0: sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Annalisa,
1: una canzone estiva,
0: Safe,
2: papà, buona domenica,
0: Giorgia,
3: Soul,

0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
1: Finisce sempre così quando siamo io e te.
0: Madame.
2: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
0: Night.
3: Dici che resti, allora urlalo forte.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: grazie.
1: Papà, buona domenica.
0: Papà, buona domenica.
2: Papà,
0: dice.
2: Buona domenica, certo.
0: Potrebbe essere il nostro
2: potrebbe,
0: figlio,
2: beh, anche nipote. Tranquilla. Guarda, io sono pure stato elegante perché certe battute no, non mi piacciono. Cioè, volevo
0: poi
2: dire,
0: si tornano indietro.
2: Volevo dire, ha detto papà, non ha detto nonno. Poi mi sembrava veramente cattivo partire così.
0: Guarda, un bel ricordo di quando ci è venuto a trovare subito dopo Sanremo, peraltro un ricordo che si potrà rinnovare sabato prossimo, visto che sarà fra i tanti protagonisti del sabato sera Party Like a DJ. Me lo ricordo soprattutto come un ragazzo molto educato. E questo buona domenica, al momento di congedarsi oggi, che è venerdì.
2: È perfetto,
0: si porta avanti.
2: Potevi
0: no?
2: dire buon ponte, caro
0: Saif. Sì, che poi questa cosa del buon qualcosa a volte si attorciglia un pochino, no? Perché buona domenica ci sta, però a volte a me capita di dire buona domenica di sabato.
2: No, certo. Beh, però,
0: mi scappa un po', no?
2: È premuroso da parte tua, caro.
0: Sì, sì, sì, però è sbagliato.
2: Sì. Comunque, l'educazione di Saif verrà sicuramente dai genitori. Io ho conosciuto la mamma. Io spero, Linus, che Saif venga con la mamma a Party Like a DJ sabato, perché la mamma è una persona adorabile. Proprio.
0: Tu conosci tutte le mamme dei cantanti.
2: Sì, ma sei perché io sono una mamma. Ma è ovvio, ma Linus, perché anche tu sei tua madre.
0: No, io sono la nonna, l'hai detto tu prima, e io sono orgoglioso di questo, di questa definizione. Buongiorno amici, è venerdì, è il 29 di maggio, questa è Radio DJ, siamo pronti per l'ultima puntata prima del ponte. E volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, che tutto questo ve l'ho appena detto lo zio Dindo. Puoi partire con la sigla. Ora ho anche una conoscenza approfondita con tuo nipote.
0: Secondo me questa è la vendetta di mio nipote.
2: Certo, certo.
0: Tra noi fratelli abbiamo due figli a testa. La prima, diciamo, a riprodursi è stata mia sorella.
2: La tigra.
0: E quindi ha i figli un po' più grandi. Sì. E fra questi appunto c'è la bambina nel tombino.
2: Sì.
0: E Ambrogino.
2: Sì. Certo.
0: Che è stato chiamato Ambrogino per colpa di quello stronzo di mio fratello.
2: Certo, che faceva Ambrogino.
0: Che faceva Ambrogino a... cosa che era? Viva Radio DJ.
2: Viva Radio DJ.
0: Quando mia mamma, mia sorella, insomma, era in procinto di partorire, chiamo l'Ambrogino.
2: Chiamato Ambrogino, sì.
0: Bello.

0: pedalata, eh?
1: Buona pedalata, si fa anche buona
0: quando
1: pedalata.
0: Sei davanti a casa tua o davanti a una sì. casa di qualcuno, prima di partire con i tuoi amici, passa un tuo amico con la macchina, si ferma, fa due chiacchiere, poi va via. Buona pedalata,
1: O anche come l'altra canzone che mettiamo noi, buon vento se stai
0: buon
1: uscendo.
0: Buon vento, sì, però no? Devi già avere una barca a vela.
1: Una barca a vela, cioè
0: se vai con lo yacht non va.
1: No. Però dopo, quando sentirai Guido Meda, buttagli lì un buon vento.
0: Sì, perché
1: lui è velista.
0: Beh, lo sentiamo tra poco, no? Perché
1: esatto.
0: Stamattina è il venerdì del Mugello, il weekend dei motori, delle due ruote. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Chiedo ad Alex e chiedo anche a Matteo, siete pronti a coadiuvarci?
2: Sì.
0: Perché se voi non ci coadiuvate, come dice la sigla, chissà se le ragazze di là ci coadiuveranno bene.
1: Molto.
0: O sono già distratte da altre cose adesso.
2: Sono concentrate sul programma.
0: Sì, con la testa bassa.
1: Testa bassa, pedalare. Sara Foresti, come Fonzi in Happy Days, ha dato dei pugni alla non al jukebox, come faceva Fonzi, ma alla macchinetta delle merendine per avere qualcosa di buono.
0: Ed è uscito qualcosa.
1: Una bestemmia, è uscita una bestemmia perché non c'era niente
0: vabbè. Oh, alla fine è arrivato l'idraulico. Abbiamo scherzato per due giorni su questa cosa. Miseria, sì, se è arrivato l'idraulico.
1: Potente, ecco, per chi ci ascolta da Caltanissetta, noi trasmettiamo da Milano e ieri su Milano si è abbattuto un temporalone.
0: Su tutto il nord Italia,
1: anche
0: quantomeno
1: centro,
0: su tutta la Lombardia.
1: Anche Firenze.
2: È arrivato con una velocità alle 5:30, tutto normale, un bel cielo.
0: Però era bello.
2: Alle 6 tutto nero e alle 6:30 i tuoni. Ma tuoni che sembrava che tirassero per terra.
1: Sembrava di stare al confine tra la Romania e l'Ucraina, come abbiamo appena sentito dal notiziario.
0: Per fortuna senza vittime. Anche a voi è successo che in casa aumentasse ulteriormente il tasso di umidità e il caldo, mentre fuori invece era bello fresco. No?
1: Sì, e poi se hai i serramenti vecchi succede che si crea una piccola pozzetta sotto la...
2: Beh, come qua in radio, perché ieri è stato argomento del programma in onda.
0: È successo prima. Pronti per il ponte, ragazzi?
1: Molto pronti.
0: Con cosa partite? Con dei mezzi propri o con dei mezzi pubblici?
2: Con la speranza, io
1: anch'io parto con la speranza, oggi alle 18:40.
2: Proprio la speranza e la provvidenza.
1: Bravissimo.
0: Ma il tuo treno è fra quelli garantiti?
2: Non è verde, purtroppo, il mio
1: treno.
2: Ah,
1: non è verde, è rosso?
2: Non è niente.
0: A che ora sarebbe?
2: Il primo pomeriggio intorno all'una.
0: E tu cosa fai? Ti presenti lì?
2: Io mi presento,
0: armato
2: faccio il matto.
0: Armato di speranza.
1: Bravo.
0: Speriamo.

0: tirato il sasso e un po' nascosto la mano. Nel senso che ho un po' di pudore ogni tanto quando gli abbinamenti musicali con gli argomenti sono un po' forzati o sono un po', peggio ancora, scontati. Come, che ne so, un cibo all'esse lunga.
1: Sì.
0: Ho messo questa canzone che si intitola Under the Bridge perché siamo in pieno ponte.
1: Eh certo, perché oggi parte il ponte.
0: Però è talmente banale come accostamento che non ho avuto il coraggio di dirlo prima. Lo dico adesso che la canzone è finita e comunque era talmente bella che ne valeva la pena.
1: Assolutamente.
0: Red Hot Chili Pepper, di cui mi segnalano, non ho ancora avuto il coraggio di vederlo, un bellissimo... Tu l'hai visto?
1: L'ho visto un po'.
0: A te non ti piacciono loro?
1: No, abbastanza.
0: Pisolo, cioè
1: pisolo.
0: Il 90% delle cose non le vede perché dorme.
1: Pisolo,
0: come puoi
1: pisolo.
0: Giudicare?
1: No, sì, non è male, non è male. Però è la solita roba con la loro intervista in cui sono seduti con una bella luce posata bene, poi immagini di repertorio, se lo vedi in italiano...
0: Sembra l'intervista di De Gregori che ha fatto molto scalpore.
1: Quella roba lì.
0: Perché lui dice, io non voglio fare quelle cose lì, che c'è il cantante seduto che gli chiedono un paio di cose,
1: bravo.
0: Poi dopo gli amici che raccontano. Che
1: eravamo un gruppo di ragazzi di Los Angeles, ci trovavamo quella roba lì.
0: Però, vabbè, se loro hanno avuto un ruolo importante nella tua adolescenza, eri già grande.
1: L'ambizione è quella di fare questo tipo di prodotto e che piaccia a più persone.
0: Sì, sì.
1: No?
0: Comunque buona visione.
1: Buona visione. Augura buon tutto.
0: Laura, lavoro in un supermercato e sento spesso i clienti augurarsi buona spesa.
1: Buona spesa, se lo dice la Clerici, credici. Beh, buona spesa lo dice Antonella Clerici per l'MD, ragazzi.
0: State attenti a quello che mettete nel cestino, perché a volte magari comprate delle cose inutili e non comprate le cose importanti. Poi cosa succede? Che magari state facendo qualcosa di molto importante e non avete mangiato quella cosa lì che vi sarebbe servita in quel momento. Tutto un giro di parole per arrivare a dire cosa avrà avuto Sinner ieri, cosa gli sarà mancato. Cioè, lui ha un'equipe, ma un'equipe vera, grossa, seria, che lavora per lui sotto ogni punto di vista. Ci sono quelli che si occupano del marketing, che credono siano in 200 o 300 a giudicare dei risultati che portano, quelli che lavorano sulla parte tecnica, no? Che affinano i colpi. Lui ogni stagione si presenta con qualcosa di nuovo, quest'anno è diventato più aggressivo nelle battute,
2: la colazione primavera estate, l'autunno inverno dei
1: collezione. Ok, no, perché alla colazione ci arriveremo, immagino, no?
0: No, e poi appunto tutta la parte tecnica, i fisioterapisti e l'alimentazione. Ieri, secondo me, a lui gli è mancato qualcosa.
2: Ha detto che era così stanco e così privo di energie, si è definito
0: piatto.
2: Vabbè,
0: ma quando sei privo di energia? Quando non c'hai benzina dentro, certo. Secondo me.
2: Ma no, ma anche quando accumuli talmente tanta fatica e talmente tanto stress.
0: Ma strano,
2: che
0: non fa mai niente.
1: Esatto. Ma non è che magari lui è talmente concentrato, focalizzato, che ok, sto concentrato su cosa, e non si è accorto che faceva caldo. E magari non ha bevuto. Non lo
0: si è accorto.
2: Ma ha detto che è caldo.
0: A parte il fatto che gliel'avranno detto tutti che faceva caldo.
1: Ma non lo so, cioè mi sembra uno
0: lui ha detto che ha provato più caldo in Australia e in California, un torneo di un mese fa.
2: A Indian Wells.
0: Faceva molto molto caldo. Pare che ieri facesse caldo a Parigi, ma non il caldo che c'era per esempio in Italia. Probabilmente la pressione, come se lui fosse tutto il giorno in un frullatore, in uno spremiagrume. Questa è la sveglia.
1: È lo spremiagrume e lui è spremuto, non ce n'è più.
0: Buongiorno, è la sveglia.
1: Sì, brutta roba.
0: Però c'è un rimedio, aspetta, l'equipe medica ha trovato una soluzione.
1: L'uovo sbattuto, cos'è questo?
2: Zabaione. Sì, con un po' di zucchero. Questo...
0: Zabaione alla fine cos'è? Rosso dell'uovo e zucchero.
1: Sì, quella roba lì. Sì.
0: Ti fa...
1: E anche caffè, già giusto.
0: Mira, bomba.
1: Io lo vorrei adesso, perché ieri sera con tuo nipote Ambrogio ho bevuto qualche gin tonic di troppo.
0: E non si tira indietro il nipote Ambrogio.
1: No, il nipote Ambrogio, io devo dire
0: che è spericolato.
1: Tutto mi aspettavo dalla vita, tranne che appoggiato al bancone di un bar col nipote Ambrogio. Devo dire di sì.
0: No, comunque veramente fa tante cose.
1: Fa tantissime cose, ma lì proprio gli è scesa la catena. La domanda è, come se fossimo a training center, è mai successo? Per esempio, ti è mai successo?
0: A me succede a volte che mentre sto pedalando, magari siamo fuori da 2 ore, a un certo punto proprio capisco che non ho più energia, però mi fermo, prendo un gel e poi riparto. a loro non dovrebbe succedere perché sono programmati, però secondo me non è soltanto l'alimentazione, è proprio una questione di, dell'insieme. No, stamattina mi sono letto tutte le varie interviste.
1: E non se ne viene a capo però.
0: Non se ne viene a capo perché è abbastanza insolita come cosa, però se vai a guardare il suo... che ne so, il suo ruolino di marcia, la sua agenda, mettiamo la sua agenda dal primo di gennaio ad oggi, avrà avuto un giorno, due giorni forse in cui non ha fatto niente, perché comunque tutti i giorni si allena, quasi tutti i giorni c'è un torneo, tra un torneo e l'altro passa una settimana, in quella settimana devi fare la pubblicità per un nuovo sponsor,
1: per
0: presenziare a qualche altro evento,
2: una vita privata con una signora fidanzata che evidentemente
0: che tu dici certo. E tu dici mica la potrai lasciare lì,
2: capito,
0: a dormire tutto il giorno,
2: se la trascuri,
0: porella,
2: poi
0: no?
2: Se ne va.
0: Alla fine la medicina migliore probabilmente è veramente una piccola vacanza,
1: riposo,
0: io credo,
1: riposo.
0: Tanto no, più che come dire, di vantaggio in classifica ne ha talmente tanto che non è un problema. E poi credo che sia bello che per una volta non abbia vinto, e credo che sia bello che non abbia vinto ancora a Parigi, perché il fatto che ti rimanga qualcosa da conquistare è uno stimolo,
1: è un motore
0: ad andare avanti,
1: per andare
0: altrimenti
1: avanti.
0: C'è a 25-26 anni, ha già vinto tutto, per cosa devi andare avanti?
1: Ho idea, se mi lasci l'Iban, ho idea, ti faccio un disegnino dei bonifici.

0: quanti ricordi. Golden Years, David Bowie. Siamo un po' a fine stagione, sia per il campionato di calcio, sia per, che ne so, anche le stagioni televisive,
1: non
0: radiofoniche.
1: Non è finito già il campionato?
0: Sì,
1: il campionato
0: sì. No, beh, domani c'è la finale finito. Di Champions.
2: Domani
0: c'è la Champions.
2: Domani c'è proprio gli Avengers del calcio, no?
0: Sì, o Avengers. Che però non sono italiani, non quindi sono ci riguarda fino a un certo punto.
3: A che ora hai l'aereo, Nicola, domani?
2: Oggi alle 18.
3: No, domani non vai a Budapest.
2: Ma quando mai? Ma prendi.
3: E dai un
2: ma giovedì, il prossimo anno giochi di giovedì.
3: Alle 10.
2: 1-1-2 giocatore.
0: Stavo dicendo che sta finendo la stagione, quindi sì. Sta finendo anche la stagione, diciamo, delle piattaforme, no?
2: Sì.
0: È un periodo in cui escono meno cose, insomma, sì. le cose più importanti vengono tenute per più avanti, a meno che tu non te le sia perse durante l'inverno.
2: Bravo, perché
0: dormivi.
2: Isolavo. Però le piattaforme sono subdole, quindi ogni tanto qualcosa
0: di buono c'è, però c'è molto mio. Meno. Ieri sera ho visto le prime due puntate di una nuova stagione, niente di che, insomma, però vale sempre la pena, almeno per me, perché spesso le colonne sonore sono molto belle e questa canzone ieri sera mi è tornata in mente perché era dentro appunto questa cosa che ho visto.
2: Okay.
0: Golden Years era David Bowie, giusto per quelli che magari non se lo ricordavano o non lo sapevano.
2: Ricordiamo che Golden Years è anche un artista italiano, produttore di Fulminacci, e Fulminacci, giustamente anche giovane, Filippo, non sapeva che Golden Years...
0: Quanti anni ha Fulminacci? Mi pare 28.
2: Sì,
0: tipo,
2: una roba
0: quindi
2: così.
0: È tipo del 98,
2: sì,
0: una roba di questo
2: sì,
0: genere.
2: Sì.
0: Questa canzone era del 75.
2: Insomma, c'ha 51 anni.
0: Sì, forse il papà, però.
2: Il papà lo
0: il papà
2: sa. Il papà di Filippo lo sa. Brava
0: papaveri e papere.
2: Esatto.
0: Allora, fra i tanti messaggi che sono arrivati, riferiti insomma al blackout di Sinner di ieri, secondo me il più corretto è questo: che non dice niente di completamente nuovo, però mette insieme gli elementi in una maniera che secondo me è inconfutabile. Sinner gioca tutti i tornei e arriva praticamente sempre in fondo, cioè dall'inizio fino alla finale, tutte le settimane. Qualche giro a vuoto fisico è normale. Gli altri tennisti che fanno come lui tutti i tornei
1: e si fermano prima,
0: si fermano
1: tempo
0: prima
1: per
0: al primo turno, al secondo turno, al terzo turno, sono tutti giorni in meno di lavoro e tempo in più per recuperare. Quindi probabilmente la spiegazione è questa.
2: Sì,
0: poi magari gli altri hanno anche meno sponsor da accontentare.
2: Sì,
1: e le televendite
2: poi...
1: pure.
2: Ma che le televendite? Non
1: è pure quello, è uno sport.
2: Ma come, non è
0: ma
2: che
0: non
2: le
0: fa
2: televendite.
0: Le televendite?
2: Fa lo spot pubblicitario, però attenzione, dice chi tratta questa roba. Il talent, cioè Jannik Sinner, può venire dalle ore 10 alle ore 11:15.
1: C'è da dire che chi si occupa della sceneggiatura risparmia sullo sforzo, perché Sinner può dire soltanto... E lo uso anch'io.
2: Fine. Certo, ovvio.
1: Cioè, tutto il grosso viene detto prima, voce fuori campo.
2: Ma il fatto che dica solo e lo uso anch'io è perché probabilmente, non lo so,
0: così è stato definito.
2: Dicono può stare sul set un'ora, fine.
1: E poi,
2: e se hai un'ora non è che gli fai fare una scena dove sfonda.
0: L'anno scorso avevano fatto il conto di quanti sponsor avesse, no? Mi pare una dozzina, qualcosa di questo genere. Piccolo suggerimento per l'agenzia di Sinner, che sicuramente non ne ha bisogno. Perché invece che averne 12 medio grandi non ne avete solo 3? Molto grandi, e lavorate un po',
2: diciamo,
0: di
2: che
1: perché bisogna differenziare. Invece il mio consiglio a Sinner: arraffa quanto può,
2: bravo,
1: perché la vita,
2: bravo,
1: è,
2: bravo,
1: la vita è un attimo.
0: Ma io dico, ti fai dare più soldi da quelli, ti fai dare più soldi da quelli grandi, e quindi non hai bisogno di quelli
2: tuttavia,
0: piccoli.
2: Tuttavia, c'è una falla in quello che hai appena detto, perché non è che ne ha 12 così, cioè ha la migliore pasta,
0: il migliore orologio, la migliore
2: crema, è tutto migliore.
0: Sì. Cioè, quindi... Ciao ragazzi, ho avvisato la mamma di Seif dicendole che sarebbe bello se alla festa venisse anche lei, era molto contenta.
2: Guarda,
0: grazie Monica da Camogli che ha fatto da intermediario. Buongiorno, per osmosi siete appena scesi dalla nave da crociera Costa Smeralda, una tristezza infinita, e per giunta arrivate a Civitavecchia dove sta piovendo, non per Civitavecchia la tristezza.
2: E nemmeno per la Costa Smeralda.
0: No,
2: perché
0: la tristezza è perché è finita la crociera, e in più sta anche piovendo.
1: Cioè, proprio finita.
4: È un po' di...

0: Ciao Alfa!
1: In effetti Alfa Romeo è uno degli sponsor di Sidler.
2: Dei 12.
1: È uno dei 12, che in realtà sono 13, però
2: sì,
1: vediamo.
2: Rischiano di essere pure 14,
1: può
2: secondo
1: essere,
2: me.
1: Può insomma. Essere, sì.
2: Te l'ho
1: sì,
2: detto,
1: sì.
2: Solo 3.
1: È difficile però, solo 3 è difficile. Come
2: anche
1: fai
2: perché quelli, quando io dico 3 grossi ce li ha già, senza fare nomi. Con gli altri, insomma, con questo mi compro il divano, con questo mi compro la casa, con questo mi compro la Porsche o l'Audi.
1: No,
2: vedo macchine. Ah no, c'è Alfa
1: sì,
2: Romeo.
1: Sì, c'è Alfa Romeo, l'ho appena detto, Alfa Romeo. Alfa!
2: Siamo coperti su tutti,
1: su tutti i fronti.
3: Sì, tutti i generi proprio.
2: Però non c'ha una radio.
1: Non c'ha una radio, ma lasciala stare.
2: Guarda, guarda Yannick, se ci dai dei soldi, secondo me, perché purtroppo
1: noi non siamo
2: in grado di dartene.
1: Noi non abbiamo qua.
2: Se ci dai dei soldi, ti diamo il permesso di mettere l'adesivo sulla racchetta.
1: E allora ti attacchi a cazzo. Scusami, ma
2: è la prima volta che vieni in Valposteria, ti faccio vedere io.
1: Esattamente. Ecco.
2: Vabbè, attraverso Lorenzo volevo salutare il suo meccanico di fiducia, Gus. Gus. Mi ha salvato la vita.
1: Meccanico di biciclette.
2: Sì, Augusto, detto Gus, che ha un bellissimo negozio di biciclette a Forlì ed è un bravissimo meccanico pure. E, quando ho fatto con Frank da Riccione a Viareggio, avevo un problema alla bicicletta. Praticamente il freno davanti era rimasto chiuso e mi toccava il disco. Allora tu non puoi immaginare il rumore che faceva. Mi affiancavano gli altri ciclisti e mi dicevano: uè, bella compagnia che c'hai, bella colonna sonora.
1: Una ferraglia continua.
2: Terribile. Allora ci siamo fermati, il negozio era chiuso, l'abbiamo chiamato e alla fine ci ha mandato un santo che me l'ha sistemata. Grande Gus.
4: Sto aspettando un momento importante che dovrebbe arrivare adesso, perché Augusto Baldoni, il grande costruttore di bici, amico di mille viaggi e di mille avventure, mi ha detto che sarebbe venuto. Chissà se arriva, io lo sto aspettando, dovrebbe arrivare da un momento all'altro.
2: Eccolo qua.
1: E poi è arrivato.
3: È arrivato, ha portato una bella bicicletta, okay, c'è benissimo. Stato il lieto fine.
1: Benissimo, i rumorini sono quelle cose che noi, diciamo, uomini, non so se anche le ragazze se ne accorgono. Al di là della bici, ci sono anche dei rumorini nell'automobile,
2: ma
1: non
2: anche
1: so,
2: nella Vespa.
1: Anche

0: la Vespa, tipo nell'automobile è il finestrino che non chiude proprio perfettamente.
1: Beh, però quello magari non l'hai chiuso tutto.
0: No, magari è una
2: ti assicuro che in determinate macchine ci sono gli spifferi.
0: Gli spifferi, quelle
1: è una senza
0: cosa
1: bracciolo in particolare.
2: Però quelle senza bracciolo non avevano spifferi.
0: Ragazzi, io vivo con due donne, diciamo, ormai anche la piccola è una donna. Sì. Ma voi non lo sentite? Cioè, e io sono sicuro di quello, nel senso che quando la macchina, capito, l'uomo, proseguimento del proprio pene.
1: Guarda, io sono molto orgoglioso perché la mia Vespa faceva un rumore strano davanti e ho chiamato i tecnici e gli ho detto: secondo me c'è un problema di sospensione, secondo me c'è qualcosa che non va perché sento cloc cloc cloc nella sospensione davanti.
0: Beccato.
1: È da cambiare l'ammortizzatore.
0: Beccato, vedi.
1: A 20 anni la mia Vespa, per cui
0: ci sta. Certo.
1: C'è la possibilità che dall'anno prossimo io non la possa più usare a Milano perché c'è un meccanismo tipo Euro 4, Euro 5, Euro 6, per cui la mia va un po' fuori.
3: Beh certo, chiedilo al tuo amico Sala, è sempre colpa di Sala. C'è sciopero, perché è Sala che fa sciopero.
1: Quindi se non la posso più usare a Milano la vendo a qualche terrone, qualcuno per esempio di Pavia. Perché siamo tutti meridionali rispetto a qualcun altro.
4: DJ Roma Italia.
5: Sun68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun68 Burraco Club.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
14: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Oh well, lui non l'ha più detto nessuno.
1: Oh well, well.
0: Quanto materiale c'era dentro questa canzone? La parte parlata, la parte cantata, sì, il falsetto, la voce piena.
1: Tutto.
0: Gregory Abbott.
1: Tutto copiato da Marvin Gaye.
0: Questo è il primo successo di Gregory Abbott.
1: L'unico, poi Linus. diciamo che le radio milanesi soprattutto questa mettevano, poi basta.
0: Ma io non ne ho più sentito parlare, non
1: campa
0: ho mai
1: ancora,
0: più visto il nome.
1: Campa ancora.
0: Sei sicuro?
1: Sì, bellissimo, stupendo, tenuto bene.
0: E poi secondo te questa canzone è stata un grande successo?
1: No.
0: Da noi in Italia tantissimo.
1: Nelle radio di Milano.
0: Anche in Italia.
1: Nelle radio di
0: Milano.
1: Allora,
0: è americano? America? No. Inghilterra?
1: No.
0: Italia?
1: No.
0: Milano, forse solo via Massena.
1: Via Massena, via Locatelli, questi.
0: Ah, certo.
1: Basta, fine.
0: Quelli con quel feeling.
1: Esattamente.
0: Shake You Down su Radio DJ. Gli appassionati di montagna stamattina si sono svegliati facendosi il segno della croce, perché oggi è la giornata dedicata al Monte Everest, che è la mamma di tutte le montagne.
1: Certo,
0: insomma, la cima più alta del mondo, quella più ambita dagli scalatori.
1: Cioè, il segno della croce...
0: Un pensiero.
1: Un pensiero alla montagna.
0: Una preghiera, preghiera degli alpinisti.
1: Non come quelli di Matteo che dovevano andare in stazione centrale e farsi il segno della croce.
2: Io pure, su consiglio suo dovrei...
0: Diciamo che la metafora è un po' questa. Prendere il treno oggi è come arrivare in cima all'Everest.
1: Caspita.
0: Anche perché non so se avete visto puntualmente le immagini. Io quando le vedo penso sempre che siano le stesse che vengono riproposte, poi invece sono sempre nuove e aggiornate. L'altro giorno in cima, insomma, per arrivare in cima, era una bellissima giornata, c'erano tipo 500 persone come in stazione centrale per salire su un treno che non era il loro, insomma.
1: Senti, è sempre valida quella cosa che ho appreso tra queste quattro mura, Linus, che una volta che tu arrivi vicino alla cima, senza bombole,
0: okay,
1: fai un passo ogni minuto per la...
0: Anche 5 minuti.
1: Non fai un passo.
0: Perché sei talmente debole che altro che Sinner, sei talmente debole e la neve è molto profonda di solito, se ci arrivi in cima che ha fatto caldo ed è spelacchiata la cima,
1: ma
0: è un conto.
1: Credo,
0: ma comunque, in inverno,
1: ma 8000 metri.
0: Gli ultimi 100 metri possono costarti anche 2 ore di avvicinamento.
1: No, quindi, è una cosa impensabile anche.
0: Ripeto, se lo fai d'inverno, se lo fai d'estate...
2: Ma ti ricordi Simone Moro che era a 80 metri e 80 metri
0: rinunciato.
2: E se n'è andato?
1: E anche un'altra cosa che mi ha veramente molto colpito, di cui parlava Aldo, ma te la ricorderai, è la grandezza della rinuncia. Qui entriamo più nella filosofia, no? Cioè il vero uomo, con la U maiuscola...
0: Che ha rispetto di se stesso, della vita che Dio ci ha dato, e anche delle persone che eventualmente poi sarebbero impegnate per cercare di aiutarti, o magari anche dei tuoi compagni di cordata. Quando tu stai arrivando in cima, devi calcolare quanto ti manca ad arrivare in cima e quanta luce c'è poi per scendere. Perché se tu arrivi in cima e nel frattempo si è fatto buio o sta per farsi buio, col cazzo che torni a campo
1: base. Non torni più.
0: Quindi, in ogni caso, oggi è la giornata.
1: La grandezza è dire: mancano 80 metri. La vedo, ma
0: comunque torno un'altra volta. Comunque la giornata è oggi, perché è il giorno in cui per la prima volta un alpinista arrivò in cima, il grande Edmund Hillary, con una guida locale che si chiamava Tenzing, aspetta che devo inforcare Norway.
1: Ok, hai detto quanti anni fa?
0: Nel 53.
1: Quindi col cappotto, diciamo.
0: Grosso modo, diciamo che la parete nord c'era, ma non c'era la North Face.
1: Esatto, bravo.
0: Che è un gioco di parole.
1: Bravo. Okay. Giusto.
0: Sì, 8848 metri di altezza, molto difficile per via anche della sua forma, insomma, che non ti dà molte possibilità,
1: anche se
0: poi, insomma, il giochino è scalarlo da diverse pareti.
1: Al di là della forma, io già a Bormio 3000 sudo freddo, quindi voglio dire, credo che sia un tema di altitudine.
0: Oggi c'è anche l'Everest del Giro d'Italia per gli appassionati di ciclismo. Oggi si scala in bicicletta la cima più alta, che è il Monte Giau.
1: Cioè
0: il monte, il passo del Giau.
1: Quindi è la Cima Coppi, perché
0: viene chiamata Cima Coppi.
1: A di 29 maggio 2026 io ho capito che c'è ogni anno una Cima Coppi diversa.
0: Perché il percorso del giro cambia tutti gli anni, come quello del tour, e ogni anno la montagna più alta viene battezzata Cima Coppi di quell'anno. Quella di quest'anno e quella di oggi. Ed è appunto il passo
1: Giau. L'hai fatto il Giau, no?
0: No,
1: non l'hai fatto.
0: Ci sono arrivato alla base e sai cosa gli ho detto?
1: Ciao.
0: Tu sei pezzo. Ho fatto il Falzarego, ho fatto il Valparola, ho fatto il Pordoi, ma quella lì
1: sono parte della maratona delle Dolomiti.
0: Sì, però se, c'è solo se fai il lungo.
1: E se fai il lungo, se fai il medio.
0: Io ho fatto
1: non
0: il
1: c'è...
0: corto, qualche volta ho fatto anche il paccioccone.
1: No, tu non hai fatto il corto, Linus. Tu hai fatto il classico. Perché per non dire come ormai è tutto.
0: Perché il corto è riduttivo.
1: Il corto è riduttivo. Poi sai che gli uomini che fanno la maratona delle Dolomiti ci tengono alle dimensioni.
0: C'è Shakira che ci tiene tanto, che io prima o poi faccia anche il Giau. Perché e mi continua a dire: dai,
1: dai, dai.
0: Dai,
1: dai, dai, dai, che è il titolo della canzone, si chiama proprio

0: extension di Shakira, guarda, se fai così
1: niente, oh,
0: mi imbizzarrisco.
1: Ho provato, non l'ha voluta Rio proprio.
0: Guarda che sei veramente. Linus allude a un detto, anzi a un detto, a Alberto Sordi, questa da Margatto,
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: da
2: Marsiglia.
1: Che noi abbiamo fatto proprio, quando noi c'è abbiamo... una canzone che non ci piace proprio tantissimo, dice però ai microfoni spenti.
0: A microfoni spenti.
1: Questa è da Margatto.
0: Ma non è vero, perché è quella dei mondiali.
1: Ma certo, ma no, ma chi avrà successo? Successo è fuori di dubbio e ne sono pure contento, perché Shakira ci è anche molto,
0: molto
1: simpatica. Poi se ti devo dire, se io me la metterei
0: ma
1: su
0: no,
1: in macchina
0: certo.
1: durante un viaggio di notte, insomma, magari anche no. Però esatto.
0: Certo.
1: C'è un momento per ogni cosa.
0: Ma naturalmente sì, nella vita.
1: Lionel Messner diceva che arrivare in cima è facoltativo, ma tornare a casa è obbligatorio.
0: Bello.
1: Ricordiamo, Lionel Messner, primo a salire tutti e 14 gli 8.000 del mondo. Ci sono 8.000 cime in giro per il mondo.
0: Cioè ci sono 14 cime.
1: Scusami, 14 cime da 8.000 e il primo a salirle tutte. È
0: sai
1: stato
0: cosa, Lino? Ci sono, ci sono 8.000 cime da 14 metri, di quello ne sono abbastanza certo.
1: Ci sono anche delle cime di rap che.
0: Ah, quello dappertutto. Non è stagione.
1: A cui
0: non
1: fare
0: credo.
1: La festa molto volentieri.
0: Sì, sì.
1: Carissimi Linus e Nicola, scrive Marco, è proprio vero, la rinuncia è sintomo di responsabilità, ma anche di valore. Sono un uomo che ama la montagna e arrampicava tantissimo da giovane. Una mattina ho rinunciato nelle Dolomiti di Brenta a fare una delle vie più belle e ambite per uno scalatore. Il mio compagno di cordata mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ok, va bene, andiamo a berci una birra. Grandissimo uomo anche lui, perché evidentemente il suo compagno di cordata invece ce l'avrebbe fatta.
0: Certo.
1: Ma ha capito che lui invece non se la sentiva, non era sicuro, e invece che forzarlo a fare una cosa che poteva diventare pericolosa,
0: ma certo,
1: ha rinunciato anche
0: bisogna
1: lui.
0: Dargli del voi alla montagna, non ma del sì. lei. Proprio,
1: Ma si può rinunciare a qualunque cosa,
0: ma
1: per
0: direi
1: una birra.
0: Proprio di sì. Direi di sì. Direi
1: oggi
0: di
1: faccio sì. il giau sul Naviglio.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma è la cosa più piatta del mondo.
1: Oggi vado in bici.
0: Bene, benissimo.
1: C'è oggi vento, è venerdì, però se avete bisogno mi chiamate.
2: Ah, quindi fai smart working.
0: Smart working, fantastico. Come la nostra Viola, la Viola dei libri, Viola Marconi, che oggi è in smart working. Sì, sì, certo.
1: Allora, per osmosi state viaggiando verso Lignano Sabbiadoro per il raduno nazionale dei bersaglieri. Saluti da Giorgio, perché non c'è soltanto quello degli alpini che c'è appena stato a Genova, ma c'è anche quello dei bersaglieri. Avete un nuovo ascoltatore da qualche tempo, mio padre Franco, dice Andrea, grande sportivo e giocatore dei Grigi nell'Alessandria del 67.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: La squadra di
0: Gianni Rivera,
1: Rivera,
0: certo.
1: Esatto. Oggi in forte difficoltà per la sua salute, ascolta soltanto voi che lo divertite tanto e lo sollevate un po'. Sarebbe
0: molto
1: bellissimo
0: bene.
1: Un vostro saluto, sarebbe bellissimo sapere di avere
0: come
1: Franco.
0: Si chiama?
1: Franco.
0: Ah, Franco, Franco è il papà. Ah,
1: Andrea è il figlio e Franco,
0: Franco
1: è il papà.
0: Franco è il papà, bravissimo. Allora ciao Franco, ciao, ciao mi raccomando ciao. E forza Grigi anche.
1: All'Aigueglia in Liguria, tornando un po' indietro, feudo di anziani milanesi che da anni ci fanno l'estate intera,
0: certo.
1: A settembre in spiaggia si congede Cedano reciprocamente, sì. augurandosi buon inverno.
0: Buon inverno a tutti. Buon inverno.
1: Un buon inverno.
0: Poi l'anno
1: speriamo
0: dopo
1: che ci vediamo.
0: Bravissimo. Esatto. E l'anno dopo, puntualmente, questo, Antonio, Giovanni, Michele.
1: Come sta il Michele?
2: Mandiamo un saluto al povero Michele.
0: Salutiamo che ci guarda da lassù.

0: sempre dato delle rogne questa canzone. Ho il vinile di Ghetto Superstar, sì, di Pras, e non sono mai riuscito a usarlo in quelle poche volte in cui mi capita di mettere i dischi, no?
1: A parte che suona male.
0: Sì, sì, non è inciso, non è inciso benissimo. Però al buco troppo largo. Al buco troppo largo.
1: Davvero?
0: Che ne so.
1: E sai cosa devi fare?
0: Sai quando ci sono dei dischi che non ne vogliono sapere di rimanere al loro posto quando tu metti la puntina.
2: Devi mettere lo scotch.
1: Devi prendere lo scotch e metterlo nel buco, piegarlo.
0: Sì, sì, sì, poi far passare il perno e rimane un po'.
1: Così fa da spessore.
0: Che me ne ricordo sempre quando lo sto per utilizzare. Protagonista di una vicenda brutta, Pras. Ovviamente di nome non si chiama Pras, si chiama Michel Pracasrel. Non so che cavolo di cognome sia Pracasrel, però comunque questo è il suo nome all'anagrafe. Da almeno 3-4 anni è sotto inchiesta e alla fine è stato condannato. Per cui ieri si è presentato in un carcere in Arizona con la sua valigetta.
1: Tutta arancione?
0: La tuta arancione te la dà il carcere, okay, tu lasci gli abiti che hai e loro ti danno il completino. Lasci l'orologio, lasci l'accendino, il telefonino, e per i prossimi 14 anni in teoria dovrebbe stare in carcere. La vicenda è abbastanza intrigata,
1: torbida.
0: Mm-hmm. Sì, ma è una cosa che mischia la politica con la finanza o banalmente con le truffe, insomma. Mm-hmm. Pare che lui abbia in maniera illecita importato denaro da un imprenditore malese, ma si parla tipo di 120 milioni di dollari, e questo denaro in parte sia finito a finanziare la campagna elettorale di Barack Obama di tanti anni fa. Però è tutto molto incasinato. Di fatto lui è stato condannato, anche se c'è ancora un ricorso, e non è bello, perché tu pensi, quando uno va in carcere, no? Ci va dopo essere stato arrestato, quindi magari nella nostra testa stai prima in carcere in attesa del verdetto, e poi ti dicono che devi andarci, però sei già lì in qualche modo.
1: In Italia c'è la carcerazione preventiva, c'è stato anche lungo
0: qualche volta, se c'è il pericolo di fuga, magari, no?
1: O a volte viene usata per farti cantare.
0: Ma se tu sei a casa,
1: c'è tutto lì, processi.
0: Poi alla fine ti condannano, e credo che sia la situazione più ricorrente.
1: E prima dei processi tu pensi, cacchio, se va

0: male, e c'è buona possibilità che vada male, quanto avvocato, quanto mi possono dare? È tremendo, una cosa tremenda, drammatica proprio.
1: E finché riguarda gli altri sembra una stupidaggine, ma se provi a metterti nei panni, arancioni, di quello che ci deve andare, porca miseria. Certo.
2: Sono qua, tranquillo, bello pacciarotto.
3: Okay. Non sei stato arrestato?
2: No, al momento no.
4: Questa era Prass.
0: Poi, casa. Poi casa dopo, poi però, dopo. Poi dopo dice: no, adesso devo chiudere. Truc.
1: Sì. Vabbè, non è una situazione.
0: No, non è piacevole. Certo, so cosa stai pensando tu che stai ascoltando. Poteva pensarci prima.
1: Chiaramente,
0: è vero.
1: Chiaramente. Però ci sono delle cose che a volte succedono perché hai agito d'istinto.
0: Sì.
1: E fai fatica a tornare indietro. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 6. Hola DJ!
2: Hola DJ con Florencia.

0: Oh, facciamole finire bene queste canzoni, santo cielo, anche perché è bellissima. Material Lover, Sienna Spyro alle 6 e 3 minuti proprio in questo istante. Adesso facciamo un piccolo test per capire l'età anagrafica e i riferimenti culturali delle persone del team di Ola DJ di stamattina, ok? Quando io vedo Material Lover, ok? Qual è la prima cosa che mi viene in mente? Daniele Palmieri, sentiamo.
1: Material Girl.
0: Molto bene.
1: Ok, indovinate. Sabrina?
2: Stavo per rispondere la stessa cosa.
0: Oh, benissimo. Quindi volete dirmi che non è una cosa generazionale? Non è che io penso sulla Madonna perché sono ossessionata da lei? Cioè è una cosa che tutti, anche se avete due anni,
2: è trascendentale.
0: Sì, trascendo. Mamma mia, trascende alle 6.03, Sabrina? Ma no, certo. Sì. Ma dimmi cosa, come si trascende giù a Roma in queste ore così liete? Dimmi.
2: In modo molto sudato e appiccicoso, si può dire.
0: Oh signor, no, non me l'aspettavo da una lady del suo lignaggio. Vabbè, prendiamoci un minuto, va là.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
0: Sabato 30 maggio 2026. Oh, sta finendo maggio di già, ma è volato!

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno a chi è sveglio il sabato mattina alle 6 del mattino. Ma perché? Ma chi ci ha fatto fare? Ma cosa è successo? Ma per quella volta? Ma perché? Ma così. Però no, no, non è questo l'umore, no? L'umore deve essere sicuramente alto, altrimenti non ne usciamo più da questo loop negativo. Siamo tutti d'accordo, visto che comunque dobbiamo essere già per mille ragioni, che siano autoimposti o che sono imposte dal nostro lavoro, chissà da che cos'altro, o dagli altri in generale. Dobbiamo essere qua, tanto vale prenderci bene, giusto? È quello che cerchiamo di fare a Hola DJ nelle prime due ore del mattino di questo sabato, di questo ultimo weekend di maggio, peraltro. Devo dire che messa giù così mi è abbastanza volatino questo mese di maggio. Daniele Parmiere di Energia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cosa ne pensa?
2: Penso che sia volato questo.
1: Sì, vabbè, ma tu sei anche andato in vacanza, vero?
2: È per questo che è volato.
1: Certo, ma lo stupido, come si suol dire. Hai fatto dei giri pazzeschi, hai fatto delle robe bellissime.
2: Sì.
1: Possiamo raccontare.
2: Sono
1: un highlight.
2: Sono stato in Scozia.
1: Bello.
2: Precisamente a Inverness.
1: A Inverness,
2: nei,
1: ok.
2: Meandri della Scozia.
1: Quindi nessun lago, nessun mostro di Loch Ness hai
2: beccato.
1: Non l'hai beccato neanche a sto giro.
2: C'era il sole.
1: C'era.

0: Non lo so, mi piace pensare che non esce col sole.
1: Cioè, no, quello è Dracula, che se non c'è, se c'è il sole non viene lui. Vabbè, insomma, devo dire che è stata una gita culturale, insomma, abbiamo imparato moltissimo a Inverness, molto bello, dei bellissimi giri. Chi invece non ha fatto vacanza, almeno che io mi ricordi, Sabrina, giusto? Buongiorno.
2: Buongiorno, non ancora.
1: No, ma, no. Ma se, siamo quasi pronti, possiamo dirlo. Non manca tantissimo per
2: mamma
1: poi.
2: Mamma mia.
1: Sarà sudatissimo questo viaggio di nozze, ma arriverà a un certo punto nella vita, giusto?
2: Arriverà.
1: Ma basta, questo è quello che ci sentiamo di dichiarare. A fine... Ah, ma già subito quindi, scusami?
2: Sì.
1: Ah, perché noi non possiamo svelare. Ah no, beh, tanto il trio l'aveva già detto anche in diretta che giorno ti sposavi, giusto? Quindi vabbè, non è che sia un grande mistero, non è che vabbè, poi magari i paparazzi cerchiamo di sviarli in qualche maniera. Però insomma, diciamo verso metà fine giugno, ok, mettiamola così, non è che ci siano tanti weekend.
0: La metà della fine di giugno.
1: La seconda parte di giugno, la metà. Giusto?
2: Al terzo. Esatto, è preciso, matematicamente perfetto in realtà, come l'hai detto.
1: Ma veramente?
2: Sì, praticamente sì.
1: Io vi ringrazio, cioè mi piace che quegli unici sprazzi di matematica che mi escono da questo corpo sono completamente random, mi fa molto piacere, benissimo. Comunque la nostra Sabrina non è ancora andata in vacanza perché si godrà questo bellissimo viaggio di nozze che arriverà in futuro e poi ci racconterà quando diventerà Sabrina San, ok? Ma ci sarà tempo per questo. Noi invece cosa facciamo? Ci lamentiamo del fatto che non si va in vacanza e che anzi, in questo weekend di ponte, se sei all'ascolto, male male, mi sa che nel ponte non lo facciamo.
0: Magari non è vero.
1: Magari sì, è vero.
0: Stai guidando per andare nel luogo dei tuoi sogni.
1: Hai ragione. E noi ti odiamo. No, non è vero, non ti odiamo. No, lo facciamo e vi teniamo anche compagnia. Qualsiasi sia la ragione per cui siete in viaggio, 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio e racconti del

0: Valencia. Oh,
1: hola.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Penso di aver vinto il premio come sveglia più presto del giorno.
1: Più presta.
0: Mi sono alzato alle 2:30 del mattino per andare a lavorare.
1: Ammazza.
0: Come va? Tutto bene? Buona giornata.
1: Però noi comunque prendiamo quello che hai preso tu, eh. Ti devo... ah, no, aspetta, se è legale, ovviamente non possiamo promuovere in radio cose, ecco. Però ti sento molto pimpante, di buon umore, nonostante tu ti sia svegliato alle 2:30 del mattino, quindi bravissimo.
2: Quando dormi poco?
1: Sì, hai quella botta di adrenalina lì. Poi tra un'ora sei al lavoro che non ce la puoi fare. Succede. Però magari noi, chi siamo noi per pensare così? Magari lui invece è uno che è un cuor contento e quindi sarà sempre così per tutto il tempo. Poi c'è il crollo verticale in un certo momento, per forza. Però che bello pensare che lui sia sempre così, bravissimo. Hola.
3: Buongiorno. Io sto andando al lavoro.
1: Ok,
3: come
1: anche tu?
3: Ogni mattina.
1: Eccoci.
3: Ho portato la mia bimba dai nonni e ora vado al lavoro.
1: Molto
3: che
1: bene.
3: Felicità.
1: Lei è un pochino meno entusiasta, mi sembrava vagamente ironica, però anche noi, chi siamo noi per giudicare? Però se porti la bambina dai nonni, lasciala un po' di più, così ti godi. Sì, vai a lavorare, poi ti dimentichi di andare a prenderla, succede, d'altronde è al posto, al sicuro dai nonni, no? E ti fai un bel weekend di ponte anche tu. Così, idee gratis che vi do a quest'ora del mattino.
2: Oppure dimenticati di andare a lavorare.
1: Oppure dimenticati
2: di andare a lavorare.
1: Anche, posso dirti che anche questa soluzione, guarda Daniele, puoi condurre tu perché mi sembra anche più brillante. Come soluzione, bravissimo.
4: Sono le 6.
1: Eccolo.
4: Di un sabato mattina.
1: Sì.
4: In cui sto andando al lavoro.
1: Ok, va bene.
4: Come farò domani.
1: Sì.
4: Come farò dopo domani.
1: Sì.
4: Però martedì. In ferie.
1: Bravo, benissimo.
4: Buona giornata.
1: Buona giornata a te, dai. E ci tenevo a specificarci che ha 23 anni. Ma ok, ma perché ci tieni? Sabri, tu hai capito perché voleva specificarci che ha 23 anni?
5: Vabbè, forse è contro la retorica dei giovani, non vogliono lavorare, non fanno niente.
1: Beh, ma scusami, ma Ola DJ non è mai arrivata a questa retorica. Anzi, vi posso dire una cosa che oggi mi ha lasciato un po' basita F4, che stamattina si è subito svegliato Daniele. Oh, citiamo Boris. Benissimo. No, praticamente alcune mattine vengo in taxi per forza, perché per venire così presto al lavoro non ci sono i mezzi. Poi non è che sia proprio sicurissimo per una ragazza da sola, ma non importa. E quindi conosco molti tassisti, no? Mi capita di chiacchierare. Alcuni non hanno voglia giustamente di parlare, altri invece sono proprio belli chiacchieroni. Insomma, quando sanno che io devo andare in via Massena 2, 9 su 10 mi dicono: ah, devi andare a DJ, eccetera, eccetera. Quindi spesso ti viene chiesto, è una cosa carina, no? Ti chiedono: ah, com'è lavorare in radio, ma com'è Nicola Savino, è gentile, ah, com'è Linus, ah, com'è, ah. E quindi ci sta, chiacchieri. Invece lui mi ha detto, il tassista: lavora in radio, sì, a DJ, ah, ok, fai la mattina, sì, dalle 6 alle 8. Ma è vero secondo te questa cosa che dicono che i giovani non c'hanno voglia di lavorare? Ma non ho capito. Allora, lì non ho capito. Cioè, ma banalmente, non ho capito il nesso logico di questa domanda col fatto che io stessi andando a lavorare. Cioè,
5: perché ti ha dato 15 anni.
1: Allora, brava, io volevo arrivare qui. Allora, Daniele, quei gesti li fai a casa tua? Scusami, sì, perché potrebbe essere che mi ha scambiato per una stagista, no? 19enne, e quindi diceva: tu sei proprio contro lo stereotipo che vede che i giovani non vogliono fare nulla e non si svegliano così presto. No, non lo so, però non riesco a capire il collegamento per cui o mi voleva dare come un autore, mi voleva dare delle dritte, dei temi di cui parlare, però ci sono rimasta un po' così perché ho detto: ma scusami, cioè, ok, non ho più 20 anni, siamo tutti d'accordo, però di base non ne ho neanche 70, ok? Quindi sono potenzialmente una di questi fantomatici giovani, segno delle virgolette nell'aria, ok? Che sta andando a lavorare alle 4:40 del mattino. Quindi già solo io sto sovvertendo questo stereotipo che i giovani non c'hanno voglia di fare niente. Giusto?
5: Quanti anni aveva secondo te il tassista?
1: E allora, secondo me almeno, cioè sulla cinquantina, almeno. Non aveva 30 anni sicuramente. Però non è che, capito, non è che era un vecchio brontolone. Cioè comunque era una persona, ok. Allora, aveva un figlio, perché poi mi ha raccontato delle altre cose che meglio non dire. Aveva un figlio che aveva tipo, andava all'università. Quindi almeno 50, mi sa, d'anni, no?
2: No, io volevo sapere quanto è durato questo viaggio per tirar fuori tutti questi argomenti.
1: Ma questo dura pochissimo il viaggio. Cioè fai conto che sarà un quarto d'ora. Però aveva voglia di parlare, cioè aveva voglia di parlare. Però ecco, vi chiedo questo perché a un certo punto, sai quando uno ti chiede una cosa e poi ti aspetti qualsiasi altra risposta, e la risposta è una roba che non c'entra niente. Boh, ma è vero che sta roba che... Ah, lavori in radio? È vera sta cosa che i giovani non c'hanno voglia di lavorare? Cosa c'entra? Sembrava una roba tirata fuori dal cilindro come domanda.
2: Hai un aspetto autorevole.
1: Quindi mi ha dato... Allora, quindi secondo Sabrina mi ha dato della giovane, secondo Daniele Matto della vecchia?
6: No!
1: No, ma capito, volevo capire.

0: Vedi che non ero l'unica che voleva capire delle cose, volevo capire anche Madame e anche Marrakesh, vedi, quindi evidentemente a quest'ora del mattino ci sono tante questioni irrisolte, anche appunto legata alla questione dei giovani, cioè domanda completamente random, ma non abbiamo ancora ben capito perché mi sia stata rivolta così nel tragitto del taxi, però sia mai, vai a capire,
1: perché
0: vai a
1: tu
0: capire.
1: Che sei...
0: Aspetta, scusami Dani,
2: guarda.
0: aspetta che no.
3: Perdona.
0: No, Daniele deve prima intervenire, no, anzi guarda.
3: No, perché tu che sei speaker.
0: Hola Daniele, non ho la DJ.
3: Adesso non parlo più, promesso.
0: No, vai.
3: Probabilmente pensa che tu abbia il polso del paese. Nel senso, arrivano i messaggi, arriva le cose, arriva le notizie.
0: Oh, meno male che c'è stata la canzone in mezzo, così hai potuto riflettere su questa. Bravissimo, l'hai tirata fuori. Ah, quindi tu dici, siccome tu Florenzia, so che adesso lavori in radio, però lui non sapeva che io andassi proprio in onda. Potevo anche essere, di redazione, vabbè, comunque.
3: Ho finito le mie risposte.
0: No, così smontato. No, però è vero, magari pensava, siccome tu lavori in radio, hai un po' più il polso sul paese reale, sulle notizie, su come stanno le cose, e quindi io chiedo a te, o Sibilla cubana delle 4 del mattino, perché i giovani non ci hanno voglia di lavorare. Sabrina, possiamo promuovere Daniele a redattore, o forse è meglio che continui con la regia? Cosa dici?
4: Va bene in regia.
0: severa ma giusta, per
2: hola,
0: carità.
2: Hola. Guarda, io sfido chiunque ad aver voglia di andare a lavorare, perché non è che i giovani c'hanno voglia, non c'ha voglia nessuno di andare a lavorare.
0: Sì, sì.
2: Solo che per la patologia che tutti noi abbiamo radicata in noi,
0: sì,
2: ci dobbiamo andare. Questa patologia
0: si chiama capitalismo.
2: Essere poveri come
0: si chiama capitalismo, si chiama, insomma, il mondo di oggi, se non vorrei addentrarmi troppo, no, in questioni. No, poi effettivamente in questo diario

0: C'era stato questo tema qua, no? Perché io adesso non so, forse perché mi sento ancora parte della categoria, ma io mi sentivo di difenderli, sti poveri giovani, no? Perché a un certo punto gli ho anche detto: no, ma sai qual è? Perché lui mi raccontava che, siccome fa il turno di notte, molto spesso va a prendere, porta gente che lavora magari in qua a Milano. Sapete, moltissime persone, lo dico per chi non è di qui, lavora in consulenza, no? E quindi sono tantissimi, anche 20, 30, 40 anni, quella fascia lì, che lavorano in consulenza, se la sentono un po' consulenza finanza, no? Se la sentono Wolf of Wall Street, lavorano 20 ore al giorno e magari alle 4 di notte questi li va a prendere per portarli a casa, perché si sono fatti dei turni lunghissimi, no? E quindi io dicevo: vede, a maggior ragione, queste sono persone, magari, ecco, non hanno 20 anni, ne hanno 30 e qualcosa, che però hanno, non so se sia spirito di abnegazione, di sacrificio, non so se sia la voglia di arrivare, fatto sta che questi lavorano un sacco. Quindi è più, sa cosa, secondo me il problema, e così gliel'ho buttata, siccome siete stati voi più grandi, avete accettato delle condizioni di lavoro per tanti anni al pari dello schiavismo, avete accettato di fare straordinari non pagati, avete accettato di fare un sacco di ore in più così per amore dell'arte, e quindi secondo me è anche sano che adesso i giovani dicano: ma sai che forse non voglio più stare a queste condizioni. Oh, non so perché si è gelato poi nell'atmosfera, non abbiamo più parlato. Non so perché, però nel senso, io capisco che ci sia in questo momento per i giovanissimi una disillusione, un disincanto, non c'è più voglia, lo capisco, perché poi dici: perché mi devo spaccare la schiena se tanto tra 20 anni non ci siamo più, perché il mondo va a rotoli? No, ci sono tutti dei ragionamenti. Sabri, correggimi se sbaglio, tu che sei Gen Z, cioè c'è questo ragionamento qui, però dall'altra parte
1: un po', sì,
0: un po' è vero, però dall'altra parte è anche vero che, scusami, perché io devo lavorare pagata pochissimo in uno stage interminabile, zero condizioni di lavoro decenti e tutto, per cosa? Cioè, lo capisco anche, no Dani? Perché mi guardi così? mi sto mettendo in un ginepraio, forse vuoi dirmi questo? Facciamo che dopo parliamo delle nostre

0: Ciao Flo, io sono un ex giovane. Eccolo. E ragazzi, fanno bene. Lavorate se vi pagano il giusto, se no fateglielo fare a loro, oh, è l'unica maniera.
1: Sì, sono
0: i nostri genitori ci hanno sempre abituato a lavorare come i somari per la gloria altrui, e questa cosa non funziona. I
1: o
0: ragazzi
1: meglio
0: fanno bene a non farsi sfruttare.
1: O meglio, non funziona più. Forse funzionava una volta, dove le condizioni anche sociali erano un po' diverse, e adesso noi onestamente di essere pagati in goleador, cito Due Spicci, la serie di Zero Calcare che mi sono vista tutta in poche ore questi giorni, essere pagati in goleador per lavorare 200 ore al giorno, non lo so, effettivamente forse i tempi sono un po' cambiati. Chissà se cambieremo anche noi contestualmente. Lo faremo in questi pochi minuti di pubblicità. Senz'altro.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: This is DJ Training Center. Over.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
5: This is DJ Training Center. Over.
2: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Radio DJ consiglia
9: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
10: But the voices in my head go.
9: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
12: Una produzione One Podcast.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a
1: runway. Hola DJ, con Florencia.

0: Runway, il nuovo singolo di Lady Gaga insieme a Doechii, che ci piace moltissimo. Che peccato non averlo sentito live al concerto di Lady Gaga, che tanto ho apprezzato e amato, e tanto Sabrina ha rosicato perché non c'è stato, giusto Sabrina?
1: Tantissimo. Ma guarda,
0: sarà la nostra...
1: finisci, vai, vai, vai.
0: È il nostro piccolo inside joke che mi concedo ogni volta, ma dai, ci saranno sicuramente altre occasioni. Gaga mi sembra una che ancora darà tanto, tanto in termini di tournée, di live, eccetera. E magari la prossima volta cercheremo un modo, non so, ci appelliamo agli dei dei biglietti dei concerti per andare a trovarli anche per la Sabri. Tra l'altro, Sabri, guarda, volevo dirti questo, visto che l'abbiamo capito, no? Andrai a breve, abbastanza breve, in Giappone in viaggio di nozze. E ti dico questa cosa: a Tokyo, nella zona, diciamo, tra grattacieli moderni, uffici frenetici, insomma, siamo nella zona quella proprio famosa, no? Con tutti i grattacieli del centro, esiste un luogo che si chiama il santuario di Fukutoku Jinja. Ok, è uno santuario shintoista che ha mille anni di storia, quindi un santuario vero. Cosa succede? Qua moltissimi fan, diciamo, di vari artisti musicali vanno a pregare per ottenere i biglietti dei concerti. Ti giuro che è vero. Cioè, siccome in Giappone, sempre più nel mondo anche, molti concerti si basano su sistemi a lotteria, no? Quindi tu puoi accedere, solo ti iscrivi, e se vieni estratto puoi comprare il biglietto, ok? Questo rende spesso impossibile per i fan assicurarsi i biglietti per i loro concerti degli artisti preferiti. E in questo contesto il Fukutoku Jinja Temple ha acquisito questa fama particolare, perché si crede infatti che le preghiere rivolte in questo santuario specifico possano aumentare la probabilità di vincere la lotteria dei biglietti. Così te lo dico, perché è un attimo che magari, no, tiriamo su non t'ho convinta.
1: Lo metto in programma.
0: Sì, adesso quali concerti abbiamo in programma che vorremmo tanto andare a vedere? Hai qualcosa?
1: Allora,
0: già?
1: Anche Bad Bunny.
0: Bad Bunny mi sa che devi scomodare altro che il tempio shintoista. Credo che qua veramente si stanno... Io devo dirti che non lo sto neanche più dicendo tanto in giro che ho il biglietto per Bad Bunny, perché ho paura che la gente sotto casa mi venga a prendere, perché è molto molto ambito, da quello che ho capito, tra l'altro. Poi a proposito di Bad Bunny, questo concerto in particolare, quello che sarà all'Ippodromo a Milano il prossimo 18 luglio, se non sbaglio, è l'unico di tutto il tour mondiale di Bad Bunny che non è in un palazzetto o in uno stadio. Quindi è una situazione un pochino diversa, e secondo me anche più piccola in termini di capienza. Cioè, non si aspettavano così tanto successo anche in Italia per Bad Bunny. Bastava farmi una telefonata e ve lo spiegavo, ma vabbè, fa niente. Quindi in tutto questo, dentro i concerti di Bad Bunny, l'avete visto magari anche al Super Bowl nella messa in scena, c'è questa specie di casita, questa casa all'interno proprio dello stadio, del giro, così, dove vanno ospiti VIP, amici di Bad Bunny, gente famosina e così.

0: E adesso c'è la gara per cercare di capire come accedere a questa stramaledetta casita di Bad Bunny, perché da lì ovviamente lui canta in alcuni momenti, quindi magari lo puoi anche un po' stoccacciare, che fa brutto, però ci puoi ballare vicino, insomma, e quindi c'è la corsa alla casita. Il problema è che questa casita sembra che intralci la vista dei fan che si sono pagati invece clamorosi dollaroni per questo biglietto e non vedono il palco. Non lo so, quindi è un po' tutto un po' difficile. Era giusto per dirti, Sabri, che non c'è bisogno, secondo me, perché sarà un brutto concerto quello di Bad Bunny, ok?
1: Ah, va bene, sì, okay. Brutto come è stato quello di Lady Gaga, sì.
0: Guarda, bruttissimo. Ma una roba, anzi, quasi mi dispiace, perché Lady Gaga alla fine mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto perché è stato talmente bello che ha fatto il giro ed è diventato brutto. Capito come?
1: Certo,
0: esattamente
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì.

0: pazienza.
1: Ciao Flo, ma le preghiere in questo tempio sì. vanno bene solo per vincere i biglietti?
2: Aha.
1: Oppure vanno bene anche per vincere magari una prima fila a un concerto? No, perché io a fine giugno andrei a vedere i Take That a Londra. Il biglietto l'ho già comprato, quindi non mi serve di essere fortunata ad essere estratta dalla lotteria.
2: Però
1: se riuscissi ad ottenere una prima fila sarei veramente molto contenta. E semmai un passaggio al tempio per pregare lo faccio.
2: Certo, è anche comodo andare fino in Giappone per fare una preghiera al tempio e poi tornare così passando da Londra. Ma sai che non ho capito, ma vuoi la prima fila? Ma la prima fila è un regolare biglietto? Se tu hai già il biglietto, come funziona lì, Dani, sta cosa?
3: Perché lo chiedi a me come se io
2: sì, in effetti. Ma perché non sapendolo io, tu sei un po' il mio oracolo. Sicuramente Sabrina lo sa a questo punto.
4: Ma perché praticamente magari lei vuole mettersi poco tempo in fila, per questo no.
2: Ah, cioè, arrivare in che senso? Prima. Ah, quindi arrivare. Siccome non sono numerati, tu dici, voglio esatto. arrivare 10 minuti prima e per qualche ragione assurda mi ritrovo in prima fila scavalcando.
4: Sai che una volta
2: a
4: me è successo?
2: Ma che dici? Come hai fatto?
4: Tanto tempo fa e ad un concerto c'era la fila.
2: Sì.
4: Per sbrigarsi chiesero a chi aveva il biglietto stampato,
2: ok,
4: quello vero e proprio,
2: quello cartaceo,
4: magari,
2: diciamo,
4: quello
2: sì,
4: cartaceo,
2: sì.
4: di passare avanti perché facevano prima.
2: Ah.
4: E quindi io ho tagliato tutta
2: quanta la fila.
4: E tu eri
2: una dei 12 che aveva il biglietto cartaceo. Perché naturalmente, essendo tu donna di altri tempi, di altre epoche,
4: infatti acquistato ricevitoria, quindi...
2: Cioè, come acquistato e ricevito? Ma scusa, di che anni parliamo?
4: Sarà stato 2016.
2: Ma
4: sì.
2: Non tantissimo.
3: Era un concerto
2: tempo.
3: Di Mozart.
2: Esatto. Questa era l'ultima esibizione di Mozart.

0: morta prima di morire a 35 anni, cioè era quello, un po' quella cosa lì. Cioè, un uomo, no. Ma scusa, che concerto era poi in tutto questo?
1: Era di una band emo metal, chiamiamo così. Quindi,
0: ma tipo sì. I Nightwish, quella gente lì?
1: No, erano i Black Veil Brides.
0: I chi?
1: Esatto.
0: Scusami, ma allora io adesso, con tutto il rispetto
1: per
0: questa band,
1: c'era un sacco di gente.
0: Sì, tipo eravate in 50, quanti eravate questa band?
1: Non lo so, però il locale era pieno, quindi
0: pienissimo. Il locale era il bar tabacchi qua sotto.
2: La cantina era gremita.
0: Esatto. Lei però che stampò il biglietto cartaceo
1: saltò tutta la fila.
0: Tutta la fila di 13 persone. Che fila era? Scusami, no? Invece pensa che figure ignoranti facciamo per la community della Sabri, che questi diranno: ma guarda che questi sono i più importanti di tutta la scena emo core, non so quanto, riempiono gli stadi, e noi qua a denigrare, capito? No, dimmi, quanti eravate al concerto, giusto per avere un'idea?
1: Non ne ho idea, ma secondo
0: 1500,
1: me comunque
0: dai.
1: No, sopra il migliaio c'erano di
0: sopra
1: persone.
0: Sopra il migliaio, vabbè, sì, dai, sì. No, ok, accettabile. A te mai è successo, Dani, che a un certo punto ti sei trovato un concerto quasi in primo, o comunque con biglietti da privilegiato senza motivo, così a caso?
2: Non ho memoria di questa cosa.
0: No, non ti è mai successo.
2: Mi è successo di andare a sentire band in cui mi aspettavo ci sarebbe stata tanta gente.
0: Sì.
2: In realtà non c'è.
1: Ho una domanda.
0: Sabri.
1: Visto che questa band tornerà in Italia, il Circolo Magnolia quanto è grande?
0: No, beh sì, però secondo me c'è la possibilità, se tu vai dai lati, secondo me all'aperto, no? C'è tutto il parco dove si faceva il Miami, dove si fa il Miami, sì. Il palco è fatto in modo che secondo me se tu ti metti dai lati riesci con maestria un po' ad arrivare anche vicina, non c'è nessun problema.
1: Perché stanno tornando 15 anni dopo.
0: Com'è che si chiamano sti qua? Già?
1: Black Veil Brides.
0: Quindi le spose dal velo nero.
1: Sì, esatto.
0: Ma fanno musica satanica?
1: No, in realtà no.
0: Fanno robe.
2: Il commento della giovane.
1: I terroni.
0: Esatto. Ma dicono, come si dice, lanciano messaggi diseducativi, Sabri?
1: No, dai.
0: No, dai.

0: È un insospettabile Daniele Palmieri che l'ha cantata tutta, dall'inizio alla fine, ogni verso.
1: È proprio nel punto più centrale del mio cervello.
0: Nell'amigdala, cioè, trapanata.
1: Ma è un complimento.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
1: è una roba di riuscire a fare una cosa che ti entri così in testa e che comunque se la canto vuol dire che la trovo, la trovo gradevole.
0: Ma infatti,
1: che...
0: se no la canteresti tipo posseduto dai Black Veil Brides, capito? E invece a quanto pare Rolling Stone dei The Colors ci sta piacendo, quindi bravo Stash, bravi The Colors. Tra l'altro Sabri, se non sbaglio, anche loro protagonisti del nostro Plaid, no? Il sabato, nella serata del sabato 6 giugno, e sarà bello poi sentire
2: così Daniele può cantare la
0: squarciadora. Bravissima, lì volevo arrivare, capito? Che un attimo, e lì sì, sarà una grandissima performance dove secondo me io e te potremmo arrivare sotto palco se canta Daniele, perché si sarà leggermente svuotato.
1: Venite con i biglietti stampati
0: mi raccomando, con quelli cartacei, che è un attimo evidentemente. Comunque, hola DJ.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Io sto andando in palestra perché è l'orario in cui c'è meno gente e
0: brava,
3: qui fa un po' più freschino.
0: Eh sì.
3: E poi inizia la mia giornata.
0: Brava.
3: Buona giornata a tutti. Hola.
0: A te Simona, hola. Eh sì, noi diciamo le persone che fanno sport al chiuso, ma anche soprattutto all'aperto, praticamente si stanno tutte schiacciando nelle prime ore del mattino, perché altrimenti diventa impossibile. Io davvero quelli che li vedo adesso correre da pausa pranzo pomeriggio non so come facciate, perché altro che Sinner, poi magari avremo modo anche di parlare del povero Yannick Sinner, che è uno di noi veramente da questo punto di vista, però ecco, il problema del caldo lo sentiamo anche noi profani, ed effettivamente allenarsi così presto è l'unico, forse è l'unico modo quantomeno in questo momento. Dai, brava.
4: Hola Florencia.
0: Hola.
4: Buenos dias.
0: Buenos dias.
4: Vito.
0: Eccolo.
4: Appena smontato dalla notte.
0: Grande.
4: Imbarcato per l'isola d'Elba.
0: Ah.
4: E ora.
0: Ah.
4: Ben voi a mi casa.
0: Ah, muy bien. No, pensavo andassi in vacanza direttamente. Oppure se va su casa, perché ha una casa all'isola d'Elba. Potrebbe anche essere quella la faccenda. Quindi in quel caso la RAL si impenna subito, si alza, capito? Ma noi, secondo me, il pubblico di Hola DJ non è così. Non ha la RAL così alta. Quello è quello di Cattelan, secondo me. Quelli di Cattelan o del volo del mattino hanno la RAL più alta. Chi si sveglia invece con noi il sabato e la domenica a quest'ora, secondo me è già un po' diverso.
5: Ciao Ola.
0: Ola, Ola.
5: Sveglia alle 4:30.
0: Eccolo.
5: Salito in bicicletta. Farmi.
0: Dove vai?
5: 50 km.
0: Ah.
5: Per arrivare a Gemona a vedere l'inizio della tappa del Giro d'Italia.
0: Ah,
5: ciao
0: bello.
5: A tutti, buona giornata.
0: Gemona, che è anche una città cantata molto spesso da Michael Jackson. Lo so, Daniele, te l'ho rubata. Sabri, l'hai capita?
2: No.
0: No, perché grazie. Perché quando fa Gemona, e com'è che fa Michael Jackson? Puoi farlo tu, Dani?
1: Non posso farlo io.
0: Gemona, capito? Fai una roba bella. Dopo lo sentiamo, anche perché parleremo di Michael Jackson per motivi che non vi immaginate. Comunque sì, Gemona, vabbè, che brutta battuta, non dovevo fare questa roba, che cosa tremenda, vabbè.
1: Dovevi farla.
0: Sì, lo so, perché sennò poi sono quelle cose che ti rimangono in canna, che se non le esprimi, poi io andavo avanti tutta la giornata dicendo Gemona. E forse è meglio che abbia buttato fuori, capito? Perché altrimenti diventava, cioè, da gag divertente a sindrome di Tourette era un attimo, capito? Quindi era meglio che mi sia liberata direttamente. Però adesso sono in forte imbarazzo, quindi sai cosa c'è? Direi che grazie Kings of Convenience, che hanno anche una intro bella. Anzi, parlavamo del caldone. Questa canzone dice tutto il contrario, no? Perché si parla di questa signorina, Mrs. Cold, così fredda, così artica, quello di cui noi avremmo bisogno, e invece è un caldone tremendo.

0: This is called Kings of Convenience, che devo dire anche in questo caso li ho visti dal vivo a Verona, se non mi ricordo male, al Teatro Camploi, e in quel caso, forse perché avevo il biglietto cartaceo, chi può dire, fatto sta che ero tipo, non lo sapevo perché era un biglietto numerato, però sapete che alcuni teatri hanno dei sistemi di numerazione delle sedie per cui tu non ti rendi bene conto di dove sei posizionato e quindi prendi il biglietto e dici vabbè, ed ero tipo in coppa a Erlendoie, cioè ero uno dei due Kings of Convenience, ero vicinissima e quindi non dico che fossi in prima fila, però era quasi, insomma è stato un bellissimo
1: concerto. E la Sabri era vicino a te probabilmente.
0: E non lo sapevamo, Sabri, potrebbe anche darsi, vedi.
2: Con i nostri biglietti.
0: Con i nostri biglietti. Anzi, guarda. I biglietti cartacei. Ah, signora mia, il profumo dei biglietti cartacei. Secondo dicono il profumo della carta, del libro. Beh, stessa cosa dei biglietti cartacei. Che poi, tra l'altro, fa ridere. Però è bello avere il biglietto fisico perché molto spesso sono. Anzi, a volte paghi anche di più perché sono tipo biglietti fans. E non fan sale. Come si chiamano, Sabri? Tu sei più preparata. Sono dei biglietti apposta che a volte sono quasi da collezione, no?
2: Sì,
0: celebrativi.
2: Esatto. Quindi, hanno un nome specifico che non mi viene,
0: ma infatti,
2: neanche in
0: mente, vabbè,
2: adesso,
0: però
2: no.
0: Sì, addirittura lo paghi di più perché ovviamente uno adesso, onestamente, infatti non so perché tu abbia i biglietti cartacei, ma di solito adesso uno fa lo stampa, si chiama stampa a casa di solito, dove ti prendi il biglietto, c'è il QR code, te lo salvi sul telefono e tanti saluti, no? Però puoi prenderlo cartaceo certe volte, tipo biglietto celebrativo, adesso non mi ricordo esattamente il nome, però giusto per dirvi, e costa qualche euro di più perché te lo spediscono a casa, perché è fatto con una filigrana particolare, con tutte le varie menate. Io pensavo nella mia ingenuità che nessuno, già i biglietti dei concerti, ragazzi, diciamolo, costano un occhio della testa. Chi mai può stamparsi i biglietti carta? Cosa te ne fai che gli sei del ciappapulver, ok? Chi può fare? E invece c'è sempre un pubblico per questa tipologia di spesa. D'altronde, quando ci scappano 10 euro tra le mani, Sabrina, che cosa facciamo con questi 10
2: fan
0: euro?
2: Ticket, comunque si chiama.
0: Ma fan ticket, te l'ha mai detto qualcuno? No, non è per dire, Daniele, è che la tua presenza mi fa essere un po' scollacciata. Scusa Sabrina, una della tua nobiltà non si meritava un insulto del genere, ok?
2: Perché i fan ticket?
0: Sì.
2: Vengono descritti come fantastico ricordo con un design di alta qualità.
0: E con questo fan ticket io reitererei il mio ma va fan ticket e do la linea alla redazione, che forse è meglio che arrivano le news con qualcosa di più costruttivo. Però come vi stiamo dando le news? Mamma che sciccheria! Purtroppo torniamo anche dopo per la seconda ora di Hola DJ.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
3: Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
7: But the voices in my head don't.
6: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Questo è il suono.

0: all'interno di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
3: Una produzione One Podcast.
4: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile. Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso. Roma.

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Nuovo attacco russo nella notte sull'Ucraina. Ad essere colpito il distretto di Poltava con diversi droni. Sono stati registrati danni e diverse persone sono rimaste ferite. Ed è alta l'attenzione della NATO dopo l'episodio del drone caduto in Romania che ha ferito due persone. Quel drone potrebbe essere ucraino, ha detto ieri il presidente russo Putin, che ne ha chiesti i resti per procedere con un'indagine. Il suo braccio destro Medvedev minaccia i cittadini europei. Il sonno tranquillo per voi è finito, siate vigili. È stato due ore nella Situation Room con il suo staff, Donald Trump, che aveva garantito che ne sarebbe uscito con una decisione definitiva sull'Iran, che però non è arrivata. La Casa Bianca fa sapere che Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, sottolinea il comunicato ufficiale. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Il suo legale chiede che prima ci siano l'accertamento dei fatti e le prove. E ancora cronaca, cerca di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino a Trapani. L'undicenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli dietro il gesto, forse un brutto voto. Ancora dalla Sicilia, non aveva la patente né l'assicurazione l'uomo che alla guida di un SUV ha centrato uno scuolabus a Mazara del Vallo. A bordo dell'auto che guidava sua moglie incinta e i suoi cinque figli. 18 dei ragazzini a bordo dell'autobus sono rimasti feriti. Lo sport, un Roland Garros senza i pezzi grossi, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Coboli, Arnaldi e Berrettini. E intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei play-off. E ancora calcio con la Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima PSG-Arsenal. E infine la MotoGP con il GP d'Italia, oggi le seconde libere, le qualifiche e la gara sprint nella sessione di ieri di Gian Antonio. Davanti a tutti
2: il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Mattinata sole da nord a sud con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, sereno altrove. Nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi, sulle prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: Have fun with
13: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Hola DJ, con Florencia.

0: Andiamo avanti, Jungle, lo facciamo sicuramente, anche perché siamo ancora in una ora presta per essere sabato sicuramente, ma lo facciamo con la maggior gioia possibile, quantomeno ci proviamo. Sono le 7:07, seconda ora di Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutti voi all'ascolto, che al 347-342-5220 ci state raccontando con i messaggi, con note audio del vostro sabato mattina, del perché di base, no? Siamo svegli e svegli a quest'ora, chi per lavoro, abbiamo sentito, chi per andare in viaggio, poi questo è anche un fine settimana speciale perché per molti si fa un bellissimo ponte e si riparte il 3 di giugno addirittura, beati voi chi lo fa, ma noi siamo sempre dalla vostra parte, un po' di più se invece questo ponte non lo fate, ma vabbè, questo è un altro discorso. Abbiamo sentito poco fa la nostra redazione con le prime news del mattino, da quello che ho capito ci sarà un bellissimo caldone anche questo weekend, quindi non, insomma, il sole sarà implacabile e vediamo che cosa succederà a livello di gente pazza che si butta nelle fontane, nella darsena, perché stiamo collezionando una serie di persone che in preda alle temperature roventi decidono di lanciarsi dove non possono lanciarsi, tipo la signora che ha fatto una nuotatina nella fontana di Trevi. Non so se qualcuno l'avesse mai detto, signora, sa che forse questa fontana non si può nuotare, ne vede qualcun altro? No, e allora secondo lei perché? Vabbè, insomma, quindi nella fontana di Trevi, poi a Parigi, tuffi e bagni nel canale San Martin nonostante i divieti. Tra l'altro vi posso dire, grande coraggio, perché c'era tutto il discorso della Senna balneabile, vi ricordate, in un'occasione delle Olimpiadi di Parigi nei mesi scorsi, ormai un paio d'anni fa, mamma mia come passa il tempo, signora, quando ci si diverte. Comunque io onestamente, così, buttarmi nel fiume, buttarmi nel canale, non è che sia proprio grande fan. Devi avere veramente tanto, devi essere disperato dal caldo. No, Dani, tu ti butteresti così?
1: Io non so neanche nuotare, cosa mi butto?
0: Ma veramente non sai nuotare? No, non farlo. Non te lo consiglio. Cioè, rischieresti lì ancora peggio. Io pensavo tipo di uscire con un braccio in più, cioè un po' radioattiva. Invece no, in questo caso statene tranquillo. Oppure appunto a Milano, gente che si è lanciata nella darsena per sfuggire al caldo. Anche lì io non mi butto. Mamma mia, l'idea di buttarmi nella darsena. No, mi fa troppo. Bravissimo. Esattamente così. Vabbè, comunque. Allora, dicevamo, no, della fontana di Trevi. Io vi devo dire una cosa, stavo pensando a questa signora, no? Se io mai dovessi fare una cosa illegale nella mia vita, ok? Che passibile di multa, no? Che mi portano in galera, ok? Passibile di multa. E sapendo che per certo non rovino niente, ok, se tu mi garantisci che io mi butto nella fontana di Trevi per fare Marcello, come here, e non mi succede niente, quindi non rovino nulla, qui lo dico e qui lo nego, io mi butterei nella fontana di Trevi. No, non l'ho mai detto, no, io l'ho solo pensato, non l'ho mai detto,

0: Giulia.
1: Hola.
0: Stamattina direzione Parma, l'Appennino, Corcotaro, più o meno quella zona lì.
1: Uh-huh.
0: Però da Milano strada molto alternativa, perché
1: come
0: quanto
1: mai?
0: Ho visto, per fare 200 km da 3 ore, visto che la 1 è strapiena, quindi
1: ragazzo,
0: alternative in mezzo alle campagne di crema.
1: Certo.
0: Pian piano si va.
1: Qui ci metti uguale.
0: Quindi ho seguito Google Maps.
1: Va bene.
0: Indicatore molto molto importante. Ciao e buon weekend lungo a tutti.
1: Molto importante, molto affidabile. Ma è giusto così, anche io lo uso sempre quando sto guidando come navigatore, così ti dice le strade alternative.
2: Ma perché lo usi? Perché mo?
1: Perché è molto importante. Caro, non sapevo che aggettivo usare, ti ha buttato importante, comunque ci sto sempre bene. No, sì, tra l'altro.
3: Però posso dire una cosa?
1: Sabri.
3: Io sono molto abituata a viaggiare con il navigatore.
1: Sei molto abituata.
3: Molto abituata, perché è molto importante. Ma come fanno le persone che non lo mettono? Cioè, come monitori il traffico?
1: Traffico? Non lo monitori, vivi nell'inconsapevolezza.
2: No, vivi il momento.
1: Vivi il momento, ti godi il viaggio, hai capito? Perché scusami, se tu vuoi andare via per il ponte e hai 36 ore, cosa fai? Ti metti anche a guardare di non passarne 30 in coda in autostrada?
3: Esatto.
1: Perché sei antica. Cioè, secondo me è parte del viaggio e anche quella cosa lì, no?
3: No.
1: Sono d'accordo. No, ma infatti anche per fare 300 metri.
3: Cioè, io la metto anche
1: metri.
3: Per andare al supermercato,
1: sì,
3: esatto.
1: Sì,
3: cioè.
1: Anche io sempre metto il navigatore, un po' anche perché ho paura di dimenticarmi la strada. Dico, ma l'hai fatta 700 milioni di volte. Ok, a volte ho paura di avere, non so, magari in quel momento ho appreso una nozione su qualche cosa e ho dimenticato la strada per andare al supermercato, non si può mai sapere. Comunque il mio cervello funziona così, quindi il navigatore lo metto sempre. Sono d'accordo con te che è strano che nessuno, cioè che alcuni non lo mettano.
2: Ma il giorno che non va il navigatore, cosa fai?
1: È un giorno perso. Pensavo fosse un proverbio. Al giorno che non va il navigatore, farò come si faceva una volta. Vado giù il finestrino e chiedo a ogni 100 metri: scusi, vado bene per il supermercato? E faccio così, per forza.
2: Scusi, dove abito?
1: Esatto, scusi, mi si può ricordare? Sì, si ricorda dove abito io, perché questo è sicuramente il livello. Tra l'altro, dicevo, a proposito di strade, vi do, guarda, giusto per dare una parvenza di serietà a questa trasmissione, che oggi, come dire, non brilla sicuramente per contenuto, parlavamo di strade a uno bloccata, ci racconta Mirko, ma vi dico anche che oggi, sì, proprio il sabato, ecco, ci sarà uno stop, o c'è già, forse è già entrato in vigore, uno stop al passo del Brennero, quindi occhio, perché da quello che vedevo si profila, insomma, bollino nerissimo in quella zona, sul versante, perché una manifestazione di protesta ambientalista sul versante austriaco bloccherà l'autostrada, la 22, no? E siccome la 22 sappiamo che è una delle zone più, il valico, quello lì è uno dei più trafficati d'Europa, e non per niente hanno scelto evidentemente di fare la manifestazione lì, se no, se vanno su una zona dove non c'è nessuno, a cosa serve? Vi devo anche spiegare gli scioperi, no vabbè, scusate, ok? Insomma, il rischio è che ci sia veramente caos, quindi attenzione, perché ecco, leggendo, il passo del Brennero resterà chiuso sicuramente dalle 11 alle 19 e quindi saranno chiuse anche la statale e le provinciali sulle vie laterali, e quindi ci saranno ripercussioni in zona Trentino Alto Adige, però ecco, vi dovevo questo, ve lo dico, che così almeno pensate.
2: Non devi giustificarti, non sei stata tu.
1: Se non so, hai ragione, mi sento quasi come se avessi però tu non sai chi è la

0: evidentemente fallo col navigatore, però, perché non riusciamo più a starne senza.
1: Ma anch'io lo metto sempre il navigatore, e ti dirò anche perché. Siccome vado tutte le mattine all'ospedale a lavorare, cerco di capire se ci sono degli intoppi sulla strada, e quindi il navigatore mi dà quella che è la strada più corta, e di conseguenza quella, diciamo, dove ci sono meno possibilità di rallentamenti.
0: Ma giusto, ma anche, cioè, mi sembra uno strumento talmente utile, è lì, gratuito, a disposizione, facile da usare, ma perché non usarlo, dai?
2: Per non mettere il navigatore basta essere nati prima degli anni 80. Allora non lo metteresti.
0: Ma conosco tante persone, ho tanti amici sotto gli anni 80 che secondo me ti smentirebbero immediatamente. Poi cosa fai? Prendi il tutto città? Veramente? Mi dici questo, che tu giri con una cartina cartacea?
3: Una bussola.
0: Capito, con... Guarda, aspetta, dov'è che tira il vento? Aspetta, con la saliva sul dito? Non lo so, mi sa che pedali anche

0: romantico, Usher, You Remind Me, pezzo del 2001, 25 anni fa, ciao, ve lo dico, ogni tanto ve lo dico quando sono canzoni che non sembra che abbiano tanti anni, e invece ce li hanno e le portano anche abbastanza bene. 7:26 minuti qui su DJ, hola DJ, buongiorno, sono arrivati quelli che dicono che insomma io sono nato prima del 70, se serve saperlo, ma il navigatore mi serve tantissimo, traffico, alternative, polizia, cantieri, lavori che non sapevi, io lo uso molto, e quindi se serve questo è la mia testimonianza, ecco. Hola.
1: Guarda, io sono degli anni 70, perché sono del 75, sì, e mi sono persa tantissime volte con quelle cartine enormi che aprivamo in macchina quando facevamo i viaggi,
0: che non si piegavano mai più.
1: Ora uso il navigatore se una strada non la conosco, ma perché mi devo perdere? No?
0: Ma certo,
1: così comodo.
0: Ma figurati, ma sono d'accordo con te.
2: Buongiorno a tutti, sono Silvia da Novara, ma ormai da Roma. Sono del 72.
0: Eccola.
2: E vi giuro che a me il navigatore ha salvato la vita.
0: Vedi.
2: Perché prima, essendo sprovvista totalmente dalla nascita di orientamento,
0: anche questo è un tema,
2: mi stampavo i percorsi e me li tenevo sul sedile,
0: certo,
2: del guidatore,
0: certo,
2: immaginatevi voi,
0: certo.
2: Quindi 1972, presente, avanti col navigatore.
0: Guarda Silvia, mi hai sbloccato un ricordo breve, ma ce l'ho anche io, nel momento, diciamo, tra il tutto città o la mappa, quella che non si ripiegava più, e i vari TomTom navigatori, ancora prima di quello del telefono, proprio i dispositivi che compravi, no, con le mappe da caricare, così, in quel lasso di tempo ci si stampavano i percorsi, che tu appunto andavi in Google Maps, ma non c'era l'app col navigatore, era devo andare da qua a qua, o via Michelin, che c'è ancora penso, stampati il percorso, quindi davi l'indicazione, tu ti stampavi, avevi 26 foglie ogni volta, aspetta, allora dovevi svoltare prima, allora 200 metri, oddio no, ma mi sono persa, e ogni volta non ti trovavi, ovviamente. Che bei ricordi, però mi viene quasi il lacrimino. Adesso per fortuna possiamo permettere, anche con pochi skei tutto sommato, navigatore e tutta la situazione, pochi skei che però riusciamo a prendere come con la 52 Week Challenge, che però arriva tra poco.
3: Hola DJ con Florencia.
0: Amate il momento della colazione? Lo amerete ancora di più con le fette biscottate belle e buone Galbusera, le fette ricche di frutta e semi per una colazione originale e piena di gusto. E se non l'avete ancora fatto, provate anche belle e buone cracker Galbusera, i cracker sottili e croccanti, versatili per ogni momento della giornata. Venite nell'area fitness di Party Like a DJ e assaggiate subito la linea belle e buone di Galbusera.
4: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
19: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme.

0: Roots. Scopri di più su sin-italia.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Have fun with...
9: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ. Legend.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one-way.
1: Hola DJ con Florencia.

0: di Harry Styles, un altro, visto che parlavamo di concerti difficili da, insomma, i cui biglietti sono difficili da reperire, ecco, un altro che in questo momento sta facendo le sue belle date ad Amsterdam e, come dire, molti di noi sono rimasti un po' a bocca asciutta. Vabbè, speriamo nel prossimo tour. Tour per il quale serve acquistare i biglietti, e i biglietti si acquistano con cosa? Con Sky, ovviamente. Ma non preoccupatevi, perché noi li stiamo mettendo via apposta per toglierci gli sfizi, per fare un po' quello che ci pare, con la 52 Week Challenge, il nostro piano di accumulo annuale che in quest'anno ci permetterà, settimana dopo settimana, alcune settimane meglio, alcune settimane peggio, di arrivare a fine dell'anno avendo risparmiato insieme ben 1378 euro, che oggi lo faccio dire al nostro Daniele Palmieri.
1: Sono Skei.
0: Oh, ma sai che hai pronunciato meglio tu Sabri rispetto a lui, che è anche più vicino al Veneto?
2: Com'è? Certo, ma io ho la lezione ogni settimana.
0: È vero, quindi... perché tu pratichi di più. Lui è, esatto. Mi è stato un po' preso così, capito, in contropiede. Come si direbbe in... Gesolch, non te lo dici mia, te lo dici a qualcun altro. Mi sembra un'offesa. Vabbè, facciamo così, base tensiva, che è meglio, voilà. Stiamo perdendo troppo tempo, anche perché la nostra Sabrina Ninfadora è già diventata dea cecata, già vestito i panni di quella che ci fa andare in sbattimento ogni sabato mattina con la sua estrazione. Leggevo tra l'altro un messaggio prima di un ascoltatore che diceva: andremo al santuario anche noi di Fokutoku, come si chiama, per l'estrazione di oggi, pregando il Dio che metta una buona parola con la dea cecata. Non più di 10 euro di quota, hai capito Sabri?
2: E addirittura
0: No, perché Daniele vuole arricchirsi facilmente, quindi oggi mi sa che ci va male. Ma sfruculia, sfruculia pure Sabri, perché è il tuo momento. Quanto dobbiamo mettere via questa settimana?
2: Vado, eh?
0: Vai.
2: Ecco.
0: No, Sabri, no, no, l'ho già percepito.
2: Mamma mia. Allora, band punk dei millennial.
0: 182? Dobbiamo mettere via?
2: No.
0: Blink 182, scusami, no.
2: No.
0: 41 come Sum 41.
2: Esatto.
0: Mamma, ragazzi. Oh, comunque sul pezzo anche quelle band, eh.
2: Mamma mia.
0: Sì, no, perché quando ho visto Blink 182 ho detto: scusami, perché dobbiamo mettere via 182 euro? Cioè, ero già in ansia. Quindi sono 41 gli euro da mettere via questa
2: Quanta
0: settimana.
2: Sofferenza?
0: Abbastanza, sì, perché sono settimane di comunioni, di cresime, di matrimoni, Dani.
1: E sono felice, ho messo via 41 euro.
0: Allora, Daniele, non so, per con sta gabola che lui si è messo nell'applicazione, penso in Satispay, che quelli, gli spicci quando paghi, arrotonda, eccetera, è già tipo 60 euro avanti a noi, Sabri. Volevo dirti, viene qua a fare rocker duck lui, viene qua a fare...
2: Ah, certo, per questo lui, invece di metterne 40, ne metterà la metà, visto che si è portato avanti.
0: No,
1: assolutamente
0: peggio.
1: No.
0: Vedi?
1: Metterò 41, così come hai detto tu.
0: Così finisce,
2: ah, no,
0: che
2: siamo 45.
0: Capito, è vero, pensaci, potresti mettere 50, perché no? Pensiamoci, comunque vabbè. Insomma, 41 euro quelli che mettiamo via questa settimana. Venivamo da 539 euro, poi Daniele e gli altri non lo so, però noi eravamo arrivati a 539 euro, che con i 41 euro di questa mattina arriviamo, cifra di tutto rispetto, 580 euro già accumulati. Dai!

0: parte dopo che ogni volta che li accumulo devo togliere.
1: Vedi?
0: Per qualche imprevisto. Grandi.
1: Perfetto, quindi guarda, questi 41 manco a farlo apposta. Poi mi fa ridere perché dice Tiziana: guarda, dopo la sparata di 182 anche sarà impossibile, però è quel brividino, dice, adesso 41 è quasi un sollievo tutto sommato. Quindi sai cosa facciamo, Sabri, per la prossima volta l'estrazione della challenge? Io dico una cifra tipo 520, così almeno qualsiasi cosa venga dopo evidentemente sarà una cifra tranquilla. Mi sembra un ragionamento giustissimo, ecco. Hola.
2: Se 41 euro sono schiavi.
1: Sì.
2: Aveva azzeccata però se la Mona.
1: Adesso non esageriamo neanche qua. Però guarda, a proposito di Mona, che messa così, i miei amici veneti diranno in che senso. Lorena ci scriveva questo detto che è effettivamente molto valido. Dice: mia nonna diceva: meglio 5 schei da Mona che 10 da furbo. Cioè, meglio 5 soldi da Mona, cioè da scemo, che 10 da furbo. Poi a dire, meglio fare quelli un pochino più tontoloni, meglio essere un po' più ingenui che fare troppo presuntuosi. Che ti senti quasi tu, Sabri, in quanto dea cecata, giusto?
3: Ma non lo so.
1: Ti senti più mona o più furba?
3: Furba poco.
1: Furba poco, ma mona secondo me tantissimo, ti posso dire. Guarda, tutto sommato restiamo mone, che è meglio.
4: Con gli occhi chiusi

0: il nuovo singolo di Maria Antonietta e Colombre, 7:48 minuti. Hola DJ, buongiorno. Ci stiamo riprendendo pian piano dalla estrazione un po' esosa della 52 Week Challenge per questa settimana, ma va bene così, d'altronde dobbiamo arrivarci a un certo punto alla cifra finale, cifra con la quale ci toglieremo qualche sfizio, perché no, magari possiamo anche aiutare qualcuno con questi soldi, no? Io penso anche alle povere persone, sapete che molte persone vengono anche truffate per questa roba qua, ed è anche un po' triste, no? Che personaggi famosi persone che si spacciano per personaggi famosi e ti dicono: ciao, sono Brad Pitt, dammi i tuoi soldi, no? E tu a volte, sai, ci caschi, perché sono fatti così bene che non puoi fare a meno di pensare che Brad Pitt effettivamente, o Dua Lipa, chi vogliono proprio parlare con te. Ecco, adesso su TikTok io vi avviso, perché è talmente difficile riconoscere che è una truffa. Gira su TikTok la voce di Michael Jackson che si trova a Poggi Bonsi. Non sappiamo
1: perché.
0: Una storia comunque verosimile. Una lacrima strappastorie, direbbe Maccio Cappatonda. Molto verosimile. E ci chiede dei soldi. Vogliamo agevolare l'audio?
2: Ciao, io sono Michael Jackson. E mi servono 10.000 euro. Sono bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito. Gemona
0: come l'ascoltatore di prima, tra l'altro, che andava a Gemona. Io vi giuro, questo audio di non so chi l'ha lanciato su TikTok, perché adesso ha fatto il giro, veramente lo stanno usando tutti, è un po' come, avete presente quando eravamo piccoli che rimanevamo senza soldi e quindi ci inventavamo qualsiasi scusa, tipo: mamma, guarda, purtroppo mi ha fermato la polizia, mi chiede 30 euro, mi puoi ricaricare di 30 euro la Poste Pay? Cioè cose tipo assurde, perché semplicemente volevamo bere magari. Ecco, questa cosa è molto bella, molto interessante, e un Michael Jackson, ti posso dire, cioè, secondo me non è morto a sto punto, è lui 100%.

0: proprio per calmarci dall'estrazione della challenge, soprattutto dalla voce di Michael Jackson.
1: Todo tiene su final.
0: Per fortuna todo tiene su final. Anche questa puntata di Hola DJ, tutti appoggi bonsi adesso a regalare 10.000 euro a Michael Jackson, mi raccomando, che ne ha bisogno, che ne ha di bisogno. Grazie mille al nostro Daniele Palmieri in regia, grazie alla nostra Sabri in redazione da Roma.
2: Grazie a te Flo.
0: Con la quale ci sentiamo domattina sempre dalle 6 alle 8 per un'altra puntata mirabolante, ok? Irrispettabile di Hola DJ. E niente, adesso arrivano Rudy e Laura, giusto? Meno male, va là, lascia stare Daniele che qua è tutto un casino. E grazie mille, un besito da Florenzia. Ciao, a domani.
3: Hola DJ con Florenzia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ! Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura! Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: In Friuli Venezia.

0: Giulia, c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
4: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 8 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Gli Stati Uniti hanno armi sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran. Parola del segretario alla difesa americano Hegseth, che torna a minacciare la Repubblica Islamica. Stop al nucleare o riparte la guerra. E intanto la Casa Bianca, dopo il vertice di ieri nella Situation Room, fa sapere che Trump stringerà un accordo solo se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti. Teheran però ribadisce che nessun accordo è stato ancora finalizzato. Nuovo attacco russo nella notte sull'Ucraina, ad essere colpito il distretto di Poltava con diversi droni. Sono stati registrati danni e diverse persone sono rimaste ferite. Rappresaglia dell'esercito ucraino che nella notte ha colpito infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Ed è alta l'attenzione della NATO dopo l'episodio del drone caduto in Romania e che ha ferito due persone. Quel drone potrebbe essere ucraino, ha detto ieri il presidente russo Putin, che ne ha chiesti i resti per procedere con un'indagine. Il suo braccio destro, Medvedev, minaccia i cittadini europei. Il sonno tranquillo per voi è finito, siate vigili. La cronaca dalla Sicilia: non aveva la patente né l'assicurazione. L'uomo che alla guida di un SUV ha centrato uno scuolabus a Mazara del Vallo, a bordo dell'auto che guidava sua moglie incinta e i suoi 5 figli. 14 dei ragazzini a bordo dell'autobus sono rimasti feriti. Lo sport, il tennis, Roland Garros perde un altro pezzo da 90, dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca, oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Il calcio torna in Serie A, il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff, e ancora calcio con la Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima PSG-Arsenal. Infine la MotoGP col GP d'Italia, oggi le seconde libere, le qualifiche e la gara sprint nella sessione di ieri di Gian Antonio davanti a tutti.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
9: Have fun with
10: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Radio DJ.
12: DJ. Radio DJ.
13: DJ. One Nation, One Station.

0: Dracula, spettacular.
1: Molto caro. Sì, Dracula e sono le zanzare che hanno cominciato a morderci, sì, tutte le notti. Sono, vero, arrivate quelle maledette.
0: Lo so, ma con questo caldo, per forza, signora.
1: E sono incavolate nere, ma proprio tanto, sì, tanto, tanto, hanno famona.
0: Buongiorno, eh.
1: Buongiorno. Siete in giro come 100 miliardi di italiani in weekend?
0: 14
1: in
0: milioni in viaggio.
2: Mamma mia. È Laura. È Rudy.
0: Loro
2: Rudy,
0: no.
2: È Laura su Radio DJ.
0: Noi siamo in giro con voi, dovunque, certo, ci vogliate portare. Noi sappiate che siamo bravi, buoni, non diamo fastidio.
1: No, non diamo fastidio. Anzi, oggi vogliamo accompagnarvi mettendovi subito le mani nella coscienza. Perché oggi un po' dappertutto è uscito un articolo che racconta che ben più della metà degli italiani non è in grado di gestire i propri soldi, le proprie finanze. Faccio un esempio.
0: Facciamolo.
1: Rudy Zerbi, ho trovato 10 euro nella okay, giacchettina estiva che è stata 6 mesi nel mio armadio. Okay. Ne spendo 10.
0: Giusto.
1: Perché la felicità.
0: Perché sono soldi che non sapevi di avere e quindi, sì, è un surplus che ti viene subito scippato dalla tua voglia di comprare.
1: Faccio un esempio. Ho risparmiato 20 euro facendo un'operazione di un certo tipo, ne spendo, sì, 25.
0: Ma perché?
1: Perché siamo fatti così.
0: Si capisce già che siamo di due squadre diverse.
1: Solo una famiglia italiana su 4 risparmia, no alla leva militare, turismo solo in bassa stagione, triplicano i divorzi, siamo un popolo, diciamo così, ma soprattutto, ribadisco, una famiglia su 4 risparmia.
0: Tra l'altro ho divorzi over 50, lo dico perché noi siamo entrambi in quella fascia, quindi quando l'ho letto ho detto no, ma perché, dai, ormai hai già divorziato, no? Sì, invece sì, no, sì, invece sì, no, e non
1: si
0: è così,
1: avanti,
0: è un mio pregiudizio
1: sempre
0: stupido questo, perché un sacco di gente invece magari si stufa a quell'età lì.
1: Si va avanti e ci si crede sempre, la,
0: certo,
1: vita ti mette davanti tante, tante strade diverse. E allora, visto che noi siamo chiaramente due squadre, cioè Rudy Zerbi incapace di gestire e invece l'ape operosa e Laura
0: Antonini, però è sposata con un Rudy Zerbi, perché ovviamente in tutte le famiglie la cosa si divide più o meno, no, a metà, c'è quello che è un po' più allegrotto e quella che, o quello che è più, insomma, tranquillo e cerca di tenere a bada tutti questi flussi migratori dei soldi. È così.
1: Io ti invidio tantissimo. Sì. 347 342 5220, partiamo subito. Autodenunciatevi, in che squadra siete, come gestite i vostri soldi, siete bravi, siete spendaccioni, non vergognatevi. Intanto, più della metà degli italiani,
0: non dovete dirci quanto avete sul conto, dovete semplicemente farci capire come funziona la gestione a casa vostra. Chi è Paperon de Paperoni?
1: Guardia di finanza? Non preoccupatevi, oggi anonimato garantito.
0: E
1: va
0: chi
1: bene.
0: Paolino Paperino?
1: Dai, raccontateci anche con cose che facciano molto ridere.

0: Emily Sunday Heaven su Radio DJ. Erano anni che non sentivo questa canzone, mi piace tantissimo, del 2011. L'avevo un po' rimossa mentalmente, però mi sono ricordata adesso che invece fu proprio un successone bello.
1: Non sente il passare del tempo, non è invecchiata, anzi è una produzione molto attuale. Sono le 8:12 in questo istante. Stiamo parlando di persone che sanno gestire le proprie risorse, non importa quanto siano, no?
0: Chiaramente
1: ognuno di noi, anche piccole, e invece spendacci, un po' spreconi, un po' Rudy Zerbi. Laura Antonini chiaramente è nella famiglia, nella squadra dei virtuosi. Sabrina, in questo momento il sondaggio dei messaggi degli ascoltatori come va? Più Rudy Zerbi o più Laura Antonini?
2: Siamo un po' tutti sulla barca di Rudy, perché
0: come si spende, si spande senza un domani.
1: Quando io faccio parte della squadra difettata, quella fallata vinco sempre.
0: Ma certo, è giusto così.
1: Solo per andare avanti nella notizia, per vedere un po' come siamo messi, a pesare sulle economie delle famiglie, quelle che fanno fatica ad arrivare a fine mese, non perché sono spendaccioni ma perché proprio c'è un problema, sono l'affitto, 45% delle famiglie, le utenze, 28% delle famiglie, il mutuo, 27% delle famiglie, e le maledette spese mediche.
0: Mamma quanta roba. E comunque mi piace che il team mio è stato subito definito dei noiosi. Va bene. E Paolo dice: io spendo sempre nello stesso modo, team noiosi. Quindi forse siamo io e te, basta Paolo, siamo rimasti solo noi. Ciao Rudy e ciao Laura, scrive Letizia. Dopo una cena romantica preparata a casa per risparmiare e non andare al ristorante, per cui il mio compagno ha speso 150 euro, non lo lascio più andare a fare la spesa. Letizia da Brescia. Questo è un altro nodo, il maschio a fare la spesa. Lo so che è un po' così classista, sessista, femminista sta roba, però quando tu porti,
1: cioè tu mi stai dicendo che noi maschi non siamo capaci di spendere i soldi al supermercato?
0: Sto tirando proprio una pietrona sulla messaggeria adesso per farli reagire. Maschi, no, quando andate a fare la spesa voi con i vostri carrelli e vi guardate intorno, perché la maggior parte rimane tipo bloccata nella corsia, no? E tu devi girargli intorno perché loro fissano gli scaffali.
1: Sai che noi stamattina, a proposito di maschi, non abbiamo ancora salutato il nostro regista.
0: Ma perché? Io non lo voglio salutare. Ciao Daniele.
1: Daniele, scusami, quiz, apri il microfono. Eccomi. Quanto costano al supermercato 6 uova?
3: Meno di 2 euro forse.
0: Ma più o meno ci
1: Bravo,
0: può avere indovinato.
1: Mi sei piaciuto,
0: sì.
1: Le voci degli ascoltatori.
0: Quindi lui non fissa gli scaffali.
1: No, lui no.
0: Il discorso era questo appunto. E poi spendono magari il triplo perché comprano un sacco di roba inutile.
1: Maschi all'ascolto, 347-342-5220. In modo gentile,
0: no,
1: una
0: no,
1: parola
0: anche,
1: dolce
0: no,
1: per
0: come
1: la.
0: Come vi viene, non vi preoccupate. No, sono pronta.
4: Volete ridere?
1: Sì.
4: Io ogni tanto quando mi rendo conto di spendere troppo dico: ok, vado al banco e spendo 100 euro, uso solo queste e nel giro di 2 giorni, 3 giorni, spesa a parte ovviamente.
0: Ok.
1: Chiaro.
0: Che
1: chiaro.
0: Già è tanto però.
1: Sì,
0: eh.
1: Come
5: ricordo. Io sono uno di quelli che compro, non so, il capo da 300 euro e dico: beh vabbè dai, sono 3 settimane che non esco a cena, se fossi uscito a cena avrei speso questo, e quindi cioè, cerco di calmare il mio senso di colpa e la mia coscienza valutando che magari li avrei potuti spendere in altro modo.
0: Okay.
1: Giusto.
5: Marco
1: Bravo.
5: Dalla Valtellina.
1: Bravo.
0: Ciao Marco.
1: Uno
0: si dà delle giustificazioni, mi sembra giusto.
1: Sai perché? Perché sì. Lui, come dice la canzone che sta per cominciare, lui si auto
0: perdona
1: delle sue cattive abitudini, le sue e le mie.
0: Anche quelle di Rudy.
1: Sì, perdona anche me.

0: Mace featuring Salmo e Colapesce, cattive abitudini, cattivissime abitudini stamattina su DJ.
1: Tu non hai idea di come hai messo il dito nella piaga, cara Laura Antonini, quando hai parlato degli uomini al supermercato. Ma andiamo per ordine. Abbiamo parlato di chi gestisce bene e chi gestisce male i propri soldi. Stiamo parlando di spendaccioni contro invece risparmioni. Laura ha detto gli uomini quando vanno a fare la spesa al supermercato non sono capaci di spendere in modo, diciamo,
0: no, perdono il raziocinio di fronte ad alcune cose che li fanno impazzire. E il bello è che al supermercato queste cose sono messe proprio strategicamente in punti dove l'uomo guarda.
1: Tu non ti preoccupare,
0: perché lo sai che l'uomo non guarda mai davanti a sé, no? Dove sono le mutande?
1: Dipende cosa c'è davanti a sé.
0: Cosa c'è nel cassetto? Non lo trovo!
1: Dipende di cosa stai parlando. Ma andiamo per ordine. Intanto un messaggio che ti risponde subito. Sì. Sentiamo.
2: Forse per la mia ragazza il conto sarebbe un pozzo senza fondo e spenderebbe di continuo. Invece ogni tanto riesco a fermarla e metterla sui binari giusti.
1: Bravo!
2: Ciao a tutti, Rocco.
1: Ciao Rocco.
0: Quindi
1: ciao,
0: team
1: amico.
0: Noiosi. Vai, andiamo avanti.
1: E poi.
3: Ciao Rudy e Laura. Io sono quello che prende le cose alle signore suoi sopra ai scaffali alti, quindi se vedrò una signora riccia a Roma che cerca di prendere le cose, non gliela prendo.
0: Ma io me le prendo da sola le cose. Capito? Io prendo le cose e mi arrampico.
1: Oggi tra l'altro ha un vestitino Laura Antonini,
0: la signora riccia rossa,
1: che se si piega a prendere le cose nello scaffale basso,
0: dici che mi esce qualche pezzo,
1: mi partono quei video poi che fanno il giro del...
0: Ci sono dei video a proposito di video. Io vi invito un attimo ad andare sul mio account, perché stanotte a Roma è successa una cosa, lo sai, no? Dei cavalli.
1: Sono scappati i cavalli.
0: Cavalli, sì. Sciolgo le trecce cavalli, sì, corrono sulla Colombo. Allora, a un certo punto questi cavalli, Sabrina mi fa notare, che passano sotto
1: sono
0: Radio
1: qua.
0: DJ.
1: Certo.
0: Sì. Ma carini.
1: Me ne sono accorto dai regali che hanno lasciato per terra.
0: Ok, sono i cavalli della parata del 2 giugno. Stanotte è successa questa cosa e li hanno rincorsi per tutta la Cristoforo Colombo, fortunatamente senza danni, senza problemi, senza incidenti, e sono stati presi alcuni alla garbatella,
1: bravi,
0: altri di qua, con i militari che gli correvano dietro, poveri.
1: Certo, perché c'è
0: poveri
1: la parata
0: militari,
1: tra
0: poveri
1: poco.
0: Cavalli anche, c'è un casino.
1: La parata.
0: Ho messo il video, questo volevo dire, per
1: guardatelo,
0: far vedere ai non romani innanzitutto la bellissima sede di Roma di Radio DJ e poi il cavallo che scioglie
1: scosso tutto.
0: E corre sulla Colombo, sì.
1: Allora, hai parlato dei supermercati. Sì. Prima di ascoltare gli altri messaggi degli ascoltatori, mi raccomando, scrivete, schieratevi o con Rudy o con Laura. C'è lo speciale Food 24 del Sole 24 Ore. Oggi è uscito e parla di un sacco di cose che si mangiano buone. Per esempio, vola il consumo delle uova,
0: sì,
1: che spinge anche le importazioni. Ok, quindi incremento in percentuale più 15%, sia che volume 7,4%, nonostante i prezzi stiano aumentando.
0: Capito,
1: quindi
0: Daniele?
1: Caro Daniele, altro che 2 euro tra poco le
0: ma
1: uova.
0: È colpa tua che ami il tiramisù e tutte quelle la carbonara e tutte queste cose qua.
1: E poi attenzione, i formaggi duri guadagnano le quote di mercato.
4: Ciao formaggio duro,
1: come stai?
4: Bene, grazie.
1: Il formaggio molle,
0: che stiamo facendo, come si chiama, Sabrina?
4: ASMR con i formaggi.
1: Ti piace il formaggio molle?
0: A me piace il formaggio in generale.
1: Ah,
0: ok.
1: No, era per sapere, perché uno si deve fare delle domande, deve anche rispondere, sai?
0: Sempre,
1: Laura.

0: ti mentirei mai.
1: Mai.
0: O Rudy.
1: Mai, mai. Mi piace il formaggio duro. Tra l'altro, grande successo. Adesso scherzi a parte. Noi adesso abbiamo fatto gli stupidi. Però credo che l'italiano, anzi lo chiedo, sia più fan del formaggio duro rispetto al formaggio molle, che è più un po' più francese. Sì, quello lì.
0: Ma
1: puzzone.
0: Io amo i formaggi. Puzzeruolo. Quindi per me il formaggio è una cosa meravigliosa, prelibata in qualunque forma.
1: Non c'è dubbio.
0: Quindi
1: dubbio,
0: va bene tutto.
1: Io
0: non va bene al colesterolo, purtroppo. Per cui non si può eccedere neanche in quello, signora mia. Però,
1: io ho deciso che basta.
0: Sì, no, vabbè, certo. Ah, la fai finita.
1: Faccio il negazionista del colesterolo.
0: Magari.
1: Magari non si scherza. Anzi, posso dire una cosa? Lo dico, ci tengo, è noiosa, lo so, però non è vero.
0: Però
1: che
0: il team noiosi era il mio, scusa.
1: Sì, hai ragione. Ragazzi, prevenzione.
0: Sì, bravo Rudy.
1: Soprattutto quando voi pensate di non essere di quelli che devono fare prevenzione anche in giovani età, in tutti i campi, in tutti i luoghi, in
0: bravo,
1: tutti i lati.
0: Bravo, bravo.
1: Prevenzione sempre.
0: Un
1: fidatevi,
0: messaggio.
1: Fidatevi. Vamos, andiamo.
2: Ciao ragazzi, io ci provo ad andare al supermercato a comprare solo quello che c'è nel messaggio di mia moglie. Amore, ha finito lo yogurt e la carta igienica. Poi arrivi lì, cosa fai? Non le prendi le olivine, quelle piccanti?
1: Bravo.
2: Cosa fai? Non lo prendi il formaggio francese, il pezzetto da 9 euro a letto? Scusate.
1: Cosa fai? Non le prendi le fette?

0: Amate il momento della colazione? Lo amerete ancora di più con le fette biscottate belle buone Galbusera. Le fette ricche di frutta e semi per una colazione originale e piena di gusto.
1: E se non l'avete ancora fatto, provate anche belle buone cracker Galbusera, i cracker sottili e croccanti, versatili per ogni momento della giornata.
0: Venite nell'area fitness di Party Like a DJ e assaggiate subito la linea belle buone di Galbusera.
2: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il

0: ai 14 milioni di italiani in viaggio in questo lungo ponte del 2 giugno, questa canzone che vede protagonisti Karol G, Manu Chao, Viajando por el mundo, e ci risiamo, caro Manu Chao.
1: Manu Chao è come quei ristoranti che per tutta la vita ti fanno la cotoletta e la tagliatella col ragù. Si vede che sono stato a Bologna ieri.
0: Buono.
1: Ieri a pranzo, e vanno alla grande. Cioè, sì. Manu Chao con una canzone che è Me Gustas Tu, praticamente la dà un po' a tutti. La canzone
0: sì, è di facili costumi con quella canzone,
1: sì,
0: è vero?
1: Sì, l'anno scorso grande successo, identico, uguale con Affa. Sì.
2: Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia, la tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese, di baci all'eschimese, inventarmi le parole quando
0: posso
2: canto
0: dire?
2: Sì.
0: Mi piaceva più questa.
1: Anche a me.
0: Questa di quella di Karol G. Adesso lo stato Karol G non ci sente.
1: No, no, no, Karol G, no, Karol G dorme la mattina.
0: Ok, sì, notte Karol.
1: Sì. Bello invece, a proposito di collaborazioni di duetti, molto bello, l'abbiamo suonato settimana scorsa, il nuovo pezzo di Jovanotti e Alfa insieme.
0: Sì, vero.
1: Che ieri hanno fatto una diretta Instagram interessantissima, lunga, molto bella, dove raccontavano la storia di questo pezzo, che è tutta una storia incredibile. Iniziata da Jovanotti, poi finita da Alfa. Bello, molto bello. Stanno bene insieme.
0: Sì, vero.
1: Sembrano un po' padre e figlio.
0: Sì,
1: stessi colori,
0: idee,
1: stesse esperienze, stesse. Bello, sembra proprio un rapporto vero, non sai, quei feat fatti un po' così alla cavolo.
0: Dici da casa discografica, quelli
1: esatto,
0: uniti così coattamente, diciamo.
1: Giova, ti amiamo. Amiamo anche tantissimo un uomo che adesso in pochi secondi ci spiega la vita, ci spiega come si gestiscono i propri soldi, così chiudiamo questa parentesi che è iniziata alle 8.
0: Buongiorno Giuliano.
1: Giuliano.
3: Buongiorno,
1: ciao,
3: ragazzi.
1: Ciao. Insegnaci la vita.
0: Giuliano lo fa per mestiere questo,
1: sì,
0: quindi
1: infatti
0: lui è bravo, lui è un direttore di azienda, quindi sa come si gestiscono le finanze.
1: Leggi
0: giusto
1: il messaggio di Giuliano,
0: allora,
1: che ha mandato,
0: leggo,
1: per cortesia, perché
0: leggo,
1: fa molto ridere.
0: Allora,
1: vai.
0: Gestione maniacale delle finanze mensili, super file Excel in cui ogni mese accantono quota parte delle spese che so dovrò sostenere in quel mese o in quelli immediatamente seguenti, accantonata anche una somma per imprevisti, quello che resta me lo godo senza sensi di colpa perché so che tutto il resto è coperto. Il re dei fondi di accantonamento, Giuliano da Gorizia. Giuliano, assumimi.
1: Sì.
0: Sì. Voglio lavorare con te.
3: Ma non so se ti conviene. Comunque, guarda che alla fine non potrei, cioè non sono tirchio, perché potrebbe essere
0: può
3: magari
0: sembra,
3: cambiato.
0: Dici, sentendo il messaggio avresti pensato questo è tirchio quando l'ho riletto? No. Così.
3: No, però diciamo che mi consente poi di veramente godermi quello che rimane, perché insomma è un po' importante in realtà dal in effetti dal lavoro, no? Dalla mia formazione, però diciamo che ogni mese c'è una piccola, cioè io praticamente per tutto l'anno che sta per arrivare faccio l'elenco di tutte le spese che so che dovrò sostenere, assicurazioni, finanziamenti, mutuo, utente, bollette,
1: che
3: eccetera,
1: bravo.
3: Ogni mese accantono una piccola parte di quello che devo andare a spendere, quello che mi rimane però me lo godo rilassato.
1: Okay. Sei sposato?
3: Sono sposato.
1: Ah, se no ti sposavo io.
0: Sei già sposato,
3: Rudy. Attenzione che quando ho conosciuto mia moglie, lei riceveva le comunicazioni dalla banca e non aveva il coraggio di aprirle.
1: Sì.
3: Quindi a un certo punto gli ho detto, guarda, qua bisogna affrontare la realtà. E in realtà poi quando le ho aperte ho visto che in effetti c'era
0: bisogno d'aiuto, di una gestione più
3: una gestione più oculata,
0: certo.
3: E quindi insomma siamo partiti dalla ristrutturazione del mutuo e poi piano piano insomma,
0: che bravo marito,
3: casa,
0: guarda,
3: assolutamente io.
1: Allora apro un sondaggio che durerà 30 secondi: chi pensa che Giuliano sia un uomo meraviglioso,
0: io,
1: chi
0: io,
1: pensa
0: io
1: che Giuliano sia furio di Carlo Verdone,
0: che lo so che
1: io lo amo, io ti amo,
3: mi sa che appaio come furio.
0: Ma io pure sono un po' furia, cavallo di però tipo è meglio organizzarsi,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: non
1: sì,
0: finire
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: nei casini, questo dice.
3: Sì, l'importante è non perdere il controllo, quindi
1: dai,
3: non far sopraffare poi da questa mania.
1: Giuliano, sei stato carinissimo, noi scherziamo, giochiamo, è aperto il sondaggio, chi vuole furio a casa, chi vuole furio fuori di casa. Ciao!
3: Grazie,
0: Giuliano.
3: Sei
1: no, tu sei stupendo.
0: Tu meglio di noi.

0: Kissy Strangers su Radio DJ Dance insieme a Nicki Minaj. Successone, Rudy, l'hai trattato male? Male, non è vero, l'hai un po' così, l'hai messo in dubbio il suo metodo, ma lui, Giuliano, il nostro dirigente d'azienda, ha avuto proprio un successo clamoroso.
1: Tutte pazze per Giuliano, lo sposo io, scrivono, ha un fratello, lo sposo io.
0: Anche un fratello.
1: Io sono un po' Giuliano, scrive Chemiemo, insomma si chiama così il suo nickname, e tanti messaggi di donne pazze,
0: Sonia,
1: di Giuliano, il risparmiatore. Io invece pensavo che nessuno lo volesse a casa.
0: Il fascino della finanza, vedi?
1: Sì, vediamo.
2: Bravissimo Giuliano, adoro, anch'io faccio così, faccio però la regola del 50-30-20, quindi 50 per tutte le spese mensili, mutuo e assicurazione,
0: 50%.
2: Auto, bollette eccetera,
1: sì.
2: 20 investimento, quindi sì, per un futuro non si sa mai, per sicurezza, e 30 per spese pazze.
0: Ciao, quindi lei 50 mette lì, 20 investe e 30 se li lascia da spendere per 30% dello stipendio, immagino.
1: Sentiamo invece Enrico Albanino come gestisce tutto quello che non dichiara la Guardia di Finanza. Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno, dichiaro tutto.
0: Bravo, fai bene a sottolinearlo, perché è importante far vedere la nostra trasparenza assoluta.
1: Totale.
3: Ogni tanto provo a fare come Giuliano, poi a un certo punto però mollo tutto e non riesco più.
0: Ma perché mi sa che il vero amministratore a casa vostra non sei tu, forse
4: è la moglie.
3: Sì, sicuramente un po' più lei, però anche lei è abbastanza incasinata, diciamo la verità.
0: Tutti e due, allora dai, metà per uno.
1: Allora Enrico, ieri ho viaggiato, ho fatto un Roma-Bologna la mattina, un Bologna-Roma da dimenticare il pomeriggio, con un traffico terrificante.
0: Ieri era tremendo.
1: La pioggia mi inseguiva come fosse la nuvoletta di Fantozzi, soprattutto al ritorno. Ha piovuto da Bologna fino a praticamente a Roma. Sempre. Cosa succede?
3: Oggi niente, vedi, se fossi stato, avessi fatto il viaggio oggi non avresti avuto questo problema, perché si rafforza un pochino l'anticiclone, per cui anche il ticchettio è stato positivo, è andato leggermente il mio barometro verso il bello, con la conseguenza che avremo una bella giornata. Ecco, le eccezioni sono un po' di nuvolaglia al mattino sulla Sicilia, e al pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi e le Prealpi, soprattutto quelle centrali e occidentali. Ecco, tutto qua. Per il resto prevarrà il bel tempo, la pioggia non inseguirà nessuno per le autostrade.
0: Bene.

0: e quindi avremo temperature che aumenteranno leggermente rispetto a questi ultimi giorni, quindi farà caldo, sicuramente la media magari delle temperature è anche un po' superiore rispetto al, per il periodo, no? La media del periodo. Però non sono quelle temperature infuocate che abbiamo avuto i giorni scorsi.
1: Vabbè, okay. Gradevole, dai, sì. Hai detto oggi non dire più niente.
2: Va bene,
1: perché
2: così.
1: Oggi hai solo dato solo
0: sì, belle non voglio rovinare tutto dicendo che potrebbe piovere,
2: no!
0: Magari.
2: Non dico niente.
1: Enrico, ci sentiamo domani mattina, mi raccomando, sì. Preparati bene la prossima settimana con e ti lasciamo con una canzone che ti dedichiamo col cuore, che è la canzone estiva, sì. Quindi la canzone
2: di Annalisa
1: di oggi di Enrico Albanino. Ciao Henry.
0: Bene, grazie, ciao.

0: canzone estiva Annalisa. Ha ragione Daniele a dire che questa canzone è bellissima, perché lo è effettivamente. Me la sono immaginata negli anni 80, una canzone del genere ce la saremmo portata, secondo me, con grande orgoglio fino ad oggi.
1: Sai chi poteva cantare lo bene, so, negli anni 80 questa canzone? L'hai pensato ma non l'hai detto,
0: non
1: vediamo
0: detto
1: se siamo fratello e sorella
0: insieme. 1, 2, 3,
1: Giuni Russo. Non ci credo.
0: No vabbè, ma
1: aspetta, Daniele,
0: non c'eravamo messi d'accordo.
1: Alza la base che tolgo le cuffie.
0: Aspetta,
1: e vado a baciare.
0: Sta venendo qui a baciarmi, Dani, tu
2: sorella. Sei sempre la sorella che ho sempre pensato.
0: Io sono tua sorella,
1: sono
0: tuo padre.
1: Allora, visto che parlavamo di auto, Laura.
0: Ecco, sì. Allora, parlavamo di auto perché su tutti i giornali in questi giorni è stata lei la protagonista assoluta e discussa come non mai.
1: Una crociata in negativo contro la Ferrari Luce. Allora, io lo dico subito, ragazzi.
0: Dai, okay?
1: Io vado controcorrente come sempre. Io difendo la Ferrari Luce al punto che dico, amici di Ferrari, se me ne volete regalare una, io la prendo volentieri.
0: Lo sai che io avrei una paura tremenda. Cioè io proprio succube dell'auto non potrei mai guidarla, proprio non sarei in grado.
1: Voi che avete fatto i fenomeni a criticare come se foste degli ingegneri, io questa non la compro. E quando la possiamo comprare? Io questa non la voglio, fate pure, andate avanti pure. Intanto oggi

0: prima auto elettrica firmata dal cavallino.
1: È lì, insomma, che c'è stato un po' di brivido, capito?
0: Sì, ma viene anche tutti hanno tanti hanno detto: no, ma è brutta, no, ma addirittura togliete il cavallino, no, ma è una vergogna.
1: Il cavallino, tra l'altro, è scappato sulla Colombo durante la notte.
0: Allora, intanto vi voglio dire che all'interno di questa auto, ok, che nessuno di noi potrà mai permettersi, ci sono 60 brevetti a bordo, novità incredibili.
1: Perché quanto costa?
0: 550.000 euro.
1: Ah, vabbè,
0: se uno fa come
1: con il metodo
0: Giuliano.
1: Di Giuliano, io penso in 2000 anni di farcela.
0: Allora, per farvi capire, 60 brevetti, numero che fa capire le notti insonne, dice il Sole 24 Ore, passate a Maranello negli ultimi 5 anni per costruire questa Ferrari Luce che voi invece sputtanate così. E poi voglio dire anche, tra le tante cose costruite, pensata da un ex Apple, infatti tante cose che ci sono dentro ricordano proprio l'Apple, a partire da tutta la parte del cruscotto, diciamo così, che è fatta in modo circolare proprio per ricordare le vecchie cose di Apple. Ma chiudo dicendo che i rumori, quelli che non senti perché sono elettrici, i rumori degli organi meccanici, il segnale viene filtrato, equalizzato, amplificato attraverso un sistema sviluppato e brevettato da Ferrari come se fosse una chitarra elettrica.
1: È per questo che ti sei tutto riscaldato, è per quello che ti
0: dai,
1: sei...
0: vabbè. La compro.
1: Vabbè. Okay. Adesso ci penso io, Rudy. Lo sistemo io, Giuliano. Non ti preoccupare, torniamo subito dopo le news.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Sun in the sky.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
10: 3, 2, 1, go!
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite i servizi in velocità e sicurezza.
11: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile fiscale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Inizio conto alla rovescia.
18: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's già.

0: mattone.
1: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Un buongiorno dalla redazione di DJ. Il Pentagono definisce costruttivi i colloqui tra funzionari militari israeliani e libanesi. Ma intanto l'azione militare di Israele nel paese dei Cedri non si arresta, anzi si intensifica. Solo nelle ultimissime ore i raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone, tra cui un paramedico. Ma il dato ancora più triste ed allarmante è che tra le vittime degli ultimi giorni ci sono 15 bambini, 72 quelli rimasti feriti. Continuano anche i raid di Hezbollah sul nord di Israele. Stop al nucleare o riparte la guerra? Parola del segretario alla difesa americano Hegseth, che spiega che gli Stati Uniti hanno armi sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran. Intanto la Casa Bianca, dopo il vertice di ieri nella Situation Room, fa sapere che Trump stringerà un accordo solo se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti. Teheran però ribadisce che nessun accordo è stato ancora finalizzato. La cronaca: tentato femminicidio a Mister Bianco nel Catanese, vittima una 49enne accoltellata nella notte dal marito di 53 anni, gravi le condizioni della donna ricoverata in prognosi riservata. E con la cronaca restiamo in Sicilia: non aveva la patente né l'assicurazione l'uomo che alla guida di un SUV ha centrato uno scuolabus a Mazara del Vallo. A bordo dell'auto che guidava sua moglie incinta e i suoi 5 figli, 19 i feriti, 14 sono i ragazzini dell'autobus. Ora a Roma, cavalli ribelli erano radunati nell'area delle Terme di Caracalla in vista della parata del 2 giugno e nella notte sono riusciti a scappare galoppando liberi sulla Cristoforo Colombo tra i passanti stupiti. Forze dell'ordine e reparti a cavallo sono riusciti a recuperare. Lo sport, il tennis: Roland Garros perde un altro pezzo da 90. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Il calcio: torna in Serie A il Monza malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. E infine la MotoGP con il GP d'Italia sul circuito del Mugello. Oggi le seconde libere, le qualifiche, la gara sprint nella sessione di ieri di Gian Antoni. Avanti a tutti.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio DJ.
1: Buongiorno, sono le 9:07 minuti. Abbiamo passato la scorsa ora raccontandovi tante cose che oggi sono sui quotidiani, un po' tutte incentrate sul saper gestire il proprio denaro.
0: Soldi.
1: I propri soldi. Il 67% degli italiani è incapace di gestire i propri soldi. Non ne parleremo oltre. L'unica cosa che va citata oggi, sempre sui quotidiani, per esempio addirittura in prima pagina della Stampa, si racconta dell'incontro di ieri al Dogliani Festival, il festival della televisione, di Gerry Scotti, che ha raccontato tantissime cose, una vita da Gerry. Si parla di prima serata TV, dell'inizio della prima serata TV. Gerry dice: De Martino, mettiamoci d'accordo, finiamo tutte e due alle 21:30, così la gente si gode la prima serata, poi
0: certo.
1: non così tardi. Tante cose, ma si parla anche di gestione dei soldi, e Gerry l'aveva già fatto, ma ha riraccontato di quello che fanno gli italiani quando vincono i premi

0: quindi in denaro nei suoi giochi. Jerry di soldi ne ha dati tanti negli anni a tanti italiani. E lui dice: la prima cosa, il 90% degli italiani, quando vince soldi ai miei giochi, o accende il mutuo o estingue il mutuo. E quindi, grazie ai soldi di Jerry, noi italiani abbiamo comprato tante prime case.
1: Vero, vero, vero. Sì. È un po' il desiderio, no? Penso, di molti, quello di o di toglierselo dal groppone, oppure di iniziare una nuova vita, avere una casa e cominciare a investire i propri soldi in quel modo, perché ti dà la quasi certezza che almeno l'hai messi in un posto dove non possono evaporare.
0: Non,
1: no?
0: C'è dubbio. Ecco. Terzo metodo di utilizzo dei soldi vinti ai giochi di Jerry? Per rifarsi i denti.
1: Ah, pensavo viaggi.
0: I denti. Altra cosa che,
1: beh, anche questa giusta,
0: è importante, alla quale teniamo.
1: Magari da piccoli non si poteva, perché non sempre la famiglia può affrontare quelle spese disumane, perché sono veramente altissime le spese dei dentisti. Quindi quando uno è grande dice: oh, sai che c'ho due lire, me li metto a posto.
0: Ho vinto la ruota della fortuna, mi rifaccio i denti. Bravo Gerrino, siamo fieri di te. Abbiamo detto milioni di italiani in viaggio, c'è il ponte, la scuola è quasi finita, tra poco parleremo di voi e delle scuole che stanno per finire.

0: 1979 o 1979 il pezzo degli Smashing Pumpkins su DJ. E prima ho chiuso l'intervento dicendo se hai due lire, che denota ovviamente anzianità e denota anche il fatto che io ancora ragioni in lire.
1: Beh, ma questo è,
0: no,
1: classico.
0: È un modo di dire, è rimasto, no? Sì. Mi ha fatto venire in mente due spicci invece, la serie televisiva su Netflix di Zero Calcare, che contiene delle canzoni meravigliose, anche gli Smashing Pumpkins, non con questo pezzo, però ha una colonna sonora, Rudy, che diventi pazzo.
1: Da impazzire. Adesso mi ha incuriosito.
0: E anche la serie ovviamente è molto bella, no spoiler, quindi la chiudiamo qui. Ciao.
1: Approfondirò. Allora, vi abbiamo chiesto, anzi abbiamo un po' fatto una sorta di mini spoiler, stanno per finire le scuole.
0: Sì.
1: Più o meno in questi, diciamo la prossima settimana, più o meno in tutta Italia.
0: Quella di mia figlia 8 giugno, quindi penso più o meno coincida con la scuola pubblica di tutta Italia,
1: secondo
0: più
1: me,
0: o meno.
1: Più o meno, da noi alcuni il 5, alcuni l'8, non ho capito perché, chi finisce il venerdì, chi finisce il lunedì. Insieme alla fine delle scuole ci sono due cose che accadono: le cene di classe, i pranzi di classe. Ma soprattutto c'è anche, per fortuna, la fine dell'utilizzo delle chat. Quelle chat.
0: Da noi ti devo dire, Rudy,
1: moderati
0: e anche un po' assenteisti. È stata quest'anno così, un po' di assenza.
1: Allora siete fortunati.
0: Fortunati, sì, sì. E mi chiedevo, voglio fare una domanda agli ascoltatori prima che tu chiuda la questione. Ma quando finisce sta cosa? Nel senso, ok, le elementari.
1: No, te lo dico
0: io. Ma
1: pure
0: alle medie, pure alle superiori.
1: Non c'è bisogno di chiedere agli ascoltatori, non finisce.
0: Ma come non finisce?
1: Non finisce.
0: Ma
1: io,
0: che dobbiamo dirci alle medie,
1: sai,
0: alle superiori?
1: Come sai, ho un figlio alle elementari, ho un figlio al liceo, due figli all'università.
0: Le medie,
1: non finisce.
0: Ma come non finisce? Ma non abbiamo più niente da dirci.
1: Adesso ne parliamo. Ah. Sul Messaggero c'è un bel fondo, il Messaggero di ieri, in questo caso di Veronica Cursi, che fa molto molto ridere. Si parla dell'ultima cena delle elementari, la strana tribù delle mamme.
0: L'ultima cena è bellissima.
1: È bellissima. Sì. Allora, ci sono in queste cene incontri tutte quelle che magari hai visto e sentito nelle chat di WhatsApp per mesi e mesi. La rappresentante, dice Veronica Cursi, che ha combattuto guerre che noi umani non possiamo comprendere, tipo scegliere il regalo per la maestra.
0: Madonna mia, ma possiamo parlare un attimo delle rappresentanti?
1: Non è
0: anche
1: finito.
0: Ecco.
1: Mediare sul colore delle magliette, convincere 24 famiglie a rispondere a un sondaggio. Poi c'è l'iperperformante, le sue merende biologiche, le etichette personalizzate, i libri rilegati con foderine biodegradabili.
0: Urca.
1: Poi c'è la mamma invisibile, non ha scritto mai, non si sa neanche che faccia abbia. Quando finalmente compare nella chat, scrive: scusate, leggo solo ora, il messaggio era del 2022. Veronica così fantastica, fa molto.
0: Ti vogliamo bene perché è un quadro perfetto.
1: Poi c'è la mamma, so tutto io, probabilmente lavora nei servizi segreti, nel frattempo presidia il parcheggio della scuola, non le è mai sfuggito niente. E poi c'è la zen, ha sempre letto un libro sulla genitorialità nordica, ok? Uh-huh. L'impanicata in prima elementare già diceva: ragazzi, le medie saranno durissime.
0: Sì.
1: E così via.
0: Manca
1: tante
0: la svampita, perché mi viene in mente quella che arriva e non si ricorda mai niente, si dimentica i figli, arriva tardissimo, potete prendermeli per favore. Questa figura non è stata citata, ma c'è.
1: C'è Veronica, c'è anche questa. E allora 347-342-5220, se volete esprimere il godimento della fine di queste chat, fatelo. Se ci volete raccontare i personaggi che animano le vostre chat, noi garantiremo dell'anonimato. Fate come vi pare, ma raccontateci anche il sollievo della fine di queste scuole che non finiscono.
0: Mamma mia, è il fiatone.
1: Mai.

0: Noemi su Radio DJ, disco nuovo anche per lei. Allora, mi confortano le amiche e gli amici all'ascolto dicendo che ridere, va ragazzi, sempre scemando la situazione chat, quindi non saranno così
1: a casa vostra forse
0: presenti, non saranno così massicce le,
1: ah,
0: le chat
1: dici,
0: del futuro,
1: col passare delle scuole, delle classi,
0: alle medie, alle superiori sempre meno. Adesso il grande tema di questi giorni è l'abbigliamento scolastico, ci fanno sapere, lo sapevo già perché anche a scuola di mia figlia subito ha fatto un salto, la temperatura è aumentata di 5 gradi e subito
1: pantaloncini?
0: No, pantaloncini,
1: magliettina a maniche corte?
0: No, decoro scolastico, il quale io sicuramente abbraccio e approvo, figuriamoci, sì, cioè sono una persona che spero essere sempre decorosa,
1: però pantaloncino,
0: però
1: dai. Dai,
0: però i bambini delle elementari, le bambine soprattutto, con questi pantaloni, mia figlia mi minaccia ogni giorno.
1: Grande levata di scudi contro, contro l'assenza dei papà
0: allora,
1: nell'articolo e soprattutto
0: ragione,
1: nelle chat.
0: Hanno ragione perché noi non l'abbiamo citati. No,
1: sono
0: più che altro non abbiamo detto anche i papà. Ci sono i papà, nella mia chat ce ne sono in particolare due, molto simpatici entrambi, che scrivono cose, cioè cercano un po' di mettere calma.
1: Sì, sono i saggi.
0: Cioè, ce n'è uno dei due in particolare che fa anche dei riassunti dicendo allora oggi c'è questo, c'è questa, ci prova, ma noi siamo troppo pazze.
1: No, non
0: cioè,
1: ce
0: le
1: la...
0: pazze non lo ascoltano, gli passano sopra.
1: Noi maschi soccombiamo nelle chat di classe, troppe mamme e anche
0: lui mette anche i reminder, no? Di oggi ragazze, ricordatevi che c'è questo, ma nessuna gli risponde. Mauro, perdonaci.
1: È così, tantissimi messaggi che stanno arrivando con le peggio abitudini. Sì. In queste chat le peggio.
2: Ma per i rappresentanti maschi,
1: bravo,
2: che vivono la condizione per la quale nelle chat poi le mamme partono con ciao mamme o ciao
0: ragazze, niente,
2: parliamone.
1: Sì.
2: Ciao Nicola.
0: Ma io vorrei, Nicola, sapere se ci sono dei rappresentanti di classe uomo, cioè dei papà
1: non
0: rappresentanti,
1: esistono.
0: Se ce la fanno a sopportare questo ruolo.
1: No, è un gender che non esiste, non c'è proprio.
0: Non
1: quella.
0: Esiste in natura.
1: Non c'è quella cosa, così come ci sono scuole dove viene fatto. Posso essere un attimo piccato polemico?
0: Fai quello che vuoi.
1: Mi spiegate perché fate il lavoretto per la festa della mamma e per la festa del papà?
0: Ma
1: niente.
0: No, da noi lo fanno.
1: Ma regalatemi un liquore, non è che.
0: Va bene, non è un lavoretto.
1: Va bene lo stesso.
0: L'incitazione all'alcol.
2: Perché finalmente finiscono gli screenshot di mia moglie sul registro elettronico di mio figlio, che dopo lei fa lo screenshot e mi invia tutti i giorni, è arrivato in ritardo e non ha fatto i compiti, tutti i santi giorni.
1: Tutti!
0: Non c'è più pace per questi ragazzi. Noi ricordiamoci di noi, non spiati, facevamo quello che ci pareva.
1: Erano gli anni 80, potevamo andare in un'altra città e nessuno lo sapeva.
0: Eravamo
1: lì.

0: Che donna, ragazzi.
1: Mamma, che bellezza, che classe, che eleganza. E che belli gli anni Ottanta, quando non avevamo le chat di WhatsApp.
0: Non
1: stavamo
0: è giusto,
1: dicendo
0: nei
1: quello.
0: Confronti dei ragazzini che siano così controllati attraverso il registro scolastico. No.
1: Anche il registro elettronico, io ne vorrei parlare.
0: Sì, perché
1: voglio saperlo da mio figlio, che è un cornuto che ha preso 4 nella verifica.
0: Omertà, di secondo nome non avrebbe mai parlato, non parlerebbe mai, però.
1: Deve avere il coraggio di venirmelo dire a casa guardandomi negli occhi.
0: Dai, questa spia continua, questo controllo totale che abbiamo, non lo so, mi preoccupa molto.
1: Ma sai che proprio nella cena, nell'aperitivo di fine
0: classe.
1: Anno, delle quinta elementare, quindi la chiusura di un ciclo, pochi giorni fa ho scoperto che molto spesso noi genitori sappiamo prima degli alunni i loro voti, perché inseriscono nel registro elettronico e poi glieli vanno a consegnare. Quindi che tu, amico mio, hai preso 4, io lo so prima
0: io
1: di te.
0: Io non lo voglio sapere.
1: Non mi freghi.
0: Io non lo voglio sapere, perché è un'altra cosa che mi accolli. È un altro problema che dai su di me, capito? Il problema del voto è suo. Cioè il ragazzo se lo deve gestire il voto.
1: Infatti,
0: sennò quando impara.
1: Non me lo deve neanche nascondere.
0: Comunque papà
1: tanti.
0: Rappresentanti meravigliosi, tutti si autodenunciano dicendo sono leggermente e vagamente dittatoriale, perché hanno un po' un piglio severo.
1: Attenzione, Antonio dice: sono Antonio, rappresentante sin dalla materna di mio figlio grande, ora in terza superiore, sempre votato, sempre, torna sempre come i sindaci.
0: Se potessero parlare i votanti direbbero sì, ma lui ovviamente tiene questa dittatura in maniera esemplare.
1: Nella mia scuola, in una mia classe, i rappresentanti sono due papà, ma la cosa che mi ha fatto più ridere è che ci scrive: nella mia classe il rappresentante maschio è pure carabiniere.
0: Beh,
1: capito?
0: Perfetto, la legge e l'ordine.
1: Non si sfugge.
0: Allora, a proposito di cose a cui non si deve sfuggire assolutamente, c'è il momento gioco, il nostro premio fedeltà, che magari non vi paga il mutuo come quelli di Jerry,
1: però
0: vi regala un sacco di cose belle.
1: Poi oggi tra l'altro,
0: ragazzi,
1: si parla della più storica, bella, leggendaria corsa, competizione automobilistica di tutto il mondo, la Mille Miglia.
0: La Mille Miglia, che noi conosciamo benissimo, Capperi, perché l'abbiamo frequentata

0: per diverso tempo e si terrà anche quest'anno dal 9 al 13 giugno. Il regalo, noi intanto, così, tanto per farvi gioire stamattina.
1: Attenzione, abbiamo parlato di motori poco fa, ecco, preparatevi. Cosa vi regaliamo?
0: Il kit di gadget ufficiale che contiene borsa vintage, cappellino, portapass, adesivi, borraccia, quaderno e matita. Avete tutto della Mille Miglia.
1: Tutto della Mille Miglia. La borsa vintage, ve lo giuro, è di una bellezza.
0: Bellissima.
1: È una cosa da perdere
0: bellissima
1: la testa. Per vincerlo, 347-342-5220. Oggi premiamo solo esclusivamente chi ci manda una foto di se stesso e di con chi è, se vuole, della famiglia, che vi pare, solo in auto.
0: Esatto,
1: premiamo
0: la tipica faccia da Mille Miglia.
1: Quella lì, che quella sapete
0: lì
1: molto bene, quella.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Ehi, umano, a baio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
17: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
16: Che risparmiamo!
15: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Convenienza nostra.
19: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
20: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
21: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
22: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
23: e di vincere, Antonella.
24: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
24: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. On.

0: Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
1: Only girl.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Have fun with...
4: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
5: She said...
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance.

0: Si intitola Dai Dai, il singolo di Shakira.
1: Ma ti sembra normale che lei ci fa una canzone col titolo in italiano Dai Dai e noi non siamo ai mondiali? Da lei a lei, let's go.
0: Poi forse tra l'altro è un'esortazione, una,
1: dai, dai,
0: un aiuto per il futuro.
1: Dai che ce la fai.
0: Dai che ce la farete. In vista dei prossimi, perché Shakira sa.
1: Ma io vorrei chiedere una cosa, lo chiedo quasi quasi anche al nostro direttore. Direttore, buongiorno, Emanuele Farnetti, buongiorno.
2: Buongiorno
0: Emanuele.
1: Direttore, una domanda, ma secondo lei Shakira con chi ha fatto un patto perché fa gli inni dei mondiali, degli europei, anche del trofeo curling qua al Colosseo a Roma nei prossimi giorni? Fa gli inni di tutti i mondiali, solo lei.
2: Ma guarda, un appalto. Waka Waka è ancora nei miei incubi.
1: È vero.
2: Bambini che ballano Waka Waka per anni,
1: sì. È vero, è vero.
2: Speriamo che devono fare la stessa fine con questo nuovo.
1: No, però comunque qualche conoscenza in alto lì, sì, nella FIFA ce l'ha per forza. Qualcosa c'è, qualcosa c'è.
2: Si parla il mondo del calcio ha dei collegamenti, no?
0: Sì.
1: Beh, alla faccia se ne
2: ha. Non credo sia finita benissimo, ma
0: no, purtroppo no.
1: Però ha vinto lei, perché lei continua a fare lini, lui mi sa che neanche gioca più, adesso non lo so che fine ha fatto il Pichetto.
2: Ha fondato quello strano sport che si chiama Kings League, se non sbaglio, insomma, quello strano mix di calcio e spettacolo, eccetera.
1: Niente, sa tutto.
0: Niente, non lo cogli mai impreparato. Il direttore di Repubblica in edicola questa settimana, bellissima copertina, il risveglio delle ragazze, raccontaci Emanuele.
2: Sì, settimana scorsa abbiamo festeggiato il nostro compleanno, quest'anno ne festeggiamo un anniversario decisamente più importante, cioè gli 80 anni dalla prima volta che le donne in Italia hanno potuto votare, era il 2 giugno. Del 1946, magistralmente raccontato dal film di Paola Cortellesi, che insomma ricordiamo, certo, di 2-3 anni fa, e che infatti abbiamo intervistato in questo numero, anzi che ha intervistato la leggendaria Natalia Aspesi, quindi insomma un incontro tra loro due, racconta benissimo questo momento di grandi speranze, no? 13 milioni di italiane votarono contro 12 milioni di uomini, quindi file ai seggi e passo storico che poi appunto in questo numero raccontiamo sotto forma di risveglio, perché poi negli anni, come sappiamo, tutti votano meno e le donne un po' meno degli uomini, e quindi insomma ci sono dei segnali che invece indicano che c'è un po' di ritorno di partecipazione, quindi parlare di risveglio diciamo è quasi più un auspicio che cronaca, ma insomma perché se le donne votano fanno veramente la differenza, ecco, quindi questo è un po' lo spirito del numero.
1: Ci
0: bello
1: piace
0: perché
1: molto,
0: ci ricorda tanto le nostre nonne questa cosa, che le mie perlomeno lo raccontavano quel giorno ed erano sempre molto emozionate.
2: 30 secondi racconto una cosa che mi ha colpito di questo numero, insomma una delle altre interviste abbiamo fatto incontrare Luciana Castellina, 96 anni, leggenda della politica italiana, quella più giovane parlamentare di questa legislatura. E la Castellina racconta, lei c'era ancora,
0: certo,
2: 46, dice
0: sì,
2: mi spiace che non ci sia più mia nonna, perché vorrei dirle avete vinto voi, quella generazione di donne ha fatto l'unica vera rivoluzione di questo secolo sostanzialmente, quindi non lo possono sapere le donne che erano in coda per votare quel giorno, ma con mille difficoltà,
0: sì,
2: e con tantissime ancora cose da fare, è viva Dio una battaglia vinta,
0: sì,
2: e quindi insomma dobbiamo tutti
0: una generazione poi che era veramente disagiata,
2: sì,
0: insomma aveva veramente tanti,
2: sì,
0: problemi come hai detto tu.
1: In edicola oggi il nuovo numero di Repubblica con queste storie che abbiamo raccontato e tante altre cose, si parla anche di Marilyn Monroe che oggi è su tutti i quotidiani un po'
0: 100.
1: Dappertutto, 100 è 100, assolutamente
0: anche per lei,
1: 100.
0: Sì.
1: Grazie direttore,
2: sì,
1: ci sentiamo la settimana prossima.
2: Grazie a voi, buon weekend.
1: Ciao Emanuele,
0: ciao,
1: ciao, ciao. Che adesso senti un po'
0: che mi hai messo di che bella, amo questa canzone follemente.
1: Nelle Marche c'è un posto che si chiama il Castello di Granarola, dove quando scende il tramonto e comincia a diventare tutto arancione sul mare, il sole che cade nel mare, parte questa canzone, Segui il sole.

0: ragione Graziano che mi dice: caro Rudy, nelle Marche, anche lì, anche se lì siamo proprio sul confine tra l'Emilia Romagna e le Marche, il sole sorge dal mare, quindi è vero, io vedo il mare, ma il sole poi tramonta lì dietro le montagne. Bravo, mi piace.
1: Il rovescio rispetto a come siamo abituati
0: mi
1: noi.
0: Mi piace molto imparare queste cose. Grazie, Graziano. Sì, esatto, è la stessa cosa.
1: È la cosa che mi stupì molto, no? Perché mi faceva strano vederlo così al rovescio, insomma, rovescio per me.
0: Sappiate che a tanti può dar fastidio, invece io, quando mi correggete e mi insegnate delle cose o me le ricordate, io sono felicissimo, quindi leggerò sempre i vostri messaggi, certo, anche quando dite che ho sbagliato.
1: Follow the Sun, il disco di Times Square versus Xavier Rudd su Radio DJ, per chi magari per la prima volta dice: che cos'è sta canzone? Perché sono passati un po' di anni, è 2014.
0: Certo, ne sono passati un bel po', 12 anni fa.
1: Anniversari come se piovesse.

0: il kit gadget della Mille Miglia.
1: In occasione della leggendaria competizione automobilistica Mille Miglia che si terrà dal 9 al 13 giugno, il regalo, il kit gadget ufficiale, borsa vintage, cappellino, portapasso, adesivi, borraccia, quaderno e matita. Allora, Rudy, devi indovinare.
2: Sì, aspetta.
1: Dalla sola voce.
2: Sì.
1: Il nome della vincitrice di oggi. Pronto?
2: Fammi sentire la voce. Pronto?
3: Pronto?
2: Aspetta.
1: Non dirlo, non
2: ridi
1: dirlo.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao.
2: Ciao, tu sei di Mantova, è palese.
3: Sì.
2: Esatto. E secondo me ti chiami Manuela.
3: Bravo!
1: Incredibile.
2: Bravo.
1: Il gioco che nessuno ha voluto mettere in televisione, questo stranamente.
2: Peccato, perché sarebbe divertentissimo.
1: È incredibile divertentissimo. Come Rudy, il conduttore, ovviamente è capace di indovinare il vostro nome semplicemente dal suono della vostra voce.
2: In auto verso dove, Manuela?
3: Lago di Garda, Monica del Garda.
2: Ok.
3: Stiamo andando da una casa all'altra.
2: Ok. Viaggio abbastanza breve, no?
1: C'è gente?
3: Sì, dai.
2: Sì.
3: Tre quarti d'ora,
2: sì.
3: Però insomma, almeno siamo sul lago.
1: Che okay. Bello.
3: Dove passerà la Mille Miglia, perché di solito passa sul Lago di Garda.
2: Perfetto, ci troveremo tutti lì a salutare con la manina, va bene?
3: Per forza. Sì.
1: Allora, per te tutti i gadget in arrivo, Manuela. Grazie.
2: Un abbraccio.
3: Grazie mille.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Guarda chi c'è?
1: Beh, certo.
2: Si parla tanto di lei, eh?
1: Sì.

0: Amore si chiama il nuovo singolo di Elisa, della quale si sta parlando praticamente su tutti i giornali oggi.
1: Elisa che festeggerà i 30 anni, 97-2027, a Campovolo. L'11 settembre ci sarà questo concerto straordinario chiamato Elisa Campovolo Soundtrack 97-2027. I biglietti in vendita da ieri, immagino sarà un concerto straordinario, alla RCF Arena di Reggio Emilia, che anche lei è su tutti i quotidiani. Oggi una polemica infinita.
0: Polemica legata a Kanye West e Travis Scott, perché il prefetto, per motivi di ordine pubblico, ha annullato entrambe le date di questi due performer a luglio. Quindi non ci saranno, per questioni di ordine pubblico.
1: Non ci saranno, c'è una grande polemica sui social. Invece mi sono cosparso il capo di cenere prima, forse troppo presto.
0: Allora aspetta che ti spazzolo un po' la cenere.
1: Grazie. Okay. Perché gli ascoltatori mi dicono: Rudy, ma non hai sbagliato? Il sole nei mesi di giugno e luglio, l'alba e il tramonto sono comunque sempre sul mare. Questo me lo dice Max, me lo dice Maura, e quindi...
0: Quindi puoi fare...
1: Mezzo. Avevo ragione.
0: Rilassiamoci tutti.
1: Però abbiamo... Guarda quante cose si imparano. Tu lo sapevi che nelle Marche il sole a giugno e luglio tramonta e sorge sempre nello stesso posto?
0: Non so niente io.

0: come noi due, Rudy.
1: Easy, che ce ne andiamo così in scioltezza. Voglio solo dire, se vi piace questa canzone, ascoltatevi la versione più recente dei Faith No More.
0: Va
1: così,
0: bene,
1: te lo volevo
0: così,
1: dire.
0: Così, alla faccia dei Commodores.
1: Sì, sì, sì, ci tengo, perché è una bellissima versione un po' rocchettina.
0: Va bene.
1: A domani mattina.
0: Ciao Daniele, ciao Sabrina, a domani.
1: Ciao.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
6: Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex.
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
9: Tocca che tiriamo fare un'idea.
7: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
1: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
1: Pelati.
8: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozio online.
16: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
17: Allora, ci siete? Siete caldi?
18: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
1: Italia Starter Pack,
0: Dito nella piaga,
2: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
0: Pinguini Tattici Nucleari,
3: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: Le 10 in punto.
5: DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di DJ. Continua l'avanzata dell'esercito israeliano nel sud del Libano, ma i pesanti raid di Tel Aviv proseguono su tutto il paese dei cedri. Negli attacchi delle ultimissime ore sono rimaste uccise 11 persone, tra le quali un paramedico. Ed è straziante l'allarme dell'UNICEF. Nell'ultima settimana, infatti, nelle azioni di guerra israeliane sono rimasti uccisi 15 bambini e 62 sono rimasti feriti. Il Pentagono intanto definisce costruttivi i colloqui di ieri a Washington tra funzionari militari israeliani e libanesi. Stop al nucleare o riparte la guerra? Parola del segretario alla difesa americano Hegseth, che spiega che gli Stati Uniti hanno armi sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran. Intanto la Casa Bianca, dopo il vertice di ieri nella Situation Room, fa sapere che Trump stringerà un accordo solo se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti. Teheran però ribadisce che nessun accordo è ancora stato finalizzato. Il 9 febbraio a Bordighera veniva trovata morta una bimba di 2 anni, Beatrice. La madre aveva parlato di una caduta dalle scale, ma non aveva convinto gli inquirenti ed era stata arrestata per maltrattamenti. Oggi le indagini hanno portato a una nuova svolta giudiziaria. È stato arrestato anche il compagno 42enne della donna, che ora si trova in carcere a Genova. Anche per lui l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio a Mister Bianco nel Catanese, vittima una 49enne accoltellata nella notte dal marito di 53 anni. Gravi le condizioni della donna, ricoverata in prognosi riservata. E con la cronaca restiamo in Sicilia. Non aveva la patente né l'assicurazione. L'uomo, che alla guida di un SUV ha centrato uno scuolabus a Mazara del Vallo, a bordo dell'auto che guidava sua moglie incinta e i suoi 5 figli. 19 i feriti, 14 sono i ragazzini dell'autobus. Lo sport, il tennis, il Roland Garros perde un altro pezzo da 90. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli alle 12, Berrettini alle 13 e Arnaldi alle 14.30. Il calcio torna in Serie A al Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Ancora calcio con la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG e Arsenal. La MotoGP con il GP d'Italia sul circuito del Mugello, oggi le seconde libere, le qualifiche, la gara sprint nella sessione di ieri di Gian Antonio davanti a tutti. E infine il ciclismo con il Giro d'Italia, la Carovana Rosa riparte oggi da Gemona del Friuli per la 20ª tappa con arrivo a Piancavallo per 200 km in maglia rosa, ancora Vingegaard.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news a mezzogiorno.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
9: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Due giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.

0: Sambra su Radio DJ. Allora ci colleghiamo in questo istante con Torino.
1: Vedo un po' fumé. Guarda cosa ho qua.
0: Ma sì, vedo tutto a pixel in questo momento.
1: È una multa.
0: Ho preso una multa. Ma com'è possibile? Quella macchina è lì sempre, ormai praticamente fa parte della città.
1: Ma poi io non prendo multe perché vado piano, non passo col rosso, non posteggio in divieto di sosta. Adesso vi dico che cavolo di violazione accertata hanno trovato.
0: Mamma, che brutto clima per quest'ultima punta.
1: Mamma mia, i nervi.
0: Mamma, metti alla sigla adesso.

0: Allora, che cosa è successo, Luciana? Dici.
1: Allora, mi sono trovata questa multa e c'è anche scritto: non è stato possibile effettuare la contestazione immediata assenza del trasgressore e o del proprietario. Trasgressore.
0: Sì.
1: Io ho trasgredito.
0: Sì.
1: E allora, violazione accertata.
0: Di che?
1: Articolo 157,5,8, sosta in modo diverso da come previsto dalla segnaletica.
0: Dunque, aspetta.
1: Allora, intanto che cacchio vuol dire?
2: Hai messo l'auto in piedi?
0: No, esatto, no, forse infatti, l'hai messa.
1: L'avessi appesa, cioè

0: No, no, l'ho messa al contrario
1: rispetto al senso di marcia.
0: Rispetto al senso. Ma te, ma che cavolo te ne frega? Sono stata dentro le righe blu? Sono stata forse davanti a un divieto di sosta?
1: No.
0: Ho parcheggiato in un posteggio disabili? Ho parcheggiato perfettissimamente al contrario, ma perché lo faccio sempre? Perché se arrivo dall'alto e vedo un posto, invece di fare tutto il giro dell'oca per posteggiare, faccio che posteggiare di punta, così, perché è vero che tutte le altre macchine sono posteggiate verso l'insù e io sono posteggiata all'ingiù, ma io sono una creativa, cioè vivo così. Sono un artista, non puoi pretendere da me che io ti metta la macchina posteggiata nel verso giusto, perché io non ce l'ho un verso giusto nella vita. Non esiste in me il verso giusto.
1: Posso solo dire una cosa, perché è vero che noi non li leggiamo subito i messaggi degli ascoltatori, ma mi pare di sentire proprio che sono partite le tastiere che vogliono farci sapere il perché. Credo, se c'è questo tipo di infrazione, è perché per terra, diciamo, la segnaletica orizzontale abbia la riga continua, quindi vuol dire che tu, per parcheggiare a punta in giù, hai attraversato sulla riga continua per andare nel...
0: Ma non ci sono righe. Sono righe allora, nella mia strada, amore.
1: Okay.
0: Non siamo in una superstrada, una tangenziale. Ci sono righe, è una strada piccola.
1: Voglio dire soltanto che non credo sia una questione estetica, ecco il motivo. Cioè, non è che tutti sono in su,
0: secondo
1: tu sei
0: me
1: in giù.
0: Sì. Secondo me sì. Ma... E poi soprattutto non ho riconosciuto la mia macchina, hanno detto: adesso ci penso io quella lì. La Zecca Rossa, come mi chiamano per la strada a Milano. Andavo a presentare il libro Zecca Rossa.
1: Esagerato.
0: Gli ho detto: cambiati quelle scarpe rosse che fanno cagare. Ecco, no, dovevo rispondere in qualche modo.
1: Ma
0: l'aggressività, ma la cattiveria,
1: ma certo.
0: Ma uno sarà anche libero di votare quel che vuole.
1: Sì.
0: Di che io lo dico, forse non devo più dirlo, come fanno molti dei miei colleghi.
1: Ah,
0: stanno
1: certo.
0: Lì nel limbo e non rompono le palle a nessuno.
1: Sa. Chiaro, certo.
0: Comunque, ma... io penso che questa cosa, questa multa non me la merito.
1: No, ma tu in generale non te la meriti. Comunque, guarda che questa è una legge di Murphy, cioè quelli, io sono abbastanza convinto, ma quelli che esagerano le multe le prendono, perché proprio statisticamente se fai per forza. Quelli che ogni tanto fanno i furbetti magari se la cavano meglio di quelli che sono un po' più attenti, tipo me, tipo te, che andiamo sempre tutti precisi e regolari, non facciamo cose folli, che alla fine comunque almeno un paio di multe l'anno le prendo anch'io. Per
0: ma
1: quello adesso
0: qua
1: vengo
0: coi
1: mezzi.
0: Ma questa qua mi fa perdere punti questa
1: no,
0: cosa?
1: No, non credo Lucia.
0: Perché
1: parte che dovrebbe essere
0: sono il trasgressore, a parte che sono una trasgressrice, esatto.
1: Già, certo.
0: Mettimelo al femminile, e anche tu.
1: Sì.
0: Non è previsto dalla segnaletica. Trasgressore
1: giusto.
0: Maschio.
1: No.
0: Trasgressora?
1: Trasgressore.
0: Scusami, non... allora io devo posteggiare dritto e tu mi chiami trasgressore maschile.
1: C'era l'opzione che se pagavi subito c'era almeno lo sconto.
0: Sì, infatti.
1: Vabbè.
0: Va bene, ma adesso devo pagare 47 euro, ma sarà già aumentato.
1: Sì, 5 giorni dura lo sconto.
0: Ecco. Quindi è già aumentato.
1: Allora
0: ma non ho avuto tempo, sono andata in giro per il libro, non è che posso fare tutto nella vita.
1: Hai ragione.
0: Vabbè, quindi com'è andata Daniele a Torino? Ti sei divertito?
2: Sì, mi sono divertito, è una città bellissima, davvero. Mi è piaciuto proprio tanto.
0: Sono contenta.
1: Ha comprato un sacco di cose anche al mercato dell'usato.
0: Sì, si è rifatto al Balloon. Sei
2: al Balloon sono andato, ho rifatto il guardaroba.
1: Rifatto il guardaroba. Sì, è da giorni che lo vedo sempre con cose nuove. Dico, cosa succede?
0: Sì, ma cosa avrai mai comprato? Un frac? No,
2: no,
0: hai comprato delle magliette,
2: camicie.
1: Magliette, camicie.
0: Ma bello.
1: Sì.
0: Ah, che bello, sono proprio contenta.
1: Bene.
0: Allora, cominciamo a parlare di cose, di urgenze.
1: Sì, ma
0: No,
1: dicevo, a proposito di urgenze, avremmo l'urgenza di mettere il primo disco e
0: di
1: poi
0: già?
1: Sai che tra lamentarsi di una multa, parlare velocemente di Torino e il balone, il tempo vola. Cara Luciana.
0: Va bene, allora metti il suo disco.
1: Dai.

0: 2004, Alicia Keys su Radio DJ. Abbiamo appena iniziato questa puntata della bomba e dicevamo urgenze. Che cos'era la...
1: mi scuso con tutti quanti che pensavano che venisse ospite Emma perché mi sono sbagliata. Succede quando appunto hai tante cose da fare. Ho visto la scaletta, ma ho visto non la scaletta definitiva, quella precedente, e c'era un'ipotesi ancora, certo. E non era confermata, e ho detto l'ultima volta che ci siamo visti alla bomba, che abbiamo fatto la bomba, che veniva ospite a Che Tempo Che Fa Emma, ma non era vero. E però tutti i fan, giustamente anche la sua casa discografica, sono agitati tantissimo.
0: Ma davvero?
1: E io ho detto, ma Emma chi? Perché non riuscivo a capire di che cosa mi parlassero,
0: Certo,
1: non avevo capito che avevo detto questa cosa alla radio,
0: non hai ricollegato tutto. Vabbè, ce ne occupiamo alla fine. No, avete finito con Che Tempo?
1: Sì, meno male, così
0: non c'è il problema, esatto, va bene.
1: Scusatemi ancora.
0: Vabbè. Allora, dicevi.
1: Allora, dicevo, sono venuta da Linus e Nicola, ho registrato, cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ. Radio DJ comincia tutto quello che dice lui.
0: Esatto, sì.
1: È stata un'emozione, ma guarda, ma neanche quando sono entrata sul palco di Sanremo era
0: esagerata, quasi come la scalinata.
1: Sì, ma veramente, perché è una cosa che ci tenevo da tanti anni, ma non mi sentivo mai all'altezza. Veramente. Ma forse è una scelta, sai.
0: Ma no, sai che qua funziona a dimenticanze. Quindi uno ci si dimentica e basta. Non è che non c'è mai della cattiveria, non so come dire.
1: Vabbè, adesso vediamo se la mandano in onda. Comunque. L'ho fatto un'altra bella cosa. Volevo dire, visto che è l'ultima puntata, vorrei fare una pubblica richiesta ai registi. Cioè, sai, a volte ci sono queste raccolte firme, no? Che però su questo argomento non ne ho trovate. Perché la proposta è: cari registi, e in particolare voi registi impegnati, vi chiedo umilmente un favore a nome di molti.
0: Sì.
1: Potete cortesemente impegnarvi a non superare i 100 minuti di film? Ogni tanto lo ripeto. Allora, 10 minuti in più della bella misura di una volta è già fin troppo. Ci vuole un'ora e mezza, 90 minuti, è perfetto.
0: Sì, è vero, un'ora e mezza. Che poi è curioso, perché forse l'avevamo già anche detto, se vai a vedere un film adesso diventa, poi dipende dal film, però diciamo diventa faticoso seguirlo se supera l'ora e mezza, l'ora e 40, come dici tu. Hai perfettamente ragione. Poi però ci spariamo, non so, 3 puntate di una serie televisiva di fila perché ci piace, che magari dura ogni puntata un'ora e fa 3 ore in totale.
1: Sì, amore, però tu lo blocchi, vai a fare la pipì, mangi un biscotto, fai una telefonata.
0: Okay.
1: E no, non è che sei inchiodato nella poltrona del cinema, magari con l'aria condizionata che ti batte sulla tempia, e il giorno dopo sai già che avrai la cervicale a palla, oppure invece l'aria condizionata è rotta e muori di caldo.
0: Sì, cioè, è vero. Però hai ragione. Anch'io quando vado al cinema, che scelgo che film vedere, comunque il minutaggio lo guardo.
1: Ma certo.
0: Sì.
1: No, io, per carità, in passato c'erano le grandi eccezioni, cioè Il Gattopardo dura più di 3 ore, La Dolce Vita quasi 3 ore, però sono capisaldi della storia del cinema. Hitchcock con Psycho ha sforato di 10 minuti, per dire, no? Adesso
0: però,
1: invece, dalle 2 ore in su è normale. Se vuoi essere considerato un autore e non un semplice regista, se vuoi andare ai festival devi superare le 2 ore. E infatti quest'anno al Festival di Cannes giornalisti e spettatori hanno dovuto golarsi quantità di caffeina per resistere a delle proiezioni interminabili.
0: Certo, che poi tra l'altro lì ne fai magari 3-4 al giorno, c'è impegnativo.
1: Appunto, non riesci a farne 3-4 al giorno. Fjord, si dice, quello che è il film che ha vinto la Palma d'Oro, quello del regista rumeno Mungiu, che sembra sardo ma è rumeno, Cristian Mungiu, dura 2 ore e 26 minuti. Ed è la storia di un dramma familiare, e che ti viene da dire, ma è possibile che sto dramma non si può sintetizzare un minimo, no?
0: Sì. Infatti sempre più spesso si dice, no, bellissimo, 20 minuti meno, comunque c'è davvero,
1: esatto,
0: lo dicono in tanti.
1: Poi c'è quello giapponese.
0: Qual è?
1: All of Sudden, una cosa così. Il regista si chiama Hamaguchi, scusate se magari non lo pronuncio bene, dura 197 minuti.
0: Ah, 197 minuti, non so, quasi 4
1: ore,
0: quasi
1: 4.
0: Ah, 3 ore 17, è tantissimo.
1: E poi l'ho scritto, quando l'hanno proiettato a Cannes ha avuto 7 minuti di applausi.
0: Ah, pure. Vabbè.
1: Ma era sollievo perché era tutti
0: è finito.
1: Anatomia di una caduta, acclamatissimo, bellissimo, sì, 2 sì. ore 36 minuti. Cioè, ma perfino Il diavolo veste Prada, 2 sì. ore. Cioè, e non ditemi che se tagliavate 3 passeggiate di modelle e 4 taxi presi al volo, il film perdeva senso. Cioè, ma in questo mondo che va sempre più veloce, in cui il cinema di sala incontra sempre più difficoltà, si producono e girano pachidermi invece, perché servirebbero delle gazzelle, al limite, se proprio la vostra storia ha bisogno di quelle 70 inquadrature in più di pensosi silenzi, fate la versione per le piattaforme in forma di miniserie, vi levate tutte le soddisfazioni, ma in cinema portate opere che divertano, facciano pensare, emozionino,
0: ma
1: magari anche angoscino, ma in tempi umani.
0: In tempi umani. Ma infatti io sono andato a vedere l'ultimo di Guy Ritchie, che adesso non è proprio, però è bravissimo perché è davvero stiloso. Certo, sparano dall'inizio alla fine, quindi non è proprio. Però il film è fatto molto bene, 1 ora e 38 coi titoli, per cui
1: perfetto.
0: Perfetto.
1: Poi tra l'altro, oltretutto è una martellata in testa proprio al cinema, perché se è un film di 90 minuti lo devi programmare molto meno durante la giornata, no?
0: Sì, certo, anche all'ultimo dici dai che ho un attimo, vado, in questo senso, cioè non ti devi incastrare.
1: Quelli che hanno il cinema lo programmano di meno perché dura troppo, no? Quindi meno programmazione, meno incassi e il cinema agonizza sempre di più.
0: Cioè ci sta uno spettacolo in più volendo se il film è più breve, anche in questo caso.
1: Ma è anche logico, no?
0: Certo.
1: No, la gente dice vabbè, guarda, aspetto che lo diano su Netflix, capito? Perché te lo puoi vedere a pezzi e puoi fare qualsiasi cosa di cui dicevamo prima, Per carità, è sbagliato perché i film vanno visti al cinema nel buio, nel silenzio, col fiato sospeso, ma per 3 ore non ce la possiamo fare. Fateci caso, quanto dura il film di Checco Zalone? Massimo successo dell'anno?
0: Quanto è durato?
1: 90 minuti. Fine.

0: su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: This is DJ Training Center.
0: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Madonna con Sabrina Carpenter su Radio DJ, si intitola Bring Your Love, e noi siamo nel frattempo ritornati insieme con la bomba, dopo aver parlato della lunghezza dei film.
1: Quindi adesso però noi dobbiamo essere molto attenti, perché sì, qua a casa mia, da me a Torino, salta la luce di continuo, non so se anche a Milano.
0: Devo dire di no, cioè nonostante ci siano delle pressioni forti, tipo il caldo che fa spingere di più l'aria condizionata e quindi più richiesta energetica, e adesso noi stiamo registrando, però l'altra sera, diciamo così, per star vaghi, è arrivato proprio un acquazzone di quelli che di solito... Una volta l'acquazzone non aveva la grandine perché era rara, faceva saltare la luce. Adesso magari salta meno la luce, però le macchine sono saltano, tutte traforate. Esatto,
1: non so. Sono groviera.
0: Sì, sì, esatto.
1: No, invece da noi non è piovuto, ma è da venerdì, che è anche vero che ci sono 37 gradi a Torino, quindi si schiatta, che almeno nel mio quartiere salta la luce, ma non 5 minuti, 6 minuti, ore.
0: Urca, e come mai?
1: Ma perché anche io pensavo l'aria condizionata, invece sì, dicono che i nostri impianti sono obsoleti, le guaine di non so che cosa, dei fili, che ne so io, si scaldano in maniera disumana e sì, parte tutta la baracca. Però sai, aggiustare quella roba lì vuol dire aggiustare tutto un quartiere, tutto un impianto, quindi ogni due per tre va via la luce, ma tanto, due ore, tre ore, a notte fonda, alle 4:30 di notte, senti perché poi tutti gli antifurti, ehi dai, allegria macarena.
0: Non c'è il pericolo che tu dici di notte va via la corrente e mi si sgela il frigorifero, perché sì, però con tutto il casino che c'è in giro ti svegli lo stesso, hai ragione tu.
1: Ma certo, ma poi soprattutto è un danno grande a tutte le attività commerciali, ai ristoranti, ai bar, ai bistrò che sono fermi.
0: Vero, verissimo.
1: Capisci che è un bel casino con questi frigoriferi che si accendono e si spengono, lì a lei, ciao, chissà che casino anche per il cibo. Ma poi adesso abbiamo tutto elettrico, le piastre, induzione, il microonde, qualsiasi cosa elettrica, quindi siamo pannati.
0: È vero.
1: Comunque speriamo che duri, dai, incrociamo le dita, e la gente è pazza, ricordiamocelo sempre, segniamoci questo punto fermo che deve un po' illuminare le nostre vite. Perché non so se avete fatto caso, ma quando passiamo una giornata intera senza avere a che fare con qualcuno evidentemente fuori di testa, è già una meraviglia. E ci sono, credo, dei mestieri che mettono particolarmente a contatto con il deragliamento umano. Uno è sicuramente lavorare in pronto soccorso in questi tempi, appunto, dove il caldo è atroce, la gente batte i coperchi, la corrente salta e quant'altro. E l'altro, meno inquietante di sicuro, è occuparsi del controllo bagagli prima dell'imbarco su aerei e navi.
0: Sì, cioè il controllo bagagli, ho già un'idea, diciamo, su dove vuoi andare a parlare, ma sentiamo.
1: Perché le cose che le persone si mettono in valigia forse meriterebbero un saggio antropologico. Perché l'ho pensato leggendo la notizia di questa turista francese che si stava imbarcando su un traghetto a Porto Torres per tornare a casa dopo la vacanza in Sardegna. E la sua valigia però era pesantissima. E i funzionari all'imbarco si sono giustamente sospettiti.
0: Certo. Cosa c'è nella valigia?
1: Sì, avranno pensato magari ha rubato l'argenteria dell'albergo.
0: No.
1: E ti dico cosa c'era dentro. La signora si stava portando via 40 kg di sabbia, conchiglie, ciottolini e sassolini che aveva trafugato dalla spiaggia Le Saline a Stintino, famosa perché è proprio una distesa di sabbia bianchissima, di piccoli ciottoli bianchi luminosi, quindi una meraviglia della natura che va lasciata lì dov'è, hai capito? Non che te la porti indietro in Francia chissà dove.
0: Io spero che le abbiano fatto altro che 47 euro di multa perché hai parcheggiato controsenso.
1: Appunto.
0: Vabbè.
1: Che poi allora, io credo che la miglior forma di amore che possiamo dimostrare proprio nei confronti della natura è proprio non toccarla, lasciarla stare, come quando fai la pasta frolla, che la devi far riposare. Non smanacciarla, lasciala lì. Vale per le cose, ma ma anche per le persone, no? Sì. Stai brava, stai lì, non far niente. Sì. Quindi le bellissime spiagge della Sardegna devono restare in Sardegna. Invece questa signora ha pensato bene di portarsene un po' in Francia. 40 kg poi.
0: Ma tra l'altro 40 kg, perché sai che c'era, per fortuna adesso non c'è più quella mania orrenda di fare tipo delle boccine di vetro, sì, con l'etichetta, sito sabbia di, che ne so, sì, Madagascar, eccetera. Adesso per fortuna, un po' perché non si può più, sennò andrebbero avanti, secondo me, però un po' anche perché è passata la moda. Però un boccino, che comunque non va bene, ma un boccino, ma 40 kg.
1: Tra l'altro, qual è l'utilizzo? Sono 4 bambini di un anno da 10 kg l'uno, eh?
0: Ma cosa se ne sarebbe fatta mai? Cioè, una volta arrivata in Francia, a parte la facilità di trasporto,
1: magari voleva farsi una spiaggetta sarda a bordo piscina, ma allora doveva prendersi anche un po' di mare, 10 bottiglioni da 10 litri e ti fai la Sardegna a casa tua.
0: Giusto.
1: Ma guarda che è un Doberman robusto, 40 kg. Sì, cioè, sì, sono 8 volumi dell'enciclopedia Treccani. Sì. E allo stesso modo ci sono quelli che magari cercano di staccare un pezzetto di Colosseo come souvenir, sì, un chiodo della Tour Eiffel, un quadratino, sì, di mosaico di Pompei. Ma cazzo, ma non si fa! Non puoi!
0: Non si può.
1: Se no, vi do un consiglio: se volete proprio avere qualche ricordo, unite l'utile al dilettevole, puntate su un ricordino ecologico, un barattolino di merda di piccione di Piazza San Marco.
0: Brava, bravissima.
1: Guarda che quella, fai solo un favore.
0: Sì, è bellissima idea.
1: Non so, un sacchetto di patatine accartocciato e gettato per terra in una spiaggia di Miami. Sì. È sempre un ricordo.
0: Certo.
1: E almeno avete contribuito a tenere il posto pulito. Bravo. Altrimenti accontentatevi di fare la foto alla spiaggia alle saline su Instagram e tornarci l'anno prossimo, sempre che gli altri turisti di sabbia ne abbiano lasciato un po'.

0: Baby I Love Your Way 1994 Big Mountain su Radio DJ. Siamo quasi alla fine della prima ora, però abbiamo tutto il tempo per chiacchierare di quello che vuoi, Luciana.
1: Allora, volevo parlare di un piccione.
0: Ah, ok, lo stesso di prima, quello che aveva cagato e che eventualmente se vuoi portar via.
1: Un piccione è uno dei, credo, degli animali meno amati insieme alle zanzare, no?
0: Non sono tanto amati i piccioni.
1: Credo che nessuno vuole veramente averci a che fare.
0: No.
1: Ma forse anche i pipistrelli.
0: I pipistrelli, però io, perché ha paura la gente, soprattutto hanno paura di questa cosa, mi si attaccano i capelli ad averli.
1: Vabbè, tra parte quello, ma ti portano un sacco di malattie.
0: Portano le malattie, ma mangiano tante zanzare e quindi il cerchio si chiude, non so quante migliaia.
1: Comunque,
0: di notte.
1: La maggior parte sta nelle caverne, quindi
0: sì,
1: noi
0: certo,
1: nelle nostre case lasciamoli andare. Però è vero che ogni tanto ce n'è qualcuno che svolazza sul mio terrazzo e io scappo come una lepre.
0: Sì, però sono, a me, devo dire la verità, a me piacciono, quindi non sono obiettivo. E ho visto che vendono un sacco di nidi per
1: nidi per piccioni.
0: Non per piccioni, per pipistrelli da mettere sul terrazzo di casa.
1: Ma certo, ma raccogliamo i pipistrelli che portano qualsiasi malattia. Sono gli animali che portano più malattie e morbi e virus al mondo. L'ha detto anche Burioni.
0: Ne abbiamo già abbastanza, quindi
1: ecco,
0: no,
1: che stiano a casa loro, i pipistrelli, che facciano la loro vita di pipistrelli. Appeso in giù non rompono i manoni a noi.
0: Va bene, va bene.
1: Okay.
0: Torniamo ai piccioni.
1: È successo qualche giorno fa qui a Torino, nel quartiere Parella, che un piccione sia entrato in una casa, ma invece, che già lì mi metto un'ansia,
0: perché,
1: quando entro,
0: sì.
1: O nei negozi, o nei bar, o sui tavolini dei bar, che tu sei lì che mangi e...
0: Sì.
1: Arriva.
0: Però dentro casa poi secondo me è difficile mandarlo via, perché impazzisce di paura.
1: E insomma, questa signora che abita in quell'appartamento ha cercato di farlo uscire, niente, non si muoveva. E si è messa direttamente nella libreria. Ha trovato un posto sulla libreria. Si è seduto lì tranquillo. E lei ha notato però che questo coinquilino nuovo che aveva teneva un anellino ad una zampa, e quindi era probabilmente un piccione viaggiatore disperso, oppure magari si era stufato col caldo di fare sto lavoro e ha deciso di fare una sosta o disertare, chi lo sa. E la signora, ma giusto per dire quanto siamo tuonati, ha diffuso la notizia sui social sperando di rintracciare il padrone del piccione. Ora, cioè, io ammiro molto il suo aplomb, perché cioè,
0: sì, veramente.
1: No,
0: cioè, l'ultima delle cose,
1: l'ultima cosa.
0: Sì.
1: Mia figlia mia figlia Vanessa no. Vanessa avrebbe già chiamato la Lipu, che non ha niente da fare se non andare a rimuovere piccioni dalle librerie. Comunque, lei è fatta così. Invece sta signora lo ha lasciato lì tranquillo, ha aspettato. Secondo me gli ha messo pure una ciotola d'acqua, un po' di mangime. A tuttora non mi risulta che qualcuno lo abbia reclamato, e quindi lui al momento resta lì.
0: È sempre dentro casa?
1: Io non ho letto smentite, quindi purtroppo non siamo in diretta, ma sarebbe carino sapere che fine ha fatto. Però ho ingrandito la foto pubblicata sui social, in cui si vede il piccione accovacciato su una pila di libri, e ho notato che quello proprio sotto di lui si intitola Brookie. Ora, secondo me sa leggere e spera che prima o poi quella specie di scatola si apra e esca del cibo.
0: Certo.
1: Fa molto ridere.
0: È bellissimo.
1: Invece è molto diversa la storia di un piccolo colibrì in California, perché il colibrì invece è un uccellino incantevole che probabilmente tutti accoglieremo con simpatia in casa nostra.
0: Sì.
1: Non nella mia, perché le bestie con le ali che fanno...
0: c'è
1: mi
0: il gatto.
1: Metto l'ansia.
0: Ok, pensavo
1: no,
0: per il
1: gatto. Il gatto gli fa fare una brutta fine, ma prima ci sono io con l'ansia.
0: Ok, va bene.
1: Però anche lui, come il suo collega piccione di Borgata Parella, ha fatto una scelta domestica molto bizzarra, perché si è costruito il nido sulla maniglia di una delle porte d'ingresso di un hotel di super lusso vicino a Palm Springs.
0: Sì.
1: Un Ritz Carlton, quindi una roba da nababbi, un resort dove anche ti aspetti che non vadano tanto per il sottile il fatto di colibrì, cioè che te lo facciano in salmio,
0: albino,
1: no.
0: Certo.
1: Invece nessuno si aspettava che la direzione eliminasse o quantomeno spostasse questo nido. Invece hanno preso la decisione opposta, hanno spostato i clienti, nel senso che hanno bloccato quella porta, dicendo agli ospiti dell'albergo di entrare e uscire da un altro ingresso, perché il colibrì non doveva essere disturbato.
0: Vabbè, dai, carino. Anche noi qua abbiamo chiuso per un piccione tempo fa un ingresso. Sì, sì, certo, un balconcino perché aveva fatto la cova. Sì, sì.
1: E poi com'è finita?
0: Ma non so, spero che siano nati e siano andati anche da un'altra parte, perché è bello ma non bellissimo.
2: Ma l'anno prossimo torna ormai.
0: C'è quello da dire, esatto. Vabbè.
1: Comunque io non mi capacito del perché di questo minuscolo creaturino abbia deciso di farsi nido su una maniglia. Cioè, è circondato da palme, alberi assortiti, una meraviglia botanica che non ci si crede, e lui, il signor colibrì, va sulla maniglia.
0: Sarà piaciuto.
1: Cioè, sembra un posto adatto per nidificare, no. Anche scivola. Se forse ha visto lo luccichio della maniglia di metallo e niente, ha deciso di mettersi lì.
0: Quella è la gazza, forse. Ci dobbiamo fermare che c'è il tassativo tra poco, poi ripartiamo.
1: Vabbè.

0: faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
5: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
6: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
4: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
3: Che risparmiamo!
2: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: Convenienza nostra!
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Skill.
10: Finisce sempre così quando siamo io e te.
9: Madame.
11: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
9: Night.
12: Dici che resta, allora urlalo forte.
9: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: Si titola Risky Doll, il disco di Bruno Mars su Radio DJ. Inizia la seconda ora della bomba, ma anche in quest'ultima puntata quella vecchia regolina per la quale riparti
1: rimane in peritura.
0: Sì.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Bomba. Ma vedi, in un attimo siamo già belle che tornati, pronti a ripartire.
1: Bene, allora sì. Volevo dirvi una cosa, non so se l'avete letta, ma io la trovo meravigliosa. Allora, a parte che secondo me i dirigenti dell'IKEA mangiano cose meravigliose che poi fanno germogliare nelle loro teste
0: idee pazzesche.

0: piace. Saranno le loro stesse polpette?
1: Ma può essere, salsa di mirtilli.
0: Brava.
1: Dunque, adesso non so se vi ricordate i lettini per smartphone di cui avevamo già parlato, i ciupa ciupa, il gusto polpetta dell'IKEA.
0: Sì.
1: Queste sono minuzie in confronto a quello che è venuto in mente questa settimana e credo che realizzi il sogno di moltissime donne. Perché?
0: Okay. Vai,
1: uno dei punti classici di litigio in una coppia, di contrasto, è la richiesta di lei di andare insieme a lui all'IKEA e l'ostinata opposizione di lui mediamente, no?
0: Sì.
1: Perché a lui andare tanto all'IKEA non piace, diciamo, magari non piace in assoluto, diciamo che non piace quanto a lei. Ecco,
0: no, certo, è vero, sì, mediamente è così. Poi ci sono dei casi.
1: Sentiamo voi
0: però,
1: maschi.
0: Ma insomma, adesso proprio andare all'IKEA non è. Diciamo che a me non dispiace, a patto che non si faccia tutto il giro. Cioè, nella mia carriera da IKEista, cioè da frequentatore, ho imparato i tagli. Quindi so dove passare per fare prima.
1: Ho capito, ma l'obiettivo allora è fare prima, non è passare del tempo lì, guardare.
0: Sì. No, forse allora forse no, non mi piace così tanto.
1: Non è tu mi piaci tanto.
0: Non tantissimo.
1: E invece Dani?
2: Ma a me piace andarci è carino, però non il sabato pomeriggio, cioè risparmiare i giorni della ressa, poi il resto per me è anche bello. E a piccole dosi.
1: Ma lui è uno meraviglioso, la sua compagna è tutta squillante, spiazzata. Eccetera, lui tranquillo, proprio fantastico, una bella coppia. Comunque, diciamo che il maschio, se può, evita con qualunque scusa, insomma, se riusciamo a trascinarcelo, partecipa poco, di malavoglia, e poi, appunto, un po' come Vic alla fissa di andare subito dritto al punto, cioè comprare quello che serve e venire via. Non capendo che il bello di andare a IKEA a comprare una Billy non è comprare una Billy,
0: fa tutto il giro.
1: E girare per due ore guardando tutto, prendere il caffè, il dolcetto, le mandorle, la caffetteria, misurare cassettoni che in casa nostra non ci staranno mai.
0: Mai.
1: E comprare delle candele inutili, insomma, la gita IKEA, dove peraltro fa molto fresco, che in questi tempi è una benedizione, è proprio una piccola vacanza per la donna, mentre è un discreto fastidio per l'uomo. Ovvio che ci sono le eccezioni, ma questo è più o meno il trend medio. Per la donna adesso si apre una prospettiva entusiasmante.
0: Sentiamo.
1: Aprite bene le orecchie.
0: Sì.
1: Sposarsi direttamente nel negozio IKEA.
0: Che bella idea, fammi dire. Ecco qua, la marcia nuziale tra il corridoio H12. Sei in fondo quando c'è quella specie di magazzino.
1: Bravo.
0: Bello, un bel posto, dai.
1: Allora, per adesso questa iniziativa è prevista soltanto in 5 sedi svedesi, ma se la cosa poi piace, credo che si diffonderà in giro per il mondo.
0: Sì.
1: Sono già in programma 15 matrimoni, 3 per ogni sede. E per questi primi 15 matrimoni l'IKEA offre anche il ricevimento, che immagino appunto sarà a base di polpettine, salsa di mirtilli, aringa con la senape, e un regalo agli sposi, se non proprio tutta l'intera cucina a spudden, almeno una bella pentola Vardagen, ecco.
0: Sì.
1: Ma anche dopo, quando sposarsi da IKEA sarà meno uno spot e più un'abitudine, sarà comunque, secondo me, molto comodo. Intanto perché per unirsi in matrimonio basteranno solo le carte d'identità.
0: Ok.
1: Ci vogliono due testimoni e un'autorizzazione prevista in Svezia, e credo l'equivalente in altri paesi. Tutto lì, non serve neanche star tanto a rimuginare sui testimoni, perché sai, stai lì a dire: ma lo chiedo alla mia amica Kaya, al mio amico Sempronio, e poi se Tizia si offende, no. Invece al matrimonio IKEA puoi usare anche, chiedere a due clienti che stanno passando da lì.
0: Sempre più romantico. Sì.
1: Scusate, quando avete finito di farmi progettare lo scaffale a parete, verreste mica un attimo a farci da testimoni? Anche il ricevimento ci vuole poco organizzare. Una volta avvertiti amici e parenti, ci vediamo sabato da IKEA. E secondo me verranno tutti volentieri, specialmente le cugine, che pure loro almeno così riescono finalmente a trascinare i mariti. Andiamo al matrimonio, non è che ti chiedo io di andare all'IKEA. Per le decorazioni nessun problema, fiori in vendita ce ne sono, soprattutto orchidee. Io non ho mai capito perché ci sono tutte queste orchidee all'IKEA.
0: È vero. E poi l'IKEA, devo dire che ha anche piante che ha solo l'IKEA.
1: Sì.
0: Posso dire,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Alcune specie
1: e muoiono abbastanza in fretta,
0: sì,
1: anche
0: tranne quella verde che ho anche io, che fa quella specie di, so, c'ha un rametto che si allunga e poi da lì un'altra piantina uguale però piccola che se la ripianti,
1: ah, sì, la spidistra,
0: non so, ecco, quella lì non la uccidi neanche a colpi di fucile
1: da nessuna parte, non la uccidi,
0: no, non la uccidi quella lì, è pazzesca,
1: quella lì è resistente a tutto,
0: sì.
1: Candele non ne parliamo, il menù abbiamo detto polpettine e salsa di mirtilli, poi salto alla bottega svedese a prendere torta di mandorle, cioccolato, i biscotti di legno e ci siamo.
0: È vero.
1: E poi dopo il caffè si passa direttamente alla scelta dell'arredamento, tanto
0: sì,
1: il marito è già lì,
0: sì,
1: quindi
0: ovvio,
1: due piccioni anche una fava,
0: sì,
1: gli ospiti sono contenti,
0: certo,
1: e magari sono lì e prendono dopo pranzo le tende nuove per il soggiorno, il lettino per il bebè, e poi niente, all'ora di chiusura tutti a casa soddisfatti, ma tranne forse gli sposi che magari decidono di passare la notte lì,
0: ah,
1: la prima notte, sì, ci sono queste bellissime camere,
0: sì,
1: già arredate col,
0: sì,
1: lettone matrimoniale con le lenzuola stampate a cuori e unicorni,
0: sì,
1: e vuoi non fermarti,
0: che bella idea, sì.
1: Solo che poi ti viene la tentazione di restare e vivere lì.
0: Tu dici una volta che
1: sì,
0: ti prendi il dito,
1: ma perché,
0: sì,
1: l'IKEA per gli adulti è un po' il paese dei balocchi,
0: sì,
1: e neanche ti trasformi in asino, alla peggio ti trasformi in un divano ectrorp. È finita lì,
0: già.

0: Che bello, 1978, da Grease, John Travolta e Olivia Newton-John, con un grande classico, insomma un po' come tutta la colonna sonora di quel film. Noi abbiamo parlato di questa fantastica idea di Ikea, che poi sicuramente sarà marketing, però bravi anche, perché
1: chiaro,
0: poi alla
1: chiaro.
0: Fine se ne parla, per cui è un po' quello, no? Il meccanismo che vince sempre. Va bene, e adesso rimaniamo sui matrimoni, no?
1: No, però sempre una novità, ma parliamo di bellezza.
0: Ah, ok.
1: Bellezza molto superior, come la classe delle stanze d'albergo molto fighe.
0: Sì.
1: Un prodotto di bellezza che ho scovato in questi giorni su Instagram.
0: Sì.
1: E che rientra un po' nella categoria del tocco di glamour in grado di scatenare dibattito e anche ammirazioni di moltissimi, no?
0: Certo.
1: Perché lo slogan del prodotto è: io quest'estate non ho nessunissima intenzione di passare inosservata, e nemmeno la mia vulva.
0: Ah. Certo, ci sono delle complicazioni, diciamo, nell'esibirla, almeno pubblicamente, però adesso
1: certo,
0: capiamo.
1: Però la vulva di questa signorina non vuole passare inosservata.
0: Sì.
1: Dipende, perché se va in giro con la vulva in bella vista,
0: la guardano.
1: Non passa inosservata.
0: No, certo.
1: Secondo me passa osservatissima.
0: Osservatissima, certo.
1: Perché però questa giovane donna è convinta che quest'estate la vulva en plein air andrà di moda come lo smalto sulle dita dei piedi. Forse è un trend della moda estiva che mi sono persa, però del resto il caldo di questi giorni è anche un incentivo
0: agli
1: apparecchi di bassa manovalanza.
0: Sì.
1: Allora, come farsi notare in questo mare di smutandate? Lei ce lo spiega. Basta fare ricorso alla nuova versione della iconica crema Tal dei Tali. A parte che non avrei mai pensato che una cremina emolliente per la Yolanda potesse definirsi iconica. Tranne Caramel Kiss Kiss, che non è una crema. Comunque, ovviamente eco bio, perché adesso ormai tutto è eco e bio, e senza glutine, senza olio di palma. Fra un po' anche l'olio dei freni. Andrai a prendere l'olio dei freni e sarà eco bio,
0: certo,
1: e senza olio di palma.
0: Certo.
1: E dunque, questa crema iconica, oltre a profumare di mango e altri effluvi tropicali, contiene i brillantini.
0: Ah, ecco perché.
1: Dice entusiasta l'influencer: trasformeremo la tua vulva in un gioiello, sarà la regina della festa.
0: Insomma, è impegnativo essere in quanto vulva regina della festa, perché è.
1: Certo, la vulva vuole essere bella per tutti.
0: Sì.
1: E quindi si riempie di brillantini, non a beneficio del fortunato,
0: no,
1: o delle fortunate che hanno occasione di intrattenersi con lei, no, lo fa per essere la regina della festa. Quindi
0: certo,
1: verrà mostrata più gente possibile tra grida di giubilo, tutti che figata,
0: come brilli. Sei la vulva regina della festa.
1: Come la Barbie.
0: Sì,
1: c'è Barbie regina della festa,
0: vulva regina della festa.
1: E Yolanda. Però c'è un problema, perché lo spot di un rossetto ci fa vedere il rossetto sulle labbra di una modella. Lo spot del mascara ci mostra le ciglia nerissime. Guarda, però, signorina, è che non si vede niente, neanche un mezzo luccichio. Dobbiamo comprare sulla fiducia.
0: Già.
1: E poi se è un flop, e se la nostra resta quella di sempre, capisci che. E poi i maschi non si sentono esclusi. Ci sono brillantini per il Walter.
0: Bello.
1: Anche magari lui vuole essere re della festa.
0: Certo, sì, e non passare inosservato.
1: Mi sembra di aver letto, adesso poi non l'ho trovato, una tribù di aborigeni che si decora il Walter.
0: Davvero?
1: Ma non credo di glitter.
0: Una
1: specie di N.
0: Ok. No, già pensavo cose legate pesanti, perché sai che lì caricano con anelli cose.
1: Anche. Potrebbe essere. Ho visto anche una mutanda ultimamente, e chiudo con questa piccola parentesi, una mutanda con due sacchettini porta amici di Maria.
0: Avvolgenti, difficile da infilare, se posso dire. Perché
1: difficilissimo, perché è una specie di gapier con tutti questi elastichini due bomboniere, diciamo.
0: Elegantissimo, fammi dire.
1: Bello, sexy.

0: Da, si chiama Aranciata, il disco di Fra Quintale su Radio DJ. State ascoltando La Bomba, l'ultima puntata di questa stagione
1: prima della pausa.
0: Ma
1: che malinconia.
0: Sì, è vero.
1: Quando ma dove arriviamo... vai? Hai già deciso dove vai a buttarti da qualche parte?
0: No, non ho ancora deciso, perché questo è un anno ovviamente dove c'è grande incertezza in giro per il mondo, quindi diventa complicato anche scegliere con largo anticipo, quindi no, ancora non lo so.
1: Però viaggetto per forza. Perché come fate a non viaggiare voi due?
0: Mi piacerebbe tanto.
2: Io ho prenotato a gennaio.
0: Davvero? Dove hai prenotato?
2: A Termoli, 2 settimane. Abbiamo preso una casa immensa. Bello,
1: secondo me. È bello. Per carità, ma non sono mai stata.
2: Non lo so, sono curioso. Mi dicono tutti che è bella.
1: Voglio sapere perché ti è venuto in mente Termoli.
2: Perché volevo andare in un posto senza prendere l'aereo e tutto. Ho cercato in Italia e in un posto dove non ero mai stato. Mi sembrava bello, tranquillo.
0: Termoli, bravo, bravo.
1: Non che Desenzano sia una metropoli piena di casino,
2: Faccio il weekend
0: adesso che fa caldo.
2: Adesso che arriva la Pentecoste, che arrivano i tedeschi.
0: Esatto.
1: La Pentecoste, ma mi sarebbe passata da un po'.
2: È già passata.
1: Vabbè. Sì. Allora, vai. Vi segnalo tra le cose da vedere per quest'estate, su Prime Video, una serie proprio bella e fatta bene. Tra l'altro sono usciti tutti gli episodi, perché io quando ho cominciato a vederla uscivano un po' per volta, che mi fa venire un nervoso. Certo, che non finisce più.
0: Certo.
1: Va bene. Ed è La Casa degli Spiriti, ed è ovviamente tratta dal libro dell'Allende, Isabella Allende, libro che da quel libro lì avevano già fatto un altro film del 93 con Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, bellissimo anche quello.
0: Vero, me lo
1: ricordo. Potete vederlo, bellissimo. Ed è un libro magnifico, scritto dall'Allende in stato proprio di grazia purissima, un libro del 1982 che è diventato uno dei romanzi più importanti del Novecento, ha venduto, pensa, 70 milioni di copie.
0: Porca miseria.
1: 70 milioni di copie, tanto. È una roba mostruosa. Sì. Allora, si intitola, lo ripeto, La Casa degli Spiriti, è su Prime.
0: Sì.
1: Ed è una saga familiare incentrata su 3 generazioni di donne, Clara, Blanca e Alba, in un paese sudamericano che nel caso dell'Allende è il Cile, però anche lei non lo nomina mai, però siamo sotto la dittatura di Pinochet, tipo 1920, fino alla rivolta popolare e il colpo di Stato del 1973. Allora, perché si chiama La Casa degli Spiriti? Intanto perché Alba, che è l'ultima erede che racconta la storia di questo di questa saga familiare, racconta di sua nonna Clara, che è praticamente la sua progenitrice, che già da bambina aveva poteri soprannaturali, cioè premonizioni, sentiva chi sarebbe morto, vedeva i morti. Attenzione, non è un horror, cioè è proprio il racconto di quel mondo lì sudamericano, con la sua magia, le sue presenze, l'idea che tutto abbia un'anima e che intorno a noi continuino ad esistere anche quelli che non ci sono più, però soltanto qualche eletto può percepirli. E quindi c'è questa storia epica di questa famiglia Tueba e di Esteban Tueba, che è l'uomo, il maschio dominante di questa storia, che è amante, poi marito, poi padre, poi nonno, sempre padrone della tenuta, dei suoi operai, eppure alla fine senatore, conservatore, molto violento. E mentre Alba racconta, si ripercorre proprio l'ascesa di questa famiglia Trueba, tra storie d'amore, sesso, potere, prevaricazione familiare, patriarcato, magia, in questa azienda rurale, cioè in mezzo a questa ricchezza fatta sulla pelle dei contadini. È fatto benissimo, gli attori sono strepitosi, vedetelo perché è proprio bello.
0: Ed è su Prime. Va bene, allora facciamo così, mettiamo una canzone, poi se c'è tempo magari diamo altri consigli.

0: su Radio DJ.
1: A tra poco.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
13: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
14: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
16: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
17: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Have fun with...
20: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
21: Sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: I Maroon 5 su Radio DJ, ritorniamo insieme. L'ultima parte della bomba, abbiamo ancora un paio di cose da raccontare.
1: Sì, volevo dire una cosa per me molto importante, perché sì, in questi giorni è partita la campagna di sensibilizzazione del 5 per 1000, no?
0: Sì, certo.
1: Che è una legge molto buona, devo dire, è anche una cosa preziosissima, perché garantisce la sopravvivenza di un mare di associazioni, di certo, onlus, di tutti quelli che si occupano del welfare, cosa di cui lo Stato, diciamo, se ne sbatte sì, alla grande.
0: Sì, sì.
1: E lavorando da anni a Casa Ozze so quanto siano preziosi quei soldi per mantenere il lavoro di tante persone professionalmente adeguate, e anche garantire il servizio per tante altre persone. Quello che voglio ancora aggiungere è che è meglio, secondo me, quando si sceglie un progetto continuare a seguire quello, evitare possibilmente di volare di fiore in fiore, perché così garantisci la stabilità economica ad un progetto.
0: Certo,
1: se
0: è vero,
1: tutte le volte cambi,
0: è vero, dopo disperdi un po',
1: sì,
0: come dire, certo.
1: Comunque ho notato che ci sono molti progetti legati agli anziani, che è un bene, anziani poveri, anziani soli, anziani malati, nelle pubblicità, anche sui giornali li vediamo che ballano, giocano a briscola, bocce, felici, contenti, grazie agli aiuti sostenuti dalle nostre tasse. Bello, giusto, ottimo.
0: Sì.
1: Però c'è un altro più piccolo ma insistente tormento che secondo me affligge le persone anziane e di cui mi pare nessun aiuto, spot o pubblicità tenga conto, cioè la tecnologia. Però è un disagio che vediamo attorno a noi ogni giorno, decine di volte al giorno, cioè la signora ferma davanti alla macchinetta dei biglietti dell'autobus che non sa come fare col biglietto, dove appoggiarlo, dove. E una volta c'era la fessura che gliela infilavi, faceva clank e lo sputtava fuori, adesso non c'è più. Non sai se l'hai timbrato o non l'hai timbrato. L'anziano alle prese con i QR code che dominano la nostra vita, da quello ai tornelli della metro a quello che ha sostituito il menù dei ristoranti. Ci sono dei ristoranti che grazie al cielo ti danno anche il menù cartaceo, ma se no mediamente
0: certo, come si
1: il
0: fa?
1: QR code. Ecco, e quindi quello per gli anziani è già un problema. Poi al momento, se sei senza app, senza mail, senza codice fiscale, portale, sito, cioè non puoi più fare niente.
0: No, zero. Sai che anch'io ogni tanto ci penso, sono finito. Se si scarica il telefono e hai bisogno di accedere a qualcosa, non puoi.
1: Non puoi, non ma puoi. Noi facciamo già fatica, ma pensa agli anziani,
0: sì.
1: Cioè non so, un novantenne che per sua fortuna è ancora sveglio e svicio e vuole prenotarsi la visita dall'otorino per vedere se è il caso di mettere l'amplifon, entra in un girone infernale, appunto deve avere prima il telefonino, poi il computer, la mail, deve chiamare un numero forse verde, forse beige, che gli dice che ti troverà tutte le informazioni sull'app, e poi consultare il portale a cui puoi accedere con lo SPID, e alla parola SPID, identità digitale, PEC, il nostro novantenne non si sente né sveglio né vigile e getta la spugna.
0: Sì.
1: È tutta una frustrazione che si ripete tante volte lungo la giornata. Se vuole le foto dei nipoti vere, che si possono toccare, attaccare su un album, deve farle col cellulare e poi inviarle via mail al fotografo. Anche la ricetta del dottore per le pillole della pressione. E chi è che fa tutta questa roba? Ditemi voi.
0: I nipoti,
1: i figli.
0: I nipoti, via via, seconda.
1: Amici giovani, e chi non li ha?
0: Esatto,
1: quello, cioè è una muraglia di filo spinato sta tecnologia, non so nelle altre città, ma a Torino sta piombando sugli anziani una grandinata di lettere, per fortuna questa è ancora di carta, quindi recapitate nella buca delle lettere, in cui si avvisa che dal 26 agosto la carta d'identità cartacea non vale più.
0: Sì, esatto, è obbligatoria quella
1: digitale. Ci vuole quella elettronica, ok.
0: Sì.
1: E poi magari la signora dice, ma la mia scade nel 2027, non importa, il 26 agosto la deve buttare, bisogna prenotare online un appuntamento in comune e andare a fare quella elettronica con la foto. E allora magari c'è la nipote che aiuta la nonna ad andare nel sito, però il primo appuntamento è disponibile il 18 settembre, però dal 26 agosto al 18 settembre la nonna è senza documenti, non può espatriare.
0: Vabbè. No, vabbè, magari per quello, però ci può essere la necessità di averlo il documento.
1: Non c'è proprio considerazione per un esercito di persone che vota, tra l'altro. Altro.
0: Sì.
1: Sono ancora quelli dello zoccolo duro che votano, un esercito, perché nel nostro paese gli anziani e gli anzianissimi sono tanti che vorrebbero semplicemente vivere come hanno sempre vissuto, pagare con i soldi. soldi, prenotare una visita al telefono, ritirare una raccomandata alle poste, non trovarsi la serranda chiusa davanti al naso, vero, non scaricare l'app delle poste, sfogliare il menù nella trattoria, prendere il treno senza avere uno scambio elettronico coi tornelli della stazione. Cioè, gli anziani alla parola portale tremano,
0: certo,
1: e a quella di link no, perché non sanno che cosa sia. Metti un disco

0: One of Us 1996 su Radio DJ. Stiamo parlando della velocità con la quale la tecnologia rende la vita da un lato sicuramente molto più semplice, più veloce, i tempi si accorciano per qualunque cosa.
1: Anche, ma guarda, aprirei anche un dibattito lì, perché non è sempre tutto così veloce, perché a volte questa cosa che dovrebbe semplificarci ci complica,
0: sì,
1: ma complica
0: certo.
1: Anche la vita ai ragazzi, quelli giovani, forse solo quelli giovanissimi sono un po' più svegli, ma anche quelli come i miei figli cominciano ad arrancare.
0: Brava, esatto, proprio perché è velocissimo invece da un punto di vista dell'evoluzione tutto il mondo tecnologico, per cui se non stai, diciamo, attento e rimani un po' ancorato al passato, basta, poi dopo è difficile recuperare le puntate precedenti, per dirla.
1: No, ma sei rovinato, poi appunto metti che non ti funziona il wifi, è come quando ti salta la corrente in casa,
0: non
1: puoi più
0: fare
1: niente.
0: Uguale, esatto.
1: Comunque, ho un'idea.
0: Sentiamola.
1: Allora, secondo me sarebbe interessante un 5 per 1000 destinato a creare in ogni quartiere, a livello proprio capillare, uffici destinati agli anziani, con gli sportelli, le sedie di formica su cui sedersi, magari con un cuscinetto perché la formica è dura e fa male a sedere.
0: Okay.
1: Un personale gentilissimo e paziente che fa tutto come una volta. Che uno dice: ma c'è il CAF? Sì, ma anche il CAF è complicato, devi fare la coda, devi prenotare. Non è semplice neanche il CAF. Io ci ho avuto a che fare parecchio per Svetlana, i permessi, il permesso di soggiorno, eccetera. Poi ci sono delle persone gentilissime e molto disponibili. Però
0: quello è il lato umano che non sempre c'è.
1: Che faticoso, non è proprio tutto immediato.
0: No.
1: E tu vai da loro, loro prenotano e controllano tutto online. Un ufficio antistress, cioè una cosa un po' più veloce dei CAF, diciamo, di quella derivazione lì, secondo me.
0: Certo. C'è proprio un posto dove tu non devi prenotare per arrivare a quello. Cioè, proprio tu entri come un vecchio negozio dove vuoi comprare le scarpe.
1: Sì. Prendi il biglietto come in gastronomia, ti siedi nella tua sedia e aspetti.
0: Quando però tocca te, finalmente
1: apriti cielo, chiuditi mare,
0: ho una serie di domande, ho un po' di problemi da risolvere e lì
1: però è tutto quello che serve per crearsi una vita alternativa priva di app,
0: tu
1: riesci a fare, perché poi alla fine te le fa un'altra persona,
0: ovvio,
1: lo fai
0: semplicemente
1: tu.
0: Quello, esatto, qualcuno
1: però
0: che lo
1: tu
0: faccia,
1: magari sei ancora sveglio e hai delle idee che magari l'altro più giovane non le ha, capito?
0: Certo, è vero.
1: E quindi è proprio un ufficio antistress. Ma pensa anche alle casse automatiche, come quelle casse stanno privando i vecchietti del supermercato del piacere di scambiare due parole con la cassiera.
0: Cioè
1: che magari l'unico contatto umano di tutta la giornata. E per fortuna siamo in Italia, quasi sempre le casse automatiche si affiancano delle signore, probabilmente ex cassiere, che aiutano gli anziani disperati. E arriva magari la signora Maria, che prima stava alla cassa, adesso è in pensione anche lei, però è svicia, risolve tutto, mette i biscotti nel sacchetto senza che la cassa automatica si azzardi a protestare. No, se ci fosse un'associazione che chiede il 5 per 1000 per creare una vita analogica per gli anziani, io glielo darei.
0: Sarebbe bellissimo. Ti voglio soltanto dire che l'altro giorno, perché io vado il mercoledì alla COP, perché è il giorno
1: fisso, come gli anziani, proprio.
0: È perché è il giorno dove hanno lo sconto. Impazzisco. Se ho del tempo vado, perché è meraviglioso. E ho notato proprio questo, quello che dicevi tu, cioè a fronte di due casse aperte, poi ci sono le automatiche, ma quelle sono sempre aperte, vedo tutta questa carovana di anziani che sono tutti in quelle due casse lì, perché, cioè, capito, è l'unica speranza che hanno. Cioè,
1: ma certo,
0: preferiscono giustamente far la coda.
1: Ma giusto, perché così, perché ci deve essere l'alternativa, magari proprio casse destinate over 70.
0: Giusto, proponiamolo.
1: Cioè,
0: proponiamolo.
1: È solo per questi qua. Come si fa? Cassa veloce, cassa qui, cassa là, cassa over 70. E tu te la fai.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, l'ultimo disco di oggi. Allora, siamo arrivati in fondo. Prima di salutarci per la pausa estiva, giustamente, non essendoci più che tempo, possiamo ricordare, Luciana, se qualcuno ha piacere, giustamente, di venirti a salutare, trovare, eccetera, che stai promuovendo il libro.
1: Sì, sì, faccio delle presentazioni in giro. Il 6 giugno sono a Mirandola.
0: Sì.
1: E il 14 giugno sono a Cuneo, ma a ritirare un premio. E poi sì, sono a Bassano del Grappa la sera a presentare il libro.
0: Ok. E, cavolo, da Cuneo a Bassano?
1: Sì, e sarà una giornata viaggio di quelle fresche mie, sì, normali, che poi, sì, insomma, mi danno l'ultima benedizione.
0: Sì.
1: Il 27 giugno sono a Bologna.
0: Ok.
1: Poi a settembre sarò al Festival di Mantova. Poi comincia Tu sì che vales, ma questo non, vabbè, me ne frega niente, perché no, registriamo, quindi
0: certo, ma poi ne parleremo, insomma, abbiamo,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: tempo.
1: Ma sono le registrazioni di giugno e di luglio e niente, e poi, ah, poi c'è anche il 5 giugno tra le 20 e le 22 c'è un talk alle Gallerie d'Italia a Torino organizzato dalla figlia di Peppe Vessicchio, dove si parlerà di lui, e mi fa molto piacere.
0: Che bello.
1: Il
0: va
1: 5
0: bene
1: giugno a Torino, Gallerie d'Italia.
0: Allora, noi ci abbracciamo forte da qui, perché siamo in collegamento, ma come se fossimo insieme in questo studio, perché ci salutiamo, poi insomma ci
1: ma
0: sentiamo,
1: tanto ci sentiamo, ma figurati,
0: certo,
1: ogni due per tre siamo lì che diciamo cagate.
0: Come va?
1: Nella chat.
0: Nella chat gli sborgia, ricordiamo. Va bene, passate una buona estate.
1: Grazie, grazie, ciao, vi vogliamo bene, state bravi, fate i bravi, ma non troppo.
0: Ciao Lumba.
2: Sono come una bomba, e sì, come una bomba.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ.

0: Vale davvero, eh?
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto a mezzogiorno. Buongiorno dalla redazione di DJ. L'Iran ha attaccato una base aerea kuwaitiana causando lievi ferite a diversi americani. Un velivolo statunitense è stato distrutto e un altro danneggiato. Intanto il presidente Trump prende tempo e dopo il vertice nella Situation Room alla Casa Bianca comunica che accetterà un accordo solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Continua l'avanzata dell'esercito israeliano nel sud del Libano, ma i pesanti raid di Tel Aviv proseguono su tutto il paese dei cedri. Negli attacchi delle ultimissime ore sono rimaste uccise 11 persone, tra le quali un paramedico. Ed è straziante l'allarme dell'UNICEF. Nell'ultima settimana, infatti, nelle azioni di guerra israeliane sono rimasti uccisi 15 bambini e 62 sono rimasti feriti. Il Pentagono intanto definisce costruttivi i colloqui di ieri a Washington tra funzionari militari israeliani e libanesi. L'aeroporto di Monaco è stato chiuso e i voli sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un drone nei pressi delle piste. Le autorità invitano i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto. Sono in corso

0: indagini. La circolazione dei treni sulla linea del Brennero è fortemente rallentata per un sabotaggio da parte di ignoti. I disagi sulla linea ferroviaria accadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Il 9 febbraio a Bordighera veniva trovata morta una bimba di 2 anni, Beatrice. La madre aveva parlato di una caduta dalle scale, ma non aveva convinto gli inquirenti ed era stata arrestata per maltrattamenti. Oggi le indagini hanno portato a una svolta giudiziaria. È stato arrestato anche il compagno 42enne della donna, che ora si trova in carcere a Genova. Anche per lui l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La MotoGP con il GP d'Italia, Marco Bezzecchi su Aprilia conquista la pole position al Mugello con il record della pista e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Secondo Fernandez, terzo Jorge Martin.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: 10 è il parente di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: ce l'ho fatta, grazie. Volevo ringraziare le Ferrovie dello Stato che mi hanno fatto fare un ritardo di 56 minuti, ma sono arrivato. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno amico mio, tutto bene?
0: No, un cavolo, tutto bene. Cioè, ho fatto una volata, ragazzi, anzi devo ringraziare il tassista che mi ha portato qua, che è il papà, tra l'altro ho scoperto, il papà di uno che conosco, interista, che è venuto a trovarmi giù per la finale, Gianluca Cresci, e non voleva farmi pagare il taxi. Uno spettacolo, veramente.
1: Che signore,
0: invece io non l'ho pagato. Per cui metto la sigla. Mettiamo la sigla, dai.

0: Allora, oggi per Fabrizio Roella è un giorno speciale, in quanto okay. Condecora 3 anni, gli facciamo gli auguri.
1: Auguri.
0: È uno dei nostri ascoltatori più fedeli.
1: E allora tantissimi auguri.
0: Fedelissimi.
1: E allora moltissimissimi auguri.
0: È quasi un fratello.
1: Basta, ho esaurito gli auguri.
0: Vabbè,
1: ho
0: capito, non è fantasia. Ascolta, perché sei lì?
1: Sono qui in promozione Money Road, che giovedì avrà la terza puntata, che vi assicuro che è clamorosa. E martedì, ma è clamorosa la terza.
0: Allora guarda, devo farti complimenti da parte di Giovanni Minoli, cioè ho detto Giovanni Minoli, non ho detto lui, hai capito?
1: Cioè,
0: uno che ha inventato quelli che il calcio, ha inventato Blitz, direttore di uno fenomenale, che ha detto, fai complimenti a Fabio, che ho assunto io a Stream, mi ha detto.
1: Non sono mai stato a Stream, però va bene.
0: Vabbè, era cugino, Giovanni Caressa, okay. Allora. E però ho visto Money Road, è molto divertente, molto piacevole.
1: Sì, grazie, molto gentile. Giovedì la terza e martedì la seconda su TV8, in chiaro. Bene, abbiamo fatto la promozione.
0: Ecco. E tu sei lì in Sardegna?
1: Sono qua, a fare un po' di promozione.
0: Cosa? Allora, agli ascoltatori di DJ Photo Club, io vorrei cosa che augura. No, invece interessa molto. Cosa pensate di Caressa, che nell'ultima puntata stagionale se ne sta in Sardegna e ci racconta che è lì per fare promozione? Potete scriverlo al 347.
1: Sono anche a lavorare su un'altra cosa, però poi questa non si può dire. Però va bene, tutte e due le cose faccio. Lavoro tantissimo io, questa è la verità. E guarderò la finale di Champions League. Parliamo della finale di Champions League, dai, che poi del resto la gente interessa poco.
0: No, invece interessa molto. Stanno arrivando messaggi, uno ti vuole a Sanremo. Da io finale di Champions League, beh, voglio dire, è una bella finale. Sono due mondi che si scontrano.
1: Sì. E poi c'è un altro argomento che voglio trattare con te.
0: E allora trattiamo tutti gli argomenti che vuoi.
1: Perché dopo, allora, visto che sono due mondi che si scontrano,
0: sì.
1: Un rappresentante di uno dei mondi era Allegri, che era, dopo che è successo quello che è successo col Milan, era considerato in assoluto declino, e lo prende Napoli, incredibile.
0: Come incredibile? Perché incredibile? Cioè, no, De Laurentiis l'ha cercato tutta la vita.
1: Ma era ironico, no?
0: Ecco, una goduta, io un godimento terribile. Sai che a Napoli pensano che l'abbia portato io? Cioè, mi danno questo potere?
1: Ma non so se l'ha portato tu, però
0: no,
1: comunque...
0: ma ti dico, ma secondo te, ma c'erano da mettere... No, ma ti prego. A parte, deve ancora risolvere col Milan, però,
1: Sì, lo so, deve risolvere con Milan, però insomma, essendo stato esonerato, praticamente è già risolta. No,
0: c'è ancora un anno di contratto, cioè tutto esonerato, quindi c'è la PEC dell'esonero, poi c'è la risoluzione da fare. Il Milan teoricamente potrebbe tenerlo lì fermo un anno, pagare 14 milioni di euro lordi anche per il suo staff, e farebbe una cazzata di evoluzioni stratosferiche, quindi diciamo che la logica
1: è molto probabile. Esatto,
0: ci fa pensare a questo.
1: Io ti dico che sull'argomento, Franca, tu sai che io sono uno che guarda le cose,
0: sì.
1: A me non mi piacciono i partiti a destra, a sinistra, le tifoserie.
0: Sì.
1: Ma io dico, ma è possibile che, cioè, non ho capito la logica degli interventi. Cioè, lui era un giochista, no?
0: Sì.
1: Risultatista, chiamiamolo così, risultatista, no? Contro i giochisti. Quindi poi non ottiene il risultato e quindi tutti si scatenano contro Allegri e quindi fanno valere il risultato e quindi loro giochisti diventano anche loro risultatisti.
0: Esatto.
1: E questa è la prova assoluta che sono
0: delle
1: di pensiero che non esistono.
0: Esatto.
1: Cioè esistono gli allenatori che fanno bene una stagione, che fanno male un'altra stagione, e questa stagione credo che anche Allegri sia convinto.
0: Beh, lui per la prima volta non è andato in Champions, ma ci va col Napoli, capisci che lui praticamente con la Champions è abbonato. Ma al di là di questo,
1: non ha fatto bene sicuramente.
0: No, ma certo. Ma io non capisco le ossessioni, ragazzi, perché poi alla fine me la fanno venire anche a me. Se io sento attaccare in maniera scomposta, volgare, divento volgare e scomposto pure io. Cioè, c'è una mancanza di rispetto nei confronti dei professionisti, che tu puoi criticarli, puoi dire quello che ti pare, però non fare queste cose social terrificanti, cioè queste robe vomitevoli, questi annunci, io lo trovo tutto totalmente esagerato, talmente eccessivo.
1: Ormai. C'è il tifo per la propria idea, cioè non è che uno analizza quello che succede e quindi dice Allegri ha fatto bene, Allegri ha fatto male, il Milan giocava malissimo, non ne ha raggiunto neanche l'obiettivo, Allegri ha fatto male, questa è un'analisi, ma invece avete visto che ho ragione io? Cioè, ormai non c'è più la critica di quello che si vede, sì, ma c'è la presa di posizione a priori. E poi il commento è su se stessi. Cioè, avevo ragione, sì, avevo sì, sbagliato, sì, avevi sbagliato, avevo ragione. Ma non si fa così il mestiere. Cioè, il mestiere,
0: ma infatti è gente non di mestiere.
1: Cioè, si osserva quello che capita e si parla di quello che capita, di quello che si vede, della realtà che si osserva. E in questo mi sono molto, io non è che mi arrabbio mai, io, per me vanno bene tutti, ma mi sono sorpreso, ecco, di questo attimo.
0: Ma è vero anche che ormai, Fabio, è vero, devi mettere a posto un po' la linea, perché mi stanno dicendo che sente male, sembra ancora in Malesia. Ma al di là di questo, cioè, gli scontri, diciamo, ideologici nel calcio ci sono sempre stati, li abbiamo raccontati, certo, mille volte, Massola Rivera, Baggio Del Piero, Baggio Sacchi, anche nel ciclismo c'erano Coppi con Bartali, cioè si dividevano anche i giornalisti, però c'era un'altra educazione, c'era un altro modo di trattare i professionisti. Ti dico che sto ricevendo un sacco di messaggi di professionisti, allenatori, calciatori, te ne leggo uno che mi è arrivato stamattina senza dirti il nome, se lo trovo, e poi mettiamo il pezzo, che mi dice, ecco qua, dice, dove cazzarola l'ho messo, qua.
1: Vabbè, dillo a parole.
0: Ciao Ivan, solo per dirti che da allenatore di giovani a Roma condivido questa tua campagna su Allegri, è incredibile quello che si legge. Sentiamoci un pezzo.

0: cambiato.
1: Ecco, c'è Guido Meda, sei Guido Meda dal Mugello?
0: Ci sono? Ci sono? Eccomi qua.
1: Allora Guido Meda, raccontaci un po' cosa sta accadendo al Mugello.
0: Io mi incuneo in un Zazzaroni Caressa che parlano di Arsenal e Paris Saint Germain.
1: No, tu parli di MotoGP, che è una meraviglia.
0: No, vabbè, ragazzi, io ho mattinata meravigliosa. A parte che vabbè, il Mugello proprio Tuscany, come si chiama? Tuscany, Mugello Shire, bellissimo, giornata favolosa, di grande sole, caldo porco. Ci sono state le qualifiche della sprint di oggi, del Gran Premio d'Italia di domani. Record dei record dei record di Marco Bezzecchi in sella ad Aprilia. Ha fatto un giro da pole ci ho messo anche uno starnuto, impressionante, e quindi siamo molto molto contenti, ed è un risultato storico per l'Aprilia, perché per la prima volta nella storia ha bloccato tutta la prima fila, primo, secondo e terzo.
1: Fantastico.
0: Bezzecchi, Fernandez e Martin, però con Bezzecchi che ha fatto una differenza.
1: Quanto ha fatto?
0: Abissale.
1: Che tempo ha fatto?
0: Ha fatto 1:43.921, togliendo la Marquez che aveva fatto il record dell'anno scorso. Io mi ricordo che 20 anni fa, quando ho iniziato, le pole al Mugello, 25 anni fa, le pole erano 10 secondi più lente.
1: Mamma mia.
0: Stamattina hanno fatto i 368 km orari, è una roba impressionante. E mi aspetto una gara molto combattuta tra le Aprilia, con le Ducati che un po' oggi... secondo me sono un po' con le pive nel sacco, perché questa è sempre stata la loro pista, ma la peculiarità è che, va bene, occupano la seconda fila, quarto, quinto e sesto i Ducatisti, con Marquez che è operato di fresco, che è la migliore delle Ducati in pista.
1: Penso.
0: Quindi lui di fatto che ancora ha i punti.
1: Ma che cosa è successo, Guido? Cioè, cos'è questo scatto, questo upgrade della Priglia, secondo te da cosa deriva?
2: C'è subito la squalifica della gara.
0: È una bella domanda. Secondo me, allora, sarebbe un po' articolato, cerco di farla breve. È arrivato Massimo Rivola dalla Formula 1 6 anni fa in Aprilia per fare un oggetto tecnologicamente vincente, ci vuole del tempo, che ha un po' rivoluzionato i processi, ha modernizzato il lavoro del reparto corse, ha fatto una buona campagna acquisti dei piloti. Onestamente oggi loro sono riusciti a fare un oggetto tecnicamente vincente, perché è molto molto bilanciato. Hanno fatto quello che aveva fatto la Ducati quando ha iniziato il suo ciclo vincente 7 anni fa, cioè hanno fatto una moto versatile, una moto che piace a tutti i loro piloti, che va bene su tutte le piste. Oggi se vuoi vincere un mondiale, quello devi fare, oltre a fare una campagna acquisti di piloti eccellente.
1: Fabio?
3: Io mi sto impressionando per Marquez, perché cioè, francamente dimostra ogni volta un coraggio, una resistenza fisica, ogni tanto forse esagera anche. In che condizioni è? In che condizioni il gareggio oggi?
0: Allora, lui zoppica un pochino, per dire che testa hanno i piloti e che testa ha uno come lui, zoppica un pochino e tu dici, ma come va il piede? Cioè, gli hanno comunque messo delle viti nel piede 10 giorni fa. No, vabbè, ma il piede ero già pronto settimana scorsa, per quello non è un grande problema, no? E poi ti dice, no, il problema è la spalla, dove avevo una vite che toccava il nervo, adesso mi hanno tolto la vite, però sta spalla qua non è a posto, ogni tanto mi manca un po' la forza, però vabbè, sai cosa devo fare, ci vado sopra lo stesso. E entra in pista da convalescente, calcola che ieri mattina nemmeno sapevamo se avrebbe potuto correre, abbiamo detto, boh, farà delle prove per assaggiare il suo fisico, per vedere se funziona, e oggi è la migliore delle Ducati in pista, quindi in effetti siamo in un ambito straordinario. Devo dire che mi aspettavo qualcosa di più da Bagnaia, che la pole cioè, ha avuto dei momenti nelle qualifiche in cui la pole l'ha accarezzata, e poi invece a conti fatti invece è sesto, non è lontano, però credo che sia il secondo suo peggior piazzamento in griglia in qualifica. Poi dalla seconda fila fai veramente qualunque gara, ecco,
1: certo.
0: Non è detto che vada male, però diciamo nella qualifica un pochino mancato, però complessivamente non sta andando male.
1: Guido, quali sono i tempi della tua programmazione?
0: La mia programmazione prevede che adesso mi guardo il ritorno di Andrea Iannone in moto, sta correndo in una gara folle con le Harley Davidson, con le borse, i Buggers, che stiamo trasmettendo in diretta su Sky, e sta lottando per una posizione sul podio, in questo momento terzo. Poi avremo le qualifiche a seguire, le qualifiche della Moto3, le qualifiche della Moto2 e poi alle 15 la gara sprint della MotoGP e domani invece il Gran Premio completo.
1: Forse uno dei più belli, il Mugello forse uno
0: alle
1: dei
0: 15.
1: Esatto.
0: Tutti i piloti all'unanimità dicono che è la pista più bella del mondo per guidare.
1: Bene, Guido Meda, Sky, a domani, a oggi e
0: un
1: domani.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Guido.

0: cosa che mi ha molto colpito ieri, poi io abitando a Monza, quindi sono felice per il Monza che è tornato in Serie A, ma il pianto dei, ma soprattutto i catanzaresi, i calabresi che sono saliti a Monza, molti tra l'altro vivono a Monza, e questo pianto, questo giusto, giustificato, perché hanno fatto cose impressionanti quest'anno. Il Catanzaro ha fatto una stagione meravigliosa con Alberto Aquilani
1: e con gli italiani.
0: E con gli italiani. Mi ha molto molto colpito, e devo dirti che sono quelle cose che ti restituiscono comunque la voglia di calcio. Ti sembra un calcio più pulito obiettivamente? La partita sta bellissima, oltretutto.
1: La partita sta bellissima, posso dirti che secondo me, con il massimo rispetto per il Monza,
0: certo.
1: ha fatto un campionato straordinario.
0: Certo.
1: Però una cosa così importante non si può decidere dalla posizione in classifica. Cioè, se giochi una finale, deve essere una finale, secondo me. La finale si va ai supplementari, si va ai rigori, cioè deve essere così.
0: Beh, però premi la stagione, in effetti premi la posizione.
1: Ma l'hai premiata tanto già per gli ingressi, per la possibilità di giocare la seconda in casa. Comunque il premio c'è. Però una finale secondo me deve essere una
0: però
1: finale.
0: Quella curva di tifosi del Catanzaro era pazzesca. Devo dirti una cosa
1: pazzesca.
0: Una delle poche cose buone di questa stagione è appunto l'amore dei catanzaresi nei confronti della loro squadra. Purtroppo la delusione, e Alberto Aquilani secondo me è destinato veramente a fare una carriera importante.
1: È sicuramente così, però ti posso dire anche un'altra cosa. Possibile che tra gli 11 ragazzi, e l'abbiamo già detto, che hanno giocato con il Catanzaro, tutti gli italiani che hanno giocato con il Catanzaro, non ce ne fosse uno meglio di alcuni branchi di pippe che sono arrivati a giocare in Serie A dall'estero?
0: Lo so.
1: Siamo sicuri di questo?
0: È il solito discorso che facciamo. Però ti ripeto, adesso io faccio promozione. Il 4 presentiamo, dunque il 3 sono a DJ Chiami Italia e presento il libro sui giovani proprio, e il 4 con un grande ospite, con grandi ospiti, uno in particolare, e con la tua conduzione, tu modererai naturalmente a Lubic di Milano, che è una grande libreria, c'è un sacco di posti oltretutto, e lì dentro in questo libro c'è tanta roba, devo dire sinceramente, te lo devo anche mandare oltretutto. Vabbè, torniamo alle nostre cose. Volevo ringraziare Alessandro che mi fa una domanda intelligente, dice: ma l'ego smisurato di Zazzaroni, no? Paga anche lì, cioè io pago l'IMU sì, pago l'IMU, Alessandro, però devo dirti che l'hai messo in una maniera molto divertente. Sì. Prima pagavo l'ICI, adesso pago l'IMU. Dai, andiamo avanti su i temi del mercato.
1: Vabbè, dobbiamo parlare mercato.
0: Dove c'è Marchetti, eh?
1: Ah, benissimo. Mercato interessante, secondo me, adesso, a parte il mercato degli allenatori. Io tipo non ho capito alla fine italiano dove va.
0: È fermo adesso. È fermo, aveva un accordo col Napoli, però c'era la concorrenza di Allegri, che ha avuto questa ondata di negatività e di veleno dopo la mancata qualificazione in Champions del Milan, e quindi c'è stato un momento così di riflessione da parte di De Laurentiis, e poi sono andati sull'allenatore, sul suo pallino, perché l'aveva cercato almeno due volte pesantemente.
1: E poi mi interesserebbe anche sapere come cambia il mercato della Juventus riguardo la Champions League, perché per esempio, sai, si parlava di Bernardo Silva, io non credo che senza
0: c'è l'Atletico, c'è altre squadre. Quello che dispiace secondo me è come sia diventata periferica la Juventus, cioè non si vede l'amore per la Juve, ma non soltanto dei giocatori, i giocatori magari ce l'hanno, ma dalla dirigenza, dalla proprietà, cioè non vedo quella spinta nei confronti della Juve a investire, a fare, a lavorare bene. E quello che manca secondo me è questo.
1: E poi secondo me un po' di entusiasmo che verrebbe dato secondo me dalla scelta di un grande nome di cui adesso c'è davvero bisogno per rilanciare proprio l'entusiasmo Juventus, il DNA Juventus, perché Spalletti è bravo, ma se avesse accanto qualcuno secondo me che incarnasse proprio di più lo spirito Juve, c'è Chiellini, ma potrebbe esserci anche qualcun altro secondo me.
0: E cioè tu vuoi togliere Del Piero da Sky, e ti capisco.
2: No. Se amate pedalare in compagnia, non potete perdervi la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Suzuki vi divertirete insieme a Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro che attraverserà le colline romagnole, con partenza e arrivo all'interno del circuito di Misano. Iscrivetevi subito su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Dinamo Camp. Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
3: Radio DJ One Nation One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming su

0: solo su Now.
1: Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: rispondere a Fabio prima di... Luca, buongiorno. Mi fai rispondere a un ascoltatore?
1: Certo.
0: Che dice, il problema è che l'analisi di Zazzaroni su Allegri si limita solo per un punto, non è andato in Champions. Questo fa capire che la lezione non è stata compresa. No, Fabio, non è così. Quella è una sintesi. Io ho detto che aveva sbagliato la seconda parte pesantemente e aggiungo il fatto che ho detto semplicemente che se fosse andato in Champions, tutta quella valanga di merda che gli hanno tirato addosso non sarebbe stata e nessuno avrebbe parlato di fallimento, di altre cose del genere, ma perché questo è il calcio italiano, il calcio del risultato. Luca Marchetti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Ivan.
0: C'hai tante cose
1: da... Ti trovo ancora incagliato in questa discussione.
0: No, ma lo sarò per sempre. Tu non lo sai che... Cioè, voglio dire, qualcuno dovrà pur rispondere a determinate cose o no? Al di là del discorso, non ne faccio una questione d'amicizia, però quelli che fanno i fenomeni, questa cosa, come mi infastidisce questa cosa della divisione, ma è sempre stato così, solo che i social hanno amplificato, esacerbato anche le cose. Oggi siamo a dei livelli... Allora, più bassi. Comunque, a proposito di bassi, c'è Caressa al telefono.
2: Sì, ci sono anch'io.
1: Questo è bruttissimo, Luca. Questo è bruttissimo, non è battuta.
0: Ma ce le diciamo fra di noi.
2: Ormai siamo abituati. Non ci spaventa di nulla.
0: Bravo Fabio.
1: Ma ero convinto mi avessi lasciato solo, per fortuna che ci sei Fabio, perché da solo Ivan non lo reggo,
0: È arrivato l'altro.
1: È difficile arginarlo,
2: Vabbè, parliamo di mercato o andiamo avanti con queste discussioni sciocche?
1: Mercato.
2: Con cose, le notizie subito le più fresche, dai.
1: Le notizie di fresche di oggi sono che bisogna aspettare se la Fiorentina eserciterà o meno l'opzione per Vanoli, perché scade proprio in questi giorni qua e credo che non la eserciterà, quindi Vanoli rimarrà con il contratto a scadenza, la Fiorentina prenderà grosso. Che nel frattempo si libererà dal Sassuolo, come ha annunciato peraltro Carnevale proprio in diretta da noi l'altro giorno, e il Sassuolo finora non lo ha liberato perché aspettava la finale di ritorno di ieri della Serie B, tra il playoff tra Monza e Catanzaro, visto che uno dei candidati, forse il principale, per la panchina del Sassuolo è Aquilani, certo. Che giustamente fino a ieri sera non ha parlato con nessuno, adesso ascolterà Carnevale, ascolterà Cairo, perché sono queste due le squadre che lo stanno seguendo. Napoli aspetta che formalmente Allegri si liberi dalla panchina del Milan, anche se sta esonerato e ancora sotto contratto, spera nella buona uscita, ma credo che alla fine sarà una risoluzione normale, semplice, e poi firmerà il biennale a Napoli. E poi, per quanto riguarda,
0: hai dimenticato panchine, un particolare che non c'è nessuno al Milan che in questo momento si possa firmare.
1: Sto arrivando al Milan. Ho capito. Una cosa di questo genere credo che un amministrativo ci sia.
0: Dici?
1: Però credo che il Milan Io credo che il Milan invece a questo punto rappresenta la più grande incognita, punto interrogativo che io abbia mai vissuto in questi anni in cui seguiamo il calciomercato. A me va bene che ci sia stato l'azzeramento perché non è arrivato il risultato, non sono stati contenti, c'era grande confusione, anzi chiedevamo anche un po' di chiarezza, no? Chi comanda il Milan oggi sappiamo che comanda Cardinale Ibrahimovic, mi sembra che però questo tipo di situazione sia stata affrontata non con la necessaria solidità, perché ad oggi a una settimana di fatto dalla fine del campionato, quindi dalla decapitazione del Milan totale, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista sportivo, non c'è neanche uno che domani mattina firma.
0: È quello che ti ho detto.
1: Tante idee, ma poche... No, firma non per la risoluzione di Allegri, firma per la costruzione del nuovo Milan. No,
0: firma in generale, idee, proprio firma in generale. L'unica cosa che si dice è che Ibra abbia messo dei soldi in Red Bird, che credo che sia anche vero.
1: Questo è possibile.
2: Ma andranno comunque su un allenatore straniero, secondo te, alla fine?
1: Sì, perché finora quelli italiani a noi non risulta che siano stati contattati. L'unico che poteva avere qualche possibilità era italiano, che però sarebbe potuto arrivare in tandem con D'Amico, che era un po' l'idea dell'anno scorso del Milan se avesse vinto la linea Furlani fino in fondo, cosa che poi non è stata, visto che pare era stato inizialmente una scelta di Ibra, poi avallata in seguito dopo il viaggio negli Stati Uniti di Furlani anche da Furlani, quindi è passato anche come scelta di Furlani, come peraltro è giusto che fosse, però io allenatori italiani o direttori sportivi italiani o che hanno lavorato in Italia nell'ultimo periodo sinceramente non ne abbiamo intercettati.
0: Sì, così.
1: Tutte soluzioni straniere.
2: Vlahovic
1: è uno dei giocatori che Spalletti vorrebbe per la ricostruzione della Juventus come punto fermo. perché nel confronto io credo anche piuttosto acceso che c'è stato in questi giorni, che poi si è sublimato ieri, insomma, con l'incontro istituzionale fra Comolli e Spalletti, ci sia stata la necessità di mettere, come peraltro Spalletti diceva da diverso tempo, non soltanto qualità ma anche personalità. Vlahovic sicuramente ce l'ha, tanti nomi sono stati fatti per la Juventus, alcuni arriveranno, alcuni no. Alisson secondo me non arriverà più perché Liverpool ha alzato il muro, ma un altro portiere importante la Juventus ne ha bisogno. C'è voglia di mettere in mezzo appunto esperienza, personalità, si faceva il nome Bernardo Silva, ma non credo che neanche quello vada a buon fine, però il target è quello lì, non sarà facile.
0: Ma poi ci vorranno delle uscite, Luca, ci vorranno delle uscite.
1: Contemporaneamente la Juventus dovrà cedere e oggi uno dei pochissimi che può cedere è Bremer. Quindi
0: sì, 58 e mezzo se non sbaglio
1: la richiesta,
0: no, la clausola 58 milioni e mezzo.
1: Sì, per, sì. Beh, magari si può vendere anche a meno.
2: Cop Miners, ho letto che potrebbe andare a, ho sentito anche lui, potrebbe andare a Bologna,
0: ma uno stipendio no, che non è
1: no,
0: tollerabile.
1: In prestito e qualche cosa ci mette la Juve, sì, può andare dove vuole.
0: Ah, io lo prenderei volentieri Bologna.
1: No, ma oggi il Cominers è un giocatore che deve ricostruire la sua credibilità, perché ne ha avuta tantissima, tanto deve essere valutato 60 milioni di euro, oggi non gioca più. Quindi per recuperare il valore deve giocare. Quindi anche è nell'interesse anche della Juventus spendere qualcosina per farlo giocare, per recuperare una parte di quello che hai speso.
2: Perché ma oggi non potrebbe tornare con Gasperini?
1: Ah, cioè può tornare dove vuole. L'importante è sempre il prezzo. Peraltro questo sarà un mese abbastanza interessante per la Roma, altra squadra che ancora non ha il direttore sportivo.
0: Esatto.
1: Perché c'è bisogno di vendere. Cioè c'è bisogno di rientrare nel settlement agreement con il prefinanziario della UEFA, cosa che era stata concordata dalla proprietà.
0: Tu hai capito qual è la differenza, il differenziale, cioè quanto devono rientrare entro il 30 giugno? Perché io ieri ho chiamato l'UEFA, non mi ha ancora risposto su sta cosa.
1: Perché non c'è una cifra, in realtà sono diversi parametri entro i quali la Roma deve
0: sì, ma ci sarà un range, voglio dire?
1: Beh, ma il range però è dato da una percentuale, quindi se aumentano i ricavi e diminuisci lo staff cost, quindi quello che ti costa la squadra in quel momento tra ammortamento, cartelli e stipendi, quindi è un calcolo. All'inizio si diceva una cifra a tre cifre, scusa la ripetizione. Adesso è un po' calata perché con l'ingresso in Champions League sicuramente aumentano i ricavi, però comunque un pezzo grosso e un pezzo medio li devi dar via. Per fare plusvalenze, per tamponare certo. Quella necessità economica.
0: Ma uno un ascoltatore
1: dopo
0: mi scrive:
1: puoi ripartire?
0: Cop torna da Gasp. Devo dirti che potrebbe essere una soluzione se vendono Coné, anche se il ruolo certo. È leggermente diverso.
1: È un po' diverso. Un po'
0: beh, più però gioca anche centrale con Miners.
1: Sì, non ce è l'ha che... fatto giocare.
0: Esatto. Senti, Luca, noi speriamo di averti l'anno prossimo perché noi con questa finiamo la stagione. Esattamente. Tu sopravvivi al mercato, mi raccomando.
1: Io sopravvivo questi tre mesi senza di voi, anzi a settembre magari ci sentiamo.
0: Esatto. Ciao Luca Marchetti,
1: se vi
0: Sky.
1: Ci chiamano, eh. Ciao.

0: Allora, adesso ci insieme a voi, naturalmente, al 347-342-520 facciamo il pronostico della Champions. Però con una discriminante anche il realizzatore del gol, cioè facciamo...
1: Sì, sì.
0: Ricordiamo che il campionato l'ho rivinto io, 66-30.
1: Vabbè, 66 a... questo fatto che tu lo debba... Ma questo fatto che tu lo debba sottolineare ogni volta lo trovo veramente,
0: io non sono veramente...
1: carino e anche
0: sì,
1: superfluo.
0: No, sono maleducato, l'ho sempre ammesso. Allora, abbiamo con noi anche il dottor Mauro De Marco.
1: Ah, vai.
0: Perché dobbiamo fare i saluti a Ricky, a Beatrice, Benedetta, come ti chiami?
2: Agnese.
0: Agnese, naturalmente, Barbarella, dai.
2: A Barbara, sì.
0: Sì, tutte le B.
2: Grazie per i saluti, grazie.
0: No, naturalmente.
2: No, io sono qua e allora stiamo facendo i pronostici.
0: Uno, e che pronostico? Uno ce n'è.
2: Mi dovete concentrare perché...
0: Adesso mi concentro, metti la musica di...
2: Marcatori.
0: Aspetta, Fabio, sei concentrato?
1: Sono concentratissimo.
0: Allora, dai, vai tu. Vai tu, Mauro, vai tu.
1: Vai,

0: cavolo.
1: La battuta.
2: Ah, devo fa- allora, PSG Arsenal. Fabio.
3: Allora, vince senza supplementare il Paris Saint-Germain.
2: Risultato?
3: 2-1.
2: Gol?
3: Segna prima l'Arsenal, Gabriel direi, e poi segnano Vitinha e Kvaratskhelia.
1: Adesso mi concentro.
2: Tocca a Ivan Zazzaroni, Ivan, a te.
1: Vince ai supplementari l'Arsenal.
2: Sì.
1: Con gol di Martinelli. Spero che giochi, perché
2: mi devi dire il risultato per
1: sì, infatti, ma però 1-1 il risultato. Però vanno ai supplementari e ai rigori vince l'Arsenal, che quest'anno fa il doblete, ma proprio a bomba, terrificante. Se sbaglio mi corrigerete.
2: Il prossimo anno, a settembre, quando
3: esatto. Sempre l'ego di Zazza che esce. No?
1: L'ego che allora vince, no, vince l'Inter, papà, dai, fa. Ma
2: papà
1: dai.
2: Ivan.
1: 1x, questo lo scrive 1x.
2: Papa Zazzaroni primo.
1: Io spero Arsenal, dice Sandro. Poi speriamo Arsenal, Marilena Raviele. Poi anche voi mutismo selettivo per cosa, Andrea Spada? Aspetta che non ho visto. Un, no, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Abbiamo finito?
4: Sì.
1: Dobbiamo andare all'ultima parte dopo? Allora dopo leggere. C'è anche Linus dopo, quindi vai. Mi sento un

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori.

0: Dati dalla natura. Bibi Telurisia. Tempo speso bene.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
13: Sabato 6 giugno è

0: 13 minuti, confermo che sta canzone fa cagare. Buongiorno Linus.
1: Bravo, glielo dirò a Shakira, sarà contenta.
0: Sei molto amico, sei molto intimo?
1: Ci frequentiamo, sì, sì, da qualche anno. Per un po' c'era Piqué in mezzo, ma adesso che il
0: sì, sì, si è fatto
1: strada libera.
0: Senti, essendo l'ultima puntata della stagione, il vecchio Caressa, che ha in Sardegna per Money Road, ha voluto lasciare un messaggio di saluto per te.
1: Vai. Un saluto al carissimo Linus e a tutti gli ascoltatori di Radio e DJ e a tutti gli amici naturalmente del nostro programma. Un caro saluto e a presto.
0: Ecco, vedi, sì, un po' convenzionale.
1: Sì, un po' formale, insomma, però vabbè, dai.
0: Sì, ma c'è anche una seconda parte.
1: È sempre la solita cosa, Linus, mi fa sempre questo scherzo qua, lo faccio. Mi costringe a queste... Che no. Pantomime, veramente.
0: Ma no, ma è l'ultima puntata, dai, anche lui aveva piacere di sentirti, dai.
1: Vabbè, sì, dai, sì. È l'ultima puntata, chiudiamo almeno in bellezza, facciamo finta di essere seri, dai.
0: Sì,
1: bravo,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: allora c'è. Voglio fare una domanda sul Giro d'Italia, Linus, perché lo sto seguendo e io voglio sapere, ma secondo te è meglio un Giro d'Italia con un nome forte come quello di quest'anno, un dominatore, 4 minuti rotti di vantaggio sul secondo, o è meglio un Giro d'Italia magari senza nomi forti ma più equilibrato?
2: Guarda, tutte e due hanno dei pro e dei contro. Avere uno come Vingegaard da un coté un po' più internazionale, siccome il termine di paragone poi sono gli altri giri, non avere nessuno di quelli, diciamo, di altissimo livello fa un po' brutto. Ho visto l'altro giorno che una squadra importante ha ritirato due o tre corridori che a due o tre tappe dall'arrivo, come se volesse risparmiarli poi per il Tour de France. C'è la sensazione che quelli grandi o non lo fanno ormai il Giro d'Italia o lo vengono a fare come preparazione per il Tour, anche perché le dimensioni economiche, di visibilità, c'è una sproporzione enorme. Poi è stato un giro anche tutto sommato
1: anche bello, sì.
2: Abbastanza bello, la gente per strada è sempre contenta di vederlo, insomma il potenziale è sempre molto alto. È chiaro che diciamo l'armamento economico è molto differente, insomma è un po' come quando si paragona una cosa italiana anche bella a una cosa americana. Quella americana come mercato, il mondo, il nostro mercato purtroppo rimane sempre casa nostra, ecco.
0: Si parla tanto di organizzazione, no? Però, ma cosa pensi del tennis del Roland Garros alle 12 con un caldo 38 percepiti, 40 percepiti?
2: Ma guarda, ho letto un sacco di cose su questo e in realtà tutti gli addetti ai lavori, tutti quelli che il tennis lo frequentano da sempre, Pananta compreso, dicono che il caldo c'è sempre stato, è una caratteristica tipica del Roland Garros, come lo è del Tour de France, no? In Francia a luglio, a giugno, luglio può fare molto molto caldo. Il malore di

0: Sinner, a parte che è successo soltanto a Sinner e mi pare a un altro ragazzo che,
1: sì, che ha avuto un problema.
0: Malore, sì. Però Sinner mi pare che vada un po' al di là del problema del, sì, calcio. Adesso addirittura si parla di genetica da sperimentare, da studiare, insomma. Però qualcosa c'è, che è un misto di testa e di... un ascoltatore ieri ha scritto una cosa carina, semplice ma interessante, cioè tutto il circo del tennis fa tutti questi tornei uno dopo l'altro. Però solo Sinner li fa dall'inizio alla fine, vincendoli, no? Tutti gli altri si ritirano al primo, secondo, terzo, quarto turno. L'accumulo di questo, più tutti gli impegni, diciamo, relazionali, commerciali, televisivi, insomma, alla fine pesano, c'hai sempre 25 anni. Insomma.
1: Sì, però il problema sai qual è? Io, quelle partite di Roland Garros come di Wimbledon possono durare anche 4 ore, cioè non è ai 3, ai 2, è ai 3, quindi ai 3 set vinti.
0: Al meglio delle 3, sì, è una delle caratteristiche del grande slam. Probabilmente bisognerebbe magari fare un passo indietro e se c'hai un grande slam... fermarti per 15 giorni e non fare un altro torneo importante subito prima. In questo caso però quello subito prima era Roma e faceva
2: Roma
1: stasera. Guardi PSG Arsenal?
0: No, perché poi sarò a Dogliani, sì, alle 18, ma esattamente a quell'ora io sono a Dogliani a fare la mia solita comparsata. Io ogni anno dico: ma siete sicuri che mi volete ancora? Perché non so più che cosa raccontare.
1: Esatto. Ma ti fanno la candelona per i 50 anni?
0: Spero di no, perché fa un caldo della Madonna anche lì.
1: È vero che questo.
2: Vabbè, così. La Juventus potrebbe tenere Vlahovic, che te ne pare?
0: Ha un po' rotto le palle, detto sinceramente. Ma no, dai, a me queste cose che vanno avanti da anni, che il tira e molla, no? Cioè o tiri o molli. Non lo so, cioè, questi rapporti così altalenanti non fanno bene a nessuno. Certo, non c'è una grande alternativa, però ogni volta che abbiamo messo Vlahovic in ghiaccio ha ricominciato a non stoppare una palla. Appena gli tornavamo a fare la corte sembrava un campione indimenticabile, però questo passa il convento.
1: Velocemente, stiamo chiudendo, cosa pensi del trumpismo nel calcio? Cioè Cardinale è arrivato, ha detto: sai che novità c'è? Fuori tutti, boom boom boom boom boom, direttore sportivo, allenatore,
0: certo.
1: CEO, cioè,
0: il trumpismo azzeramento. Come ha detto Maldini, si commenta da solo, come il trumpismo.
1: Non è bello che tu dica così, pensavo qualcosa di più.
2: Ma invece è una grande chiusura.
1: Grazie Linus, buona... e grazie
0: ragazzi,
1: a tutti naturalmente.
0: Buona
1: estate a tutti.
0: Ciao.
3: Radio DJ One Nation One Station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: La carezza, mi verrebbe da dire. It Must Have Been Love, i Roxette del 1990, c'è scritto qua, ma secondo me era qualche anno prima, era 1987, e ovviamente era la colonna sonora di Pretty Woman. Quando si parla di colonne sonore da queste parti nel sabato di DJ è perché comincia No Spoiler.
1: Ma le conosci le serie in televisione?
2: Io non guardo la TV.
1: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
3: No spoilers, please. No spoilers.
4: On Radio DJ.
3: No spoilers.
0: Eccola qua, nuova puntata, ultima di maggio di No Spoiler. Ciao a tutti, sono Antonio Visca, questo è il programma del sabato all'ora di pranzo. E peraltro un sabato che è l'inizio ufficiale di un lungo weekend, o un week beginning, nel senso che il weekend finisce domani, ma poi c'è un lunedì martedì che assomiglia a un altro weekend, quindi un 4 giorni che i più fortunati fra di noi, fra di voi. Io in realtà no, in realtà lunedì lavoro, però insomma tanti sicuramente se la godranno, e magari in queste giornate c'è anche modo e tempo per dedicare un po' più di attenzione rispetto al solito a quello che passano le varie piattaforme, i vari canali televisivi, magari anche per fare un salto al cinema. Certo, la bella stagione porterebbe, consiglierebbe anche di far altro, ma perché no? Se siete orientati più verso uno schermo, grande o piccolo a piacere, beh, ci sono un sacco di cose. A volte le due attività, diciamo, quella all'aria aperta e quella degli schermi, vanno a braccetto. Ad esempio, la scorsa settimana, proprio domenica scorsa a Roma, c'è stata una festona clamorosa in cui Netflix ha presentato la nuova serie di Zero Calcare. E lì, al Circo Massimo, tipo 10.000 entusiasti, fan del fumettista numero uno in Italia, diciamolo pure, dai, di Zero Calcare, si sono ritrovati per festeggiare, per ascoltare musica e anche per vedere le prime puntate di Due Spicci. Cos'è Due Spicci? Ovviamente è la nuova serie proprio sua di Zero Calcare, che è uscita poi 3-4 giorni fa, si trova su Netflix ed è uno di quei titoli che fanno parlare quando escono. Insomma, festa al Circo Massimo o no, è comunque uno di quei titoli di cui si parla. E visto che se ne parla, secondo me potremo anche farci un piccolo approfondimento più avanti, se volete. Intanto abbiamo smarcato la stretta attualità, e cioè questo evento di lancio, ma poi se avete voglia state lì, che magari in questa puntata di No Spoiler ne parliamo ancora. Non possiamo approfondire troppo adesso perché ci sono un sacco di altre notizie e stretti, diciamo, aggiornamenti di attualità che non possiamo lasciar perdere. Ad esempio, se la gente si è data appuntamento a Roma al Circo Massimo per Zero Calcare, viceversa, dicevamo, le sale cinematografiche, quindi gli schermi un po' più grossi, sono stati appannaggio negli ultimi giorni del nuovo film della saga di Star Wars, The Mandalorian and Grogu, che ha incassato un sacchissimo di soldi e sta andando molto molto bene. Non è così scontato, perché ultimamente fra universo Marvel e universo di Star Wars c'è stata un po' una fase, diciamolo pure, di stanca, di troppo, di esagerazione, da troppo prodotto, troppi film, troppe serie. Allora, bello bello, mi piace, ma anche basta. Forse adesso siamo un po' svoltato, e quindi la buffata ha portato a una piccola indigestione. L'indigestione è stata forse smaltita, non lo so, lo scorso anno, negli scorsi 2 anni, e adesso si ricomincia ad apprezzare quello che esce dell'universo Marvel, dell'universo Star Wars, in particolare appunto al cinema. Sembra che stia andando molto, sembra, i dati dicono, gli incassi dicono che è andato molto bene, sta andando molto bene The Mandalorian and Grogu.
5: Ed è un po' di

Alfa e Jovanotti su DJ all'interno di No Spoiler. Si parlava prima del grande successo del Mandaloriano, di questo personaggio non esattamente centrale nella saga classica tradizionale di Star Wars, ma che poi un po' per volta ha assunto una sua importanza, una sua centralità, e adesso è appunto protagonista di questo film che sta andando molto bene al cinema. Viceversa, sulle piattaforme, sui canali televisivi abbiamo dei dati un po' meno univoci, un po' meno facili da interpretare, no? Perché al cinema bene o male ci sono gli incassi, quindi quando ci dicono che un film ha incassato X è facile giudicare se è arrivato primo, secondo, terzo, no? Perché si confrontano i numeri. Sulle piattaforme, sui canali televisivi, una volta era abbastanza facile, c'era l'Auditel che ci diceva appunto la sera prima, il giorno prima, chi aveva guardato cosa, o comunque quante persone avevano guardato ciascun canale. Con le piattaforme varie è tutto molto più fumoso, tutto molto più complicato, molto più difficile, però quello che pare di leggere, pare di capire, insomma, dalla stampa internazionale. Esiste ancora la stampa internazionale? Una volta si andava nelle edicole internazionali che vendevano la stampa internazionale. Dico, una cosa da vecchio probabilmente. Però adesso ovviamente è tutto online. Ma comunque il Variety, la Bibbia dell'informazione cinematografica e televisiva americana, dice che il più grande lancio di sempre della piattaforma Paramount Plus, che uno dice cos'è, vabbè, c'è anche Paramount Plus, lo sapete che c'è anche Paramount Plus, sì, qualche volta ne parliamo, non sarà Netflix, non sarà, però comunque Paramount Plus ha un sacco, veramente, fidatevi, un sacco di belle cose. Ecco, il più grande lancio di sempre su Paramount Plus è stato Dutton Ranch. Dutton Ranch cos'è? Una serie di cui abbiamo parlato più di una volta qui a No Spoiler, perché io sono particolarmente legato ai personaggi, al mondo, alla saga di Yellowstone, con il Kevin Costner, col cappello a larga tesa, coi cavalli, con le mucche, quella roba lì. Il ranch appunto di Kevin Costner, Yellowstone Ranch, lo spin-off Dutton Ranch, con un paio di attori al centro delle vicende, che sono provenienti appunto dalla serie originaria. Sembra che con 13 milioni di visualizzazioni negli Stati Uniti, 13 milioni di spettatori negli Stati Uniti, rappresenti il lancio più forte, più importante di sempre per questa piattaforma Paramount Plus. Quindi complimenti, se volete dare un'occhiata sappiate che chi ha Sky Cinema tendenzialmente dentro dovrebbe avere anche l'accesso a Paramount Plus, se no potete andare sulle varie piattaforme, vari device, e cercarvi l'abbonamentino ad hoc per Paramount Plus. Se invece siete della parrocchia di HBO Max o magari non siete di nessuna parrocchia di queste, però sappiate che c'è un evento, un momento di particolare importanza legato a House of the Dragon. House of the Dragon in realtà è una serie HBO che però in Italia abbiamo incominciato ad amare su Sky, diciamolo questo. Perché? Perché è spin-off del Trono di Spade, ok? Quell'altro era lo spin-off di Yellowstone. Qui stiamo parlando della saga del Trono di Spade, Game of Thrones. Ecco, House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones, sarà a Taormina. In che senso? Nel senso che al festival di Taormina, al film festival di Taormina, che tutte le estati, insomma, porta in Sicilia alcuni protagonisti del grande e del piccolo schermo, ecco, ci saranno tre o quattro attori proprio di questa serie, che è una serie che ovviamente non ha avuto neanche lontanamente il successo e l'eco che ebbe a suo tempo il Trono di Spade, però pur sempre, voglio dire, un grande successo, una saga fantasy che è piaciuta molto.

0: Idol con Dancing With Myself. Bravi i nostri programmatori musicali di DJ ovviamente, ma bravi anche quelli della serie Off Campus, che appunto hanno utilizzato questo pezzo come colonna sonora di una delle puntate di questa serie, che fra l'altro sta facendo veramente parlare di sé un target molto preciso. Si tratta di una serie, diciamo così, romance, basata sui romanzi di una certa, e non vuole essere dispregiativo questo certa, Elle Kennedy. Però francamente non la conoscevo. Sicuramente vende tanti libri da essere super ricca, e vuol dire che è anche molto brava. Non era una di quelle sul mio radar, ma adesso lo è entrata. Elle Kennedy, autrice dei romanzi di Off Campus. Off Campus, serie teen, sentimentale, un po' sportiva, perché lui è una stella dell'hockey, lei è una studentessa. Insomma, una storia di questo genere, che si trova su Prime Video. Quindi se volete dare un'occhiata, tra l'altro appunto c'è anche questa colonna sonora interessante con pezzi di un certo tipo, Off Campus su Prime Video.
1: No spoilers please, no spoilers on Radio DJ. No spoilers
2: Promotion. MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: In the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: E che sapori, Antonella!
19: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
22: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
23: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
24: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
25: Have fun with...
26: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
27: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
28: No spoilers please. No spoilers on Radio DJ.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams su DJ all'interno di No Spoiler. Siamo arrivati al momento cruciale di ogni puntata, quello in cui andiamo a fare un po' il bignami di un qualcosa, di un qualcuno, di quello che non si può proprio fare a meno di sapere, perché tutti ne parlano. Ne abbiamo accennato un po' in apertura di questa puntata al fatto che l'uomo del momento nel mondo, diciamo così, nella bollettona, una bella bolla grossa della televisione e dell'intrattenimento anche, diciamo, fumettistico, ma non solo, beh, l'uomo del momento già da un po' è lui, Zero Calcare. E lo so che alcuni di voi fingono di avere letto le sue storie, i suoi romanzi a fumetti, altri fingono di aver visto le sue serie televisive, perché in realtà non hanno sostanzialmente mai neanche incrociato per sbaglio una tavola. Ecco, allora io vi dico proprio quelle 5 cose di base, quelle che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano appunto di Zero Calcare. Number one. Prima cosa da sapere su Zero Calcare è che non si chiama così, cioè non è che si chiama Zero di nome, Calcare di cognome. Ovviamente si chiama Michele Rec ed è, sebbene sia nato insomma ad Arezzo, è sostanzialmente romano, romano di Rebibbia, di quella zona lì, con un, diciamo, una storia ormai piuttosto lunga fatta di fumetti prevalentemente, perché è lì che è partita la sua storia. Dicevo prima, i romanzi a fumetti, quelli che in tutto il mondo vengono chiamati graphic novel, che però in effetti mi sembra corretto chiamare romanzi a fumetti.
1: Number two.
0: Seconda cosa da sapere, il primo, quello d'esordio, diciamo, dopo tante storie brevi, no? Perché chiaramente, come tutti i fumettisti, o la maggior parte dei fumettisti, parte, comincia con storie brevi, poi arriva la storia, diciamo, della profezia dell'armadillo, che è quella che in qualche modo lo consacra autore anche di successo, non soltanto di nicchia, ma sempre più di ampio e largo successo. Non che lui, diciamo, abbia fatto chissà che per essere strapopolare, ha sempre mantenuto ben chiare le sue idee e i suoi orientamenti, però è riuscito con i suoi personaggi e un giusto mix fra impegno e anche così divertimento a raggiungere appunto il successo abbastanza ampio, piuttosto ampio, sempre più ampio.
1: Number three.
0: Terza cosa da sapere su Zero Calcare è che questa attività, insomma, ha portato parecchi premi, come premio, che ne so, satira politica, il premio di XL di Repubblica, il Macchia Nera Award, un sacco di premi, i più svariati, premi che chiaramente hanno poi fatto sì che qualcuno abbia detto: sai che c'è, potremmo farci un film. E infatti è uscito il film La profezia dell'armadillo, lo abbiamo citato prima, il suo primo romanzo a fumetti appunto del 2011. Nel 2018 diventa un film, attenzione, film con attori in carne ed ossa.
1: Number four.
0: Quarta cosa da sapere, che per un fumettista la cosa più naturale non è fare i film con gli attori, ma proprio automatico fare i cartoni animati, chiamiamoli cartoni animati, le serie d'animazione. E infatti è quello che è successo, prima con piccoli esperimenti con Rai, con La 7, ma poi soprattutto nel 2021 con Netflix, che ha investito su Strappare lungo i bordi. Se non l'avete ancora vista, recuperatela, perché è una serie molto bella, 6 puntate, abbastanza brevi insomma, quindi non è una visione che vi occuperà tutto il weekend lungo, anzi, se avrete voglia e vi sarà piaciuto, potrete vedere anche la seconda serie Netflix, Questo mondo non mi renderà cattivo, che è uscita nel 2023.
1: Number five.
0: Quinta e ultima cosa da sapere, perché è l'uomo del momento, perché appunto Zero Calcare domenica scorsa a Roma ha presentato la nuova serie, abbiamo detto, nuova serie che sta su Netflix già da qualche giorno, che si intitola Due Spicci e che è composta questa volta da 8 puntate, quindi insomma, se volete dare un'occhiata, mi raccomando, non vi sbagliate, lo trovate su Netflix. Al suo interno ci sono anche delle belle canzoni, tra cui ad esempio anche questa.

bisogna essere bravi, ci vuole una laurea COES. Pezzo che fa parte della colonna sonora di Due Spicci, il titolo di cui si parlava prima, quello nuovo nuovo di Zero Calcare, cartone animato, chiamiamolo così, dai, per semplicità, che sta su Netflix da qualche giorno. Invece prima si parlava, se eravate qui con noi già, diciamo, nella prima metà di questa trasmissione, si parlava del Trono di Spade, di Game of Thrones, abbiamo fatto un accenno e non ho detto però che stanno lavorando a un film di Game of Thrones. Quindi ne parlavo prima perché alcuni degli attori dello spin-off saranno a Taormina al Festival del Cinema, ma la serie è una serie televisiva, Festival del Cinema ok, ma loro sono protagonisti televisivi. Ecco, invece dovrebbero andare anche al cinema, non so quali attori e quali personaggi, perché chiaramente si tratta di un progetto ancora non del tutto definito. Dovrebbe essere la storia di Aegon il Conquistatore, questo dovrebbe essere, e vedremo. Insomma, il capo progetto, lo sceneggiatore dovrebbe essere Bo Willimon, che è un signore che conosciamo bene. Se non ve lo ricordate, ve lo dico io, è colui che aveva diciamo creato e scritto buona parte delle sceneggiature di House of Cards, la serie, anche questa Netflix in Italia su Sky ai tempi, che aveva avuto, insomma, grande eco, grande successo, e che in qualche modo aveva lanciato appunto

Willimon, che tornerà, dovrebbe tornare proprio con questo titolone clamoroso, Trono di Spade, Game of Thrones al cinema. Se arriverà, arriverà però io credo l'anno prossimo, è difficile che succeda prima. Invece, a proposito di sequel, spin-off eccetera eccetera, è stata pubblicata qualche prima immagine del sequel di Peaky Blinders. Peaky Blinders, serie amatissima e ancora più amata, io immagino, potrà essere nella sua prossima incarnazione, quella del sequel appunto, perché all'interno ci sarà anche uno degli attori di Stranger Things, non proprio uno dei 4-5 protagonisti principali, però insomma Charlie Heaton, che è pur sempre un personaggio che è stato presente dalla prima stagione sempre, era Jonathan Byers insomma in Stranger Things, che si vede tutto con molto diverso da come si vedeva in Stranger Things, molto più pettinato, molto più preciso in quello che sarà appunto il sequel di Peaky Blinders.

Alex Warren su DJ all'interno di No Spoiler. Si parlava di sequel, di cose che di solito ormai capitano sempre. Quando c'è un grande successo arriva il sequel. Quello che magari non ci si sarebbe mai aspettati è che un biopic, cioè un film biografico che racconta la storia di una persona, potesse avere un sequel. Perché o quella persona è risorta, allora fa il 2, o se no, se un film racconta la storia di, che ne so, un personaggio, prendete il film sui Queen, ad esempio, Bohemian Rhapsody, non è che puoi fare il sequel, perché poi è finita lì la storia, non è che puoi andare chissà dove. Ecco, su Michael, la storia di Michael Jackson, il film dedicato a Michael Jackson, che nelle ultime settimane ha fatto faville al box office, pare che ci sarà un sequel, pare che ci sarà un Michael 2, perché dicono ci sono un sacco di cose ancora da raccontare, tantissime vicende legate alla sua vita. Tra l'altro è stato anche uno dei motivi, diciamo, magari un po' di polemica, no? Il fatto che il film sia stato un po' reticente su aspetti più delicati, ecco, diciamo così, della vita di Michael Jackson. Chissà quindi che possa arrivare un film sequel, un Michael 2. Nel caso, se lo dovesse fare il regista Antoine Fuqua, che è, diciamo, dovrebbe essere colui che metterà in scena questo sequel, dovesse succedere, non potrà succedere molto velocemente, perché Antoine Fuqua è impegnato e sarà impegnato anche nei prossimi mesi a girare il film su Annibale. Avete presente Annibale, quello dei libri di storia, dico, Annibale, quello là, interpretato da Denzel Washington. E attenzione, perché proprio quest'estate verranno girate

alcune delle parti, buona parte del film, proprio in Italia. Mi sembra anche coerente, insomma, il fatto che sia stato scelto nel nostro paese. Quindi questo sicuramente si fa, a meno di sorprese, Denzel Washington che fa Annibale. Su Michael 2 vedremo, c'è ancora un pochino di tempo, capiremo se questa cosa si concretizzerà. Però ecco, in effetti sono d'accordo sul fatto che ci siano tantissime altre cose da raccontare su Michael Jackson, che nel primo film bello, brutto, piaciuto, non piaciuto, comunque insomma grande successo non ci sono state, lì dentro non c'è stata un sacco di roba, quindi ci sarebbe spazio sicuramente per un sequel. I walked

0: Mi sembra di aver sentito Somewhere Only We Know. Mi sembra di averlo sentito 2, 3, 4 volte il titolo di questa power ballad. Si dice così, si dice power ballad. Tra l'altro questo genere di canzoni secondo me è perfetto per le colonne sonore, perché è bello energico ma è anche molto empatico, fa molta così sentimento, e quindi perfetto per un film come Office Romance, che è un film da piattaforma con la strana coppia Jennifer Lopez e Brad Goldstein. Chi è Brad Goldstein? Andate a vedere, se avete visto Ted Lasso lo conoscete, se non avete visto Ted Lasso comunque una strana coppia, datemi retta. Jennifer Lopez e Brad Goldstein, appunto, Office Romance su Netflix, film che arriva venerdì prossimo. All'interno c'è anche questa canzone nella colonna sonora. Siamo arrivati in fondo a questa puntata di No Spoiler, grazie Simone per la regia,
1: ciao.
0: Grazie a Fosca e redazione, da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!
2: No spoilers, please. No spoilers on Radio DJ. No spoilers.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno, approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio 1 litro.

0: riserva. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
1: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
3: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
2: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco. Che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: chiediamo subito scusa per il fatto che abbiamo completamente saltato il segnale orario.
1: Sì, oggi autogestione, ma diciamo lo sono le 2:02, sì, buon pomeriggio, sì. No, perché sennò cominciano subito a dire: ah, questi si lamentano che gli altri vanno al mare e fanno il ponte.
0: No, perché? No. Ma questa è una roba che tu le cervello.
1: Perché l'orario è un po', diciamo, anche la prova per far capire che sei veramente in diretta.
0: È vero, è vero,
1: il
0: è vero.
1: Il fatto
0: è vero.
1: Che noi siamo andati avanti e parlo noi perché io voglio bene a Fede e qui vige il plurale, ma ha sbagliato Fede. Io ero...
0: ma non lo dire allora, scusami. Se vige il plurale, vero. Voglio bene a Fede, ma ha sbagliato Fede, scusami.
1: Questi sono i famosi amici che cercano di sembrare molto amichevoli, così poi in realtà ti buttano così. Stavo per dire un detto, il coltello nella schiena.
0: Il coltello nella schiena.
1: Sì, per pugnalare. Ma non si dice ti pugnalano
0: alle spalle.
1: Alle spalle, non ti mettono il coltello nella schiena. Cioè, è incredibile.
0: Quello è il coltello nella piaga.
1: Sì.
0: Vedi, sì. Si comincia già subito.
1: È una roba incredibile.
0: Ma sembra che Davide lo faccia apposta per la gag, per lo show, per la
1: gag di cosa. Che io sembro anche una mascotte e dice: ma questo è tu, è di fuori, ma che gag.
0: Vabbè, tutto a posto. Comunque, lei era Marie Froese, la canzone nuova si intitola Como Uro.
1: Che vuol dire?
0: Como uro.
1: Tipica domanda da pecchia. Che vuol dire?
0: Come l'oro.
1: Come... ci poteva arrivare.
0: Sì,
1: però il fatto
0: uro.
1: Che non ci fosse l'articolo, perché magari in portoghese non c'è, mi buttava un po' fuori strada. Come l'oro.
0: Come l'oro. Fine. Potevamo uscire dalla canzone e dire questa
1: eravamo
0: cosa.
1: Eravamo come l'oro, adesso siamo come l'oro.
0: Va bene. Radio DJ. One Nation,
2: One Station. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Have fun with...
8: Ehi, dude! Per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.

0: Signori e signori, it's a pleasure to present you Pecchia e Damiani.
1: Ci arrivano spesso all'inizio del programma, nei weekend, le presentazioni fatte da voi. Ci fa molto piacere, ma noi dobbiamo puntare sull'internazionale. Per questo abbiamo scelto di mandare questo di vocale. Ci dispiace per gli altri, ma noi dobbiamo puntare all'estero. Quindi oggi inglese. Poi, se avete altre lingue, domani riproponete.
2: Ah, poi siamo partiti col portoghese. Cioè, ormai questo programma...
1: Noi siamo come Ouro.
2: Come Ouro.
1: Com'era? Come si pronuncia?
2: Come Ouro.
1: Cosa che ho detto io? Come Ouro. Comorro? Ho sbagliato completamente. Raga, cioè io sono stato a Capoverde e lì un po' l'ho parlato il portoghese, però me lo sono dimenticato.
2: Non è che lo sai, ma
3: aspetta. Aggiungiamo Capoverde alla lista.
1: No. Sì, certo. Sei mesi ci ho fatto, ragazzi.
2: La pronuncia corretta è questa qua.
4: Comorro.
1: Allora, ditemi cosa c'era di differente
2: Aspetta, lo faccio più lento.
4: Comorro.
1: Capito? Comorro è dopo aver bevuto tre drink.
4: Comorro.
2: Mi dà un altro più lento?
4: Comorro.
1: Mi dà un altro Paloma.

0: Non è vero. Comunque, eccoci qua, sabato 30 maggio, 14.07, Pecchi e Damiani, Barbie in regia. Ciao,
1: ciao
0: Barbie.
1: Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Mary in redazione.
2: Buon pomeriggio.
0: Questa è la squadra che vi farà compagnia fino alle 16.30. Siamo anche in preparazione per il party La Cadige, perché ormai manca una settimana, il 6 e il 7 giugno. Stiamo preparando anche il nostro show, che ci sarà domenica 7 a mezzogiorno.
3: A mezzogiorno a casa DJ, quindi sulla collinetta di fronte alla biblioteca. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti quanti. E noi non siamo come Taylor Swift, dopo ne parleremo, certo, del matrimonio che non vuole il più uno. No, voi portatevi altre 5 persone.
0: Ma sì, tutti, tutti. Tanto è tutto gratis, cioè in quel caso lì è gratis.
3: E per comunque cui non si pagherebbe.
0: No, in ogni caso.
3: No, no, davvero, mi raccomando, vi aspettiamo andando insieme.
0: Ma poi stiamo preparando, insomma, una roba non indifferente.
3: Sì,
0: ecco,
3: un
0: diciamo,
3: po' di artificio.
0: Cioè, esatto, cerca di ingrandirlo sempre più. Ma sì, sempre più.
3: Tua lipa prima di sposarsi passa da noi.
0: Ma assolutamente. E poi il Quacella, diciamo, del
3: è il Quacella del party La Cadice.
0: È il nostro show.
3: Per come siamo vestiti.
0: Sì, sì, sì. Probabilmente sì. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Oggi è una giornata, diciamo, di transito per tantissimi italiani, perché diciamo che è cominciato ieri sera.
3: Sì.
0: Però, insomma, tanti italiani in questo momento saranno in viaggio per godersi questo ponte.
3: Sì, sono 4 giorni belli dritti che portano al 2 giugno alla festa della Repubblica, come dice. Intanto sono già partiti ieri sera. Le autostrade sono piene perché, dai, è, diciamo, come direbbero al TG, la prima prova d'estate.
0: È vero, è la prima prova d'estate, ma lo sentiamo anche dalle temperature.
3: Però, sai, qui la provi poco l'estate. Se sei a Milano, sei a lavorare, c'hai le temperature.
0: Certo.
3: Poi adesso si guarderanno proprio i dati per quanto riguarda stabilimenti balneari, accessi a musei, parchi divertimento, quelle robe lì.
0: Vediamo.
3: Quando me li fai dire questi dati?
0: Ora le diciamo, fammi vedere.
3: Io sono venuto per questo.
0: Aspetta,

0: Come ouro.
1: Ancora? Ancora?
0: Come ouro.
1: Questo è il mantra di oggi, secondo me. Sì, per chi ha acceso la radio in questo momento, tranquilli, non state ascoltando Radio DJ,
2: sì,
1: di Brasilia. No, state ascoltando sempre la vostra amata Radio DJ, ma con Mary Frost che ha aperto questo programma con una canzone che si intitola appunto
0: Come ouro.
1: Siccome è anche facile da pronunciare in realtà, ma noi abbiamo sempre bisogno comunque di risentirlo.
0: Beh,
1: semplicemente è come oro, però se ascolti bene in realtà lo dice
0: come oro.
2: Va bene, andiamo avanti adesso perché sennò non
1: scrivilo Mary fra gli argomenti del programma.
2: Come oro, che poi, ma perché fa così ridere? Cioè, poi tra l'altro magari fa ridere solo qui dentro, perché poi la gente in macchina dice boh, vabbè.
3: Posso dire, a me fa ridere la tua faccia quando metti l'audio.
2: Infatti
1: ora smettiamo di metterla. Te la metti da solo a casa tua,
2: sì,
1: oggi.
2: Sì, faccio per conto mio.
1: Dai, novità riguardo Kanye West. Dai, abbiamo aperto stamattina i giornali, o meglio il cellulare, per vedere le notizie. Non si parla d'altro. Reggio Emilia dopo l'avvento di Kate, la principessa.
2: Certo.
1: Comunque posso dire, è nel prime Reggio Emilia.
2: Reggio Emilia, sì, sì.
1: Si parla sempre di
2: è vero, è vero, no, soprattutto in relazione anche a questo festival gigantesco che avrebbe dovuto portare tra gli altri, perché i nomi sono tantissimi ancora, ma tra gli altri anche Kanye West e Travis Scott. Niente, loro di sicuro non ci saranno, okay. Dice per problemi di sicurezza, anche perché Kanye West è insomma un personaggio un pochino, diciamo,
1: dici?
2: Un po' particolare.
1: È un po' come oro.
2: Sì, come oro. Quindi si temeva insomma che ci sarebbero state delle contromanifestazioni anche per le sue dichiarazioni antisemite e tutto quanto. Fatto sta che sono saltati queste due date. Era un po' nell'aria che qualcosa non tornasse, anche perché questo festival era stato presentato inizialmente come una roba pazzesca. Stiamo parlando dell'Elwatt Festival. Non so se questa sia la pronuncia corretta.
1: Cercala, facciamo no, come oro.
2: Sono come oro. Che insomma era diretta da questo personaggio, Victor Iari Milani.
1: Italiano?
2: Sì, cioè, sì, che però ha insomma lavorato tanto.
1: Un manager musica, cioè comunque nel campo della musica.
2: Ma lui dice che ha lavorato tanto a Londra, in Inghilterra, direttore artistico di qui di là, però si sapeva poco o nulla di lui e aveva la
1: ma
2: direzione.
1: Ma non c'è un'intervista verissimo?
2: No, non si
1: la vita
2: sa.
1: In diretta.
2: Non è un personaggio un po' particolare, tant'è che dopo poco l'organizzazione di Campovolo dell'RCF Arena si è discostata insomma da questo personaggio, l'ha liquidato e quindi poi il festival ha cambiato nome, non si
1: tipo?
2: Chiama più Elwatt Festival, ha cambiato nome, prima è diventato Rassegna dei Concerti Estivi.
1: Certo, il tipico nome della saga di concerti che fa nel paese,
2: certo,
1: no?
2: Certo, dopo Elwatt Festival, sì. Poi è diventato Summer Shows.
1: Beh, ci sta.
2: Sì,
1: e dico come tutti i tour estivi organizzati da varie.
2: Poteva essere a questo punto Estate a Reggio Emilia.
1: No, allora, questa roba qua basta, perché l'oratorio che facevo io nel 98, nel 97-98, lo chiamarono E tre puntolini State con noi.
2: Certo.
1: A quei tempi non era utilizzatissimo.
2: Quasi da ridere era.
1: Don Mauro, il povero Don Mauro, certo, che aveva organizzato tutto quanto.
2: Anima da imprenditore,
1: ma posso dire.
2: Ma certo.
1: Ma posso dire?
2: Ma sì,
1: ha un producer incredibile.
2: Complimenti. Sicuramente a questo punto meglio di Victor Iari Milani. In realtà adesso il festival si chiama Pools of Gaia Festival.
1: Sì, okay. Ma chi aveva preso i biglietti a sto punto, cioè come funziona, tu che giri nel campo della musica, dove gira?
2: ma dove vado? No, non
1: penso, non so rispondere.
2: No, penso che glieli rimborseranno, ma tant'è che ancora se tu vai sui siti di rivendita dei biglietti, quelle date ci sono ancora, cioè tu volendo puoi ancora comprare i biglietti.
1: Tutto così strano
2: per Travis Scott e Kanye West, ma quei concerti non ci saranno. Ci saranno Chain Smokers, Nicki Jam, Rita Ora, cioè comunque dei nomi importanti, perché era stato presentato inizialmente come uno dei festival più importanti d'Europa. Adesso sta probabilmente un po' calando. Staremo a vedere questo intorno dal 5 al 18 luglio. Staremo a vedere, okay, cosa succederà.
1: Ma guarda.

0: ansia per sapere come andrà a finire questa storia.
1: No, ma io stamattina quando ho letto la notizia ho detto: eccola, guarda, ne parlavamo qualche mese fa e avevamo i nostri dubbi a riguardo.
0: È un po' tutti avevano dei dubbi, adesso quei dubbi sono confermati. C'è

0: il 25esimo anniversario dall'uscita di Perdono, Tiziano Ferro ha fatto uscire questa versione con il featuring di Lazza, che insomma ha arricchito il pezzo con una strofa sua. È un'unione, diciamo, di due generazioni, è insomma un risultato particolare che è anche apprezzato, insomma,
1: per celebrare i 25 anni di Perdono, perché sì, usciva proprio nel 2001, nell'estate del 2001.
0: Sì.
1: Io ricordo poi che ebbe il suo maggior successo a settembre, cioè poi finita l'estate,
0: dopo.
1: Perché ricordo che si presentò al Festival Bar e faceva parte di quella, di quel gruppo di cantanti che portava il, diciamo, un pezzo che poi sarebbe diventato successo nei mesi successivi.
0: Ho capito.
1: Quando si presentavano solitamente a settembre all'Arena di Verona, quando c'era la chiusura, diciamo, dell'estate, lì avevi la possibilità di sentire dei pezzi che avrebbero poi fatto parte dell'autunno. Solitamente erano grandi successi.
0: Ma
1: poi
0: era già uscito anche l'album? No,
1: no, no, no. Perdono era veramente il primo singolo. L'album Rosso Relativo usciva
0: dopo. Ok. No, lui ha insomma rilasciato diverse interviste. Ha detto che non ci sta più bene negli Stati Uniti. Vorrebbe tornare in Italia, ma è costretto a rimanere negli Stati Uniti perché
1: a livello familiare
0: è per una questione familiare, perché i figli sono lì, l'altro, insomma, il suo compagno sta lì, e quindi dice: prima o poi vorrei tornare, ma in questo momento sono costretto a rimanere. È un po' amareggiato Tiziano Ferro,
1: costretto diciamo a metà, perché poi in realtà sta cominciando il tour negli stadi, quindi per un po' in Italia comunque ci sarà, anche a San Siro, insomma, se non mi sbaglio nella settimana sempre del Party Like a DJ. Ora non mi ricordo le date, ma comunque giugno, stavo parlando di prossima settimana.
2: Tipo domenica.
0: Scusa, mi stai dicendo che Tiziano Ferro non viene a mezzogiorno a
2: secondo
0: vedere
2: me la domenica
0: DJ?
1: A mezzogiorno è proprio il 7 di giugno, domenica è a San Siro, anzi 6 e 7, cioè le serate del Party Like a DJ. Ma a mezzogiorno ci sta, perché ti svegli verso le 11 e poi fai una capatina.
2: Fate
1: qua
2: un invito ufficiale
0: e vieni a Tiziano Ferro. Se ti va, a mezzogiorno, Casa DJ, Parco Sempione, domenica 7 giugno, c'è lo show di Pecchi e Damiani.
1: Ti troviamo un posticino anche per salire sul palco in quell'ora lì, perché abbiamo tutto pieno.
0: È un momento, magari glielo dedichiamo.
1: Vedi te,
0: vedi te. Invece, a proposito dell'Elbat Festival, c'è una testimonianza di una nostra ascoltatrice.
3: Ragazzi, guardate, anche mio figlio aveva preso i biglietti per Kanye West a Reggio Emilia e sta ancora smadonnando per l'annullamento del concerto. Speriamo che gli rimborseranno i biglietti e non gli daranno altri ticket come hanno fatto l'ultima volta per il Covid. E vi farò sapere.
1: Fede, ma parla più piano però. Cioè, uno manda un vocale in macchina, ascoltavo solo te.
0: Ma scusa, un appunto per gli ascoltatori: se mandate un vocale, abbassate un pochino la radio.
1: Oh, parla più piano, abbassa il volume. Non riesco a capire cosa ha detto.
0: È la colpa
1: però
0: mia.
1: Ho capito cosa hai ridetto te nel vocale.
0: No. La nostra ascoltatrice ha detto che il figlio ha il biglietto, spera che glielo rimborsino, però ancora non si sa niente. Ripeto, se ancora c'è nella piattaforma di vendita dei biglietti c'è la possibilità di comprarsi i biglietti per Kanye West per un concerto che non c'è, insomma, situazione abbastanza strana, ecco. C'è Davide, perché
1: quando appunto chiudono il programma, perché non sapevo cosa aggiungere, perché hai detto tutto te anche in maniera molto approfondita
0: esaustiva.
1: E sono andata anche nei particolari.

0: con Girls and Boys alle 14.26 su Radio DJ. Non abbiamo ancora parlato di Roland Garros, non abbiamo parlato di Sinner, eccetera, eccetera. Lo faremo poi nel corso della puntata. Nel frattempo,
1: ci tiene a specificarlo.
0: Cosa?
1: Cioè, fa anche l'anteprima dell'argomento sul tennis.
0: Sì, ma di una roba, so. Cioè...
1: Manca solo che dite per approfondimenti sul tennis. Seguitemi su Fede Pecca su Instagram.
0: No, però, scusami, potrei, non so, fare un podcast.
1: Sì, tanto guarda, per sono pochi.
0: No, per One Podcast. La butto lì, faccio un podcast sul tè. No, esiste già. C'è. Poi c'è Meloccaro, insomma, che
1: cosa
0: è molto
1: dire,
0: più titolato,
1: dai,
0: di me. Ecco. Cobolli ha vinto. Cobolli accede così agli ottavi di finale. Partita perfetta perché ha lasciato 7 game all'americano Tien. Quindi, grande Flavio Cobolli. In questo momento invece sta giocando Berrettini. Siamo al primo set contro Francisco Comesagna. 6-5 il risultato in favore dell'argentino.
1: E mi riguarda.
0: Ho capito. È perché va bene, allora
1: fa caldo a Parigi,
0: e
1: visto,
0: ci sentiamo tra poco.
2: Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
3: Sapete cosa vuol dire polleggiarsi?
0: Significa rilassarsi e prendersela comoda.
3: Perché per sentirsi in vacanza basta infilarsi un paio di Hey Dude. Comode, pratiche e leggere. Perfette per godersi le giornate di Party Like a DJ.
0: Passate allo stand Hey Dude. Vi aspettiamo per polleggiare insieme.
4: Hey Dude, take your vacation.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
16: Tocca che tiriamo fare un'idea.
17: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
18: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
17: Così come?
18: Pelati.
19: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
7: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Potential, così si intitola il pezzo di Sombre su Radio DJ alle 14:36.
1: Tra l'altro, Sombre ai Grammy, no, avevamo detto non si era portato a casa niente, però non so se hai visto che in settimana ha vinto un botto di robe agli American Music Awards.
0: No, non avevo
1: sì,
0: non
1: sì,
0: avevo
1: miglior
0: visto.
1: Canzone, mm-hmm. Back to Friends, che qui l'abbiamo proprio la stralanciata,
0: certo,
1: no, agli inizi, e il miglior album.
0: Ho
1: visto l'esibizione, è stato veramente forte.
0: Ah, quello con la pioggia finta.
1: No, la pioggia mi sa che era già stata fatta.
0: Ah, era un'altra roba.
1: Non so se l'ha fatta anche lì con la pioggia.
0: Ma perché non ne parliamo prima?
2: Infatti.
1: Ma perché non avrei parlato? Sì, sì, comunque la pioggia l'ha fatta anche agli American Awards. No, perché la fa spesso anche ai concerti, per quello credevo di sbagliarmi.
0: Sì. Ma si bagnano tutti gli strumenti, gli
1: amplificatori. Ma io volevo dire sta roba, ora mi sento io in difetto perché non mi ricordavo della pioggia.
0: No,
1: ma
0: detto,
1: ma dovevamo parlarne, ma è perché me lo sono ricordato ora. Ma dici del tennis, vai.
0: No, sì, vabbè, Berrettini ha vinto il primo set contro Comesagna, che è quello che ha battuto Darderi due giorni fa, quindi insomma speriamo che Berrettini riesca a vendicare il connazionale. Dicevamo insomma che questa è una giornata di trasferimenti, di trasferte,
1: e non parliamo di bonifici,
0: no, per i nostri ascoltatori, perché insomma tanti si godranno questo ponte. E allora Davide, io andrei direttamente da te insomma per sentire quali sono i dati e come gli italiani si comporteranno in questi 3-4 giorni di ponte. Davide Damiani, a te.
1: Sì, ciao Federico, buon pomeriggio a te e ai tuoi collaboratori.
0: Sei tu, cioè siamo collaboratori io e te. Nel senso,
1: no, Mary e Barbie, io in questo momento sono fuori.
0: Scusa.
1: Io sono praticamente dall'autogrill di Fidenza,
0: sì,
1: sulla 1.
0: Oh, ok.
1: In direzione Firenze.
0: Ok.
1: Ok. Volevo parlare con voi del giro d'affari.
0: Ah, perfetto.
1: Di cui appunto si sta discutendo in queste ore, perché per il lungo ponte del 2 giugno del 2026 si parla di un giro d'affari che sfiora i 7 miliardi di euro.
3: Ma che è? Ma dove? Ma che vuol dire?
1: In 4 giorni, oltre 14 milioni di persone in viaggio. Il 93% degli italiani ha scelto di restare in Italia per questi 4 giorni.
3: Sempre così.
1: Il 93% appunto rimarrà in Italia, e tra questi italiani che hanno scelto il bel paese per passare le vacanze, a vincere è comunque la destinazione marina.
0: Certo.
1: Al secondo posto le città d'arte.
0: Certo.
1: Al terzo posto, secondo voi, cosa c'è?
0: La montagna.
1: Bravissimo.
0: Bravissimo.
1: E il 7%, quello che rimane, dove andrà?
0: In campagna. Nella natura.
1: Allora, questa è matematica, cioè se puoi buttare un po' giù Barbie, grazie mille. Ho detto il 93% degli italiani resterà in Italia.
2: Ah, okay.
1: Il 7% cosa fa? Va alle terme, va al ristorante, va al locale, va a prendere lo spritz.
0: Va all'estero. Vabbè.
1: Mary, tra l'altro, l'ha buttata in fuori 18 di opzioni. Già da shopping, alla spa.
2: Non l'avevo sentita la prima parte.
1: Cioè, veramente. Questa c'era un po' il trabocchetto, come i problemi di fisica alle superiori.
0: Certo, si vede che non ti abbiamo ascoltato.
1: Siete disattenti.
0: Bene. Mi dici sta roba del giro di del giro d'affari di 7 miliardi? Ma com'è possibile 7 miliardi? Ma sono un sacco di soldi 7 miliardi, 7 miliardi.
1: Fede, ma lo sai quanti sono milioni e milioni di italiani
0: 14
1: che fanno un
0: giro? Milioni, l'hai detto tu prima.
1: Sono tanti,
0: Però 14
1: un
0: milioni.
1: Un gelato per uno.
0: Ma quanto costa sto gelato?
1: Sì, l'autostrada.
0: Ma scusami,
1: l'hotel.
0: Se fai 7 miliardi diviso 14 milioni, se scopri
2: prendi
0: anche
2: la calcolatrice,
0: la spesa pro capite.
1: Io sarà che mi sento parte della notizia.
0: Vai.
1: Se ci sono persone, fonti autorevoli che arrivano a decretare i milioni di euro spesi, ma perché questo programma, i miliardi, perché questo programma vuole invece andare a trovare il problema?
0: Scusa,
1: dice non funziona.
0: Vabbè,
4: perché d'inchiesta.
1: No, io mi tolgo fuori, perché ormai sono i miei colleghi giornalisti.
0: Ma
1: io non voglio.
0: Non hai nessun tesserino. Vai pure avanti.
1: Io mi sono perso.
0: Finito?
1: No, l'unica cosa, due paroline sul meteo.
0: Ah,
1: perché
0: certo,
1: è importante per chi ha scelto di andare via questo weekend molto lungo.
0: Sì.
1: Allora, ragazzi, noi veniamo dal. Barbie mille basi, ha cambiato.
0: Sì.
1: No, noi veniamo da una settimana dove abbiamo provato l'estate vera. Perché temperature di 36-37 gradi a fine maggio. Insomma, poi campanellino d'allarme, uno ce l'ha.
0: Come al solito.
1: Insomma,
0: cioè,
1: forse non è proprio l'estate, ci sono problemi più grossi. Che ci portano appunto a farsi queste domande. Per la prossima settimana resta l'estate, perché le temperature saranno comunque gradevoli, ma ci saranno però anche delle situazioni diverse, un po' dinamiche, con pioggia. E anche
0: dove?
1: Allora, da martedì questo peggioramento con pioggia in arrivo dall'Atlantico e riguarda soprattutto la parte nord e centrale dell'Italia.
0: Ok.
1: dal pomeriggio sera sempre di sempre di martedì il peggioramento si sposta anche più a sud. Tutto questo però insomma andrà comunque a incorniciare questo weekend lungo che si sono presi gli italiani.
0: No,
1: non vogliamo
0: saranno assolutamente contenti.
1: Dirvi che pioverà nonostante noi restiamo a Milano.
0: No, sì, vabbè, certo che sono inutile che lo sottolinei. Abbiamo il risultato?
2: Sì, comunque 7 miliardi diviso 14 milioni fa 500, quindi comunque è una cifra abbastanza accettabile a persona.
0: Testa.
2: Vabbè, poi c'è chi spende di più, chi spende di meno.
1: Ma poi te resti sempre a Piombino ogni anno a fare le vacanze e non spendi nulla perché c'hai casa tua. Ma se uno decide di fare una vacanza...

0: Like the way you kiss me, Artemas su Radio DJ alle 14.44. Abbiamo insomma raccontato tutti i dati di questo ponte di giugno. Mi è rimasto impresso solo questi 7 miliardi in 14 milioni di persone. Giustamente arrivavano i messaggi, perché è anche facile, cioè 14 milioni e 7 miliardi, il rapporto è abbastanza semplice molto. Perché 500, vabbè, era facile, ma noi abbiamo preferito, siamo quella generazione lì che ci siamo abituati a fare i calcoli semplici anche con la calcolatrice, quindi non ci fidiamo di noi stessi.
1: Io no, le faccio sul foglio.
0: Lui fa in colonna, le fa anche le divisioni. Tu sapresti fare ancora le divisioni in colonna?
1: Lo sai che ho avuto questo dibattito, chiamiamolo così, non tanto tempo fa, perché appunto mio nipote faceva le divisioni in colonna. No, io non saprei. Cioè,
0: no, di
1: ho provato. Allora, scusa, non lo faccio. Colonna. Allora metto 20,
0: ma
1: ci
0: ora
1: metto 4,
2: in
1: 4.
2: Lo devi fare.
1: Poi, allora.
2: Ma non
0: 20
2: capisce.
0: Diviso 4 è 5, Davide, però
2: esatto.
0: È facile.
2: Sì.
1: No, però. Sì, è vero, perché vanno pesi tipo 200. Vabbè, andiamo avanti.
0: No, dicevamo, Barazzo. Insomma, oltre ai dati e a questo, a tutte queste macchine in giro per l'Italia, c'è anche...
1: L'ultima volta sono tornato a casa nell'armadio e ho trovato i regoli.
0: Vabbè, belli, sì. Regoli.
1: Belli, ce l'avevo ancora.
0: Belli regoli.
1: Belli.
0: Belli.
1: Ma quando li dovevi rimettere a posto dopo averli usati, cioè ti ci voleva 10 minuti lì,
0: Perché dici?
1: Dovevano essere tutti inseriti per benino nel loro posto,
0: certo.
1: All'interno dell'astuccio.
0: E certo, non potevi metterli tutti a casaccio. Ma questo.
1: E voi ce l'avete ancora i regoli? 347, 342, 522. Se arriva un messaggio sui regoli,
0: no,
1: lo voglio sentire comunque.
0: No, non ci interessa.
1: No, non ci interessa. Allora, no, parlavamo del ponte, che Fede che è rimasto appunto a questi 7 miliardi,
0: sì,
1: del giro d'affari. Ma c'è un problema, tra virgolette, che riguarda anche la rete autostradale.
0: Sì.
1: E si sapeva già da qualche giorno, tant'è che è stata presa d'assalto ieri per cercare di non incapparsi nella chiusura. Stiamo parlando dell'autostrada del Brennero, la 22,
0: sì,
1: che è chiusa dalle 10:30 di stamattina. Perché appunto c'è una manifestazione in atto, quindi è stata, diciamo, c'è l'occupazione in questo momento.
0: Ok.
1: E
0: manifestazione in Austria.
1: Sì, sì, in Austria.
0: Se non sbaglio.
1: Sì, sì,
0: okay,
1: in Austria.
0: Okay. Quindi hanno chiuso tutta l'autostrada.
1: Il tratto sarà riaperto dopo le 20.
0: Uh-huh.
1: E appunto la manifestazione ambientalista è prevista per tutto quanto il pomeriggio. E ci sono stati degli scambi anche tra Italia e Austria, perché anche in Italia hanno detto: no, ma questa cosa non deve essere fatta, perché comunque in un ponte del genere è problematico sia per chi deve uscire sia per chi deve entrare. Poi in realtà la manifestazione è stata approvata, e perché c'è questa manifestazione? Per protestare contro l'impatto del traffico di moltissimi mezzi pesanti che ci sono ogni giorno in quel tratto di autostrada. E quindi insomma, che cosa mi stavi...
0: No,
1: credevo ci fosse una mosca, invece stavi lanciando il pezzo.
0: Sì.
1: Pensate come ero messo.
0: Ma perché ti distrai? Stavi andando bene, mi stavi raccontando le cose.
1: Oh, scusa.
0: Vabbè.

0: Bossa nostra.
1: Scusa, ma l'hai rallentato?
0: Bossa nostra.
2: Però no, questo è facile.
1: Volevamo disannunciarla noi, ma quando hai la possibilità di farla disannunciare da una portoghese, è meglio. Dai, di
0: come
1: nuovo.
0: Oro.
2: No, come
0: oro.
2: Non c'entra niente.
1: Comunque posso dire che la nostra programmazione nelle ultime settimane è molto brasiliana, è molto portoghese. Ci piace, no?
2: Sì, certo. Sì, no, assolutamente. Non siamo.
1: Che poi
2: siamo
1: probabilmente precisi. Anche quella delle altre, perché sono due pezzi di quest'estate. Cioè,
2: sì,
1: non è che
2: no, infatti non c'entra. Però sì, ma beh, sembra che vengano fuori un po' di più durante l'estate questo
1: sì,
2: tipo
1: ma
2: di...
1: Ma quest'anno in maniera particolare.
2: Ti prego Davide, dimmi di più.
1: Boh, non so, io direi che
2: ah, il ragionamento. No. Ah, scusa.
1: Cioè io non so solo quello del giro d'affari.
2: No, infatti
1: o dell'autostrada del brand.
2: No, infatti dici.
1: Ho anche io un pensiero.
2: E diccelo però sto pensiero.
1: Scusa, passa il tempo, hai ragione. No, volevo dire che per adesso vedo una percentuale minore di presenza di reggaeton quest'anno.
2: Ok.
1: Rispetto agli anni
2: ci
1: scorsi
2: sta, è vero.
1: E invece
2: è vero.
1: Questa chiave brasiliana, portoghese è molto presente.
2: Quindi tu dici meno reggaeton, più bossa nova?
1: No, però è la stessa Gaia, no? Che ha quell'influenza lì, essendo lei stessa italo-brasiliana,
2: certo.
1: Però negli anni scorsi, a parte Scega dell'inizio,
2: sì,
1: sarà buttata magari su sempre... comunque un po' più reggaeton,
2: reggaetoneggiante.
1: Invece
2: okay.
1: Quest'anno no.
2: Beh, però l'ha azzeccata, perché comunque sembra il momento giusto. Adesso invece ci sono i 30 Seconds to Mars su Radio DJ. Questa è la loro Kings and Queens.

0: la voce graffiante e potentissima di Jared Leto con la loro Kings and Queens. Jared Leto che adesso sarà il cattivo in Masters of Universe, farà Skeletor, ma non si vede perché ha la maschera, quindi puoi dire, quello è Jared Leto, però.
1: E siamo sicuri che sia lui?
0: Non so. Tra l'altro lui non sta partecipando a promozione, niente.
1: Non fa le ADV, le collab?
0: Pare che non gli piaccia molto come è uscito il film alla fine.
1: Aia.
0: Capito?
1: Però il bonifico sarà arrivato.
0: No, quello ci mancherebbe altro.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wafferte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ!
10: Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura!
9: Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole.
10: Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: Runaway Lady Gaga e Deci su Radio DJ. Stavo vedendo il box office del Diavolo Veste Prada 2.
1: A che punto siamo?
0: 611 milioni di dollari in tutto il mondo.
1: Beh, un bel giro d'affari anche in questo caso.
0: Ma perché devi dire per forza sì. giro d'affari?
1: Vai a testa, quindi quanto hanno speso? No. Facciamo il conto?
0: No, no, perché non funziona così. No, stavo vedendo, vabbè, questo non ci interessa. No, beh, perché sono anche un po' distratto dal fatto che è appena cominciata la sprint race al Mugello. Gara importantissima e super seguita, soprattutto da parte di noi italiani. C'era una tripletta Aprilia, insomma, in pole position, e quindi staremo a vedere. Aprilia sta andando molto forte in questa stagione e anche al Mugello. Tra l'altro ho sentito ieri Guido Meda, che era ospite da Linus e Nicola Savino, e diceva che forse questa gara poteva essere un po' più da Ducati. Per adesso, insomma, per il momento davanti ci sono le tre Aprilia, però insomma vi daremo aggiornamenti in merito. È appena cominciato, sono appena partiti. Non ti guardo nemmeno. Si mette la
1: pubblicità.
0: Concordo su tutto. Mette la pubblicità e andiamo avanti.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
7: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
8: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
9: www.sistemi.com.
0: Eccoci qua per la seconda ora. Picchi e Damiani ancora con voi fino alle 16.30. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Dicevamo tanti, insomma, quelli in viaggio. Io sono stato questa settimana, sono stato in Toscana.
1: Sei stato a casa, sei stato al mare, bella vita. E poi a un certo punto sei dovuto tornare su con la macchina. Allora, intanto parleremo tra poco di matrimoni, visto che non ne parliamo mai. Abbiamo dei topic che noi riportiamo sempre, insomma, on air.
0: Sì.
1: Tra l'altro caratterizzeranno un po' anche il Party La Cadige di domenica.
0: A casa DJ. Il primo spoilerino alla fine, giorno, ricordiamolo, domenica 7 a casa DJ, Parco Sempioni, Picchia Damiani
1: Live. Sì, Parco Sempioni in 5 parchi. A Parco Sempioni no, a Milano. Ma ce l'avrete a Lido di Camaiore.
0: È in inglese, Parco Sempioni.
1: Sì,
0: capito?
1: Certo. No, scusa, mentre io parlo, cercalo nel sito in portoghese, come direbbe Parco Sempione. Sono curioso di sapere la pronuncia.
0: Puoi sentire?
1: Sì.
10: Parco Sempioni.
1: Oh, è incredibile.
0: Vedi?
1: Quindi tu sei un po' portoghese.
0: Un po' portoghese.
1: Va bene, comunque sì, perché alla fine porti te stesso su quel palco.
0: Assolutamente.
1: Dobbiamo portare quello che ha caratterizzato tutto l'anno di Pecchi e Damiani. Quindi tra poco matrimoni, perché Fede deve ancora trovare il vestito per questo matrimonio che deve ufficiare, tra l'altro è dopodomani. Ma quanto ci metti a trovare il vestito?
0: Secondo me gli ascoltatori, quelli più assidui che ci ascoltano tutti i fine settimana, a sentir parlare un'altra volta di questo matrimonio che devo ufficiare. Che palle!
1: Ma poi tra l'altro
0: che palle!
1: No, ma a me qualcuno mi scrive questo matrimonio di Pecchia, come
0: arriverà.
1: Ma alcuni addirittura mi hanno scritto: ma quando si sposa? Perché non sai capire. A forza di parlarne, uno pensa che sia tu a sposarti, invece no. Ma a parte il vestito che non è stato trovato, ieri hai avuto anche, diciamo, una
0: disavventura
1: legata alla macchina. È parte integrante un po' anche delle vacanze. Ora non è che sei stato in vacanza te, però sei sceso giù. Per la gente che si sta muovendo in questo ponte, cioè, potrebbe succedere qualcosa, no? Che va un po' a rompere l'equilibrio di questo ponte.
0: Sì, perché tu quando se io immagino magari qualcuno che sta ascoltando in questo momento sta andando, diciamo, verso casa d'origine, verso la propria città d'origine, ok? Perché magari c'è il mare. Io sto facendo riferimento come se fosse la mia storia,
1: sì,
0: okay?
1: Allora diciamo ti blocco subito perché io ho i dati sotto, sì. Non è la caratteristica di questo ponte, okay, perché so pochi giorni, è difficile uno da Milano, no, torni in Sicilia, però può succedere che comunque il cadeau, il gadget, te lo porti anche dalla località che hai scelto.
0: Soprattutto se è un cadeau, diciamo, culinario.
1: Soprattutto,
0: cioè,
1: certo.
0: E in quel caso lì io venivo dalla Toscana, mi portavo il pacco da giù. Pacco da giù con ragù della mia mamma, insomma, da altre prelibatezze, tra cui una bottiglia di limoncello che mio cugino...
1: Tipico, tra l'altro, di Piombino, cioè non di Sorrento, ma di Piombino. Limoni, i famosi limoni di Piombino.
0: Allora, intanto sciacquati la bocca quando parli di Piombino. Dopodiché, mio cugino mi ha fatto questa bella bottiglia di limoncello, buonissimo, me l'aveva conservata, insomma, per diverse settimane.
1: Scusa, ma apro e chiudo parentesi, ma tuo cugino sa già di quello che è successo?
0: Sì, gliel'ho comunicato.
1: No, perché se lo ascolta ora, magari è in macchina.
0: Gliel'ho detto. E cosa succede? Vado diretto dalla Toscana, non vado a casa, vado a casa di Davide.
1: E figurati se non si ferma a mangiare da me. Allora, alle 3 del pomeriggio. Cioè, arriva a pranzare alle 3 del pomeriggio. Vabbè, comunque andiamo avanti.
0: Sì, lo sai cosa mi ha preparato a mangiare?
1: Dai, io che apro le parentesi.
0: Niente. No, era tutto freddo,
1: sì,
0: l'unica cosa che aveva scaldato erano queste piadine, cos'erano?
1: Sì,
0: piadine
1: bruciate.
0: Nere.
1: Nere. Non ho cucinato nulla, ho fatto trovare una tavola imbandita estiva. Vabbè, lasciamo stare.
0: Senti, ormai lo racconto dopo, no, perché siamo andati troppo lunghi, dai.
1: Cioè, quindi ora si va con la canzone, la gente pensa che ti abbia cucinato niente. In realtà, vedi, guarda, sei una persona talmente
0: cosa?
1: Brutta, guarda.
0: Ma come brutta?

0: questa è la canzone che metto quando torno in Toscana, perché cioè, vicino a Piombino c'è un paese che si chiama La California, e quindi è un po' questa. Basta, è la canzone che
1: o esci un po', esci da quel cerchio di città. Allora vai, comunque sì, era California.
0: Sì, California, hai fatto un planet.
1: Va bene, che ti è successo con sto limoncello?
0: Succede che dopo che ho mollato, che sono venuto via da casa di Davide, arrivo a casa mia, un caldo pazzesco, un traffico incredibile, dovevo portare tutta la roba su, quindi zaino, la borsa, eccetera, più la roba da mangiare. Apro il portabagagli e mi accorgo che questo limoncello si è aperto su tutto il portabagagli.
1: Io mi sto immaginando la scena, una roba...
0: Hai presente?
1: Poi il bello di questi liquori è che non appiccicano neanche, cioè lo zucchero non fa quel...
2: È facile da togliere.
0: No, allora, io non sapevo... La scena di Aldo... Non mi ricordo che film è, di Aldo, Giovanni e Giacomo, quando lui si ferma alla macchina che c'ha tutto il rigo sulla fiancata.
2: Deve essere... Chiedimi se sono felice.
0: Può essere, può essere. Beh, sembrava lui, perché non sapevo... Cioè, sono rimasto immobile perché non sapevo cosa fare, quindi
2: tu la conosci,
0: ho cominciato con i fazzoletti a tamponare
1: che
0: un po'.
1: È peggio perché si attaccano anche i fazzoletti.
0: Ma un po' l'appiccicume.
1: Ricordiamo, macchina nuova tra l'altro.
0: Un appiccicume, cioè in quelle
2: come
0: mani.
2: Come hai fatto?
0: Lì accanto c'è un autolavaggio, volevo portarla a lavare, ma c'era una fila interminabile, quindi mi sono fatto prestare uno straccio da loro e ho pulito un po' alla bene e meglio e poi vediamo.
2: Era così la vita, scusate.
0: Così è la vita, così è la vita. Quindi questa è stata la mia disavventura. C'è un puzzo di limoncello in macchina.
2: Ma è ancora appiccicoso?
0: No, ho un po' sistemato, nel senso che con questo straccio ho pulito. Però la devo...
1: Io dopo, per curiosità, posso salire un secondo in macchina? Perché voglio sentire l'odore che c'è.
0: Sì, va bene.
1: Non hai bisogno neanche della pre-magic, perché tanto il limoncello...
0: Ma mi sembra adesso a Sorrento quando entro in macchina. Devi sentire, guarda, c'è un profumino.
1: Se tu sali in macchina di Fede oggi, vai a bere.

0: sui ragazzi in campeggio all'isola dei Gabbiani in Sardegna, dove penso che la temperatura non scendesse mai sotto i 30 gradi, ci si è rotta una bottiglia di Cointreau all'interno di una tenda 2 metri per 2 metri. Vi lascio immaginare come abbiamo passato il resto della vacanza.
1: Questo. Posso dire che tra tenda e macchina scelgo la macchina, se mi deve capitare?
2: No, ma cioè in tenda.
1: Ma poi in previsione di tutta la vacanza che devi fare, è l'unico strumento che hai a disposizione.
2: Per dormire, ma come fai? Cioè, ma con tua bottiglia di Cointreau. A parte, anche lì io spero che in qualche maniera abbiano pulito, anche perché sennò si riempie di formiche che si appiccicano tutte.
3: Quello, ma poi se hai i vestiti appoggiati per... Cioè, comunque in tenda non è che hai delle cose dove appendi, quindi ti sarebbe...
1: Poi a te è aperta, lui ha detto si è rotta?
2: Sì.
1: Quindi magari ci sono anche vetri. Cioè no, vabbè, che situazione. Tra l'altro oggi, siccome sono i primi caldi, abbiamo le finestre aperte, viene un odorino di limoncello perché Fede ha messo la macchina giù.
2: La mia macchina.
1: E giustamente dicono al 347-342-5220, se ti ferma la polizia vai a spiegare che è la bottiglia del cugino. Perché ora Mary, dicevi giustamente...
3: No, nel senso che secondo me uno dei parametri è anche sentire se c'è odore di alcol in macchina. E tu cioè praticamente sei una... Red flag.
1: Ma poi alle 4:30 del pomeriggio esci da qua.
2: Sì, un disgraziato.
1: Scusa, ma all'11 di stasera come si è messo?
3: Anche perché col caldo amplifica.
1: No,
2: ma dopo ti faccio sentire quando si scende.
1: Ma chiedono, e quindi la soluzione qual è?
2: No, la soluzione qual è? Che la devo lavare.
1: Sì, no, no, certo, quello sì. Però mi spiegavi fuori onda che è una parte del bagagliaio. Difficile.
2: Bagagliaio, sì.
1: Bagagliaio.
2: Sì.
1: Che è straibile in plastica, tipo.
2: Esatto.
1: No, perché se fosse quella in tessuto, cioè lì è una...
2: No, quello sarebbe stato peggio. No, c'è sì una sorta di copertura che grazie al cielo in qualche maniera ha un po' tamponato la storia.
1: Non possiamo sentirlo ora perché uno è 1:23 e poi dobbiamo prima sentirli i messaggi prima di mandarli in diretta, ma è un'officina che scrive, secondo me ti sta dando la soluzione.
2: Ah, tu dici?
1: O sta raccontando una roba che è successa a loro?
2: Speriamo.
1: Vabbè, no, mettiamo un pezzo, l'ascoltiamo?
2: Sì, ora ce lo sentiamo mentre va questo pezzo e... di Kate Bush.
1: No, meno male il vestito poi del matrimonio non l'avevi trovato, ti immagini se lo l'avevi portato su?
2: No, ma ho buttato la pizza però, perché il limoncello, cioè avevo una teglia di pizza
1: la roba
2: di mio zio.
1: Cioè, comunque i tuoi parenti ti avevano dato un botto di roba, ha buttato tutto via.

0: una canzone che, lo diciamo spesso, ha avuto una seconda vita grazie a Stranger Things. È il momento di fare una sorpresa a qualcuno in macchina, perché ci è arrivato un messaggio da parte di due genitori che si chiamano Davide e Veronica, che stanno per fare una sorpresa
1: a Leonardo. Leonardo, che ieri ha compiuto 13 anni e in questo momento lui è con Davide e Veronica, con i genitori, che stanno andando da qualche parte. Chiedendo dove.
0: Ma dove si va? Dove si va?
1: E allora giustamente Davide e Veronica hanno scelto due ambassador di rispetto. Hanno detto: ma sentiamo Pecchi e Damiani.
0: Siamo noi.
1: Potete svelarlo voi in diretta? Quindi Leonardo, vuoi sapere dove stai andando ora? Vuoi sapere o no?
0: Fai tipo, lo so, Leonardo va al...
1: Opzione A,
0: sì,
1: torna a casa.
0: Sì, perché fa un giro e basta.
1: Opzione B, fa un giro la rotonda così in città e basta. Oppure opzione C, Fede?
0: Festa a sorpresa al bowling
1: e sala giochi con tutti gli amici.
0: Ma pensa te, ma è bellissimo. Ma poi i genitori ci hanno chiesto di fare questa cosa, però non è più una festa a sorpresa a questo punto, perché
1: no,
0: loro
1: però
0: lo sa.
1: Loro magari volevano la sorpresa in questo momento.
0: Ah, ok, però abbiamo fatto una bella sorpresa.
1: Ma, abbiamo letto bene, non è che c'è scritto: ragazzi, stiamo facendo una festa a sorpresa qua.
0: Scusami, sarebbe bello che ora svelaste voi la sorpresa, così non ci chiede più dove stiamo andando.
1: Ok, no, ti immagini, potete leggerlo dopo le 4:30 quando è finita la festa.
0: È andata,
1: no,
0: ormai è andata così.
2: Pecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
13: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
14: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
15: Exquisa!
14: La bontà va condivisa!
16: Radio DJ consiglia
17: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
18: But the voices in my head don't.
17: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
20: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
21: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana.
1: A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
16: E di vincere, Antonella!
23: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
23: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
24: Have fun with...
25: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
26: Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ. Yeah.

Jungle con Carry On su Radio DJ. Sono le 15.32, siete in compagnia di Pecchia e Damiani. In questo sabato 30 maggio abbiamo parlato della mia disavventura al rientro diciamo a Milano dopo essere stato in Toscana, perché mi si è aperto tutto il limoncello in tutto il

0: portabagagli, tutto appiccicoso, un puzzo di limone devastante.
1: Ma ti posso dire che rispetto ai messaggi che ci sono arrivati ti è andata di lusso, perché comunque è il limone.
0: Sì, sì.
1: È un po' di alcol.
0: Sì, sì.
1: L'alcol poi pulisce anche proprio.
0: Ma sì, no, cioè veramente poteva andarmi peggio. Poteva andarmi come è andata a Michela. Ciao Michela.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Michela, buon pomeriggio dalle Marche, in provincia di Fermo, Monte Granaro, vero? Detto bene?
2: Perfetto, sì, Monte Granaro.
1: Allora, innanzitutto partiamo dalle generalità. Come va? Cosa stai facendo oggi?
2: Va bene, stavo in giro per spese e comunque io sono sempre sintonizzata su DJ e quindi
1: Brava.
2: Mi sento anche quando scendo dall'auto e ho sentito la disavventura e volevo ribadire anche io che è andata di lusso.
0: Sì,
2: è andata molto peggio.
0: Volevi caricare fortissimo e ci sei riuscita. Raccontaci qual è stata la tua disavventura.
2: È successo qualche estate fa, mi ero fermata dal pescivendolo ad acquistare delle cozze e lui gentilmente mi ha messo il doppio sacchetto, perché è molto carino tutto quanto, ma evidentemente questo sacchetto era sporco e io non mi sono accorta. Appoggio la busta con il pesce davanti al sedile, sul tappetino.
0: Ah, non nel portabagagli, ok, questo non l'avevo capito, ok, scusa,
2: no,
0: vai avanti.
2: Era davanti. Nell'abitacolo. E quindi prendo la spesa, scendo e poi non tocco più la macchina per un paio di giorni. Ma quindi era estate, la macchina al sole, quando ho riaperto lo sportello potevo morire.
1: C'erano le alghe.
0: Che schifo.
2: Un puzzo di fogna, di non so che cosa.
0: Te lo giuro, mi viene da rimettere. È una roba devastante.
2: Era impossibile salire in macchina, portata dal miglior... lava tappezzerie e sto puzzo rimaneva, spruzza il profumo.
1: Che io mi immagino magari dopo due giorni la dovevi usare per andare in un posto la sera neanche vestita bene, apri la macchina, senti quell'odore.
2: Ma non vi dico mio marito,
0: Ma scusa, perché ha dato la colpa a te in qualche maniera tuo marito?
2: Perché gli uomini ci tengono di più per le macchine e noi donne siamo poco attente a queste cose. Ma tu puoi mettere il sacchetto del pesce sul tappetino.
0: Ma perché effettivamente tu dove avresti, cioè nella sua testa dove avresti dovuto metterlo?
2: Non so, forse bisognava girare con un secchio in plastica e mettere questa busta nel secchio.
1: Come
2: non
1: quando
2: so,
1: torni dal mare, no? Che sì, hai le telline.
2: Tenere il sacchetto in mano per tutto il tragitto fino a casa.
1: No, beh, la cosa particolare ci ha colpito molto è anche il metodo utilizzato per pulire la macchina,
2: sì,
1: che è andata avanti
2: perché
1: nel tempo.
2: Poi, nonostante averla lavata più volte, questa macchina puzzava sempre, quindi anche quando era parcheggiata era tutta aperta, tutti i vetri aperti.
0: Ma ti rendi conto? E i ladri non si avvicinavano minimamente, che un puzzo emanava. Che...
1: La targa se l'erano segnata, l'avevano condivisa con i colleghi, guarda,
0: sì,
1: quella
0: non
1: rubate.
0: Non ci andate.
2: Ero molto serena che nessuno l'avrebbe mai toccata, però capitava che la gente magari al lavoro mi dice guarda se è rimasta la macchina aperta.
1: Sì,
2: io
1: perché.
2: No, è aperta di proposito. Così, tanto che un giorno un camperista mi dice guarda che c'hai la macchina aperta, io ho spiegato il motivo. E mi dice, ah ma guarda, noi in camper per togliere l'odore di cucinato, perché poi magari passa tanto tempo prima che lo riutilizzi, teniamo dei lime tagliati a metà, dal limite dice, col coltello puoi incidere un pochettino la polpa dentro che fa un pochino più succo, come se lo risvegli diciamo, e il lime assorbe i cattivi odori. Cioè il primo è durato mezza giornata, si è seccato in mezza giornata.
0: No,
2: e poi continuando sempre a mettere questi lime, nel giro di 4-5 giorni la macchina è tornata nuova.
1: Cioè, praticamente era un supermercato la macchina tua, ci trovavi lime, le cozze, ci mancava il limoncello di Fede.
2: Sarebbe stato buono dopo le cozze.
0: Si stava benissimo, certo, non hai bisogno di Abre Magic tu in questo senso.
1: Alla cozza l'Abre Magic
0: no, non li fanno, e un motivo c'è effettivamente per cui non li fanno. Quindi adesso scusami, hai sempre quella macchina lì o l'hai cambiata?
2: Sì, no, ho ancora quella macchina.
1: Ma
2: lì,
1: non mangia più cozze.
0: Adesso...
2: Non compro più cozze, le mangio fuori.
0: O quantomeno se le compri le fai portare da tuo marito, così nel caso in cui succeda un altro disastro del genere la colpa è sua e non...
2: No, ma lo faccio venire a piedi di fianco alla macchina.
0: Infatti, lo porta a noi a mano. Veramente una bella storia Michela, ti ringraziamo per aver condiviso e per avermi fatto sentire in questa maniera, cioè meno solo, anzi perché mi è andata meglio, perché tu hai messo il lime per togliere il puzzo, io invece c'è il limoncello, ce l'ho, cioè il puzzo di limone ce l'ho...

0: magari cioè, questo metodo servirà a tanti altri per sì, quest'estate. Guarda, quindi grazie Michela.
1: Prova comunque con lime, perché comunque assorbe
2: dell'altro sì, limone, dell'altro non lo so se è una buona idea.
0: Fagli cambia frutto, perché sennò tutto limone. Ciao Michela,
2: un
0: grazie.
2: Ciao, ciao, ciao Michela.

0: Scusa, se nella tua macchina c'è il limoncello e puzza di limone, allora te metti dei pesci aperti, vedrai che il risultato è il solito, fai al contrario, no?
1: Effettivamente, se l'ascoltatrice di prima aveva un puzzo di pesce perché gli era caduta l'acqua delle cozze, ci ha messo il lime, è cambiato tutto.

0: tutto, potrei far così. Ma sono in tanti a suggerire questa soluzione.
1: Ho chiesto a ChatGPT due orate e due merluzzi.
0: Sì, li metto lì e vedrai che il puzzo di limone quantomeno va via. Parliamo un po' di Dua Lipa.
1: Sì, però prima ne approfitto per una roba. Allora, Dua Lipa ha anticipato il matrimonio. Cioè, si sposerà il weekend del party la KDJ.
0: Ma come? Ma non poteva trovare un'altra occasione?
1: Allora, me gli ha detto una cosa giusta fuori onda prima. Cioè, l'anno scorso aveva il concerto.
2: Era a fare il concerto all'ippodromo.
1: In quei giorni sì, del party la KDJ.
2: Sì.
1: E quest'anno il matrimonio. Cioè, quindi va contro Radio DJ?
0: Lei non vuole venire al party la KDJ.
1: Oppure vuole strappare la gente dal party la KDJ?
0: Sì, può essere.
1: Ma non ce la farai.
0: No.
1: Tant'è che se voi là fuori non siete invitati, e tra poco parleremo di chi è invitato al matrimonio di Dua Lipa, ma siete liberi ancora per i giorni del party, beh, c'è la possibilità di vincere una cosa molto interessante.
0: Due biglietti per party like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa, domenica 7 giugno all'Arco della Pace di Milano. Questo è il nostro premio fedeltà. 347-342-5220. Vi prenotate in qualche maniera e vediamo insomma chi riuscirà ad avere questo accesso gratuito domenica 7 al party like a DJ.
1: I due sposini sono esenti dal mandare messaggi in questo momento, ma non è che vogliono anche biglietti per farli avere dei loro amici.
0: No, certo che no, certo.
1: Comunque, ufficiale, il matrimonio ci sarà tra il 5 e il 7 di giugno. Ormai lo sappiamo, lo fanno anche le persone meno famose, figurati quelle, i vipponi, come in questo caso. I matrimoni non durano più una serata, non durano più un pomeriggio, ma vanno sui tre giorni, perché c'è la festa che anticipa il giorno del matrimonio e la festa del giorno dopo a tema. Insomma, anche loro seguono questa
0: questo
1: scia.
0: Trend.
1: La location, la bagheria, stiamo parlando di Palermo, che è una città che è molto affine ai due sposini. Loro sono molto legati, avevano fatto il viaggio l'anno scorso, un viaggio estivo, e lei aveva chiuso il post di fine vacanza, visto il dampino, no, che fai, Palermo in my heart. Questo lasciava appunto presagire che magari sarebbe stato proprio il luogo prescelto per il matrimonio.
0: E così effettivamente sarà, insomma, ci sarà. Però
1: Villa Valguanera. Villa Valguarnera,
0: che è una villa gigantesca, un posto meraviglioso.
1: Sì, che tra l'altro è un set scelto in passato per tanti film, per tante pubblicità.
0: Vedi, Dua
1: Lipa
0: mica sbaglia.
1: Per tanti video musicali è stato girato anche il Gatto Pardo lì.
0: Ah, bello, quindi sì. Cavolo. Ma la mia questione è, ma scusami, loro hanno anticipato il matrimonio. C'è chi dice perché magari Callum Turner, che sta facendo il provino per 007, insomma, sia stato insomma, che ci siano dei lavori da fare nell'altra data e quindi hanno anticipato. Ma le persone, gli invitati, cioè, sai come fai?
1: Allora, punto uno, credo che loro paghino tutto quanto. Quindi il biglietto glielo sposta. Non hanno problemi di spostare un biglietto.
0: Capito,
1: okay? E non hanno neanche il bagaglio a mano e basta. Sicuramente avranno anche quello estiva.
0: Però, scusi, sono d'accordo. Però se io mi metto
1: l'impegno, tu dici,
0: no, non
1: magari.
0: Solo io non ho ancora il vestito.
1: Sì, ma che palle, Fede, ma perché sei te? Ma uno che sa che deve andare al matrimonio di Dua Lipa.
0: Ma ce l'avevo tra due mesi. Ho tempo, tutto il tempo necessario.
1: Fede,
0: scusami.
1: Ma questa è gente, il vestito se lo fa cucire addosso.
0: Ah, non
1: va nei negozi di

0: capo la domenica.
1: Questa è una canzone che ci sta, tanto alla festa che fai in uno dei tre giorni del matrimonio di Dua Lipa.
2: A un certo punto la puoi mettere.
1: Secondo me qualche canzone italiana la sceglie da mettere dentro, visto che ha scelto l'Italia, è così attaccata.
2: Ma sì, ma sei a Palermo, per forza devi mettere qualcosa.
1: Per adesso però non ci sono italiani tra gli invitati. Quello che è sicuro è che l'abito da sposa è stato realizzato da Donatella Versace, quindi sicuramente lei ci sarà. E poi tra i più attesi gli ospiti sono Elton John, Mark Ronson, Olivia Dean e Charlie XCX, l'ho pronunciata bene, che si potranno sicuramente portare anche degli amici, perché sai, c'è la questione ospiti di cui parlare sempre, no? Quando ci sono gli invitati, che magari uno è single e allora si porta, so, l'amica, l'amico di turno, per non andare da solo, perché... Cioè, questi matrimoni, ora è vero che sono tutta gente famosa, diceva Mark Ronson, Olivia Dean si saranno visti, ma non si conoscono. Quando, certo. È come andare a un matrimonio di sconosciuti per alcuni. E anche se sei un VIP, sei famoso, non è scontato il fatto che tu ti sappia inserire bene nel contesto, se no diventa un'ansia quel matrimonio.
2: Guarda me, cioè io che sono comunque un personaggio di Radio DJ, eccetera, io non è che riesco a interagire bene con il resto delle persone.
1: Non hai capito quello che volevo dire.
2: Non era questo,
1: volevo dire che magari se uno è da solo, per diciamo avere una compagnia, è giusto che magari si porti un più uno. Ma non è la stessa cosa che pensano altri due sposi famosi che stanno per arrivare,
2: certo,
1: all'altare.
2: Cioè quello quelli di cui parliamo, dai, da tre anni a questa parte,
1: Taylor Swift e Travis Kelce. Perché? Perché loro hanno messo una regola che sta facendo molto discutere. Cioè il più uno al matrimonio non esiste. Se io ho invitato te, o sei sposato e allora te porti marito la moglie, o è un figlio, quindi te lo porti. Ma se sei single,
2: però anche se hai una convivenza, cioè non necessariamente devi essere sposato.
1: No, okay? Voglio dire proprio anche convivenza. Cioè se diciamo la coppia è certa, se la relazione è certificata, se si tratta di un amore passeggero o di un amico o di un'amica, no, ci vieni da solo. E tanti... Barbie, sei d'accordo?
3: Sono d'accordo.
1: Ma per la questione di soldi? Cioè che comunque va a aumentare il budget? Perché,
3: allora, chiaramente parliamo di personaggi di un certo livello. Quindi probabilmente se io porto un più uno, cioè non si sa, cioè io non lo conosco direttamente il più uno.
1: Ma Barbie, tu l'avevi letta la notizia? Perché in realtà è proprio il motivo.
3: Non l'avevo letta.
2: Hai colto il punto, Barbie.
1: No, è incredibile.
2: Cioè, è perspicace.
1: No, dopo approfondiamo questa roba. Ma Barbie ha centrato il punto.
2: Esatto.

0: era Missy Elliott Car Wash su Radio DJ a chiudere la seconda ora di Pecchi e Damiani, per chiudere anche l'argomento matrimoni.
1: Sì, perché aveva ragione Barbie dicendo però questione di sicurezza, comunque si tratta di un matrimonio così importante,
0: quello
1: portare, sì, portare un più uno che non conosci può anche mettere in crisi chi si deve occupare di gestire tutto quanto.
0: Sicurezza, la privacy più che altro.
1: Sì, la logistica, perché magari si può fingere, cioè può essere un paparazzo e non lo sai.
0: Rischio c'è.
1: Sì,
0: però
1: scusa, ma qui se si tratta di persone che magari non conosci bene, ma se la tua cugina si frequenta con un tipo, ok? E te lo vuol portare al matrimonio e magari te lo conosci anche un po', no? Dici di no?
0: Ma
1: si stanno lamentando in tanti, In tanti stanno dicendo che forse dicono di no.
0: Sì, non ci va, certo. È l'evento dell'anno.
1: Per finire sul giornale.
0: Ma dai, vedrai.
2: Comunque sono tutte persone dello spettacolo, quindi in generale dovrebbero avere dei paletti anche loro su chi portano.
0: Vabbè, ci può essere anche una persona normale, una vecchia amica d'infanzia che magari non è, e quindi
1: sì,
0: si porta
1: magari c'è l'amica che fa il calzolaio.
0: Certo.
2: Sì, me lo immagino, non è che ritengo.
0: Poi l'amica che fa un lavoro così antico è difficile.
1: Oh, c'erano il calzolaio anche a New Jersey.
0: Che c'è? No, assolutamente, ci mancherebbe. Ma sì, Barbie, andiamo in pubblicità. Dai, andiamo in pubblicità.
3: Pecchi e Damiani, benvenuto dai toscani.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti.

0: per 1000.
1: Mamma, mi racconti una storia?
0: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati sempre.

0: ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Sabato 6 giugno è Party Live!

0: Beh, comunque del matrimonio si sa già da parecchio. Uno può anche, uno o una al contrario, può trovarsi la fidanzata che nonostante tutto, pur di essere invitata anche lei al matrimonio, tira avanti un rapporto che non c'è più e magari poi al matrimonio ti fa anche fare una figuraccia perché tanto di te non te ne frega più niente.
1: Il riferimento alla questione no più uno di del matrimonio di Taylor Swift, giustamente questo ascoltatore dice cioè l'evento dell'anno, uno tira avanti la relazione per poter rimanere lì e poi magari invece fa due foto e le vende ad un giornalista. Io farei così. Poi
2: tu le venderesti al giornalista?
1: Oh, ma scusa, ma c'ho quell'occasione lì.
2: Ma se hai paura anche di fare qualsiasi cosa, figurati, ti ci vede a te a vendere foto al giornalista.
1: Faccio due o tre foto, vendo l'esclusiva un po'. Tanto io ho dato questa idea qua. Vediamo.
2: Va bene, basta, finiamo con tema Taylor Swift, basta, ok.
1: Fammi fa un po' così. E andiamo in pubblicità. Radio DJ
3: One Nation One Station. Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Pecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
1: Ultima mezz'ora di Pecchia e Damiani, 6 minuti dopo le 16, ancora noi per una ventina di minuti.
2: Comunque posso dire una roba? Sta roba del limoncello, te la porti anche fuori dalla macchina, perché ora sono fuori onda, ma oggi sei brillo, fuori onda.
6: Saranno
1: le installazioni.
2: No, io mi sono guardato con Mary perché ne hai tirata fuori un'altra delle tue battute fuori onda. Cioè, così, ma sulle canzoni, su tutto, cioè, ma proprio sono oggi fuori dal bar, dopo due bicchierini.
1: Sono le esalazioni probabilmente di limoncello, ora ce la faccio
2: sentire. Vai dritto a casa ora, perché sennò... No,
1: devo andare a fare la spesa, devo andare.
2: Sì, con quell'odore lì, chissà quando arrivi in cassa cosa gli dici, anche a Luca ora, a parlarci per benino con Luca che è al telefono con noi. Ciao Luca!
7: Ciao ragazzi!
2: Io metto le mani avanti.
1: Eh no, ormai questo è diventato il topic della giornata.
2: Sì, qui praticamente sono già alle 4 di notte.
1: Sì,
2: più che del pomeriggio.
1: A livello alcolico. Senti Luca, tu ci chiami da Brescia, dove ti trovi in questo momento? A Brescia?
7: Allora, no, sono vicino a Como.
1: Ok.
7: Con la mia ragazza stiamo a fare un giro vicino a Como.
1: Ok.
7: Dopo ore di fila, di coda in macchina.
2: Ah, quindi tu ci stai testimoniando che sta fila, sta gente in giro, c'è davvero?
7: Assolutamente sì, assolutamente.
1: E vi siete fatti quindi un pezzettino intorno al lago di Como?
7: Sì, abbiamo fatto un giro perché lei piace molto.
1: Ok.
7: E visto che questi sono gli ultimi mesi che rimaniamo in Italia, ne abbiamo approfittato, ne stiamo approfittando per fare un po' di giri.
2: Ecco, raccontaci un po' di più di questa storia, perché noi siamo curiosi, cioè abbiamo capito fuori onda, ma insomma ci piacerebbe sentirla raccontare da te.
7: Sì, allora io sono insieme

0: questa ragazza thailandese da circa 2 anni, purtroppo ho perso la mia mamma a ottobre, quindi non avendo più affetti in Italia, potendo lavorativamente lavorare ovunque nel mondo, e lei ha ancora tutta la sua famiglia in Thailandia.
1: Come si chiama lei?
0: Vicky.
1: Ok, Vicky.
0: Che per semplicità, perché se ti dico il suo nome è vero.
1: No, ormai dillo, è lungo. Negativo.
2: Ormai dillo, dai. Dai.
0: Sai Sean.
1: Ok, Vicky.
2: Sai Sean, sì, è strano, è vero. Però Vicky, rido, è diverso da Sai Sean, comunque non importa, quella è un'altra storia. Quindi dicevi che Vicky ha ancora tutta la famiglia sua in Thailandia, tu invece non hai più affetti e quindi...
0: Quindi abbiamo deciso entro fine anno, intorno a ottobre, di trasferirci definitivamente a vivere in Thailandia.
1: Lei da quanto tempo sta in Italia?
0: Lei da 4 anni.
1: Ok, 4 anni.
0: Non parla una parola.
1: Che sono...
2: Non sanno. Ok, e quindi come... Quindi parlate in inglese?
0: Assolutamente, sì.
2: Ok,
0: sì,
2: ok. Sì. E come vi siete conosciuti?
0: In un supermercato.
1: In un supermercato? Scusa, davanti al limoncello. No.
2: Come funziona?
0: Davanti al limoncello. No, però a lei piace molto il limoncello.
2: Beh, sì, ma digli di spargerlo un po' nel portabagagli. Vediamo se cambia idea. Scusa, come è andata la cosa nel supermercato?
0: Allora, sembra una cosa da love story, però io ero in giro per il supermercato, lei mi ha fermato perché non riuscivo a capire assolutamente niente degli ingredienti che fossero contenuti in un prodotto, e da lì abbiamo iniziato a messaggiarci, a frequentarci.
2: Pazzesco.
0: Da cosa nasce cosa.
1: So che i primi messaggi su WhatsApp erano foto di cibo, e chiedeva se era senza glutine o se c'era proteine.
0: Allora, foto di cibo, che anche se lei non apprezza particolarmente il cibo italiano, perché mangia solo peperoncini su peperoncini.
2: certo, ha senso.
0: Ovviamente, tipica thailandese, tipica asiatica.
2: E quindi niente, cioè, questa storia d'amore è nata nel supermercato. Nella sua intenzione lei si sarebbe comunque ritrasferita in Thailandia?
0: Sì, aveva intenzione, anche perché qua, non parlando italiano, aveva delle difficoltà oggettive a trovare lavoro, anche permessi di soggiorno, rinnovarli non è facilissimo, e quindi ho colto la palla al balzo.
1: Allora Luca, siccome mancano pochi mesi prima del trasferimento e Vicky giustamente in 4 anni avrà visto tante cose dell'Italia, ma... magari un qualche concertino in più sarebbe il caso di vederlo, no?
0: Esatto.
1: E allora noi abbiamo pensato...
2: Dicevi scusa?
0: No, esatto, perché non sono mai riuscito a portarla a un concerto, perché per il mio lavoro viaggio molto e quindi ho sempre avuto poco tempo. E quindi mi piacerebbe assolutamente, prima di partire, farla assistere a un concerto italiano.
1: E allora ci siamo, quindi è vostro il premio Fedeltà!
3: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Quindi Luca, è fatta, eh?
2: Cioè non solo il concerto vi godete gratis, ma ve lo godete anche dalla tribuna Visa, quindi insomma sarà anche una situazione particolare, un'area diversa rispetto a tutte le altre persone.
1: Tra l'altro verrà fatta tipo supermercato, quindi avrete proprio le mensole col tonno, con le robe. No, aggiungiamo una cosa, Luca. Se venite in giornata, a noi ci farebbe piacere vedervi a casa DJ, perché noi siamo lì da mezzogiorno a 1. Insomma, ci piace poi avere davanti anche in presenza le storie che raccontiamo un po' nel programma durante l'anno. Quindi se volete venire in giornata, perché il giorno poi è pieno di attività al parco prima del concerto, passate di lì, ok? Così almeno
0: super
1: vi fate...
0: volentieri.
1: Vai!
2: Ti mandiamo un abbraccio, Luca, a te
0: arriverò
2: e alla
0: con la
2: tua...
0: porta del supermercato.
2: Ti riconosceremo per questo.
1: Sì,
2: ti riconosceremo
1: con un limoncello,
2: sì, sarà perfetto. Un abbraccio, Luca, e alla tua
0: Vicky.
2: Ciao,
0: ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a voi, DJ.

0: New Radicals, you get what you give. Su Radio DJ c'è qualcuno che ci scrive in relazione alla telefonata che abbiamo sentito prima. Como Sud Park, immagino sia un parco a sud di Como, e magari per, ha scritto che potrebbe offrire un lavoro alla ragazza Vicky in questi mesi, visto che sicuramente conosce le lingue, così da premiare due volte questa coppia. Per cui, volendo, possiamo anche mettere in contatto Vicky con Como Sud Park.
1: Scrivete a Fede Pecchia in DM, così è lui che unisce le due parti. Tanto oggi, visto che ha preso bene con il limoncello in macchina, chissà chi scrive poi. Cioè, vi dà il numero di un altro, dello sposo.
0: Di un altro parco a questo punto, certo. Evidentemente. Va bene, senti, vogliamo un po'. Ce l'abbiamo il tempo? No, non ce l'abbiamo il tempo. Ce l'abbiamo il tempo di parlare di un attimo di.
1: Che sono venuto a fare se c'ho il tempo?
0: No, sentiamo.
2: Tipo?
0: Vogliamo parlare del Giamici balneabile.
2: Va bene.
1: Tra l'altro, la potevi caricare un po' di più come argomento. Cioè.
0: Argomento un po'. Dai, che argomento?
1: No, però, per ritornare un po' al discorso iniziale, cioè ci sono dei temi che noi, vuoi o non vuoi, e dobbiamo far ritornare.

0: in onda. Allora, abbiamo parlato l'anno scorso, per un anno intero, per un'estate, di Parigi con la Senna che tornava balneabile, mm-hmm. poi del Tevere di Roma, che è uno dei progetti fondamentali del sindaco di Gualtieri, e quindi ci stanno lavorando. Chi è già arrivato all'obiettivo è Londra,
1: sì.
0: perché il Tamigi è tornato ad essere balneabile ufficialmente in questi ultimi giorni. C'è una parte, quella che si trova nel tratto tra Tamigi, scusami, il tratto del Tamigi tra Ham e Kingston, siamo okay. nel sud-ovest di Londra, ecco, è quella proprio la parte scelta per essere adibita a balneazione.
1: Sì, sono durati 6 anni i lavori bonifica del fiume, e adesso loro ci possono fare il bagno. Non ho visto, come era successo alla Senna, nessun sindaco di Londra che ha messo la testa nel sito di balneazione del Tamigi, però insomma staremo a vedere. Se ci invitano, noi ci andiamo.
0: Ma io a far bagno ci vengo.
1: Ma perché, scusa, devi essere così? Non si sa mai. Scusa.
0: Naturalmente, anche in questo caso ci sono delle verifiche settimanali per prelevare campioni d'acqua e verificare la balneabilità del tratto. Ti posso dire che secondo me d'estate le verifiche settimanali sono un po' troppo
1: poche.
0: Sì, cioè secondo me dovrebbero essere quasi quotidiane, giornaliere. Cioè, scusa, la verifica in una settimana? Ti piove, perché poi è specificato che i corsi di acqua in Inghilterra negli ultimi anni, insomma, hanno avuto parecchi problemi, come da tutte le altre parti, e che quindi secondo me l'attenzione dovrebbe essere maggiore, più quotidiana.
1: La balneazione di Londra riparta, da Davide Damiano.
0: Ah, sì.

0: abitudini, il pezzo di Mace insieme a Salmo e Colapesce su Radio DJ alle 16:22. Quindi insomma da quest'estate si potrà fare il bagno nel Tamigi. È chiaro che in quelle località dove non c'è il mare a portata di mano si cerca, qua a Milano c'è l'idroscalo, si potrà fare, cioè c'è qualcuno, se non sbaglio ieri o due giorni fa, che si è buttato nella Dalsena. Meglio il Tamigi a quel punto rispetto a...
1: Che altro perché se vuoi provare almeno provi nella zona che è stata verificata con le analisi. Anche se l'abbiamo detto anche prima, il Roland Garros, il torneo a Parigi, è caratterizzato quest'anno da un caldo estremo che non si vedeva, da forse si era mai visto, con queste temperature
0: caldo,
1: altissime. E in settimana è diventato virale il video di tanti francesi che facevano il bagno nella Sena buttandosi dai ponti anche in zone fuori
0: non variabili
1: protetta.
0: Certo,
1: i commenti ti lascio immaginare, cioè comunque è una roba che nonostante le analisi che fanno, i controlli, niente, non entra tanto nella testa.
0: No, anche perché abbiamo ancora nel nostro cervello quei nuotatori che facevano un nuoto di fondo, uscivano e rimettevano qualsiasi cosa.
1: Altro il limoncello.
0: No, lì era peggio, sì, era peggio.

0: e Damiani del sabato.
1: Quindi noi ci siete sentiti. Una cosa dovevo dire. Ci risentiamo domani. Era l'unica frase che mi era lasciata,
0: niente,
1: no?
0: Niente,
1: per questo finale. Non sono riuscito neanche a dire quello. Chiudi te, Fede.
0: Ma poi posso dire: era stato un programma perfetto oggi. Cioè, veramente. No, ma guarda, dei picchi abbiamo toccato della radiofonia italiana.
1: Che poi. No. Raga, io ho una batteria che si è scaricata. Io da domani lavoro fino alle 16 e un quarto. Basta, sì, l'ultimo quarto d'ora lasciatemi libero.
0: Pronto, Linus, come dici? Sì, no, ha detto Davide. No, l'ultimo quarto d'ora non lo vuole fare. Lo so, va bene, ci penso io. Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a Barbie, regia, a Mary, redazione, ma soprattutto.
1: Grazie a te, Linus. Appunto. Ciao.

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
2: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
10: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
11: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
13: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
14: Tocca che tiriamo fare un'idea.
15: Finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
16: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
15: Così come?
16: Pelati.
17: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
20: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
21: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
22: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
23: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura.

0: cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Have fun with...
2: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.

0: Choosing Texas su Radio DJ Ella Langley. Ci piace questa canzone perché ci riporta un po' al Texas.
1: Sì, al Texas. Chissà come mai, ma tra l'altro. Io guarda, mi sembra di essermi calato, che ne so, in una serie proprio di quelle che funzionano, dei cowboy veri, no?
0: Sì, con le balle di fieno, quelle cose lì, i cappelli, gli speroni.
1: Mamma mia,
0: e delle mandrie
1: da domani.
0: Di cavalli come quelli che sono scappati a Roma.
1: Sì,
0: vai, li hai visti?
1: Sì. Pazzesco, i cavalli scossi. Perché sì, poi sì, così sì. Si dice, no? Un po' come al paglio.
0: Salutiamo e ringraziamo Pecchia Damiani, Damiani Pecchia, al duo dei Toscani che vi ha tenuto compagnia. Inizia ufficialmente aspettando.

0: ovviamente la prima mezz'ora di Andy e Mike, che è aspettando, c'è cioè sì, un po' di warm up.
1: Sì, sì, ma i nostri ascoltatori, quelli super fedeli, sono già lì dall'altra parte e addirittura inviano foto anche di noi due, ritratti con loro a Party Like a DJ, edizione passata, anche perché sennò sarebbero nel futuro e forse con la I si può fare, no?
0: Magari, scusa, qualcuno...
1: Però no, mi sto guardando e ti sto guardando, dai, alla fine siamo ancora pseudo uguali, è passato sì, un anno, forse siamo... anche più belli, forse
0: ma
1: anche
0: dici,
1: più belli,
0: sì, bah, sì, bah, non lo so.
1: Beh,
0: sabato
1: comunque
0: prossimo.
1: L'appuntamento, esatto, è sabato prossimo, lo dico alla nostra ascoltatrice che ci ha appena mandato questa foto, vieni perché la rifacciamo uguale, pari pari, sabato prossimo al Parco Sempione.
0: Dalle 10 di mattina siamo là, faremo un po' di contenuti. Gira voce che si faccia un matchy matchy solo per i social, sì, di DJ, gira questa voce.
2: Io, non avete detto niente.
0: Aspetta, stai calma, ce lo stavo per
1: una
0: dire.
1: Una cosa che non è a programma, non perché sapevo, è un po' una cosa che non l'ho detto neanche voi. Io alle 9 dico messa anche. Quindi
0: di sabato?
1: Volete, di sabato, sì.
0: Ah, la prefe?
1: Sì, sì, sì, faccio la prefe. Se volete venire, Don Michael, sono lì nella parte dove c'è il campetto, quello dove si fanno i 3 contro 3.
0: Scusi, sacerdote,
1: basket,
0: ma dica, confessa anche le ascoltatrici.
1: Confesso, però devono venire verso le 7:30, sì, perché poi insomma mi impegno, perché devo scrivere anche tutta la parte dell'omelia.
2: Ma della mattina.
1: Quindi sarà una cosa. Sì, sì, sì.
2: Ah, ok.
1: Quindi dalle 9 in poi c'è messa con Don Michael. Vi aspetto numerosi.
0: Ho già il jingle Pray Like a DJ, ragazzi. Secondo me dovremmo
1: lanciare. La luce, I see the light. Sarà una così, una messa un po' americana.
2: Facciamo
1: po' gospel.
2: Anche il coro gospel,
0: ma
2: dai.
0: Perché no? La voce femminile che sentite è quella della nostra Ilaria dalla redazione.
1: Ciao,
0: ciao Ila,
2: ciao.
0: Buon sabato.
1: Oggi in tenuta super estiva,
2: devo dire.
0: Beh, ragazzi, fa un caldo. Salutiamo anche Phil The Vibe in regia.
3: Ciao
0: Ila, dunque Milano,
3: ciao,
0: che non capiamo
1: Phil,
0: se
1: saluta così Phil.
0: Sì, ho sentito
1: un buco.
0: Anche meno. Comunque Ila, Milano è vuota o piena?
2: No, non c'è nessuno.
0: Non c'è nessuno.
2: No. Ho parcheggiato con grande, sì, serenità.
1: Sì. Io con cautela ho parcheggiato a circa 600 metri, no, 500 metri dalla radio, dicendo va, magari se l'ho trovato, metti poi che non lo trovo. Qua sotto nessuno.
2: Infatti
1: qua sotto,
2: messo qua davanti.
1: Cioè, il delirio. È vero, che non c'è. Di solito qua sotto c'è il delirio, nessuno.
0: Io ho parcheggiato davanti alla radio.
2: Anch'io.
0: E poco mancava che entrassi direttamente in portineria. La nostra Milano, la Milano della Madunina, ragazzi. Oh mia bella Madunina, che te brille del lontan. Oggi Milano sarà protagonista in due o tre situazioni, sì. Nel frattempo la domanda è molto semplice: ponte sì, ponte no,
1: sì. Esistete?
0: Esistete?
1: Voi dall'altra parte ci siete? C'è qualcuno connesso alla radio? 347 342 5220.
0: State lavorando anche voi, un po' sfigati come noi? Salutiamo tutti quelli che non fanno il ponte perché magari hanno degli impegni lavorativi, magari nei negozi, magari...
1: C'è qualcuno che lavora,
0: sì,
1: tipo,
0: ci sono, ci sono.
1: Lunedì, per dirti, che che invece vabbè, chiaramente fa festa, perché è festa nazionale il 2, ma l'1 c'è qualcuno che lavora,
0: cioè no ponte ad
1: no
0: esempio,
1: ponte, però 99% se n'è andato secondo me via perché non c'è in giro nessuno.
0: No, tra l'altro ci sono un po' di situazioni affollate in giro per l'Italia,
1: sì.
0: Il Mugello, c'è la MotoGP ovviamente, poi a Rimini il Festival del Fitness che compie 20 anni, quindi sono tutti là,
1: gente
0: che fanno
1: con
0: sport.
1: Le chiappette sode, ho visto delle cose pazzesche, ragazzi, di queste giovani che fanno squat avanti e indietro, insomma è un bel vivere quello degli avventori del Festival del Fitness di Rimini.
0: La parola chiave è Aerox, Mike.
1: Sì.
0: Sai che adesso
1: su, se non fai Aerox non sei te. Cioè, io dico che faccio Aerox da un anno, non so neanche cos'è. Per me è un cocktail.
0: Sì. E poi l'altra situazione un po' così è il Brennero, dove appunto c'è un po' un casino.
1: C'è un po' un casino
0: che,
1: anche
0: sì,
1: lì.
0: Praticamente il passo del Brennero è chiuso, c'è una manifestazione in corso, non si riesce ad andare né verso nord né dall'Austria verso l'Italia, pare che sia stata chiusa anche la parte ferroviaria, quindi non andate se non per motivi veramente di grande necessità, sì, in quella direzione.
1: Tra l'altro sai come mi sono girate le palle di Mozart agli austriaci?

0: Gordon, anno 1991, canzone che suonavamo in vinile, pensate, signori, avevamo i dischi di vinile.
1: Sì, sai che c'è altro, forse questo l'ho rotto.
0: Ma dai,
1: sì, no, proprio cadendo si è spezzato a metà.
0: No,
1: sì, sì, sì, adesso mi è venuto questo ricordo. E vabbè, oh, pace a Lonnie Gordon.
0: Mike, se vuoi ti do la mia copia che ce l'ho integra. Saluto l'amico comune Lori B, DJ di Parma,
1: sì?
0: Che ha fatto una cosa carina in Piazza Garibaldi nella sua città, ovvero un DJ set per i 30 anni alla console, e c'ha scritto, ragazzi,
1: in vinile.
0: Sì, credo anche in vinile, e c'ha scritto: "È stata la prima canzone che ho messo oggi". Pensa un po',
1: vabbè, vedi, ragazzi, vedi, Marco. Ci sta, bisogna andare a ravanare un po' nell'armadio polveroso dei nostri vinili e dei nostri dischi in generale. Allora, c'è tanta gente in giro, c'è tanta gente anche che sta lavorando, e che non sta facendo il pontazzo.
0: Sentiamo, abbiamo allora, qualche audio?
1: Sì, adesso vado a recuperare gli audio.
0: Vai, in vinile li ha, Michele, gli audio oggi, Vai, mettila.
1: Vai.
2: Buon pomeriggio, Andy e Mike. Allora, il programma era partire con figli e nonni per la Valtellina, per Livigno, e invece ora le visite al Monzino, la nonna ci ha fatto un bello scherzo, quindi weekend lungo qui a Milano. Ciao, Andy.
0: Ciao.
1: Ecco, probabilmente la nonna non è stata benissimo e quindi gli ha fatto saltare i programmi sul piatto.
0: Sì. Spero nulla di grave, ovviamente. No. Ponte No, stiamo traslocando. Ciao da Paolo e Ale. Poi qualcuno dice: ragazzi, c'è anche Rock in 1000 all'Allianz di Torino. E quindi un bel appuntamento. Dicevamo, insomma, arriva questo periodo con tanti appuntamenti: lo sport, il fitness, la musica.
1: Sì, sentiamo solo qualcuno che invece è chiuso in casa.
3: La valanga della roba che devo stirare adesso. Evviva il ponte.
1: Ecco. Allora. Lo voglio rimettere.
3: La valanga della roba che devo stirare adesso. Evviva il ponte.
1: Perché mi piace molto. La valanga della roba che devo stirare adesso. Sembra un rap.
0: Sì. Dovremmo avere collegato dalla Puskás Arena, dove alle 18 ci sarà la finale di Champions League.
1: Scusa, tra parentesi, quanto m'è costato?
0: Sì.
1: No, perché sai che
0: lo so,
1: biglietti che... A dei livelli inaccessibili, più l'Uico che voleva andare con tutte le facilities del caso, tribuna stampa, la parte del catering VIP, insomma,
0: cose.
1: Una roba imbarazzante.
0: Grazie.
1: Speriamo che sia collegato.
0: Grazie Michele per sostenere i costi di Marco Lo Monaco che è a Budapest.
4: Marco. Grazie della linea, Andrea e Michele, la finale di Champions League è qui a

0: Allora, come va? Come state?
1: No, noi bene. Tu
2: come stai?
0: E perché mi chiedete a me?
1: Eh no, ma noi vogliamo sapere l'atmosfera. 16:47, alle 18 inizia la partita. Cosa sta succedendo?
0: Certo. Mi chiamate per sapere com'è l'atmosfera prima della finale di Champions League.
2: Scusa Marco, ho speso una cifra micidiale per mandarti lì. Raccontaci, ci sarà la cerimonia.
0: Insomma, mi chiamavate per sapere come stavo, non lo so. Comunque
1: sì, aspetta, Michele, ti faccio un'altra.
2: Adesso lo raggiungo a Budapest e lo faccio nero.
1: Calma. Hai mangiato il goulash?
0: No, il goulash no, perché comunque c'è un clima importante anche qui. Ci sono 30 gradi.
1: Sì.
0: Ok, solo che c'è un'umidità spaventosa perché sta arrivando un grandissimo temporale. Infatti c'è un'allerta temporale dei nuvoloni sulla Puskás Arena.
1: Sì.
0: Tifo caldissimo, devo dire, più tifosi dell'Arsenal rispetto a quelli del Paris Saint-Germain. Perché per l'Arsenal questa, insomma, mentre il Paris Saint-Germain l'anno scorso ha vinto la finale di Champions League, ne aveva giocata già un'altra 4 anni fa, l'Arsenal non gioca una finale da moltissimi anni.
1: Certo, senti terza. Marco, sei lì nella, perché insomma ti ho messo lì nella parte dedicata alle legend della FIFA World Cup. Chi hai visto? Con chi hai interagito?
0: Allora, in questo momento sono qui con un carissimo amico, non so se lo conoscete, Ruud Gullit.
1: Sì, grande.
0: Poi c'è anche un tuo carissimo amico e collega, Rocco Siffredi, che abita qui a...
1: Cioè, collega di Ruud Gullit.
0: Collega di Michele.
1: No, ma è anche, scusa, collega di Ruud Gullit, lo possiamo assicurare.
0: Anche collega di Ruud Gullit, sì. Bene. Sto piazzando intanto qualche scommessa, come Michele mi ha chiesto.
1: Bravo.
0: Sto facendo un po' anche da liberatore, alla vecchia maniera. Diciamo che il clima è veramente caldo, non solo perché si muore, letteralmente c'è un'umidità spaventosa, ma anche perché c'è la grande tensione con i tifosi dell'Arsenal, che io non me li aspettavo così belli carichi.
1: Okay?
0: Diciamo che sembrano un po' i tifosi inglesi, quelli alla vecchia maniera.
1: Allora ti chiamiamo a ridosso.
0: Sì, richiamatemi tra poco perché vi darò intanto le formazioni, se ci saranno degli esclusi, e poi ci risentiamo durante il grandissimo match. Ricordiamo che il Paris Saint-Germain è super favorito per questa sfida.
1: Certo.
0: Però una finale non si può mai sapere.
1: No, la finale, non l'ha mai detta nessuno sta cosa.
2: Bravo.
1: Marco,
0: voi
1: grazie.
0: Pagate per questo, per dire delle ovvietà.
1: Sì, ma senti, non so, ma io sto guardando le immagini in diretta e c'è il sole comunque a Budapest.
0: Non vi sento più Andrea Michele, vi sto perdendo.
1: Ok.
2: Marco.
1: Secondo me all'angolo di Corso Sempione.
2: Marco.
1: Vai. Secondo me non è mai andato.
0: Ci sentiamo dopo, sta andando via la linea.
1: Addio,
0: Andrea Michele.
1: A mai più, ciao.
0: Addio.
1: Ciao. Un vero cialtrone, ragazzi. L'inviato cialtrone di Andy e Mike.
2: Che schifo.
1: Ma è così, ragazzi.

0: The Colors, Rolling Stones, The Colors, che saranno con noi a Party Like DJ sabato prossimo. Mike, sono arrivate note audio a commento del nostro collegamento con Budapest,
1: con Marco Lo Monaco.
0: Dalla Puskás Arena, e qualcuno giustamente insomma commenta in questo modo, no? Sentiamo.
2: Scusate, non si sente bene. Gulash.
0: Sì, è perché gulash è il piatto tipico,
1: certo,
0: di Budapest, e gulash era un po' l'interferenza di Tirzan, cioè Diego Abbatantuono, in eccezionale veramente, ve lo ricordate?
3: Tranquilla,
0: senti qua.
3: Ha capito. Comunque, in ogni caso, il scaricamento verrà puntuale, senza ancora un'interferenza.
0: Scusate, ma quanto era avanti?
3: Senta, meglio che riattacco.
0: Gulash. È così Lo Monaco, il nuovo Tirzan.
1: Certo,
0: ragazzi.
1: Sì, è il nuovo Tirzan. Poi note audio anche di gente che ci tiene in sottofondo mentre sta lavorando, eh. C'è parecchia gente operativa.
4: Buon pomeriggio, Andy, Mike. Io il ponte ce l'ho uscendo dal negozio a sinistra, lo vedo bene dal parcheggio del negozio. Io comunque sto dividendo i bigattini maschi dalle femmine, se vi può interessare. Ciao cari, grazie per la compagnia, Manfredi.
0: Ciao Manfredi.
1: Manfredi, bello, mi piace Manfredi con questa aria anche un po' così.
0: Sì, ma ponte dove? In quale città? Non ce l'ha detto il Manfredi.
1: No, non ce l'ha detto.
0: Firenze, Roma, dove sei Manfredi? Poi che abbiamo, Mike? Gente che lavora o gente in giro?
5: Io ho a casa la suocera in convalescenza, l'amica di mia suocera, le mie figlie e mia moglie. Sto lavorando, lavoro anche il 2, l'uno mi sono offerto volontario.
1: Piuttosto di stare a casa con tutto questo menage familiare, ho detto, sai cosa c'è? Vengo io l'uno, ragazzi, faccio straordinario tutta la vita.
0: Bravissimo. Saluto Max Darò, che ci scrive dalla spiaggia di Marina di Campo, sempre con noi. Grazie.
1: Bello.
0: Dall'isola d'Elba, deduco. Finisce qui aspettando Andy e Mike. A tra poco, amici.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: In the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita.

0: perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma

0: siamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
5: Finisce sempre così quando siamo io e te.
4: Madame.
6: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
4: Night.
7: Dici che resti, allora urlalo forte.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
8: Le 17.

0: Rix e Ed Sheeran su Radio DJ, canzone che apre l'inizio ufficiale di Andy e Mike, che sarà tra pochissimo.
1: Ci siamo, prontissimi, abbiamo fatto anche gli squat e le flessioni per voi.
0: Beh, è un po' come al Festival del Fitness.
1: Ma che scherzi, noi siamo allineati con ciò che sta succedendo a Rimini.
0: Gente che lavora in questo sabato di ponte, 30 maggio, salutiamo Ramona che scrive: a lavorare anche noi nel parco Torcito, credo che si dica, in Salento.
2: È il Torcido.
0: È il Torcido
2: del Salento.
0: Mica male però, beh, c'è di peggio. Oggi lavoro sino alle 19.30 e finisco un bel tuffo in mare, scrive Marco, non so in quale mare, ma Marco, noi siamo contenti perché a fine giornata
1: tutti i mari vanno bene, ragazzi, temperature pienamente estive, quindi divertitevi. Saluto anche tutti quelli che ho visto già postare da Ibiza, un'Ibiza già piena per questo, per questa tre giorni di ponte, quindi serate, beach club, cose di questo tipo, insomma tutte quelle cose che piacciono anche un po' a noi.
0: Sì, ma noi, Mike, quando è che andiamo là?
1: Andiamo?
0: Sì, andiamo.
1: Andiamo a luglio, il 10 di luglio. Andiamo.
0: Faccio finta di non saperlo, ho prenotato i voli l'altro giorno. Sì, 10 luglio si parte.
1: Si parte. No, ma quest'anno però un giretto Ibiza lo facciamo.
0: E come no. Sì. Paola invece scrive: ciao, io lunedì lavoro perché sono traduttrice, però il 2 ho prenotato una giornata top in un resort delle mie colline del Monferrato, però le previsioni sono pessime. Uffa, mi consolerò con spa e massaggi. Allora, è vero, al nord pare che il 2 ci siano dei temporali in giro. Non so se lo sapete, ragazzi.
1: No, una settimanetta che poi si raddrizza a metà settimana. Oh, per parte lei che DJ, tutto a posto, ve lo dico, ho già guardato le previsioni. Però, insomma, il 2, il 3 e il 4 sono giornate un po' difficoltose.
0: Ebbene sì.
1: Bisogna stare attenti perché poi con ste calure arrivano delle palle da tennis di grandine e improvvisamente. Per esempio, l'altro giorno io l'ho schivata.
0: Meno male.
1: L'ho schivata al pelo perché sono riuscito proprio a fermarmi sotto un sottopassaggio e questa cosa mi ha salvato. Eravamo in 4-5 macchine lì sotto.
0: Io sono preoccupato per le ciliegie, stanno bene?
1: Allora, io ne ho già tolte circa 10-12 kg dalla pianta e le ho messe a parte.
0: Ok, per noi di via Massena,
3: cioè,
0: ovviamente.
3: Per farcele provare.
1: Sono lì che vi aspettano. Okay. C'ho ancora una bella pianta molto carica e bisogna chiaramente tirarle giù prima che arrivi il
0: che cosa?
1: Il danno.
0: Perché tu dici che se fa brutto poi
1: ragazzi,
0: è un casino.
1: È un attimo.
0: Ok, ok. Piccola pausa, amici, tra poco inizia ufficialmente Andy e Mike su DJ
4: Radio. DJ One Nation One Station.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la bici pieghevole in 4 colori può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui?
12: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Ciao amici, benvenuti, siamo in rigorosa diretta anche oggi.
1: Ma che scherziamo, figurati, qua i ponti non esistono. Radio DJ è sempre qua con voi a tenervi compagnia. In tanti stanno lavorando, ci tengono in sottofondo. Siamo anche diffusi in molti beach club, e lo dico così un po' all'inglese perché funziona un po' di più. Se no dovrei dire stabilimenti balneari. E a me è una cosa che piace moltissimo.
0: Anche a me.
1: Fa subito Versilia, no? Stabilimento balneare. Quindi un abbraccio, un saluto a tutti quelli che tengono Radio DJ così in sottofondo. Siamo lì anche noi un po' abbronzati, ci stiamo spalmando.

0: La crema.
1: Oh yes. La domanda sorge spontanea. Essendo sabato, anche oggi torna la rubrica dedicata alle ragazze single Matchy Matchy.
2: Ma certo.
1: Ilaria?
3: Ci siamo.
1: Ci siamo, ci sarà Matchy Matchy?
3: Ci sarà e ci deve sempre essere.
1: Ok, ok. A che ora?
3: Allora, la facciamo sempre alle 5:30.
1: Sì,
3: okay,
1: sì.
3: Entra una mezz'oretta. Tutte le nostre ascoltatrici, perché diamo la precedenza alle donne, giusto? Mi conferma.
1: Beh, ladies
3: la
1: first.
3: La galanteria vuole.
1: Noi siamo all'antica.
0: Beh,
1: non
0: oggi secondo me è anche doppio servizio, perché c'è sì, perché se qualcuno fa il ponte c'è le porte l'uno e il due, insomma, magari invece di farsi un giro fuori porta da solo o da sola, anzi,
3: un bel aperitivo
0: da solo,
3: lago.
0: Un bel aperitivo al lago, al mare, in montagna, insomma, dove volete, magari vi trovate una persona con la quale fare quattro chiacchiere, molto simpatico da trascinare
1: sì,
0: con voi.
1: La butto lì, la butto lì, se siete in giro per Milano da sole e volete conoscere qualcuno tra gli ascoltatori di Radio DJ,
0: sì,
1: passate in via Massena, magari vi facciamo salire.
0: Certo,
3: sì,
0: cioè, certo.
1: La butto
0: siete
1: proprio
0: per esempio,
1: così,
0: se avete, tra,
3: che sono
0: se avete tra i 20 e i 30 anni, siete, non so, di origine carioca, per dire, non so, brasiliana.
1: A caso così.
0: No, io
3: lui fa una richiesta molto specifica.
0: Cioè adesso voglio dire, le nostre partecipanti fanno delle richieste. Adesso Andrea ha aperto la porta di via Massena, anche noi dovremmo fare delle cose. Siete carioca, siete pauliste, siete di Rio de Janeiro, avete tra i 20 e i 30 anni e siete alti 1,80 m
1: siete sole a Milano e non sapete cosa
0: e
1: fare.
0: Avete gli occhi verdi, esatto.
3: Siamo
0: e i capelli,
3: molto specifici,
0: e
3: però.
0: I capelli, perché a me piacciono anche. Coi capelli castani scuri.
3: Ma perché o per
0: castani
3: noi?
0: Scuri, siete simpatiche. Venite a fare un giro qua a Radio
3: No, non è
1: va
3: così.
1: Bene, come
0: adesso
1: appello.
0: Avrò stretto troppo il cerchio, ma va là, ci sarà pieno di ragazze così.
3: Certo.
1: Se non siete così e siete
3: va bene uguale.
1: Va bene,
3: guarda,
1: uguale.
3: Va bene uguale.
0: Appena finito di sta roba è entrato Prisco. Cioè, figurati, guarda, pensa com'è. Come abbiamo raccattato bene.
1: Ragazze singola all'ascolto, le avete tentate tutte, con le app di incontri non è andata bene, che ne so, con i gruppi turistici non è andata bene,
3: i gruppi turistici,
1: con gli ex coscritti non è andata bene, con i compagni di classe dell'asilo non è
3: con
1: andata bene,
3: con gli amici
1: degli amici, provate Matchy Matchy.
3: Allora,
1: giusto?
3: Cosa
1: come
3: devono
1: funziona?
3: Devono scrivere un sms al 347-342-5230
1: sì,
3: in cui ci dicono qualcosa su di loro, che cosa gli piace fare, che tipo di uomo cercano, quanti anni hanno, eccetera eccetera eccetera. Se sono un po' più timidi possono scrivere anche al mio Instagram.
1: Timide,
3: hai ragione. Però gli ascoltori in generale possono scrivere tutti, ovunque. Ilaria trattino basso salvaggio, mi possono scrivere anche lì,
1: okay,
3: volendo.
1: Ok,
3: però,
1: ok, ok.
3: Candidatevi.
1: Forza, forza.
3: Non è detto
1: forza.
3: Che se non è oggi.

0: non avrebbe bisogno di presentazioni, canzone che è tornata un po' in auge grazie a Stranger Things,
1: sì, certo,
0: no, come no, l'Upside Down, c'è cioè il sottosopra. Lara,
1: a parte
0: scrive,
1: che insomma nelle nostre playlist non era mai sparita.
0: No, senti qua, ciao, vi scrivo dal Canada, sono bresciana. Allora
1: Ota Vancouver.
0: Beh sì, salutiamo.
1: Vabbè, salutiamo tutta la comunità di Bresa Vancouver.
0: Dice: perché Matchy Matchy deve essere solo donne verso uomini? Perché questa mentalità antica? Ma allora,
1: no, antica
0: non è antica,
1: cioè, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di cose.
0: Se volete Matchy Matchy donne verso donne, perché no? Cioè noi siamo disponibili, aperti
1: anche uomini verso uomini.
0: Uomini verso uomini,
1: no problem.
0: Chiaramente. Tra l'altro sai che ci sono dei pride organizzati in giro per l'Italia questo fine settimana, Michele, e quindi situazioni molto colorate. Senti, tu prima hai detto: ma non ci sarà una ragazza magari sì, brasiliana di San Paolo che passa per Milano in giro?
1: Beh, tu hai aperto la porta, hai detto magari qualcuno che non ha fatto il ponte, che è rimasta a Milano.
0: Quindi sai come si faceva a Follow DJ, no? Che gli ascoltatori potevano salire a DJ.
1: Bastava bussare.
0: Sì, facciamo finta come ai tempi d'oro Follow DJ è venuta a trovarci una ragazza da San Paolo, Brasile.
1: Ma non è vero.
0: È qua.
1: Ma non è vero.
2: Ciao, nome. Sono Milena Andrade do Brasil, di San Paolo.
0: Tu Mike?
2: Sono appena atterrata qui in Radio DJ. Non è vero, io vivo a Milano da 25 anni quest'anno.
0: Lo sappiamo, Mile, ho fatto una sorpresa a Mike. Mike,
1: sì, lei è la voce di un jingle che ha spaccato tantissimo durante DJ Sei Tu.
2: Voglio i miei diritti, eh.
0: Sì. È un jingle che in fascia protetta non possiamo fare, però dai, lo ricordiamo perché è un'espressione tipica brasiliana, portoghese, che suona strana in italiano, però da voi vuol dire un'altra cosa. Il jingle come faceva?
2: No, non posso dire adesso.
0: Non lo fai adesso?
2: No,
0: dai.
2: Adesso vi volevo invitare a venire a veleggiare con noi sul Lago Maggiore.
0: Ah sì?
1: Ah però?
2: Ah no, non potete.
0: No, aspetta.
2: È solo per donne.
0: Ah, aspetta, calma, spiegaci bene che non capisco. Allora, niente jingle. Beh, il jingle era quello che diceva fica con Andrea e Michele.
1: Che vuol dire resta con Andrea e Michele su Radio DJ.
0: Lo vuoi fare?
2: Io pensavo che non si potesse dire.
0: No,
1: ma non è che una parolaccia, ragazzi, cioè voglio dire, è una parola
2: allora,
1: che puoi utilizzare.
2: Ragazzi, in Brasile avevamo girato questo jingle simpaticissimo che diceva: dai, fica qui mais un poco, fica qui, perché in portoghese, in brasiliano, vuol dire rimani ancora un po'.
1: Ma rimani ancora un po', quindi non c'è niente di
2: malizioso. Certo. Assolutamente.
0: E noi lo usavamo la mattina quando andavamo in pubblicità e dicevamo: rimanete ancora un po' con Andy e Mike, e dicevi tu questa famosa frase. E invece senti, tu hai buttato lì un invito, ho capito bene, hai detto
2: esatto,
0: venite a veleggiare con noi.
1: No, perché tu sei passata qua a caso sotto, hai bussato, ma ci hai portato una sorpresa, perché state facendo una cosa molto bella, giusto?
2: Grazie, sì. Con Women Sailing Leaders,
0: sì,
2: un'associazione, e portiamo nei nostri equipaggi le donne per la prima volta in barca a vela.
1: Mm-hmm. Sì, solo donne che non hanno
2: sono
1: mai
2: donne,
1: visto,
2: ragazze di tutte le età.
1: Mai visto la vela, quindi neofite della vela.
2: Brevissimo, sì. Magari è andata come turista, però non ha mai avuto un ruolo in barca a vela. Quindi noi li portiamo in barca a vela. Siccome io ho iniziato a veleggiare non da tantissimo, ed è una cosa che mi ha trasformato la mia vita.
1: Perché è una specie di team building stare in barca a vela. Ognuno ha un ruolo e deve, insomma, collaborare a portare a casa poi il risultato.
2: Bravissimo,
1: giusto?
2: Mike, hai proprio colto lo spirito, è proprio così.
1: Beh, io, guarda, sono stato un grande velista, tu non lo sai, ma ho attraversato, mi chiamavano il Magellano di Orzinuovo.

0: Nuovi, quindi figurati. Perché poi è noto che Orzi Nuovi in provincia di Brescia sia sul mare, no? C'è il famoso porto.
1: Io partivo dall'Oglio, poi dall'Oglio arrivavo al Po.
2: Stavo cascando, vedi un po'.
1: E dal Po arrivavo al mare.
0: Bella sta cosa, quindi.
2: Molto bella.
0: È anche
2: sì.
0: un modo con cui le ragazze, le signore che salgono a bordo per la prima volta vincono anche delle paure.
1: Certo.
2: Senti, assolutamente.
0: Quando è che lo fate e dove?
2: Facciamo diverse tappe in giro per l'Italia. Abbiamo fatto la prima sul Lago Maggiore. Tra l'altro domani faremo una uscita straordinaria al Lago Maggiore.
1: Perché c'erano tantissime iscritte, giusto?
2: Bravissimo. Siccome i nostri equipaggi sono 6, riusciamo a portare solo fino a un tot di donne. Quindi superato quel limit non potevamo più portare, quindi domani faremo un'uscita extra e poi andiamo nelle diverse tappe in direzione all'America's Cup a Napoli.
1: Cioè l'ultima la farete per in occasione dell'America's Cup, quindi a Napoli.
2: Esatto.
0: Ah, bellissimo. Senti, se qualcuna delle nostre ascoltatrici volesse avere qualche informazione in più, dove ti trova?
2: Ragazze, venite a veleggiare con noi. Mm-hmm. Potete comunque prenotare su Eventbrite,
0: okay.
2: Women Sailing Leaders,
0: okay.
2: E ci trovi.
0: Perfetto, Women
2: Bene.
0: Sailing
2: Importante
0: Leaders.
2: Che non avete esperienza.
1: Esatto,
2: perché sennò,
1: non fate
2: comunque...
1: finta, non fate finta, dovete essere neofite della vela.
0: Bello,
2: benvenuti
0: bello,
2: a bordo,
0: bello.
2: Ragazze.
0: Milena, è stato un piacere averti qua. Grazie che sei
2: grazie,
0: tornata a
2: grazie
0: trovarci.
2: Andrea, grazie
0: che
2: Mike.
0: Bello il brasiliano.
3: Milena, fica con Andrea Michele.

su Radio DJ le 17:23 di questo sabato 30 maggio. Stanno arrivando delle timide proposte per Match Match, sì. Mike, devo dire che insomma potete fare di meglio, lo dico alle ragazze, non offendetevi.

0: nota audio di qualche donna, insomma, sì. No, c'è, qualcosa c'è,
1: sì, qualcosina, un po' di timidezza. Beh, ricordiamo che non è facile mettersi in gioco con uno sconosciuto, sì, al telefono.
0: Però io ho usato la parola giusta, rimane un gioco, quindi non abbiate paura, nel senso che noi vi lasciamo 60 secondi per parlare con qualcuno, conoscerlo live e poi decidete voi se approfondire o meno la cosa. È un gigantesco gioco.
1: Sì, esatto, fate 60 secondi di conversazione, poi decidete se vi fa piacere dare o non dare il vostro numero di telefono a questo ascoltatore, e già per il fatto che è un ascoltatore di NDMI e di DJ non meriterebbe, non scherzo, meriterebbe il numero di telefono. E però sai, non è facile, perché tu dici no, mi imbarazzo, no, sono timida, oddio, mi riconoscono i colleghi, faccio una brutta figura, non me la sento. È un gioco, è un gioco. Quindi tra poco, se c'è qualcuno che vuole partecipare a Meci Meci, 347 342 5220. Io lo dico ancora, se passate di qua e volete salire oggi, porte aperte,
0: porte aperte.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: This is DJ Training Center.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
2: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
12: Exquisa!
11: La bontà va condivisa!
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life Company.
18: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
19: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Have fun with...
15: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti.
0: giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: Lopez, Olivia Rodrigo su Radio DJ, le 17.33 di questo sabato 30 maggio, in the middle of the bridge.
1: Esatto, un sabato strano, che ci regala grandi sorprese qua in via Massena.
0: Ebbene sì.
1: E non
0: io
1: lo dico a caso.
0: Ma no, Michele, guarda, io l'ho detto non sapendo che dicendolo poi avrei ottenuto quello che stavo per...
1: Cioè, torniamo indietro un pelo, riavvolgiamo il nastro e spieghiamo che abbiamo buttato lì il fatto che oggi c'era un po' un porte aperte, una specie di promozione qua in via Massena. Se magari voi ascoltatrici o ascoltatori venite, bussate, noi vi facciamo salire e vi facciamo fare un saluto. Perché? Perché diamo la possibilità di partecipare al programma a tutte quelle persone che magari non sono partite per fare il famoso ponte del 2.
0: Certo, in questa Milano un po' deserta. E quindi chi è arrivato, Ilaria?
2: Allora, abbiamo qui in studio, quindi live, Biba, di 26 anni. Lei vive nella provincia di Monza e Brianza e nella vita fa la segretaria. Vogliamo conoscerla meglio?
0: Ciao Biba, benvenuta, DJ, che sorpresa.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao,
0: come
1: Biba.
0: Stai?
1: Allora, guardandola così, ragazzi, ad occhio non mi sembra una di Monza e Brianza, dei capelli stupendi.
2: Grazie.
0: Esatto. Senti, tu sei originaria di?
2: Del Senegal.
0: Ok, e vivi in Italia da quanti anni?
2: Ormai 13.
1: 13 anni, mi dicevi di Dakar.
2: Esatto.
1: Che è un posto che dicono tutti essere bellissimo.
2: È vero, è sull'oceano.
0: Senti, ma tu vorresti partecipare alla nostra rubrica Matchy Matchy, in cui magari una ragazza conosce qualcuno?
2: Va bene, perché no?
0: Giochiamo?
2: Sì.
0: Dai, giochiamo!

0: Guarda come se la ride la Ila oggi che c'è il concorrente in studio.
1: Pensa, Biba from Senegal, che però vive in Italia da tanti anni, in zona Monza Brianza, una bellissima ragazza, altissima tra l'altro, quanto?
2: 1,86.
3: Ecco, esatto, per parlare, e pensate che era senza tacchi, cioè io praticamente mi è venuto il torcicollo per parlare.
1: Allora, capelli ricci, mori,
3: afro, ma bellissimi.
1: Bella.
3: Scusa, posso dire una cosa? 1,86 senza capelli, quei capelli 1,92, 1,93.
1: Sì. Biba, senti, hai degli hobby?
2: Sì, allora, mi piace danzare, cioè mi piace la musica.
3: Che musica ti piace?
2: Reggaeton.
3: Ah, reggaeton?
2: Sì, con il fisico che ho.
3: Eh certo,
1: sì. Tu dici. Sei ballerina anche, quindi?
2: Me la cavo.
1: Sì, cioè non professionista però.
2: Sì, ho fatto 3 anni di hip hop, che è molto diverso, ma mi muovo molto bene.
1: Ok.
3: Poi hai fatto la modella, ci raccontavi.
2: Sì, per 8 anni, sì.
1: E che tipo di ragazzo o uomo ti farebbe piacere incontrare o conoscere, insomma?
2: Allora, per me il fisico non conta.
1: Brava.
3: Bene, bravissima ragazzi. Ma vedete, dal Senegal devono venire per dirci queste cose
1: appunto.
3: Qua.
1: Scusa, e l'età conta?
2: Neanche.
1: Bravissima. Quindi chiedo per un amico, tu quanti anni hai, si può chiedere?
2: 26.
1: Perfetto, cioè prenderesti
3: Andrea, è tua figlia.
1: No, aspetta, stai calma. No. Non parlo per me, parlo
3: per un amico.
1: Per un amico. Prenderesti in considerazione anche la possibilità di conoscere un uomo molto più grande di te?
2: Cerco quello.
1: Cerca quello. Bravissimo. Vedi, vai, vedi.
3: Vabbè. Oh.
1: Ecco, quindi fisico non conta, l'età non conta.
3: Come mai, scusa, perché secondo te quelli che hanno la tua età, i tuoi, o magari qualche annetto in più, sono un po' troppo immaturi?
2: Esatto, e rompiscatole.
3: E rompiscatole.
1: Hai capito? Okay. Senti, adesso abbiamo fatto un po' gli stupidini, torniamo seri. Lo vuoi che abbia però delle passioni particolari o dei tratti caratteriali particolari?
2: Sì, il rispetto per me è tutto.
1: Certo.
2: Per il resto si può lavorare, ma il rispetto è innanzitutto
3: è fondamentale, certo.
1: E che abbia degli interessi anche di un certo tipo o no? Quello va bene.
2: Sì, uscire la sera, andare a mangiare, non rimanere sempre sul divano.
1: Quindi non divanati. E di che zona?

0: zona Lombardia.
1: Sì, sempre Lombardia, Monza, sì. Milano per me.
2: Ma scusa, tra l'altro lei ha un account Instagram bellissimo.
0: Vogliamo darlo? Lo diamo? Sì. Dai.
1: Va bene. Allora, AM, come in inglese, IM, trattino basso, Biba, trattino basso, Fall. Sarebbe Fall in inglese.
0: Ok, allora,
2: non è semplicissimo, no. Prendete appunti.
0: I come Imola.
2: Sì,
0: giusto?
1: Esatto, Monza.
0: Ok.
1: Trattino basso, Bologna, Italia, Bologna, Ancona.
0: Ok, quindi IM, trattino basso, Biba.
1: Sì.
0: Ok.
1: Trattino basso, Fall. Sarebbe
0: Fall come...
1: In inglese, autunno in inglese.
0: Autunno in inglese, F-A-L-L.
1: Sì.
0: Perfetto, grazie Biba. 347-342-5220.
2: Introvabile. C'è gente che secondo me adesso fa dei ciocchi in macchina perché... No, fermatevi ragazzi, fermatevi con la ricerca Instagram.
0: Biba, alta 1,86, capelli afro, bellissima, dal Senegal, vorrebbe incontrare, conoscere, insomma un ragazzo, uomo. Lombardia Nord, la zona, purché sia una persona rispettosa, simpatica, carina. Forza ragazzi, vi aspettiamo.
2: Matchy, matchy, live.

0: classico. 17:43 con Andy e Mike su Radio DJ. Siamo nel bel mezzo di Match Match, la rubrica che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano.
1: Poi sei partito a cannone perché avevi sotto la base,
0: con la base veloce.
1: Ragazzi, bisogna parlare a 128
0: i BPM. Dunque, la protagonista di oggi l'abbiamo conosciuta poco fa, è una ragazza di origini senegalesi che vive in provincia di Monza Brianza.
1: Sì, è in Italia da 13 anni.
0: Sì, giusto, si chiama Biba. Abbiamo dato il suo account Instagram e i nostri ascoltatori sono andati ovviamente a vederla.
1: Beh, certo, figurati.
0: E commentano
1: senti qua,
0: in tempo
1: qua,
0: reale.
1: Senti qua.
2: Sentiamo. Ciao ragazzi, ma quanto è bella Biba?
1: Questo è uno dei 100 messaggi
0: è
1: che
0: bella,
1: sono arrivati.
0: È bella. Tra i 100 messaggi che sono arrivati, la nostra Ilaria ne ha selezionato uno, perché
3: sì,
0: solo uno può partecipare a Meshi Meshi. Chi esatto abbiamo selezionato?
3: Allora, abbiamo al telefono Paolo, sì, di 49 sì anni, sì, lui vive a Milano e nella vita fa il consulente ufficio stampa.
0: Ah, ok.
3: Si
0: okay
3: è staccato giusto per, da una riunione per noi.
0: Addirittura?
1: Beh, certo, perché Bida, certo, secondo me anche lui, sì, era lì con l'auricolare, è andato a spiare sull'account Instagram di Bida. Ragazzi,
3: diventa
1: scusa, allora... coffee break di un'oretta adesso e ci rivediamo. Ma come, abbiamo appena iniziato, dai, non lo penso.
3: 5 minuti
0: lo conosciamo?
3: Dai, conosciamo
0: Paolo.
4: Eccoci,
0: eccolo, benvenuto.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao, benvenuto
1: su DJ. Ciao.
0: Sei già andato a spiare l'account, quindi ti è incuriosito.
4: Io ho dato un'occhiata.
1: Eh sì, e mi è andato tutto in pausa per un'ora, immagino.
0: Saltata la riunione. Paolo, allora noi ti lasciamo chiacchierare con Biba, sai come funziona Meci Meci, 60 secondi in cui io e Michele ci facciamo un attimo da parte, vi conoscete, alla fine di questi 60 secondi chiederemo a lei se dare a te il suo numero di telefono, ok? E quindi caro Paolo ti presentiamo Biba.
4: Ciao Biba, piacere.
5: Ciao Paolo, piacere mio.
4: Cosa ti piace fare nella vita, oltre a uscire, andare a ballare con gli amici, le amiche?
5: Allora, diciamo, è la cosa più importante quello, poi uscire tra due persone adulti, nel senso fare delle cose da adulto, non da ragazzini.
4: Certo.
5: Sì. E tu?
4: C'è di solito organizzare un po' di pranzi in terrazza da me, con un po' di amici. È sempre un'occasione di convivialità, di mangiare qualcosa di buono, fatto come Dio comanda, bere bene, stare bene, rilassarsi, godersi la giornata, stare soprattutto insieme tra persone che amano condividere, sorridere, contarsi un po' di cose belle della giornata.
5: Giusto, mi piace.
4: E ogni tanto, diciamo, improvvisiamo, c'è qualche amico chef per un po' per il lavoro che faccio che viene a trovarmi e mi dà una mano, però tendenzialmente mi piace molto fare il padrone di casa. E
5: allora ti fermo lì perché non mi piace essere, come dire, innanzitutto non si possono fare delle cose senza consultare l'altra persona, cioè fa parte del rispetto. Quindi bisogna programmare tutto quanto. Non so se.
4: No, no, ma io parlo di cibo, eh.
5: Anche quello. Perché tutto è programmato. Puoi cucinare qualcosa che non mi piace o che non voglio mangiare. Quindi bisogna consultarmi prima.
4: Io chiedo sempre se qualcuno ha le intolleranze o non ama, non lo so, il pesce, la carne, vegetariano o compagnia. Cioè, questo assolutamente sì, lo davo per scontato. Una volta che io capisco un po'. Che cosa assolutamente non rientra, diciamo, magari nel tuo credo, nel tuo gusto, io poi cerco di pensare a qualcosa su misura.
5: Ok.
0: Stop. Stava nascendo una discussione, eh? Noi abbiamo dato un po' più di tempo a questa conversazione.
1: No, vabbè, ma magari Biba, scusa, magari Biba aveva frainteso, cioè lui diceva che comunque a questa terrazza, se ho capito bene, Paolo, poi correggimi. Cioè, questa terrazza molto bella a Milano e la usa come momento di convivialità e quindi, cioè, gli avrebbe fatto piacere magari invitarti.
4: È un luogo di ritrovo, hai capito? Assieme, diciamo, con gli amici. Molto informale, molto tranquillo. Niente di che. Cosa molto
0: sì. Allora, aspetta, domandona. Biba, alla luce di tutto questo, possiamo dare a Paolo il tuo numero di telefono?
5: Sì.
0: Sì,
1: Meci Meci Live!
6: Oggi ero così,
0: dubbioso,
6: eh?
0: Ti dico.
1: Anch'io ero dubbioso.
0: Anche tu, Ila. Ragazzi, quando lei ha detto: ma non so se mi piace, se uno non mi coinvolge nella scelta anche del cibo da mangiare perché lo trovo poco irrispettoso, ho detto: aia, lui ha preso la strada sbagliata. Cioè, troppo cavaliere e un pochino magari poco rispettoso nei tuoi confronti. Invece, poi no, lo vuoi con noi.
5: Poi si è rimessa in riga velocemente.
1: Biba è tosta, eh. Senti, ma che segno zodiacale sei, Biba?
5: Toro, ovvio.
1: Come Toro, Michele. come me.
0: Tu, aspetta, Paolo, di che segno sei?
4: Pesci.
1: Beh, Toro e Pesci vanno d'accordo,
0: bene.
1: Andate
0: Toro bene.
1: E Pesci vanno d'accordo.
0: Ok, a questo punto vi mettiamo in contatto fuori onda, vi sentite, fateci sapere come va questo primo approccio in terrazza, se
1: Paolo,
0: in terrazza.
1: Allora, vabbè, io non ho detto nulla, sai, le terrazze qua a Milano, insomma, non più di moda.
0: No, dicono,
1: ma non più di moda. Però, cioè, quando fai qualcosa di carino, se invita anche Andy e Mike, che noi veniamo volentieri.
4: Ma questo assolutamente ci mancherebbe, siete sempre benvenuti.
0: Grazie, troppo gentile. Paolo, ti salutiamo anche Biba.
5: Grazie.
0: Fateci sapere come andrà.
1: Ciao Biba.
5: Ciao.
0: Ciao.

0: parlato di donne che vanno a veleggiare, Mike, è arrivata a buon vento. Senti,
1: sì. No, Biba, a proposito di allora, sì. Biba spaccato, insomma, è stata bellissima questa improvvisata live, perché in una Milano praticamente deserta, insomma, trovare una ragazza simpatica e che sta al gioco come lei non è facile.
0: Andy e Mike e Ilaria, siete dei fantastici cialtroni, dico. Sì. Loro non
2: aspetta
0: credono.
2: Che sto abbassando allora, la sedia perché Biba era molto
0: ci sono,
2: alta.
0: Ci sono sì. ascoltatori che non credono alle storie di Mike.
1: Ragazzi, cioè, siete liberi di credere quello che volete. Io dico sempre che alle volte la realtà supera di gran lunga la fantasia.
0: Cioè, non credono che
2: noi forniamo un servizio.
0: Ragazzi, cioè, è così. Poi è il bello della, il bello della radio è che la radio ti fa immaginare delle cose, no?
1: Esatto, io ti sto immaginando coi capelli di Biba. Secondo me, Andre, tu
2: bello.
1: Adesso magari le chiediamo se te ne lascia un po'.
0: Mi piacerebbe
2: tutti
0: tantissimo.
2: Qua davanti che discendono giù.
0: Sì,
2: bello.
0: Ma che figata.
1: Intanto ragazzi, è arrivata una foto in questo momento sul mio telefono personale di Marco Lomonaco, già in postazione, perché siamo a pochi minuti dall'inizio della finalissima di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Il nostro inviato è là, non so se

0: vista, guarda, te la giro.
1: Bello, bellissima. Senti, allora io direi andiamo in pubblicità,
2: sì,
1: e poi ci colleghiamo con la Puskás Arena con l'altro cialtrone del gruppo che è Lo Monaco,
2: certo,
1: che è là. Tutto vero, ragazzi.
0: Sì, no, tra l'altro in compagnia, sì, sì, seriamente di Ruud Gullit e Rocco Siffredi.
2: Hai detto seriamente?
0: No, te lo giuro, guarda.
1: guarda,
2: certo, mandato, sì, la foto. Adesso che vedo la foto.
1: Foto vere, originalissime.
2: Verissime.
0: Tra l'altro Siffredi in smoking per l'occasione.
2: Per la prima volta.
1: Beh, scusate, è la finale di Champions,
2: certo,
1: ci sta. Pausa, a tra

0: Sun68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun68 Burraco Club.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Inizio conto alla rovescia.
18: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
19: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.

0: un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
2: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18 in punto. DJ! Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Il governo di Teheran ha fatto sapere di aver abbattuto un drone israeliano. Il velivolo sarebbe stato intercettato sull'isola meridionale di Kashmir. Il Parlamento iraniano ha inoltre annunciato l'approvazione a breve delle nuove regole per il passaggio da Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe rilasciare una dichiarazione nelle prossime ore. Secondo il capo del Pentagono Exet, il tycoon sarebbe pronto ad avere pazienza nei negoziati con l'Iran a patto che l'accordo sia favorevole agli Stati Uniti. La cronaca: oggi c'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive al decesso, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. Nel suo telefonino sono state trovate immagini che proverebbero appunto i maltrattamenti. Ma sentiamo il procuratore di Imperia, Alberto Lari.
2: Iannuzzi avrebbe in più occasioni percosso la Beatrice con schiaffi, pugno al volto, sul corpo, le avrebbe tirato i capelli, l'avrebbe afferrata per i capelli, l'avrebbe fatta sbattere contro il muro, l'avrebbe colpita con una ciabatta.
1: Apriamo un'ampia pagina sportiva con il calcio, perché inizia proprio in questi minuti a Budapest la finale di Champions League tra i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che non ha invece mai alzato la coppa dalle grandi orecchie. Jonas Vingegaard, siamo al ciclismo, si è confermato il padrone assoluto del Giro d'Italia 2026. Il campione danese ha trionfato anche oggi nella 20ª e penultima tappa, la Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km. Domani ci sarà il gran finale con l'ultima frazione del Giro in un circuito a Roma di 131 km. Raul Fernandez su Aprilia Track House ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Italia, 7º appuntamento del mondiale di MotoGP. Al Mugello lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Domani alle 14 scatterà la gara con Marco Bezzecchi in pole. Infine il tennis: Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros, sconfiggendo in 3 set lo statunitense Tien. In campo in questi minuti anche Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Attenzione, prego. Notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina, su Radio DJ, 18 e 6 minuti fino alle 19 con Andy e Mike. Qualcuno manda questo messaggio: ma come sta andando Arsenal Paris Saint Germain? Non c'è l'Inter per il triplete?
2: Dai, non fate i fenomeni, non fate i fenomeni, che l'Inter ha vinto tutto.
1: Sì, appunto,
2: tutto
1: appunto,
2: ciò
1: appunto
2: che c'era da vincere, perlomeno in Italia.
1: Dunque,
2: meritatamente,
1: ma certo,
2: lo dico proprio, guarda, da tifoso gobbo, dico meritatamente.
1: Bravo Michele. Ci colleghiamo con la Puskas Arena, dove c'è il nostro inviato cialtrone Marco Lo Monaco.
2: Marco!
1: A te la linea.
2: Marco. Ciao Marco, allora ti abbiamo visto con Ruud Gullit e Rocco Siffredi.
3: Siamo qui con Rocco Siffredi e Ruud Gullit, amici, partita scoppiettante nei primi tre minuti, non è successo assolutamente niente.
2: Ma la stiamo vedendo, comunque
3: sì.
2: Noi.
3: Cosa state vedendo?
2: No, stiamo vedendo la partita, a parte che non siamo ai primi tre minuti, ma siamo a 4 minuti e mezzo.
1: Scusa, Marco.
3: Scusate, deve essere che io sono molto lontano dallo schermo, quindi le immagini arrivano in ritardo.
1: Ma sei in bagno? Dov'è che sei?
3: No, perché noi abbiamo i teleschermi, quelli speciali della tribuna stampa.
2: Ok, allora
3: io sto vedendo la partita, ma la partita è in ritardo su questi teleschermi.
2: Certo, certo, come no. Ascolta, e il PSG attacca da destra verso sinistra o da sinistra verso destra?
3: Allora, rispetto al mio punto di osservazione,
2: Attenzione!
3: Fermi! Nulla di fatto, Andrea Michele.
2: Nulla di fatto. Ma che nulla di fatto? Ha segnato l'Arsenal!
3: Gol dell'Arsenal!
2: Ma come nulla di fatto? Cialtrone, cosa stai guardando?
3: Strepitoso!
1: Scusate, c'è un po' di ritardo con Budapest, lo dico agli ascoltatori, perché è così, no Michele?
2: Tra l'altro, gol dell'Arsenal veramente strepitoso, perché a differenza di quel cialtrone che secondo me non sta guardando la partita, io la sto guardando.
3: Incredibile!
2: Percussione
3: io
2: sulla sinistra.
3: Io lo avevo detto, perché Havertz è un giocatore che aveva già segnato nella finale di Champions League, perché ha vinto la Champions League con il Chelsea, e in questo caso va a segnare con l'altra squadra di Londra e porta in vantaggio l'Arsenal dopo pochi minuti. Cosa vi avevo detto nel collegamento precedente insieme al mio amico Rocco Siffredi?
2: Ci descrivi il gol?
3: Bellissima sgroppata sulla sinistra di Kai Havertz, che infila con il sinistro nel 7, portiere totalmente incolpevole, un gol clamoroso, non so neanche come abbia fatto da quell'angolazione a buttarla dentro.
2: Beh, è vero,
3: cari amici,
1: ci credo, quindi l'hai visto.
3: No, ragazzi, visto. Io sono qui alla Puskas Arena, assolutamente.
1: Sì, sì, ma come no. Senti, stamattina a DJ Football Club, Fabio Caressa, quando hanno fatto i pronostici, ha detto che avrebbe vinto il Paris Saint-Germain, che però sarebbe andato sotto di un gol con l'Arsenal, poi avrebbe
2: ribaltato.
1: Vediamo se Fabio ha ragione. E invece,
3: ho già perso la mia schedina. Ho già perso la mia schedina, perché avevo giocato il 2-0 del Paris Saint Germain. Vi posso dire che c'è stato però un lievissimo tocco di mano in aria, che probabilmente adesso si andrà a rivedere.
2: Sì, l'ho visto anch'io.
3: Un tocco di mano,
2: ma abbastanza influente.
1: Ma vanno al VAR.
3: Io sono per annullarlo. Annulliamolo, perché così rimango in corsa con la schedina.
2: Ma come, se è regolare? Scusa, cosa vuoi annullare?
1: Michele,
2: un gol bellissimo, ripeto. Dai,
1: perfetto.
3: Ti saluto perché vorrei seguire la partita.
1: No, sì, figurati. Grazie comunque, sei sul pezzo.
3: Addio.
1: A dopo.
3: Ciao.
1: Ciao Marco, grazie. Ciao.

0: 2015 su Radio DJ. Tanto sport in questa puntata di Andy e Mike. Beh, qualcuno chiede come mai giocano alle 18 la finale di Champions. Perché quest'anno si è deciso così. Arsenal 1, Paris Saint-Germain 0.
1: Sì, sì, siamo al decimo del primo tempo. Partita bella, molto combattuta. Beh, del resto c'è in campo, ci sono in campo giocatori coi piedi e quindi si vede del bel calcio. Meno male. Attenzione, sì. Paris Saint-Germain in avanti adesso, pericolosissimo. Mamma mia, ragazzi, salvataggio all'ultimo in corner dell'Arsenal. Ci stava quasi il pareggino qua. Sì, sì,
0: attenzione,
1: sì.
0: Attenzione, Mike, è in campo anche Berrettini al Roland Garros.
1: Certo.
0: Lo dico a tutti quelli che magari stanno registrando il match, che sono fuori, se non volete sapere come sta andando, non dico il finale, è no. In corso la partita, abbassate un attimo il volume. Il suo sfidante è Francisco Comesagna, si dice così, giusto? Siamo al quinto set, in questo momento conduce Comesagna 4-3. Quindi dai, Berretta sta stringendo un po' i denti, non sappiamo però se ce la farà. È tosta, è tosta, è tosta come partita.
1: Farà anche molto caldo, immagino.
0: Detto ciò, abbiamo aperto la puntata parlando di gente che lavora durante il ponte, quindi che non è in vacanza.
1: Certo, e adesso parliamo di siesta.
0: Sì, di siesta, perché sai, stress da lavoro, si parte da lì, no? Stress da lavoro, uno è stanco, arriva la sera, dice mi metto qua e dopo un minuto si addormenta. Sì. Un grande classico.
1: Adesso guardo un bel film.
0: Sì, succede.
2: Dai, amore, scegliamo un film. Scelto il film.
0: Io a volte giuro, mi addormento durante la scelta del film. Sì. Capita anche a voi, ragazzi?
2: No, io non sono ancora arrivata lì.
1: C'è talmente tanta offerta che comunque tu giri per 10 minuti, ma io non ci arrivo a 10 minuti.
2: Io non lo scelgo il film. Io dico, scegli tu, tanto io mi addormento. Quindi.
0: Bello.
2: Cioè,
1: passi la palla al tuo fidanza.
2: Non è giusto che poi si guarda una cosa che magari non aveva già voglia di vedere e io sto dormendo.
0: Ma scusa,
1: però c'è gente, ragazzi, che al di là, vabbè, noi magari arriviamo e tanti arrivano dopo una giornata a maggior ragione con queste temperature molto pesanti e quindi crollano. Però c'è gente che si addormenta ovunque.
0: Sì, cioè, sì, ovunque. Sì, sì.
1: Io la invidio tantissimo.
0: Allora, io ho questa fortuna, Mike, tu lo sai, che io riesco ad addormentarmi praticamente
2: anch'io.
0: Dappertutto.
2: Sì, sì,
0: credo di aver preso da mio papà, che una volta riuscì ad addormentarsi, giuro, durante un safari in Kenya, su un furgoncino, con una gamba su, tipo gru, e lui era si era attaccato, è presente come in metropolitana, una specie di palo. Stava guardando, guarda gli elefanti, guarda le zebre, e lui... Dico, ma come fai a dormire? Ma poi c'erano le strade con le buche, tipo appunto.
2: Era stanco.
0: Sì,
2: no. Gli hanno cullato il sonno le culle.
1: Allora, devo dire che Andrea ha questa dote fantastica. Tu gli stai parlando, lui non ti risponde ed è svenuto e si addormenta ovunque. Ma peggio di lui c'è l'amico Manuel, che saluto e abbraccio. Cioè, io ho fatto un viaggio di 12 ore con Manuel, con la scusa sua di fratello, non ti preoccupare, ti accompagno io, stiamo insieme, figurati. Penso di averci parlato, secondo me, esagero tantissimo, 6-7 minuti.
0: Cioè,
1: te lo giuro, ho fatto 11 ore e 57 minuti di ovunque, in taxi, in macchina. Nel frattempo abbiamo preso due aerei, due lounge di aeroporto.
2: Ma come lo portavi?
1: E dormivo ovunque. Cioè,
0: Mike, scusa, weekend con il morto sembrava.
1: Weekend con il morto, esatto.
0: Però ti ricordo,
2: con il dormiente, dai.
0: Sì, sì. Spesso l'abbiamo raccontato. Una volta siamo andati io e Mike in discoteca, forse Villa delle Rose. Eravamo partiti da Milano. Guidavo io, usciamo dalla discoteca.
1: No, eravamo Peter.
0: Vabbè,
1: Peter,
0: insomma,
1: fa un compleanno di Tommy V.
0: Bravo.
1: Comunque, che salutiamo.
0: La scena è questa. Siamo dentro al parcheggio del Peter e Michele mi dice: ah, tranquillo, ti tengo compagnia, dai, perché mi dispiace addormentarmi. Sì. Non, ve lo giuro.
1: Mi sono risvegliato al casello di Melegnano.
0: Aspetta, ma si è addormentato prima che io uscissi dal parcheggio del Peter?
2: Pensavo prima di finire la frase.
1: No, per una volta che lo faccio io.
0: E si è svegliato a Melegnano col suono della sbarra del telepass.
1: Io ho detto
0: cose così.
1: Pensavo di essere entrato in autostrada a Riccione.
2: Hai appena partito nella
1: io faccio tutto bene, stiamo entrati in autostrada, mi fa no guarda che siamo usciti, siamo a Melegnano,
0: siamo a Melegnano. Vedi tu perché parliamo di queste cose, perché comunque la Gen Z, cioè i giovani,
2: sono
0: diciamo,
2: avanti,
0: cioè che fanno?
2: Allora, adesso loro hanno una nuova modalità per riposare, cioè in pausa pranzo, invece che andare magari, che ne so, fuori nella zona a bersi una sigaretta, fumarsi una sigaretta, bersi un caffè, loro vanno al cinema, si prendono un biglietto e si fanno una dormita.
0: Cioè pagano per dormire al cinema.
1: Ma non è vero.
2: Sì, ve lo giuro.
0: Ma in Italia o all'estero?
1: Posso dire? Però ho visto un servizio l'altra sera, non mi ricordo se al TG5 o alla 7, dove si diceva che i giovani, cioè i giovani di adesso, che è l'esatto opposto se ci pensi, dormono di meno rispetto agli anziani. Cioè, guarda che di solito sai che gli anziani dicono sempre: sai, più diventi vecchio, passano gli anni
0: e dormi di meno.
1: Dormi di meno. Invece sembra che i giovani dormano di meno. Cioè, nelle ore notturne.
0: Sì,
2: quindi hanno bisogno di compensare.
1: No, ma sai perché? Perché sono esposti moltissimo a quelle che sono alle luci, esatto. Mm. Alle luci alle famose luci blu dei cellulari.
0: Confermo.
1: Il cervello rimane attivato. Perché registra il dato, no? Mm-hmm. Registra il dato della luce.
0: Quindi la notizia è che la Gen Z
2: a New York, in questo momento il trend è apparito lì. La Gen Z prende un biglietto per il cinema senza vedere il film, ma solo con lo scopo di farsi un bel pisolino.
1: Beh, saranno contenti tutti quelli che spendono soldi e producono un film. No?
2: Vabbè, però solo negli orari di pranzo, magari invece quando vanno la sera lo guardano davvero il film.
0: Ok, quindi si parla di posti o situazioni strane dove ci si addormenta.
2: Esatto.
1: Questo è vogliamo anche un po' ridere. Io lo so che voi ascoltatori dall'altra parte ci farete molto ridere. Posti strani e inimmaginabili e situazioni in cui vi siete addormentati.
2: Abbiamo anche un bel regalo oggi, eh?
0: Ah, perché chi si è addormentato nella situazione più strana vince due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa.
1: E quindi sì. 347 342 5220.

0: Serena Brancale con Levante al mio paese, 18:22.
1: Che bella energia, eh?
0: Tantissimo, bello, bello, bello. Mike, ma quanti messaggi di gente che si addormenta ovunque.
2: Ah, beh, non avevo dubbi.
0: Mamma mia, Liz, mi sono addormentata in attesa e insieme ai miei compagni fuori dall'esame di maturità. Mi sono svegliata quando mi hanno chiamato, sì, e toccava a me.
2: Beh, ma lì lo stress, no? Cioè, quando ti va giù la tensione, c'è il crollo emotivo e svieni.
0: E però lei non era ancora entrata.
2: No, certo, ma magari sai, tutta sei lì in attesa.
0: Sì, tu dici crolla. Cinzia, buonasera. Il mio ex si addormentava in discoteca. Posso raccontarti una cosa, Mike, che ti farà inorridire? Sì. Una volta mi sono addormentato al Pacià di Ibiza. Giuro, mi è capitato.
2: Sì, volevo sapere cosa avevi bevuto e che ora era, no?
0: E con chi ero soprattutto.
2: Esatto.
0: Senti qua, mi sono addormentato allo stadio di San Siro a vedere un Inter Valencia di 1 milione d'anni fa da buona juventina Claudia da Como. Perché sì, se vai a vedere una partita dove non sei coinvolto emotivamente come tifoso, no? Cioè ci sta che
2: ce ne
0: certo
2: sono,
0: punto...
2: ce ne sono.
0: Sentiamo un po' di storie. Dai, dai, dai.
3: Ciao
0: dai.
3: Andy, ciao Mike. Il posto più assurdo dove mi sono addormentato è in un bosco, inizialmente all'ombra, poi a pieno sole con 35 gradi durante l'intervento per un incendio. Io faccio il volontario. Distrutto, come cucina avevo un sasso che se ci ripenso adesso ancora mi sale il dolore alla cervicale. Ciao da Alex Cap.
0: Ciao Alex.
2: Ciao. Beh, immagino ragazzi, non semplice come situazione. Poi ne avevo selezionati degli altri, ma ne arrivano talmente tanti.
4: Sì. Carissimi amici di Radio DJ, mi chiamo Tiziana e nel 1998 sono andata a vedere la partita Roma-Juve insieme al fidanzatino dell'epoca. E beh, mi sono addormentata appoggiata alla barriera per tutto il primo tempo. All'intervallo il fidanzato mi sveglia perché stavano tirando le monetine i juventini contro di noi. Beh, al secondo tempo mi sono riaddormentata, sempre appoggiata alla barriera. Bene. Un'esperienza unica.
0: Sì.
4: Peccato che non ho visto la partita. Ciao, siete fortissimi.
0: Grazie, troppo carino.

0: Beh, grande mia. Interesse, immagino.
1: Sì, ma poi le monetine anche no, cioè, anche no.
2: Ciao ragazzi, io e la mia ragazza adesso ridevamo in macchina ascoltando la trasmissione, proprio perché pensavamo a quando siamo andati in Cina. Lei si è addormentata sulla seggiovia a Zhangjiajie, che è un parco insomma naturalistico bellissimo. Invece di appunto osservare il panorama, lei era addormentata durante tutto il tragitto.
1: Che poi è pericolosissimo, Mike, in seggiovia.
0: Torni indietro.
1: Eh sì, se non scende.
0: E se non scendi, torni indietro.
1: Senti qua, Claudia, cosa scrive? Mi addormento regolarmente in moto, cioè da passeggera, mi auguro, ovviamente. Sì, sì, sì. Una volta mi sono addormentata alla messa della vigilia di Natale. Ero in piedi e sono caduta. Allora, per arginare la figuraccia, ho finto di sentirmi male.
0: Certo. Poi, scusate, ho avuto un mancamento.
1: A messa è rischioso. Molto. Se c'è l'omelia un po' lenta, Mike, è un casino. Poi, senti qua, dappertutto senza problemi. Studio dentistico mentre mi curava una carie, vale? Cioè, guarda che lì, perché c'è quel brusio, magari non hai dolore, no? Perché
0: no,
1: se ti cura una carie.
0: Anestesia, magari.
1: Esatto, una piccola anestesia, però c'è quel brusio che a me personalmente dà fastidio, non so a te. Questo qua è terrificante.
0: No, io invece divento male. A me piace tantissimo farmi aspirare la saliva, no? Quel tubo lì, io lo amo.
3: Sì, certo. Che poi hai la lingua tutta fuffata.
1: Che cosa? Che brutta scena.
0: Ah, ok, devi andare in bagno. Ho capito, ma cioè, mi sei incollata la lingua al palato, come faccio a dirtelo?
1: Però aspetta, sai com'è finita la storia del dentista? Che il dentista gli ha tirato uno schiaffo per svegliarlo.
0: Sì. Mamma mia.
1: Bellissimi messaggi, tra i quali difficilissimo scegliere il premio fedeltà. Quindi andiamo in pubblicità. Intanto sì, Ilaria è di là che sta selezionando.
0: Intanto cooling break durante la finale. Durante la finale siamo al 22esimo. Per adesso ancora in vantaggio l'Arsenal con un bellissimo gol dopo pochi minuti, verso il quinto del primo tempo. E adesso tutto fermo per cooling break.
1: Ok, quindi Arsenal 1, Paris Saint-Germain 0. A tra poco.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
5: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
6: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
7: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
6: Così come?
7: Pelati.
8: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità. Quindi a posto così, ciao.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Il caldo ti rallenta.
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Have fun with...
15: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
16: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Night, Bob Sinclair, l'amico Bob.
1: Che salutiamo, ciao Chris, ovunque tu sia. Adesso cominciano le stagioni calde, no? Per DJ come Bob Sinclair, una serata via l'altra, in club internazionali.
0: Beh, ma sai perché, Mike? Poi i ragazzi all'Amnesia hanno tirato fuori Feel For You, una canzone dei primi 2000 forse, o
1: l'ha suonata per primo penso Joseph Capriati sulla chiusura dell'inaugurazione dell'Amnesia, ed è esploso l'Amnesia da lì, insomma un po' un proliferare di questo pezzo storico di Bob. L'hanno messo anche gli Anotar l'altra sera all'Universe, insomma è stata tutta una figata,
0: figata pazzesca. Bob che è di Parigi, Parigi che sta giocando contro l'Arsenal, Paris Saint Germain ovviamente. Il risultato
1: lui
0: sempre
1: tifoso tra l'altro, sì, di Paris Saint-Germain.
0: Il PSG è sotto di un gol
1: sempre
0: con l'Arsenal.
1: Sotto, siamo al 32esimo del primo tempo, insomma. Devo dire che il PSG sta pestando adesso, perché vuole riportarsi in parità, e comunque sempre avanti l'Arsenal 1-0. Finale di Champions League, eh?
0: E noi invece facciamo un regalo a qualcuno di voi.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Li regaliamo a Federico da Genova.
1: Fede,
0: benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Ciao, come stai? Che tempo c'è,
3: bene,
1: a Siena?
3: Molto bene, grazie. A Genova c'è caldo e bello, direi.
1: Bello?
3: Molto bello.
1: Gente al mare? Sì, caldo.
3: Gente al mare, non lo so, se vuoi vado a vedere, perché non ci sono stato. Non
1: a Bocca d'Asse, lì nella piazzettina di Bocca d'Asse. Giù.
3: Ce n'è, sì, poca gente però lì.
1: Sì, lì poca, ma poi tra l'altro in periodi caldi è uno sopra l'altro. Cioè, devi prendere dei letti.
3: In Liguria è uno sopra l'altro.
1: Sì, sì, devi prendere dei letti a Castello. Sì.
0: Ieri so di code di ore, sì, per arrivare in Liguria, postate da vari utenti Instagram. Sì, sì.
3: Sì, c'è da dire che l'accoglienza anche autostradale ligure è
0: certo
3: rinomata.
0: Certo,
3: beh, unico praticamente,
0: chiaro,
3: in tutte
0: è fatto
3: le
0: apposta. Bellin, sì, arrivano, sì, i milanesi, Bellin.
1: Esatto, tac, lavori ovunque.
3: Ma anche Bellin non se ne vanno i genovesi, però purtroppo.
0: Senti Fede, qua si parla di luoghi o situazioni paradossali in cui ci si è addormentati nella vita, e però il tuo caso devo dire vince degnamente,
1: sì,
0: il premio Fede.
1: Racconta.
3: Allora, io ho ormai una certa età, quindi ho fatto ancora il servizio militare, ed ero nella marina militare, quindi imbarcato su una nave.
1: Sì.
3: E tra le altre cose che dovevamo fare a bordo c'era quella di assistere gli elicotteristi.
1: Sì, chiaro.
3: Quindi quando l'elicottero volava via o tornava indietro, noi dovevamo rizzarlo, uh-huh, che è un termine molto strano, cioè assicurarlo al ponte di volo. Avevamo, okay, delle grosse catene in mano con cui evitare che volasse via.
0: Quindi un lavoro importante. L'elicottero arriva
1: e tu lo assicuri al ponte, perché così non va via.
0: Eccolo qua, sta arrivando,
3: due,
0: lo vedi? Lo senti?
1: Sei pronto? Hai le catene?
3: Esatto, è lui, lo riconosco, esatto. Quindi un giorno succede che io avevo queste due catene in mano, perché eravamo uno per lato di elicottero, quindi in due a farlo, appoggiato alla paratia, con l'elicottero che stava appontando, e fa molto rumore l'elicottero, anche se noi avevamo i caschetti con le cuffie quelle,
0: sì,
3: insonorizzate.
0: Sì.
3: Io, aspettando che arrivasse, ma poi due minuti, tre forse, mi sono addormentato, non tanto da cadere come una pera per terra, ma quello sarebbe stato il passo successivo, ma tanto da perdermi il comando del capo elicotterista, che ci diceva andate e rizzate, che faceva un gesto con le mani, e ha dovuto venirmi vicino a darmi un colpo sulla spalla, al che ho aperto gli occhi e sono...
1: Sì, ti hanno fatto un notevole culo alla fine, o è andata via tutto...
3: Ma guarda, in realtà no, perché tutta la gente del reparto volo erano le persone più umane e più... responsabili di tutta la nave, erano consapevoli del fatto che a noi facessero dormire pochissimo, e quindi erano dalla nostra parte, e anzi capirono che io riuscivo a dormire grazie a loro.
0: Bene. Io ho temuto il peggio quando hai raccontato questa cosa, ma poi che potessi cadere anche dalla nave direttamente,
1: certo,
0: in mare.
3: No, quello no, non succede, perché quando c'è il mare troppo mosso l'elicottero di solito non esce in volo, quindi
0: chiaro,
3: è pericoloso anche per loro.
0: Però diciamo a bordo di una nave, mentre stava atterrando un elicottero, tu fermo in piedi con le catene in mano, merita il premio fedeltà.
1: Sì.
0: Siamo tutti d'accordo.
3: Grazie.
1: Quindi vieni a trovarci.
0: Sì.
1: Sei pronto? Non in elicottero, vieni in macchina.
0: Due biglietti.
3: Il brevetto non l'ho mai preso, purtroppo.
0: Allora, senti
3: vengo
0: qua.
3: Vengo in macchina.
0: Bravo. Due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa domenica 7 giugno all'Arco della Pace di Milano. Ti aspettiamo.
3: Ma Fede, ci siete anche voi?
0: Un giro lo faremo. Beh, noi,
1: certo,
0: siamo in onda, a dire la verità, domenica,
1: sì,
0: a quest'ora.
1: Sì.
3: È vero.
0: Perché ricordiamo che la serata hip hop di 1212 Celebration inizierà alle 18.
1: Alle 18. Beh, poi veniamo a fare un giro, sicuro.
0: Ok? Ciao,
3: grazie,
0: Fede.
3: Grazie mille.
0: Ciao.
3: Grazie
0: a te. Ciao.

0: sempre bella la canzone, devo dire. 18:43, posti strani o situazioni assurde dove ci si è addormentati.
1: Sì.
0: Senti qua, agosto
1: è arrivato una... posso ringraziare tutti gli ascoltatori perché veramente ci avete scritto in tantissimi. Grazie.
0: Grazie. Senti qua, agosto 2005, io e Re De Mar, serata in discoteca, mia sorella Daniela si è addormentata appoggiandosi ad una cassa che pompava musica nel bel mezzo di uno schiuma party.
1: Sì, perché poi le cose strane sono quelle, perché quando uno ha sonno, cioè ci può essere il casino che vuoi, 20.000 watt, cose disumane, ma uno dorme. Se uno ha la capacità di addormentarsi e di andare in switch off, non è da tutti, può esserci qualsiasi cosa, ma però cadi nelle mani di Morfeo.
0: Crollata. Paola scrive: nel 97 a Padova, a raduno degli alpini, mi sono addormentata sullo zerbino di una casa. Alla mattina mi ha svegliata il padrone quando ho aperto la porta.
1: Sì, magari per altri motivi,
0: perché si sa che
1: uno degli alpini, insomma.
0: Lì si beve un pochino, poi in Veneto.
1: Pianza un po' a gomito.
0: Mi addormento dappertutto, scrive Mara, in macchina, al cinema, in chiesa. E a proposito di chiesa, Mike, senti qua Edo, mi sono addormentato al matrimonio di mio fratello, ero pure il testimone, mai fare l'addio al celibato due notti prima.
1: Sì, però

0: Oh, esatto. Splendido.
1: Le fedi.
0: Fedi.
1: Oh. Oh. Le fedi.
0: Fedi.
1: Oh, che c'è? Argomento matrimoni. D'altra parte siamo al 30 maggio, che è finito, mese mariano e mese preposto, sì, per appunto i matrimoni. Sai,
0: sì,
1: che...
0: Beh, ma non solo, c'è un casino di gente che poi si sposa anche a giugno, anche a luglio.
1: Sì, sì. Hai sentito della notizia che ci si potrà sposare nei negozi IKEA? Questa cosa non
0: ma
1: è...
0: Io pensavo fosse una fake.
1: No, in realtà.
0: Me l'hanno confermata.
1: Il 27 giugno 2026 sarà possibile sposarsi all'interno dei negozi.
0: Sì.
1: Non in Italia, lo dico a tutti quelli che magari
0: Italia
1: sono...
0: Non in Italia, all'estero funziona così, cioè praticamente tu vai lì, loro ti danno il matrimonio, lo devi montare. Cioè tu monti
1: il
0: matrimonio, esatto, c'è il kit, monti il matrimonio e vai via a sposare.
1: Comunque, Mike, sai che leggevo i prezzi dei matrimoni medi in Svezia intorno ai 23.000 euro. Quindi la famosa catena di vendita di mobili svedese ha pensato: perché non diamo la possibilità ai giovani ragazzi magari di farlo qui da noi, spendendo un po' meno?
0: No, perché poi uno va via, anche se ci pensi, con i servizi annessi e connessi, no? Perché se uno si sposa avrà bisogno di una casa, avrà bisogno di una cucina, una camera da letto.
1: Eh sì, è così.
0: E quindi,
1: No, tra l'altro, scusate, ho commesso un'inesattezza. 23.000 euro è la cifra media in Italia, non in Svezia.
0: Il matrimonio?
1: Sì, media, attenzione.
0: So, vi sposate a fare.
1: Ma non sposatevi più. Comunque,
0: cinque. Non ho speso niente per il mio matrimonio.
1: E beh, ma perché tu hai la location?
0: Ma
1: dai,
0: che location? Mi sono sposato a casa, eravamo in sette.
1: Casa mia, South Fork Ranch, Mainardi, a Urzi Nuovi.
0: Ma uno sai che fa tutte quelle cose. Ma al di là della location, che poi paghi,
1: sì,
0: ma tutte quelle cose di 200 invitati, catering, tutto il cenone,
1: il DJ, la band, il fotografo,
0: roba,
1: il videomaker.
0: Cioè,
1: però,
0: cioè, quella roba gli costa.
1: Costa, è anche un'economia, diciamolo. Dai.
0: No, c'è, per carità, figurati.
1: Beh, comunque in cinque
0: città... Salutiamo tutte le wedding planner.
1: Oh yes, cinque città svedesi si potrà fare questa cosa. È carina, non so se vi piace, tu ti sposeresti.
0: Boh, ma dai. No, ma
1: tanto meno all'IKEA.
0: No, ma perché... Cioè, allora, magari... Non lo so, cioè, ci sarà un... Boh, cioè, perché uno si deve sposare lì?
1: Perché tu hai già tutto pronto.
0: È quello che dicevo io prima, forse perché...
1: È il kit da montare il matrimonio, ovviamente, ragazzi. Ultima canzone di Andy e Mike, i Pinguini Tattici Nucleari, che saranno con noi a Party Like a DJ.

0: Pinguini su Radio DJ, 18:50 in questo momento. Mike, sto buttando uno sguardo alla partita di Berrettini e sono al tie break nel quinto set.
1: Lunghissima,
0: 10 pari, mamma mia, la partita infinita. Dai Berretta, non mollare contro Francisco Comesagna. A me fa ridere.
1: Dai Berretta, Comesagna. Intanto qua l'Arsenal si è magnato il raddoppio,
0: Sì?
1: Sì, adesso ragazzi, azionissima ancora, devo dire PSG che prova a ribaltare la situazione, ma un Arsenal tostissimo che nonostante giochi con un centrocampo a due ha i centrali che si alzano tantissimo e quindi vengono a raddoppiare sempre sui portatori di palla del PSG, che è sotto 1-0 al 45esimo con 6 minuti di recupero.
0: Posso dire, sei molto più bravo tu del nostro pseudo inviato Marco Lo Monaco,
1: ma su questo non avevamo dubbi.
0: Cioè, non so se è collegato, tra l'altro guarda, non risponde neanche più al telefono.
1: Che schifo.
0: Ha risposto Marco.
2: Andrea e Michele,
0: sì, come va?
2: Eccoci qui.
0: Lì alla Puskás Arena.
2: È finito il primo tempo.
1: Ma non è vero.
2: No, è finito. No, siete voi che siete indietro, perché io sono qui al campo e vi dico che il primo tempo è finito. Stiamo andando a berci una birra per rinfrescarci. Io ovviamente nella seconda parte del secondo tempo commenterò per l'Os 40, lo dico apertamente, no?
0: Con la radio spagnola. Cioè, ti ragazzi, sei venduto perché lavorare. Noi non siamo in diretta e quindi ti sei venduto il secondo tempo a un'altra emittente.
2: Io devo lavorare e di conseguenza, siccome Michele mi ha tagliato tutto lo stipendio, mi ha tagliato i fondi. Infatti, gentili ascoltatori, mi sentite al telefono, mentre di solito sono collegato con delle apparecchiature più sofisticate. E in ogni caso l'Arsenal sta conducendo, Paris Saint-Germain completamente in bambola, diciamo che forse non si aspettavano questo tipo di aggressività.
1: Ma in realtà sta attaccando adesso, il Paris Saint-Germain quasi la mette, tra l'altro.
0: Ma no, ragazzi, state guardando due partite diverse, no. Io non so, sono preoccupato per lo Monaco.
1: Siamo al quarto minuto di recupero.
2: Voi siete indietro, il primo tempo è finito, è terminato, siete indietro, non vi posso dire, io sono qui, quindi non posso sbagliarmi da questo punto di vista. E quindi Andrea Michele state dando delle informazioni sbagliate.
0: Certo, grazie Marco. Marco, non tornare
1: male che tu esisti.
0: Non tornare a casa domani.
1: No, ma mai più.
0: Lì, stai a Budapest.
2: No,
0: sei credibile.
2: Domani sarò con voi in studio e vi racconterò le emozioni di questa finale. Grazie di tutto, hasta luego.
0: Sì, ma la finale finisce stasera. È finita. Grazie al cialtrone, ragazzi. Ma solo noi possiamo fare le cose così male. Sì, posso dirlo, Michele? Sì, quanto manca alla fine del primo tempo?
1: Un minuto.
0: Ok, vabbè, dai, non lo seguiamo a meno che non succeda qualcosa di eclatante. Nel frattempo, Berrettini 12-12
1: mamma
0: al time
1: break. Mamma
0: mia, la partita infinita. È tornata in studio la nostra Ilaria. Ciao Ila, grazie per questa puntata.
3: A voi, grazie.
0: Abbiamo notizie dei due ragazzi di Meci Meci, cioè della ragazza senegalese.
1: Viva.
3: Non abbiamo ancora avuto news, però ci tengo a sottolineare a tutti coloro che hanno partecipato a Meci Meci che se ci vogliono far sapere com'è andata, cioè li richiamiamo, facciamo una telefonata con loro.
1: Ah, sarebbe bello, The big family of Meci Meci.
0: Non solo, venite a Party Like DJ, sabato prossimo noi saremo là a casa DJ dalle 12 alle 13, ma saremo là anche la mattina, secondo
1: Cuciniamo?
0: Me.
1: Cuciniamo?
0: Ma alle 10 magari mettiamo su due salamelle.
1: No, voglio dire, dalle 12 alle 13 si bagna.
0: Sì, sarebbe bello cucinare. È tutto, abbiamo finito. Tra poco le news delle 19, poi il GB Show con Guido Bagatta. Grazie a Feel the Vibe in regia, grazie a te Ina in redazione.
3: A voi.
0: Ci sentiamo domani puntuali dalle 16:30 in poi per un'altra puntata di Andy e Mike. Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, buona serata.
1: Ciao.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
6: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
5: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Sabato 6 giugno è...

0: biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. L'Iran potrebbe aver usato un missile di fabbricazione cinese per abbattere un F-15 americano nel sud-ovest del paese ad aprile. Lo sostiene l'emittente statunitense NBC citando fonti vicine all'intelligence americana.

0: Del grande paradiso in Val d'Aosta, l'incidente è avvenuto questa mattina e due compagni di cordata illesi sono stati recuperati dall'elisoccorso. E circa 2000 persone hanno partecipato oggi a Genova ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme ad altri tre sub italiani nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. La morte non sia l'ultima parola, ha detto il vescovo del capoluogo ligure, Monsignor Tasca, durante l'omelia. Sentiamo le sue parole.
1: È un'esperienza che viene meno, e come tutte le esperienze di ricerca e di studio è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche perché altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti.
0: Per lo sport parliamo di calcio e lo sapete, a Budapest si sta giocando la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. All'intervallo il risultato è di 1-0 per gli inglesi, che sono passati in vantaggio al sesto minuto con Havertz. Ciclismo: la maglia rosa Jonas Vingegaard ha trionfato anche oggi nella 20ª e penultima tappa del Giro d'Italia, la Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km. Domani ci sarà il gran finale con l'ultima frazione del giro in un circuito di 131 km intorno a Roma. Tennis: Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros grazie alla vittoria sullo statunitense Tien in 3-7. Ne sono serviti invece 5 di 7 e un tie-break infinito chiuso al quinto set con il punteggio di 15-13 a Matteo Berrettini per avere la meglio sull'argentino come Sagna. In campo in questi minuti anche Matteo Arnaldi contro il belga Collignon. Infine la MotoGP: domani alle 14 scatta il Gran Premio d'Italia al Mugello, in pole position ci sarà Marco Bezzecchi. La sprint race di oggi è stata invece vinta dallo spagnolo Raul Fernandez.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.

0: Questo era Fever Dream del nostro, vostro, loro Alex Warren per aprire il GB di questo sabato.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagliazza. Guido Pagliazza.
0: Una buona giornata, una buona serata, un buon tutto, Guido Pagliazza con voi, con il Tato, ogni domenica, ogni sabato uno diverso, sono accoppiato sempre in maniera differente, un po' come era il doppio nel tennis di una volta. Adesso le coppie tipo Vavasori Bolelli giocano sempre insieme. Una volta mi ricordo, c'è stato un periodo negli anni 90-2000 che erano un po' a casaccio, ecco, più o meno quello che capita a me. Abbiamo iniziato con una citazione sportiva, proseguiamo in questo tracciato, in questo solco. Stanotte si gioca gara 7, la bella partita decisiva per decidere quale squadra andare a affrontare New York Knicks nella finale NBA di quest'anno, con New York, al di là che sia favorita o meno, che torna in finale dal 1999, per la prima volta dal 99, quindi 27 anni dopo, non vince il titolo dal 1973, quindi una delle squadre più ricche, più conosciute al mondo, con l'impianto, lo stadio, il Madison Square Garden, che tutti conoscono, almeno hanno sentito nominare, che mancava questo traguardo, ci è arrivata. Chi giocherà con New York lo sapremo, lo scopriremo solo stanotte tra Oklahoma e San Antonio, ma questo non è l'argomento di questo intervento. Parliamo di soldi, parliamo di grano, di quanto costa andare a vedere le due partite che si giocheranno al Madison Square Garden dopo i primi due incontri, che comunque vada la bella di stanotte, verranno giocati in trasferta per i Knicks per una questione di classifica della stagione regolare. Quindi New York giocherà gara 3 e gara 4, settimana l'altra, con il fattore campo a favore. Per la prima partita delle due, sicura, perché poi sapete con la formula 4 su 7 da un certo punto in avanti non si sa se le partite ci saranno o meno, il biglietto minimo $3,500. $3,500, ma non per essere lì a bordo campo, neanche in piccionaia, anche se il Garden, che tiene poco meno di 20.000 persone, ha dei sedili, quelli i popolari, dove non si vede malissimo, però $3,500. E voi direte, ma quanto costa allora vederla a bordo campo? Bene, se volete divertirvi, c'è un sito che è raggiungibile anche dall'Italia, che si chiama SeatGeek, scritto Seat come Seat, che vuol dire sedile, e Geek come mago, scritto Genova, Empoli, Ancona, Cursa. Lì trovate tutti i prezzi di tutte le partite con dei bagarini ufficiali, perché lo fanno via internet, che rivendono quello che hanno comprato. Bene, volete sapere quanto costa praticamente andare a vedere gara 3 al momento, ad oggi? Quindi una partita che si giocherà fra 9 giorni a New York, due posti per quanto riguarda il bordo campo, $250,000. $250,000, avete capito bene. E li venderanno anche. Adesso è una specie di borsa, perché i titoli salgono o scendono. Comunque siamo a $125,000, €110,000 a persona per vedere una partita, perché bisogna esserci, bisogna essere a fianco di Spike Lee, di Dustin Hoffman, piuttosto che del nuovo sindaco di New York, magari arriva anche Trump. È uno degli avvenimenti nella storia del mondo sportivo dove il got to be there, cioè bisogna esserci, è più che mai sottolineato. Vogliono tutti quei biglietti e ovviamente chi li ha li vende a caro prezzo. Molto ma molto bene, tanto noi la vedremo, spero anche voi. L'orario non aiuta, perché saranno alle 2:30 di notte tutte le finali, comunque la vedremo in televisione a costo zero. Anzi, magari facendo pagare una birra a qualche amico che la vede con noi. Musica, questo è John Mayer con Ben Harper, la canzone che sentiamo adesso era del 2006.

due grandi come John Mayer con l'aiuto di Ben Harper, che ultimamente si è un po' dato, nel senso che non è più in prima pagina come succedeva ai tempi. Rimaniamo in argomento basket, ma lo facciamo come prima, senza trattare il gioco vero e proprio. Vi ho spiegato un po' come funziona il discorso delle finali, 4 su 7, è un po' come il tennis, 3 su 5, più o meno lo stesso sistema, bisogna vincere 3 set su 5 nel basket NBA, nelle finali 4 partite su un totale di 7. Vi ho raccontato cosa sta succedendo a New York per quanto riguarda i prezzi, sempre rimanendo in clima di soldi, in materia di pecunia, vi voglio raccontare cosa accade agli stipendi dei giocatori NBA. Attenzione, c'è una grossa differenza, perché da noi, quando sentite, non so, Vlahovic guadagna 11 milioni di euro all'anno, quella cifra è netta, il che vuol dire che alla squadra, alla Juve, fino a qualche giorno fa, ne costava 22, quasi 23, in più di solito c'è la casa, la macchina, la tata per i figli, piuttosto che la badante per la madre, insomma ci sono delle cosiddette amenities nei contratti dei calciatori che rendono realmente la cifra che loro guadagnano al netto. In NBA, come in tutti i campionati professionistici d'America, il discorso è completamente differente, quindi si vedono delle cifre pazzesche, ma in realtà, andando in fondo, Luka Doncic, ad esempio, miglior giocatore d'Europa, gioca nei Los Angeles Lakers, sloveno, nato tra l'altro a

pochi chilometri dal confine italiano, passato a Los Angeles l'anno scorso in uno scambio che rimarrà nella storia dell'NBA. Eccoci qua, Luka Doncic. Allora, salario 46 milioni di dollari, quindi 40 milioni di euro, uno dice, però quanto? Miglior giocatore al mondo, attenzione, uno dei migliori 5 al mondo. Vlahovic della Juve non è ancora lì e forse non ci arriverà mai. Di questi 46 milioni di dollari, il 37%, visto che la gente dice ma in America si pagano poche tasse, per le società può essere, per i singoli no, 37% in tasse federali, quindi vanno via 17 milioni e mezzo di dollari, pronti via, nel momento della firma del contratto. Poi arriva la California come stato e dice voglio anch'io dei soldi da Luka Doncic, perché l'ospito in una regione dove si sta bene, i Lakers e tutto il resto, 14%, pronti via, altri 6 milioni e mezzo che volano via. Poi arriva l'NBA con il 10% di tasse che vengono messe in una specie di fondo, adesso è troppo complicato spiegarvi a che cosa serve, è comunque un fondo di protezione per lo stipendio dei giocatori, non la pensione, lo stipendio globale di tutti i giocatori. E poi Luka Doncic, come tutti i giocatori NBA, come tutti gli sportivi americani, ha un agente, anche gli italiani, però un agente che paga il 5%. Totale di tutto questo non sono pochi, però dai 46 milioni iniziali, lordi in tutto e per tutto, Doncic ne porta a casa 20, che sono tanti, però ricordiamoci, tra i 5 giocatori migliori al mondo. Quando invece, lasciando perdere il povero Vlahovic, quando sentite gli stipendi di Ronaldo, ok, in Arabia, piuttosto che ne so, di Bellingham, piuttosto che di altri giocatori che giocano in Europa, comunque giocano a calcio in giro per il mondo, quelle sono cifre al netto. Dovete ricordarvi questo paragone che vi ho fatto io, che è ben importante da capire, perché poi alla fine in NBA, nelle squadre e nelle leghe professionistiche americane, si guadagna tanto, ma non tanto come potrebbe sembrare.

0: È tornata She's Back, chi? Ovviamente Paola Iezzi, nella stessa direzione, andiamo tutti verso di là, un video molto on the road, molto americano, per questa canzone uscita ormai da un paio di mesi, che comunque continua a girare e suonare anche dalle parti di Radio DJ. Allora, da Doncic Los Angeles andiamo a finire in India. Il Gibby salta un po' di qui, un po' di là, un po' di su e un po' di giù per parlare di una triste notizia. È morta Kolarvali. Chi è Kolarvali? È una tigre che ci ha lasciato a 17 anni. Voi direte, chissà quante ne muoiono, non è magari il caso di parlarne, invece sì. Allora, tutto questo accadeva, la sua morte, nel parco riserva Panch Tiger in India. Cosa succede in India? Che qualche tempo fa, praticamente negli anni 90, inizio un nuovo millennio, si sono accorti che le tigri indiane, quelle del Bengala, stavano scomparendo. C'era bisogno di dare così una scossa alla riproduzione delle tigri stesse. E questa tigre, Kolarvali, ha contribuito in 17 anni nel migliore dei modi. Ha messo al mondo 29 cuccioli in cattività. Questi cuccioli, a differenza sua, non sono rimasti lì. Piano piano, cresciuti, sono stati reinseriti nell'ambiente della foresta indiana. Quindi, grandissimo contributo per Kolarvali, che aveva un'altra capacità, un'altra qualità. Era la tigre più tranquilla del mondo e stava con i visitatori del parco, senza essere divisa da una barriera, da una lastra di plexiglass, piuttosto che da una serie di sbarre. No! Riusciva anche a interfacciarsi con i ragazzini, con i bambini, con le famiglie, con gli esseri umani in generale. Quindi era quasi una tigre d'appartamento, con in più il fatto che si era riprodotta per ben 29 volte. Ed è per questo che tutti i giornali indiani, addirittura in certi casi in prima pagina, hanno dedicato un articolo e hanno salutato Kolarvali, che ha lasciato il simpatico pianeta ormai da qualche giorno. Con questo noi lasciamo invece la diretta, nel senso che andiamo in pubblicità. Fra poco torna il GB con Guido Bagatta. Guido Bagatta.
1: Sun68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su dj.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun68 Burraco Club.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Sun in the sky. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, L'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la Candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema.
12: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Have fun with...
23: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I can turn a dance floor into a one way. You wanna dance the night away?

Con la strombazzata finale, voi non ci crederete, ma io ho conosciuto uno che aveva come clacson esattamente il pa pa pa pa pa pa pa finale di Risky Doll, di ovviamente Bruno Mars. Erano altri tempi, si potevano mettere certi clacson, ovviamente il mito americano, il mito chicano era un po' più presente dalle nostre parti. Adesso, al di là di trovarlo, credo che se lo usi ti diano un paio d'anni senza condizionale di carcere, ma questo è un altro discorso. Bentornati, Guido Bagata con voi, Radio DJ con il GB. Adesso andiamo a vedere come la gente, come noi buttiamo via i soldi. Ci sono 10 modi, i 10 modi più frequenti, e molte volte non ce ne accorgiamo, per buttare dalla finestra parecchi euro. Iniziamo. Decimo posto, il caffè. La differenza di quanto paghiamo un caffè al bar rispetto a quanto lo paghiamo in casa, sia che noi lo facciamo con le cialde, che nella caffettiera è abissale. Io capisco il caffè uno o due al giorno, ma se uno va in giro e ogni bar che vede, e io conosco gente che se ne fa 7-8, spende 1,30 euro, 1,50 euro addirittura in certi casi, rari, però anche 2 euro, fatto poi i conti, moltiplica, fai 10 euro al giorno di caffè, sono 300 euro al mese, sono 3.600, togli un mese che magari sei in vacanza ne bevi meno o di più, comunque sono più di 3.000 euro di caffè. Ok, nono posto, brand famosi, quando non appaiono neanche una maglietta di un brand famoso, la classica t-shirt bianca, 100 euro, di un altro brand meno famoso, ma tanto nessuno lo vede, anche se vuoi fare il figo con un simbolo, 10, 8, 15 euro, buttati letteralmente fuori. Cene fuori! Con il prezzo di adesso si buttano via, non me ne vogliono i ristoratori, tanto sono pieni lo stesso coi turisti, si buttano via montagne di soldi. Poi, quanto spendiamo di Uber, Deliveroo, piuttosto di tutti quelli che ci portano a casa amenities, mangiare ma non solo? Uber Eats, i suoi amici, non dico Uber per dirne uno, se volete vi dico anche Just Eat, Deliveroo, tutti quelli. Ormai è diventata una tale abitudine, al di là di non dare la mancia al poveretto che ci porta il tutto, che sarebbe meglio ricominciare o iniziare a cucinare e si risparmierebbe un bel po' di soldi. Macchine, auto nuove, sappiate che appena uscite dal concessionario l'auto perde il 30%, anche se è una bellissima macchina, quindi molte volte uno non ci pensa perché voglio la macchina nuova, se lo prende in quel posto. Poi siamo quasi sul podio, quarto posto, lotterie piuttosto che scommesse, anche le scommessine che si possono fare durante le partite adesso, seduti sul divano. Ogni persona di media in Italia butta via, non vi dico la cifra perché cadreste dal divano, comunque tanti soldi. Poi

Abbiamo, beh, oh, questa è meravigliosa, le garanzie aggiunte. Quante volte voi comprate un oggetto e vi dicono: vuoi aggiungere 3 anni, 2 anni di garanzia a 20 euro, una lavatrice piuttosto che un telefonino? E molto spesso uno dice sì, vai, l'allungo un po' la garanzia. Allora, nell'80% dei casi la gente se la dimentica completamente, si dimentica di averla, quindi anche quando si guasta l'apparecchio non la usa. Quindi il modo, il penultimo modo migliore per buttare via i soldi è questo. Gli altri, anzi l'altro, quello che vince in assoluto, sono gli interessi sulle carte di credito in debito, le famose debit card, che fino a qualche tempo fa per noi non c'erano, erano solo una cosa anglosassone americana, cioè la gente che rimanda il pagamento di quello che ha speso per la carta di credito e ovviamente la banca gli ricarica degli interessi. Da noi purtroppo hanno avuto una diffusione, dico purtroppo perché la gente si indebita per comprarsi le scarpe di un brand, come dicevamo prima, poi alla fine del mese o non hai soldi, non hai voglia, non fai il calcolo e tic, 1-3%, fai la somma del tutto e in un anno hai buttato realmente alla finestra tantissimi soldi. Questo era un decalogo, se vi siete ritrovati, un decalogo delle cose che non bisognerebbe fare con i nostri soldi. Se vi siete ritrovati in qualcuna di questa voce, ben, anzi mal per voi, ma fateci sopra un pensiero.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Bello, dai, l'accento caraibico, giamaicano, di Bobby McFerrin, ormai diventato un super classico, uno che dovrebbe sempre rimanere in testa, non tanto McFerrin, il brano, quando ci preoccupiamo troppo, il Don't Worry, Be Happy, la gente passa e va, tutto torna, non c'è bisogno di farsi il cosiddetto sangue marcio, come si diceva una volta, credo dalle parti di Genova. Nella classifica mi ero dimenticato una voce, tutto quello che spendiamo nelle app, gli abbonamenti delle app per la televisione, per il nel telefonino, ce ne sono troppe per ciascuno di noi. Facendoci un esame di coscienza, probabilmente qualcuna potremmo toglierla, anche perché molte volte ci dimentichiamo di averle e si rinnovano automaticamente. A me è capitato con una per una specie di guida allo yoga. L'avevo fatta per un anno gratis, poi l'anno dopo diventava pagamento, mi ero dimenticato e per un altro anno ho pagato tipo 20 euro al mese senza saperlo, poi me ne sono accorto e ho staccato il tutto. Bene, andiamo a Las Vegas, dove in un clamore molto più ovattato rispetto a quello che si potesse pensare si sono svolti la scorsa settimana i cosiddetti Hand Hatched Games, praticamente i giochi olimpici, anche se le Olimpiadi sono un'altra cosa, i giochi sportivi per i dopati, nel senso che chiunque poteva partecipare, sia che si dopasse che non lo facesse. È una manifestazione che c'è già stata l'anno scorso, ci hanno investito dei soldi dei milionari, dei miliardari americani, che hanno poi quotato in borsa la società. Non è andata benissimo, perché? Perché le competizioni sono solo tre praticamente, nuoto, atletica e sollevamento pesi. Avrebbero dovuto vincere, almeno sulla carta la previsione era quella, i dopati, perché hanno qualcosa di più in corpo rispetto a quelli normali. Non è andata assolutamente così. Ad esempio, nei 100 piani ha vinto Fred Curley, che è un velocista di quelli che fanno la differenza, terzo alle Olimpiadi di Parigi con 9,86, cito a memoria ma credo di arrivarci molto molto vicino. Curley ha vinto con 9,97 battendo tutti i dopati, lui che ha dichiarato di non essersi dopato per l'occasione, anche perché fa parte del circuito dell'atletica, partecipa alla Diamond League, farà i mondiali, le Olimpiadi e tutto il resto. Nel nuoto ha vinto i 50 stile Christian Gokhonlev, che è l'unico che si è portato a casa anche $1 milione di premio, che si prendeva colui che faceva un record mondiale, che non verrà mai comunque ovviamente certificato, in una delle specialità presenti a Las Vegas. Ha nuotato i 50 in 20,81, il record del mondo era 20,88, si porta a casa tra l'altro per il secondo anno consecutivo il milione che spettava e spetta a chiunque batta un record del mondo in questa competizione, negli Enhanced Games, i giochi per i dopati. Anche Gokhonlev ha dichiarato di non essersi praticamente dopato e di non aver preso nulla. Fino a qui la parte sportiva. Al di là che se ne è parlato poco, tutto questo era sullo strip di Las Vegas, dove hanno costruito uno stadio, una piscina e via dicendo. Vi dicevo che i proprietari di questa idea hanno quotato la società in borsa l'anno scorso. Sapete, dopo quello che è successo quest'anno, cioè niente, il fatto che hanno vinto i non dopati e che c'è stata molta disattenzione da parte del pubblico, cosa è successo in borsa? Hanno perso il 50% in poche ore, in pratica dimezzato il loro capitale, $800 milioni volatilizzati, tant'è che si dice che dal prossimo anno potrebbero o ripensare alla formula o proprio cancellare il tutto, perché si è capito che dopo lo scandalo iniziale, quando questi annunciarono i giochi per i dopati, ne parlarono tutti, ecco, dopo quel momento la cosa alla fine frega veramente a pochissimi.

0: oggi scattare una foto.
1: Si è messa a rappare anche Elisa, veramente, perché alla fine c'è un mini rap anche da parte di Elisa, che ricordiamo iniziò a cantare in inglese per poi passare all'italiano, tutto il successo che ha avuto. La canzone si chiamava Amore, questo è il GB, Radio DJ Guido Bagatta in dirittura d'arrivo per questa puntata. Parliamo di Hockey su Ghiaccio, anche qui però senza andare troppo nello specifico. Tra le altre cose, nessuno se ne è accorto, però in Svizzera, e finiranno proprio domani, ci sono i mondiali di hockey su ghiaccio, ai quali partecipano le squadre che erano a Milano per Milano Cortina, con anche i professionisti, quelli che sono già usciti dai playoff della NHL, che è il campionato pro americano-canadese, sono arrivati in Svizzera e stanno giocando. E il Canada ha battuto gli Stati Uniti, rivincita rispetto alla finale olimpica di Milano, solo che lì c'è stato un glamour decisamente maggiore, qui quasi, forse in Canada, anzi sicuramente sì, anche in America, ma per noi è quasi passato tutto sotto traccia. Perché vi parlo di hockey? Perché a Montreal, dove ci sono i Canadiens, che è una delle squadre, e la Juventus, lasciate perdere i risultati di adesso, e la Juve, però è la Juve dell'hockey su ghiaccio, con più tifosi, grande tradizione e tutto il resto. Non è andata benissimo ai Canadiens quest'anno nei playoff, così come a tutte le squadre canadesi. Squadre americane di posti dove il ghiaccio magari non è di casa, vedi Las Vegas piuttosto che Tampa Bay o Miami, stanno dominando un po' da un po' di anni questo campionato. Però comunque i Canadiens hanno un pubblico clamoroso, è impossibile trovare un biglietto per andare a vederli al Forum di Montreal, e allora ci sono vari watch party intorno alla città. Il più bello di tutti secondo me è quello che si tiene ogni volta che giocano, ovviamente in casa in trasferta, nella cattedrale di Saint Jean Evangeliste, che a 40 minuti di auto da Montreal è una chiesa. Attenzione però, voi direte, come tutte le chiese sconsacrate? No, non è sconsacrata, viene prestata per stare nel budget, o meglio per fare un po' di soldi da parte del parroco, del sacrestano, viene prestata per gli eventi. Dietro l'altare scende uno schermo da 30 metri dove viene proiettata la partita. Ci sono i tifosi tra i banchi della preghiera, si siedono sulle panchine della chiesa e lì inizia il party con bevande, birra, superalcolici, con i lumini da chiesa, con i colori che sono rosso e blu dei Canadiens, e ovviamente anche da mangiare fin quando la partita finisce. È un po' particolare, credo che in nessun altro posto al mondo si potrebbe fare qualcosa del genere. Qualcuno dirà, ma è blasfemo. Sì, potrebbe anche essere, ma siccome non fanno nulla di regolare, visto che è la chiesa canadese che permette tutto questo, molto bene così. Andassero un po' meglio le squadre anche canadesi rispetto a quelle americane, sarebbe un altro discorso, visto che lì è lo sport nazionale. Noi invece chiudiamo con una canzone che arriva dal 2005. Chissà se ai tempi i Canadiens vincevano qualcosa, con KT Tunstall. Ci siamo chiesti per anni che cavolo dovesse dire KT, come KT, come acronimo. Caro Tatto, non lo sappiamo ancora adesso, ma chi se ne frega. 2, 3.

0: Voilà, fino in fondo con Black Horse and the Cherry Tree, un brano che vi è ritornato sicuramente 20 anni dopo nella testa. Nel 2006 andava moltissimo con Katie Tunstall, che ce l'ha suonato anche per il finale del GB per questo sabato. Grazie al Tato, noi torniamo domenica in questo weekend un po' diverso, non ci sarà il ritorno domenicale classico, però comunque va bene lo stesso, siamo sempre qua da Guido Bagatta, arrivederci! Guido Bagatta.
1: DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
22: Todis, buongiorno convenienza.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Party Like a DJ domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto alle 20.
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. È sempre alta la tensione nel Golfo Persico mentre rimane lo stallo nella trattativa sulla tregua. Il segretario alla difesa americano Hegseth torna a evocare l'attacco a Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian invece si mostra fiducioso e dice che un'intesa dignitosa è ancora possibile. Le forze israeliane intanto non si fermano in Libano, dove l'UNICEF denuncia una strage di bambini. Intanto, il giorno dopo l'incidente in Romania con la Russia, c'è stato un altro allarme droni all'aeroporto di Monaco di Baviera. Lo scalo è stato chiuso e successivamente riaperto dopo le segnalazioni di alcuni piloti di linea. La piccola Beatrice è morta a Bordighera a febbraio a causa delle botte della mamma e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42 anni, che è stato anche lui arrestato la notte scorsa. Lo sostiene la procura di Imperia, che ha spiegato di aver trovato nel cellulare dell'uomo immagini che proverebbero le sevizie subite da

0: muro, l'avrebbe colpita con una ciabatta.
1: Circa 2.000 persone hanno partecipato oggi a Genova ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri tre sub italiani nell'immersione di ricerca in una grotta subacquea alle Maldive. Apriamo un'ampia pagina sportiva con il calcio. Non è ancora finita la finale di Champions League a Budapest. Quando siamo nell'ultimo minuto di recupero, il risultato è ancora di 1-1. Gli inglesi sono passati in vantaggio al sesto minuto con Havertz. I parigini hanno pareggiato al 64esimo con Dembélé su calcio di rigore. Due azzurri si sono qualificati per gli ottavi di finale del Roland Garros. Flavio Cobolli ha battuto l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3. Matteo Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio 15-13 al tie break del quinto set sull'argentino come Sagna. Ancora in campo invece Matteo Arnardi contro il francese Collignon, che sono sul punteggio di un set pari. Ciclismo: Jonas Vingegaard si è imposto anche nella 20ª tappa del Giro d'Italia, oggi a Piancavallo. Per il danese il quinto successo di tappa di questa edizione e di fatto è la vittoria finale. Domani la passerella a Roma. MotoGP: domani alle 14 scatta il Gran Premio d'Italia al Mugello, in pole position ci sarà Marco Bezzecchi. La sprint race di oggi è stata vinta dallo spagnolo Raul Fernandez.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata i fenomeni si esauriranno ovunque. Domani mattina ampio soleggiamento con aumento della nuvolosità al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio instabilità e un aumento e rischio temporali su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e sulle aree interne di Sicilia e Sardegna. Le notizie di Il meteo.it tornano domani mattina.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
4: Radio DJ One Nation One Station.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

Bossa Nostra, forse la canzone italiana che più ci sta piacendo in questo periodo. Lei era Gaia su Radio DJ ad aprire la puntata di Radar di sabato 30 maggio 2026.

0: nel cuore di uno dei weekend più lunghi dell'anno, con questo bel pontone, questo bel viadotto del 2 giugno. Su Radio DJ arriva Radar a tenervi compagnia con un sacco di belle novità musicali.
1: Right.
0: Buon sabato sera a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna e finalmente è tornata al mio fianco l'amica e collega Carlotta Multari. Ciao Charlotte.
2: Ciao,
0: come stai?
2: Francesco, meglio,
0: bene,
2: tu?
0: Sei
2: come
0: ripresa?
2: Stai?
0: Io bene, bene, bene. Tu? Ripresa?
2: Io sono carica.
0: Bene, bene. Allora stasera cenetta in bianco, però, è giusto?
2: va bene, se proprio devo.
0: Per te, io invece proseguo con il classico menù di sole cose che fanno male al fegato.
2: Bravo.
0: Ok, praticamente sono la nemesi di Elena Casiraghi. Ciao Ele Casi del DJ Training Center. Tra l'altro domani ultima puntata della stagione, quindi appuntamento a mezzogiorno, ovviamente qua su Radio DJ. Ma concentriamoci sul qui ed ora, perché la nostra missione è quella di farvi ascoltare la playlist con le canzoni appena uscite, quelle che poi troverete in rotazione qua e là nel nostro palinsesto.
3: Sfida!
0: E allora andiamo veloci con qualche highlight.
2: Sì, Fra, ti faccio qualche nome in scaletta.
1: Go.
2: Allora abbiamo Karol G, Harry Styles,
0: sì?
2: J-Ax, Maria Antonietta e Colombre e i soliti
0: tanti altri.
1: Turn it up.
0: Come sempre però diamo il via alla puntata di Radar con un disco nuovo ma non nuovissimo. In questo caso si tratta di una chicca, un pezzo partito un po' in sordina ma che piano piano si è conquistato un posto di tutto rispetto nelle programmazioni delle radio italiane. Radar. Genere non l'avevano vista arrivare, come si dice?
2: Esattamente, e questa sera si inizia con The Bausa Magnetic.

Da una parte TikTok, dall'altra le radio che un po' in tutta Europa hanno cavalcato il trend, Italia compresa. Fatto sta che questa appena ascoltata su DJ è passata dall'essere una traccia X di un gruppo pressoché, diciamo, sconosciuto a un successo pazzesco a livello internazionale. Ma

0: Magnetica.
1: Magnetica?
0: Direi. Non a caso si intitola Magnetic, e a produrla c'è questo trio di musica elettronica norvegese che si fa chiamare The Bausa. Roba che se siete in auto con i figli adolescenti, ad esempio, mm-hmm. sono sicuro che loro la conosceranno benissimo.
1: Ma infatti Giuditta che cos'è che dice?
0: Allora dunque, Giuditta sicuramente questa canzone la conosce, ma non è esattamente il suo genere.
1: Ok.
0: Perché diciamo che come tante sue coetanee è nel tunnel della trap. Ecco.
1: Ah, ok.
0: E ogni tanto mi costringe anche ad accompagnarla a qualche concerto.
1: Vabbè dai, mm-hmm. va bene.
0: Sì, va bene, ma vale una sola regola.
1: Quale?
0: Quale?
1: Aiuto.
0: Non devo fare battute.
1: Ah, dead jokes, no.
0: Dead o cringiata, ecco. Bei tempi quando ad esempio potevo decidere la musica in macchina e rideva lei e i suoi amici ai miei dead jokes.
1: Sono
0: appunto.
1: Passati.
0: Per fortuna qui non c'è spazio per la comicità, perché qui ci pensa la musica a portare il buon umore e senza imbarazzare nessun teenager. E allora via spediti con la prima vera novità di questa sera.
2: Radar 1.
3: Title:
2: Viajando por el mundo.
3: Artist:
2: Karol G.
3: Nation:
2: Colombia.
3: Musical style:
2: Latin.
4: Please present your documents.
2: Carolina Giraldo Navarro, in arte Karol G, è colombiana. Per molto tempo il suo marchio di fabbrica è stato il reggaeton, ma ormai ha dimostrato di saper giocare con tutti i generi della musica latina. Questa capacità di mescolare suoni, ritmi e atmosfere le ha spianato la strada verso il successo globale.
5: Salita del vuelo con destino alla felicità.
2: Viajando por el mundo è il risultato della collaborazione con l'artista cosmopolita per eccellenza, Manu Chao. E come dice il titolo, è un viaggio musicale senza confini che ha il sapore di un'estate infinita. Loro sono Karol G e Manu Chao con

0: della canzone appena ascoltata, che si intitola Viajando por el mundo, oh. E a cantarla c'erano Karol G e l'inconfondibile Manu Chao.
1: Star.
0: Karol G, che tra l'altro è stata la prima artista headliner all'ultimo festival di Coachella, e che il 24 luglio sarà la prima star di musica latinoamericana ad esibirsi allo stadio di San Siro.
2: Io direi di andare,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: dai,
0: sì, andiamo, andiamo. Per quanto io non sia un grande fan di reggaeton e dintorni, diciamo, più che altro per questioni di rigidità mia, non per altro. Però devo dire che per me Karol G è un sì gigantesco.
2: È molto cool.
0: L'abbiamo detto. State ascoltando Radio DJ, ancora buon sabato sera, e continuando a parlare di concerti, più o meno a quest'ora, tra una settimana esatta, inizierà la prima delle due serate musicali di Party Like a DJ qui a due passi dalla radio, all'ombra dell'Arco della Pace. Non vediamo l'ora. La line-up è ricchissima, date un occhio a DJ.it per tutto il programma, e tra i tanti musicisti che saranno sul palco ce n'è uno in particolare che è con noi praticamente dalla data zero del Plaid. Una B2E, un amico di Radio DJ che proprio ieri ha pubblicato un nuovo brano.
3: Radar 2.
4: Title.
2: Yippie-yay-yo, perché anche no.
4: Artist.
2: J-Ax.
4: Nation.
2: Italia.
4: Musical style.
2: Pop.
5: Vin, du, go.
2: Suona come una hit estiva, ma a suo modo è anche un inno pacifista fuori dagli schemi. È una canzone che ti fa venire voglia di ballare e di fare festa, senza smettere di riflettere su tutto quello che accade intorno a noi: le guerre, gli estremismi e la violenza. J-Ax ci invita ad abbassare i toni, a difendere la libertà individuale senza cadere nell'odio e nella contrapposizione continua. Lui è J-Ax con

su Radio DJ con la sua nuova canzone che si intitola Hip Yayo, sottotitolo Perché Anche No, e che in qualche modo prosegue nel solco delle sonorità country del singolo precedente, quello in gara all'ultimo Festival di Sanremo.

0: DJ è un attimo, e infatti lo ripetiamo, anche J-Ax sarà con noi il prossimo weekend, precisamente sabato sera all'Arco della Pace.
1: Fra, tu fai qualcosa?
0: Ma certo Carlotta, grande richiesta, io e il collega Fede Russo torneremo per il terzo anno consecutivo con il progetto The Bless Maremma sul palco di Casa DJ all'interno ovviamente del Parco Sempione.
2: Wow!
0: Quello accanto alla biblioteca, per intenderci.
1: Mi passo a trovare.
0: Dai, saremo lì infatti a mettere musica sabato prossimo dalle 16 alle 17, appunto poco prima del gran finale di giornata, con il DJ set solo vinili di Nicola Savino. Non vediamo l'ora, mi raccomando passate a salutarci, che poi magari ci beviamo qualche birretta insieme. Eccola
1: sì.
0: Là insomma.
3: Press fire.
0: Ok, agenda fatta e quindi possiamo proseguire con la musica. La prossima in scaletta è un artista che magari dal nome non vi dirà tantissimo, ma sono sicuro che conoscerete grazie a questa hit. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy.
1: Radar 3.
4: Title:
1: Beautiful Freaks.
4: Artist:
1: Mick.
4: Nation:
1: UK.
4: Musical style:
1: pop.
5: Informations:
1: Giorgia Mick ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva 12 anni. Si è costruita il successo con tenacia, passo dopo passo, facendo i conti con un'industria musicale che ancora oggi nel 2026 tende a penalizzare le donne.
6: Incredible.
1: Il suo stile è stato definito vamp pop sfacciato e glam trash, qualunque cosa voglia dire. Ma la sua vera forza è la ricerca costante dell'indipendenza totale. Non copia nessuno, non rincorre le tendenze, è una pop star.

0: Per una volta possiamo dire che noi italiani ci siamo arrivati prima di chiunque altro?
1: Possiamo dirlo.
0: Bene, bene. Il riferimento è a Mick, appena ascoltata con il suo nuovo singolo Beautiful Freaks. Follow up della sua mega hit Fabulous, che noi conosciamo bene, ma che invece in giro per il mondo sta iniziando solo ora ad avere successo.
1: Tra l'altro l'avevamo presentata noi, ti ricordi?
0: Esattamente, qui a Radar, era tipo gennaio o febbraio,
1: esatto.
0: Mi sa. E pensa che i vari Jimmy Fallon and Company se ne stanno accorgendo solo adesso.
1: Pensa un po'.
0: Sì. Piccole soddisfazioni, o no, eh? Poi ce l'abbiamo un po' nel DNA, quella cosa del DJ antico che deve arrivare prima di chiunque altro sui nuovi fenomeni.
1: L'ho scoperto prima io.
0: Eh sì, è nel nostro DNA. E poi come si chiama questa radio?
1: Ma, radio DJ,
0: ah,
1: ovviamente.
0: Lo sai, bene, bene,
1: ah, no,
0: bene.
1: Sì, sì, mi ricordo.
0: E allora siamo coerenti, siamo compliant con i valori del brand.
1: Ci stiamo fomentando un po' troppo.
0: Dai, dopo questa frase in marchettese credo sia necessaria una pausa. Ci serve un bel caffettino freddo, magari shakerato.
1: Andata.
0: Quindi vi lasciamo per un po' di pubblicità e poi torniamo non con una novità, ma con un classico anni 90.
2: Pump up the bass.
0: Piccolo consiglio, alzate forte il volume. Se non state guidando, date un occhio al cielo, perché quella che arriva è la colonna sonora definitiva per un bel tramonto. E allora a tra pochissimo, sempre qua su DJ.
3: Just a minute.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
18: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
19: E di vincere, Antonella!
20: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia!
20: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
21: Legend every weekend on Radio DJ.
4: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Che capolavoro, la senti la salsedine, Carlotta?
1: Sì, sulla pelle.
0: Era The Sea su Radio DJ Morciba dal 1998, un fondamentale di quel genere musicale che veniva definito trip hop. E in effetti è stato un bel viaggione, insomma.
1: È stato un bel trip.
0: Diciamo un classico da tramonto sulla spiaggia, magari con un cocktail in mano, eh?
1: Bello.
0: Ad aspettare che il sole si tuffi nel mare.
1: Dai, fra.
0: Perlomeno se siete in una costa, come diciamo, che guarda verso ovest, Insomma, giusto. Beati voi. Noi invece siamo qui sulla riviera Massenà, ok? Ma grazie alle vostre foto arrivate al 347-342-5220 è un po' come se fossimo lì con voi,
1: esatto,
0: al mare.
1: Che
0: o
1: piacere.
0: Qualsiasi altro posto, insomma.
1: Oh yeah.
0: Devi sapere, cara Carlotta,

0: puntata che la scorsa settimana, in tua assenza, per non sentirmi troppo solo, ho fatto questo esperimento avveniristico, pensa te, insomma, e ho chiesto agli ascoltatori di inviarci delle foto, dei video, dei tramonti in giro per l'Italia e per il mondo. Ne sono arrivate tantissime, vedi la potenza di Radio DJ, quindi grazie, continuate a mandarcele, fateci schiattare di invidia anche questa sera.
1: Fra, ma invece tramonto tuo più bello?
0: Di sempre? Aspetta, fammi pensare.
1: Nella tua gamma?
0: No, ma quasi, ce l'ho. Dunque, forse con mio fratello Mattia durante un trekking, okay? Precisamente durante il tour del Monte Rosa, che è un periplo, diciamo così, intorno alla montagna più bella del mondo, che è ovviamente il Rosa. E ricordo questo tramonto con dei colori bellissimi, con il Cervino e, se non ricordo male, il Liskam, che è un'altra montagna lì vicino, che si infuocavano. Meraviglioso. E tu, Carlotta?
1: A Via Mercato.
0: Lo sapevo. Alla saga della patata di Oreno,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì.
0: Bravissimo. Ok, tramonti fatti. Allora, mentre il sole va giù, noi mettiamo ancora un po' di sound adatto a questo momento.
2: Radar 4.
3: Title:
1: Como Ouro.
3: Artist:
1: Mari Froes.
3: Nation:
1: Brasile.
3: Musical style:
1: Latin. Mari Froes è nata a San Paolo, in Brasile, e ama la musica da sempre. A 16 anni già scriveva canzoni e un giornalista della sua città la descrisse come una con il coraggio di attraversare interi universi. E in effetti, mescolando bossa nova, samba, elettronica, pop e jazz, ha ridefinito i canoni della musica brasiliana. Mi è sempre piaciuto mischiare le influenze e sperimentare, ha raccontato Mari Froes in una recente intervista. L'obiettivo è creare qualcosa che duri nel tempo. Lei è Mari

0: State ascoltando Radio DJ e questo era il nuovo brano della cantautrice Mari Froes dal Brasile, che si intitola Como Ouro, che non è una dedica alla squadra del Como per la conquista della Champions, vero, giusto?
1: Possiamo non parlarne?
0: Ok. Tradotto dal portoghese significa come l'oro. Ok?
1: Oh,
0: perfetto.
1: Bello.
0: Mari Froes, che avevamo conosciuto la scorsa estate grazie alla hitona virale insieme ai Trinix intitolata Vai Cimbora. Vai Cimbora, molto estate 2025, mentre siamo già praticamente dentro l'estate 2026 con quasi un mese d'anticipo, ecco, grazie al riscaldamento globale, insomma, e la nuova di Mari Froes potrebbe già diventare una delle colonne sonore delle vacanze.
1: Sai che penso di aver deciso dove andare?
0: Addirittura, è una notizia. Dove?
1: Notizia.
0: Dove?
1: Penso Riviera Ligure.
0: Così, dai, beh, io sono un abitué di quelle zone. Se vuoi ti do dei consigli.
1: Grazie, magari dopo.
0: L'importante è andare a mangiare molto presto, ecco, segnati questa cosa, perché dopo una certa ora purtroppo lì è così, si va a nanna, ecco.
2: Yuck.
0: Per me invece, Carlotta, obiettivo di quest'estate è muovermi il meno possibile.
1: Vabbè, posso dire, ci sta.
0: Come un vero bugianen torinese, ecco.
1: Cos'è un bugianen?
0: È uno che non si muove, che sta fermo, ecco, in dialetto. Poi ti faccio un corso di piemontese così come tu lo stai facendo me di calabrese.
1: Grazie.
0: Benissimo. E soprattutto vorrei abbandonare un po' il telefono, spero di farcela, fare un po' di digital detox.
1: Sicuro.
0: Si dice. Per quanto riguarda l'abbigliamento, invece, per quanto riguarda la moda primavera estate 2026, invece i prossimi artisti in scaletta non hanno assolutamente dubbi. E diciamo che nel titolo del loro nuovo singolo c'è una precisa dichiarazione d'intenti.
3: Radar 5.
4: Title.
1: Senza vestiti.
4: Artist.
1: Maria Antonietta Colombre.
4: Nation.
1: Italia.
4: Musical style.
1: Pop. Ci sono notti in cui riusciamo a dimenticare gli sbagli, le tristezze e i ripensamenti.
5: So strong.
1: Per qualche ora la vita sembra lontana, tutta la ferocia del mondo sembra che non possa toccarci.
5: True love.
1: È un miracolo che accade più facilmente quando siamo insieme a una persona speciale, che condivide con noi la voglia di libertà e il desiderio di fuga. Senza vestiti racconta una notte come questa, come in un malinconico film estivo, sospesi fra romanticismo e inquietudine. Loro sono Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti.

0: Dopo l'esperienza di Sanremo, la coppia artistica e sentimentale Maria Antonietta e Colombre è tornata con questo nuovo singolo che si intitola Senza Vestiti, che con il caldo che ci aspetta quest'estate, Carlotta, potrebbe anche diventare un consiglio da seguire. Tu cosa
1: io
0: dici?
1: Io sto già diventando così.
0: ti vedo. Io piuttosto mi bardo come un tuareg. Okay. Sai che loro si coprono molto, diciamo, per schermarsi dal caldo del deserto.
2: Really?
0: Cosa che in effetti ho sperimentato anch'io in questi giorni di clima torrido, dove le parti, diciamo, di pelle scoperta vengono letteralmente carbonizzate.
1: Mamma mia.
0: Senti tipo un raggio laser che ti colpisce il coppino.
2: Orribile.
0: Tu invece vedo pantacorto, bravo.
1: E io pantacorto.
0: Sai cosa, io invece potrei seguire il consiglio di Nicola Savino e presentarmi in radio con un caftano di lino molto ampio. Tu cosa dici?
1: Potresti, ci staresti bene.
0: Sandali e caftano, come Marta Marzotto, insomma. Guarda che arrivo davvero in ufficio così,
2: va bene,
0: stai attenta.
2: What?
0: Dai, basta dire le stupidate, facciamo i seri, perché adesso dobbiamo presentare l'artista preferito dalla nostra amica e collega Sabrina Perego.
1: Occhio al cuoricino.
0: Sì. E per l'occasione lascio volentieri a te questo onore.
3: Radar 6.
4: Title:
3: Dance No More.
4: Artist:
3: Harry Styles.
4: Nation:
3: UK.
4: Musical style:
3: pop.
5: I'll give you stars.
3: Harry Styles è cresciuto. Si è preso una lunga pausa dalla musica, si è goduto la vita nella sua semplicità e finalmente dopo 4 anni è tornato con un nuovo album. Dance No More parla di quella lontananza tra artista e pubblico alla quale ormai ci siamo abituati, di un mondo sempre più artefatto e sempre più distante dalle emozioni vere. E ci mostra l'unica strada che può salvarci, recuperare la spontaneità e vivere la musica.

0: Dance No More, si intitola così il terzo singolo da Kiss All The Time, disco Occasionally, l'ultimo album di Harry Styles uscito un paio di mesi fa e che sta portando in giro dal vivo in un lungo tour mondiale.
1: Sai dov'è oggi?
0: Dove?
1: Ad Amsterdam.
0: Ancora? Ma sono due settimane che è ad Amsterdam.
1: E io sono lì, sta bene lì.
0: Lo so perché sta bene, è praticamente una residenza, diciamo così. Invece in Italia nulla, mi sa, insomma, almeno nei prossimi mesi.
1: Mannaggia.
0: Vabbè, lo sappiamo che lui ormai viene dalle nostre parti solamente quando vuole rilassarsi, quando vuole godersi un po' la dolce vita, insomma.
1: Si fa così.
0: Bravo Harry. Ok, pratica Harry Styles sbrigata. La nostra amica e collega Sabrina Perego sarà contenta e noi siamo pronti per presentare l'ultima canzone in scaletta questa sera. Torniamo in Italia, torniamo a presentare una cantante che sarà con noi sul palco di Party Like a DJ il prossimo sabato, chissà, magari proprio a quest'ora.
2: Radar 7.
3: Title.
1: Tu cosa fai questa sera?
3: Artist.
1: Noemi.
3: Nation.
1: Italia.
3: Musical style.
1: Pop. Sa tanto di Testiva, ma con una nota di nostalgia. Noemi ha raccontato di aver pensato tanto a Raffaella Carrà mentre scriveva Tu cosa fai questa sera. Vorrei avere il suo grande calore, la sua accoglienza, ha detto in una recente intervista. La sua capacità di raccontare le cose importanti con leggerezza. Nel corso della sua carriera, Raffaella ha proposto brani che affrontavano tematiche all'epoca molto coraggiose, mai con toni pesanti. Anche grazie a questo, nel videoclip ho messo in luce una parte di me più femminile. Mio marito si è anche ingelosito. Lei Noemi con Tu cosa fai?

0: mai più. E ci ha pensato Noemi a chiudere la playlist della puntata di Radar di sabato 30 maggio 2026 con il suo nuovo brano che si intitola Tu cosa fai questa sera.
1: E tu cosa fai questa sera?
0: Allora, intanto adesso si va a cena.
1: Ok, okay.
0: Si va a mangiare, come dice Ale Lippi.
1: Oh.
0: Tu ti mangi delle verdurine bollite, così
1: no,
0: il tuo stomaco
1: dai,
0: è contento. Sì, sì, sì, sì, mentre io mi sa che mi faccio una pizza stasera.
1: Davanti ai miei occhi?
0: Sì, dai, una fettina se vuoi te la do. Dai, dai. E poi ovviamente ci abbino un bel bicchiere di Franciacorta, bello fresco.
1: Come farselo mancare?
0: A proposito di vino, fammi ricordare che a Party Like a DJ, tra tutte le attività collaterali che ci saranno nel parco, ci sarà anche il progetto di vino, sottotitolo La degustazione musicale, sottotitolo Vi offro un bicchiere.
1: Certo, è sottointeso.
0: Io riempirò i calici mentre il maestro Maurizio _ Rossato metterà un po' di musica. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 17.30 qui a Milano, al Parco Sempione, precisamente al DJ Caffè. Cercatelo sulla mappa che tra l'altro potete scaricare su dj.it. Invece Radar e il suo carico di canzoni nuove torneranno sabato prossimo sempre alle 20, quasi in contemporanea con l'inizio della prima serata musicale di Plaid all'Arco della Pace.
1: Che bello!
0: Non vediamo l'ora! Ringraziamo Barbara Blago, detta il tenente, featuring Tito per la production. Ringraziamo Gianni per la redazione. Ora la linea va a Annie Mazzola e a noi non rimane che salutarvi.
1: Sì.
0: Da Francesco Quarna
1: e da Carlotta,
0: buon ponte, se lo fate,
1: sì,
0: in ogni caso

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: A Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
7: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
14: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
15: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri?
22: Chiamami.
20: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
23: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
24: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
25: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Impossibile non riconoscere la voce di Adam Levine alle 21.02 i Maroon 5 con Heroin in diretta su Radio DJ. 21.02, quindi siamo da due minuti in una nuova puntata di Io e Annie.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.

0: scusa, aspetta, devo fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Cosa facciamo? Vediamo.
0: No, stai andando a ruba, a quanto sento.
1: Ma allora, a ruba adesso non ve lo saprei dire. Probabilmente anche sì, magari in un futuro, non lo so. Per stasera comunque tutto sotto controllo. 21:04, io e Annie, una nuova puntata. Oggi che giorno è? 30 maggio. Lo dico perché a volte qualcuno mi dice: ma sei sempre in diretta? Sì. È capitato forse di aver registrato una volta, ma forse anche noi, la cosa dici? No, siamo sempre qua tendenzialmente.
2: Siamo sempre chi?
1: Siamo gli animali notturni di Radio DJ, anche se adesso mi sembra di fare una trasmissione pomeridiana. Perché comunque
2: c'è il sole,
1: è ancora relativamente chiaro fuori, è luminosa la situazione. Quindi non è proprio una situazione vampiresca come quella che ci accoglie d'inverno, che un scuron, come si dice dalle mie parti.
2: Stavo in Francia.
1: Anche. Ma ce lo potrebbe dire qualcun altro come si dice buio in Francia. E Ilaria, non mi fare altre domande perché sono già nera e sai benissimo a cosa mi riferisco, però vabbè.
2: Ah, ok.
1: Allora, amici ed amiche, buonasera e benvenuti. Allora, Ilaria, mi dicevi, hai ricevuto un messaggio da un ascoltatore che ci chiedeva di non fare che cosa?
2: Di non dire il risultato della partita di Champions, che è già finita comunque, perché lui la sta guardando in differita.
1: Guarda, allora, caro ascoltatore che scrivi in diretta di Ilaria, nonostante noi abbiamo un numero di telefono che funziona ed è 347-342-5220.
2: Sì.
1: Non, anche se fosse stata in diretta, non avresti corso il rischio, perché il mondo del calcio è forse una delle cose più lontane dalla sottoscritta. Poi certo, non so, se sta giocando l'Italia, magari una

0: chiaramente lo facciamo. Per ora dirti la Champions, le cose, guarda, non ne ho proprio mezza. Però ne ho mezza di salutare Filippo. Filippo, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao Phil, bentornato.
2: Le ecco trombette, ecco.
0: Sì, sì. Pensa che prima stavo facendo una story fuori onda, pensavo che lui si stesse facendo bellamente gli affari suoi, e invece mi ha messo le trombette anche mentre performavo sul social.
2: Ma veramente?
0: Ma perché comunque quando c'è da presentare qualcosa, lui la trombetta, per non sapere leggere né scrivere, te la mette.
2: Secondo
0: poi
2: me anche un appuntamento con una tipa si porta tipo il telefono e fa partire le trombette.
0: Allora,
2: io da come sei bella?
0: Io da quel
2: lo sapevo.
0: Io quella roba lì spero di no, anche se comunque se volessimo aprire la parentesi uscite horror, secondo me dobbiamo bloccare i messaggi, perché arriverebbe veramente la qualunque. Allora, stasera c'è Filippo, la settimana scorsa c'era Filippo, io non commento.
2: Ho chiesto spiegazioni.
0: Io
2: comunque
0: ho già mandato delle belle mail ai piani.
2: Sì?
0: Ma certo.
2: Hai fatto
0: ma non mi tieni più. Guarda, l'altro giorno mi ha fatto la conferenza stampa per Party Like a DJ. Mi raccomando, 6 e 7 giugno non mancate. Prendete i biglietti, fate quello che volete fare, ma venite a trovarci. Gliel'ho detto a Linus, Ho detto: non mi piace questo atteggiamento di Tito. Non mi piace per niente.
2: Mi immagino la sua risposta.
0: Sì, guarda, è nero, anche lui. Vabbè, certo. Comunque, in ogni caso, facciamo parlare il diretto interessato, perché non c'è Tito questa sera?
2: Ci ha avvisato.
0: La settimana scorsa non c'era perché se l'era da fa il retreat di yoga?
2: No, yoga e mindfulness.
0: Yoga e mindfulness, io sotto sentivo della musica.
2: Ma lui dice che è il sottofondo di yoga.
0: Prego, prego Filippo.
3: Sì. Scusate solo il fiatone, ma
0: no, figurati.
3: Folle davvero, la mia vita sembra una barzelletta.
0: Però è.
3: Non riesco a venire neanche domani,
0: ecco.
3: Sono in aeroporto.
0: Me l'ha mandato ieri.
3: Scusate, ho appena fatto una corsa e nonostante ciò sono riuscito a perdere l'aereo.
0: Bravo.
3: Sono a Parigi, bloccato a Parigi.
0: Perché?
2: Parigi?
3: Sono a Parigi, so che sembra folle perché
0: sì,
3: ero a Los Angeles fino a qualche giorno fa e l'ultimo giorno dove aveva finito il corso yoga abbiamo organizzato un rinfresco.
0: Ma come un rinfresco?
3: Io da italiano ho deciso di, dai, cucino qualcosa anch'io, ho portato la zucchina tonda, l'ho fatta ripiena. Questo rinfresco c'era anche Cedric Rolè, il pasticcere di chi fa la frutta finta, fa
0: "Non c'è
3: do, se la cui got on the knees", diceva la zucchina tonda d'inizio, neanche lo sapevo che cosa fosse la zucchina tonda d'inizio, però viens, viens avec moi dans la pâtisserie à Paris. Io ho detto vabbè. Cioè, ho visto i suoi lavori, ho detto incredibile, cavolo.
0: Sì, Tito.
3: Sostanzialmente, allora sono andato qui qualche giorno perché voleva che lavorassi con lui.
0: Immagino.
3: Niente, stamattina non mi sono svegliato perché sono davvero uno scemo.
0: Madonna, Tito!
3: Avevo ancora l'orologio settato sull'ora di Los Angeles.
0: Chiedo
3: scusa, è stato tutto così in divenire. Però sapete che sono un po' svampito, nel senso. Cioè, fa anche rima col mio nome. E nulla, non riesco a tornare.
0: Niente, non
3: riesce. Guardato il treno, non arriva in tempo per la diretta. Già avvisato Phil. Spero. Cioè,
0: cosa?
3: Ci vediamo al Plaid.
0: Vedi tu.
3: Ci tengo e
0: vedi
3: mi mancate
0: tu
3: un sacco, vi chiedo scusa.
2: Vabbè, almeno
0: questo è quanto.
2: Ci manchiamo.
0: Questo è quanto. Ci tengo, mi mancate, ci vediamo al Plaid. Tito in questo momento è a Parigi a fare uno stage da Cedric Grolè. E comunque Tito non è frutta finta, è frutta realistica. Peraltro la frutta che sta facendo impazzire il web. Niente, ce l'ha mandato ieri nel gruppo e questo è quanto. Meno male che è intervenuto Filippo. E comunque, ripeto, i piani alti sono già stati avvisati.

0: con Single Ladies alle 21:12, numero palindromo peraltro. 21:12 si può leggere da una parte e dall'altra nel dubbio desiderio. Esprimete un desiderio.
1: Ah, si fa anche così. Ok, vai.
0: Ma fatto. Non l'avete fatto? Ma non so se si fa o no. Mi andava comunque di dirvi questa cosa. 347-342-5220. Amo quest'uomo, grande Tito. Ce lo scrive Desmo. Amo quest'uomo che cosa? Che continua a paccare. Se non ci fosse Filippo, se non ci fosse Filippo, noi non avremmo la regia questa sera. Vero. Ok? Adesso, io non dico che i ragazzi giovani non debbano seguire le proprie passioni, però Tito non può avere una passione alla settimana. E una volta lo yoga, e poi il mindfulness, e l'altra volta lo stage con Steve LaChance a Los Angeles, adesso la frutta realistica. Io sono piena.
1: Adesso gli facciamo un bello shampoo di umiltà.
0: Uno shampoo sul mallet, sì, sì. Shampoo e piega gli faccio, guarda. Qui gli stage proseguono e noi giustamente andiamo oltre e vogliamo sempre più sapere di lo slang di Phil. Un pezzo di cuore resta chiaramente con Tito. Cena d'amici nelle Langhe con Neil e Phil in sottofondo. Il nostro gym bro di riferimento Andre sempre presente. Non ti preoccupare caro Andre, perché non sei l'unico a volerne sapere di più del vocabolario, del filibolario, quindi del vocabolario del nostro
1: Bello.
0: Filippo
1: filibolario.
0: L'ho inventato io. Mi ha dato 10 euro. Dammi 10 euro.
1: No, le trombette, 10 euro.
0: 10 euro ho detto, bro. Ecco qua. Non ce li ho, capito?
2: No, non ce l'ho, dopo te li do. Dopo.
0: Va bene, ok. Aspetta. No, però devo dire la verità.
1: L'hai
0: Filippo. Filippo ha capito come prendermi. Infatti, tutte le volte che arrivo in radio mi dice: vuoi un po' di pane? Sì. Voi direte: ma come conquistare la fiducia di Annie Mazzola? Con un carboidrato.
1: Certo.
0: Un semplice carb, tu me lo sottoponi. Io dal sacchettino con la mia manina, con lo smalto appena fatto, acchiappo la fetta di pane, mi metto a mangiare come un criceto in un angolo e sono serena. Dopo hai preparato, Filippo, dei vocaboli?
2: Sì,
0: li
2: sì.
0: Hai già comunicati ad Ilaria?
2: Sì, sa tutto lei.
1: Sì,
0: benissimo,
1: ho già segnato
0: perfetto.
1: Tutto, facciamo.
0: Poi andremo avanti perché per un'estate all'insegna delle nuove terminologie dei giovani.
1: Sì.
0: Un po' Mago Forest. Comunque per me questo è veramente un programma pomeridiano e ce lo scrive Fabrizio che dov'è? In Canada!
1: Certo.
0: Ma io non avrei mai pensato nella mia vita di fare un programma radiofonico che arrivasse fino in Canada e quindi effettivamente per lui è pomeriggio, mentre sono le 21:15. Rita, eventualmente Filippo, dovessi anche tu fare uno stage, ci scrive: vengo io a farvi la regia gratis.
1: Beh,
0: perché no?
1: Che
0: perché
1: dire?
0: No? Comunque è una cosa difficile, io non ho mai provato.
1: No, ragazzi, difficilissimo, eh.
0: Non ho mai provato, non mi sono neanche mai interessata al mondo della regia, pieno di bottoni di davanti, cosini da muovere su e giù. No.
1: Io l'ho fatto, ma era molto era
0: ma veramente
1: tipo della Picco, per intenderci, rispetto
0: sì, era,
1: a quello che
0: esatto,
1: c'erano loro.
0: Della Peg Beregon,
1: no,
0: praticamente.
1: No.
0: Come diventare regista? Beh, ma noi abbiamo il gioco in scatola di Radio DJ eventualmente, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Beh,
1: però
0: ma figata allucinante.
1: Su e giù non partono le canzoni.
0: No, non funziona. Diciamo, non è realistico, ma non tanto quanto la regia. Allora, fatti salienti che sono successi questa settimana, a parte che io vabbè, sto aspettando, ve l'ho detto, no? Aspettando l'Ambrogino d'Oro.
1: Ah sì, giusto.
0: Sto aspettando l'Ambrogino d'Oro perché per chi non avesse seguito insomma questa storia nelle mie storie, ok, su Instagram, l'altro giorno uscendo di casa, adesso voglio sapere gli ascoltatori e le ascoltatrici che cosa avrebbero fatto al mio posto, perché queste sono cose che possono capitare a chiunque, ma di cui nessuno parla perché su questi social si parla solo di scemate, ok? Adesso non voglio dire di essere l'unico faro nella notte, non mi permetterei mai, però possiamo ogni tanto dare anche delle informazioni domestiche utili?
1: Una luce. C'era un faro.
0: Allora, l'altro giorno, venerdì mattina, sono uscita per andare ad Hydrobike, ok? Mi apro in cuavo a prendere il pullman, ok? Mentre aspettavo il bus, alla fermata, che cosa ho visto per terra? Io, l'unica persona, l'unica che se n'è accorta, uno
1: l'unica
0: scoiattolo
1: uno schermo,
0: deceduto, forse. Defunto. Bello come il suo, cioè bello da vivo,
1: amore.
0: Nel senso che manteneva la sua bellezza nonostante. Con sto codone peloso, queste orecchiette, fiori, troppo bello. Avrei voluto rianimarlo.
1: Bambino.
0: Filippo, tu che cosa avresti fatto?
2: Se ormai era troppo tardi, che potevi fare, scusa?
0: Cosa avresti fatto tu? Quindi dimmi.
2: Beh, ci sarei rimasto un po' male, cioè.
0: E basta.
2: Eh sì, tanto che devi fare.
1: Filippo guarda e va oltre.
0: Filippo avrebbe guardato e
1: lacrimuccia.
0: La cremuccia preghierine. Io
2: mi
0: ho detto:
2: mi spiace bro, gli avrei detto.
0: Mi spiace bro, non posso lasciarlo qui. Cosa faccio? Chiamo l'AMSA, la raccolta rifiuti. Perché ho detto
1: AMSA direttamente, ok.
0: Ma certo, la signora AMSA.
1: Certo.
0: Tipo, lei qualcuno deve spostarlo da qui. Ma non, attenzione, per un oddio che schifo. Assolutamente.
1: Per
0: la mia era proprio un non è giusto che uno scoiattolo che ha vissuto dignitosamente fino a non so quanti secondi fa, perché come ho detto non conoscevo l'ora del decesso.
1: Sì.
0: Ho detto, non è possibile che uno scoiattolo resti qui sul marciapiede e nessuno se ne occupi. Alla fine, dopo un po' di tempo, ho fatto in tempo, le ho provate tutte, ma non sono riuscita a trovare una soluzione. Io, povera piccola fatina degli animali, sono andata di idrobike, ho fatto quello che dovevo fare, sono tornata a casa. Dopo qualche oretta lo scoiattolo era stato portato via. Però mi hanno detto tante persone di chiamare o i vigili. L'AMSA non c'entra niente, mi hanno detto. Non è assolutamente. No, o i vigili, oppure altrimenti l'ASL addirittura.
1: L'ASL.
0: Non so se è quel. Sì, l'ASL.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Sì, mi hanno detto così, però non lo so. Io non sono neanche andata su Google, presa dall'emotività della situazione. Ho seguito il mio istinto. Probabilmente.
1: L'AMSA.
0: Ma sì, ma che ne so io, boh. Vabbè, comunque, niente, tutto è bene, quel che finisce bene. L'antico scoiattolino è stato portato in salvo. Io voglio. Quasi.
1: Io.
0: Voglio capire però come. Io penso che sia morto per un colpo di caldo. Perché faceva caldo.
1: Faceva molto caldo.
0: Magari lui sull'alberello, capisci? Perché di fianco a lui giaceva anche un piccolo ramo. Secondo me ha fatto pam, la burla giò.
1: No.
0: Colpo
1: magari
0: di caldo.
1: Magari un ramo ceduto.
0: Ho capito, ma lo scoiattolo deve essere pronto.
1: Ma ho capito, ma
0: non lo succede. Non lo so.
1: Non ha
0: e comunque
1: vite.
0: Non è fatto apposta. Io volevo capire che anche il titolo di questa canzone

0: Marrakesh su Radio DJ in diretta durante questa puntata di Io Annie. Comunque, capitano quelle cose strane nelle nostre giornate in cui tu veramente vuoi capire. A me capita spesso questa roba dello scoiattolo, avrei potuto farmela scivolare addosso, invece sono stata lì finché sto scoiattolo non l'hanno portato via. Sono l'unica che ha queste fisse momentanee? O anche a te, Ila, capita di avere delle giornate in cui una cosa che capita per caso diventa quasi la tua missione del giorno?
1: Oggi ne ho fatta una così.
0: Addirittura.
1: Allora, oggi mi è venuto Schiribizzo, che è presente le scale.
0: Diciamo tendenzialmente, sì, tendenzialmente le scale ce le ho presenti.
1: Casa mia non ha ascensore, solo scale a chiocciola praticamente. E quindi uno dei pet dei miei vicini, siamo pochi, quindi lei è anche una mia amica, praticamente strusciando contro il bordo mi faceva poi un piccolo alone di sporco.
0: Sì, è abbastanza il pelo dell'animale comunque, ecco.
1: Io stavo scrollando sul TikTok e mi esce un trucco per rimuovere. A me mi vengono questi 3 minuti che mi si chiude la vena della pulizia.
0: E dici,
1: mi armo
0: ora
1: di secchiello, roba, così inizio a pulire tutte le scale.
0: Tutta la tromba delle scale.
1: Le ho fatte tutte.
0: Che pazza.
1: E niente, è venuto molto bene, adesso non c'è più nulla.
0: Scusami, e il trucco di TikTok, peraltro fonte autorevole da cui Ilaria trova tutto.
1: Tutto
0: TikTok
1: quanto
0: è la tua Bibbia.
1: Sì, allora, primo passaggio lo si fa con la spugna magica, quella bianca, è presente? Quella che toglie.
0: Certo.
1: Esatto. Un pochino.
0: Spugna detta anche gomma magica.
1: Gomma, esatto.
0: Ok.
1: Quindi un primo giro con quello. Nel mio caso si rompeva molto facilmente perché il muro non era piatto.
0: Perché sono quei muri lì un po' grumosi.
1: Brava.
0: Un po' buccia d'arancia.
1: Quindi ho fatto finché riuscivo e poi successivamente con uno sgrassateur.
0: Ok.
1: Poi avevo presente quei sorta di spazzolini da denti giganti però per pulire.
0: Certo.
1: Una grattata forte. E poi
0: viene via tutto?
1: Sì, e poi sciacquavo con un panno e l'acqua.
0: Hai capito? Un po' metti la cera e togli la cera. Metti la cera e togli la cera. Quindi due modalità di pulizia diverse, una su una mano e una sull'altra.
1: Dovevamo farlo da un po'. C'era questa cosa che lo voleva fare per forza la mia vicina, ma mi sono venuti tutti 2 minuti l'ho fatto io.
0: Però
1: basta.
0: Signora vicina, se lei non agisce, cioè vorrei farlo, è passato un anno.
1: Io in un anno
0: dire.
1: Mi si è chiusa la vena più volte e non l'ho fatto.
0: Ecco,
1: oggi
0: questa gente che procrastina a noi non piace. Non lo so, al 347 342 5220 come siete messi, però la procrastinazione per me è no. Come si direbbe al mio paese, faremo comunque anche una rubrica di proverbi, perché io ne ho oggettivamente troppi. Il proverbio di questa sera è: chi gel mort, chi se caragna.
1: Vai.
0: Non è assolutamente un riferimento allo scoiattolo, che comunque pace l'anima sua. Vuol dire qui c'è il morto e qui si piange. Cioè la questione è qua, va risolta nel qui e ora, non poi capiamo. No. Assolutamente no. Ilaria, c'è una zanzara in studio. Cosa vogliamo fare?
1: E niente, ho paura che mi punga questa qua.
0: Io sono già piena di gibolli.
1: Anch'io.
0: Piena. Pensavo che con gli anni le zanzare avessero comunque cambiato vittima. Pensavo che la dolcezza. Mamma, no, Filippo,
1: oddio,
0: togli, no.
1: Fosse il mio orecchio.
0: No, Filippo, sei fuori?
1: Non avevo capito.
0: Manda una mail, Filippo,
1: l'effetto.
0: Stai attento.
1: No.
0: Manda una mail, è la mia frase quella. Scherzo, non le manderò mai le email probabilmente. Però questa roba, Filippo, non lo fare mai più, ragazzi.
1: Io pensavo fosse vero.
0: Questo però è uno scherzo pesante da fare a qualcuno, eh.
1: Basta.
0: Il ronzio della zanzara nelle orecchie. Allora, io non amo gli scherzi telefonici. Non amo gli scherzi. Io sono una persona che detesta gli scherzi. Ma se voi foste all'ascolto persone che amano fare gli scherzi, quelle robe lì, io li detesto, non me li fate mai perché divento una bestia rara. Non mi piacciono, non mi divertono, oh, li odio gli scherzi. Però se a voi piacciono, secondo me è bello anche

0: anche da fare i colleghi. Sì, il ronzio della zanzara, magari li chiamate, glielo fate, non lo so, così. Comunque abbiamo idee sulla pulizia, idee su come fare gli scherzi, tra poco lo slang di Filippo, non lo so che cosa dobbiamo fare ancora. Ci manca l'oroscopo, abbiamo la rubrica dei proverbi, il what's in the jar,
1: Giappone,
0: il Giappone,
1: oh, ragazzi,

0: 96 è il nostro momento dance, possiamo così definirlo. Abbiamo sempre una chicca dagli anni 90 in tutte le nostre puntate, ma abbiamo anche degli appuntamenti fissi che sono diventati fissi senza che noi lo chiedessimo, ed uno di questi è assolutamente l'audio del nostro Federico.
1: Ciao Annie, bentornata.
0: Grazie.
1: Allora, stasera rimango basito da questa nuova assenza di Tito.
0: Solo tu, guarda.
1: E qui mi domando, ma Tito è parte del programma? Ma Tito ha amicizie ai piani alti che gli permettono di fare ciò? Quindi in onore a questo ti chiederei una puntata dubbiosa, una puntata che mi metta nuovi interrogativi piuttosto che darmi risposte.
0: Va bene.
1: Una puntata che mi faccia riflettere, insomma una puntata stile chi l'ha visto Tito.
0: Ok, chi l'ha visto Tito, una puntata anche stile Enigma, quindi il personaggio, okay, capito, di tutta la storia di Batman, anche un po', questo cos'era?
2: Questa è la roba degli UFO.
0: Mamma mia, X-Files, X-Files, sì. Non mi sa, io da piccola ero
2: UFO, vero?
0: Certo, okay. X-Files erano questi files, X come extraterrestrial files. Sì, c'erano questi due agenti che insomma cercavano di capire le vite, le nostre vite aliere. Comunque, chiudiamo la gag con Tito, perché poi io tiro in ballo i piani alti e la gente magari ci crede anche, ma sicuramente non il nostro Federico. Tito ha cambiato il turno per queste due settimane, ovviamente vive lotta insieme a noi. Queste due settimane l'ha sostituito il nostro amico Phil, tornerà al Plaid, faremo delle cose insieme e poi tornerà sempre con noi il sabato sera. In questo momento non sappiamo se sia veramente a Parigi, perché mi aveva detto Tito, ma a parte la gag, dove sei? Non ci ha mai risposto. Quindi
2: non so, no, lui mantiene sempre questa aura di mistero.
0: Solo un po' forse sai il vero X-Files chi è?
2: È Tito.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: This is DJ Training Center.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ Training Center.
3: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Ciao, sono Zero Calcare. Mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Have fun with...
17: Ehi, hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
18: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: 21 e 38 su Radio DJ, Lady Gaga e Doechii. Comunque io non ho ancora visto Diavolo Veste Prada 2, l'ho perso, mi è proprio partito anch'io davanti agli occhi come un treno, come gli aerei che perde Tito, mi viene da dire. L'ho perso al cinema e quindi aspetterò che esce in streaming per forza. Anche tu non l'hai visto,
1: organizziamo,
0: Ida, no? Organizziamo una serata cinema
1: sulla
0: per recuperare
1: TV.
0: Sì, esatto, sulla tua nuova televisione, cara Ilaria. Ora Ilaria possiede una bellissima televisione da 65 pollici che le ho dato io. Ancora più bella, ancora
1: sì,
0: più bella,
1: sì,
0: perché l'ho tenuta con tanto amore. Allora, 347-342-5220, segnatevi questo numero perché a breve vi verrà dato un compito. Parliamo di lingua italiana e il compito è componi la frase con il seguente vocabolo. Allora, innanzitutto abbiamo un audio, perché sì, al nostro numero possono arrivare anche degli audio e voi siete bravissimi perché ormai li mandate, a differenza di Tito, anche del, insomma, dei secondi giusti. Prego, sentiamo un po'.
2: Bella. Lenny, allora lo vuoi un bel pacco di tarallini pugliesi belli scroccarelli scroccarelli come aperitivo?
0: Sì.
2: Ciao Lenny, un abbraccio.
0: La risposta è sì. Prima ho detto che Filippo mi, come dire,
1: mi ha conquistato,
0: mi ha conquistato, esatto, con del carboidrato. Assolutamente sì. Tarallini per tutto il team di Ioenni. Sono
1: gusti
0: sempre
1: che vuoi.
0: Gusti a scelta, ok? Uno per 347-342-5220. Anche noi vi stiamo ascoltando dal Canada, Giorgio e Damiano. Abbiamo uno zoccolo duro in Canada, signori,
1: sì,
0: eh. Raga,
1: from
0: vi
1: voglio.
0: Cosa?
1: From Canada.
0: From Canada. Raga, vi voglio bene, ma sono qui al buio con un occhio chiuso, mal di testa devastante e il volume del telefono sparato, solo che non trovo nemmeno il tasto per abbassarlo. Se potete parlare a bassa voce, grazie Enzo.
1: Vuoi fare un momento ASMR?
0: Sì, no, ma guarda, io lo conosco questo mal di testa e non basta neanche l'ASMR, bisognerebbe avere tipo un cacciavite con il quale agire proprio all'interno della cabeza per poterlo sistemare. Un abbraccio a tutti coloro che soffrono di mal di testa, brutto,
1: brutto.
0: Brutta bestia. C'è il team, preferisco avere il mal di denti che il mal di testa, e anche io tutta
1: no.
0: Io sì,
1: no, no.
0: Io preferisco il mal di denti rispetto al mal di testa che viene a me, che scapoccio. Comunque vabbè, parliamone in un'altra puntata. Allora, 347-342-5220, pronti per comporre le frasi. Voi direte, si è bevuta il cervello, quasi tutto. Filippo, è il tuo turno.
1: Pronto?
0: È il tuo turno, sei pronto Filippo? Perché abbiamo imparato dei vocaboli giovani con te la settimana scorsa.

0: scorsa e ne snoccioliamo qualcuno nuovo anche questa settimana. Perché questa... vabbè, la base non me l'aspettavo.
1: Stai
0: allora
1: toccando.
0: perché questa cosa? Perché questa cosa? Perché Filippo, che è il nostro regista, è stato il nostro regista questi due weekend, ma poi Tito tornerà, è il regista che di solito segue WAD. E sapete che il genere esatto, certo, della trasmissione di WAD è veramente per gente giovane, non come me, che fingo di esserlo, ma non lo sono. E Filippo, che ha... quanti anni hai, Filippo?
2: 23.
0: Mamma, 23 anni. Filippo, che ha 23 anni, che vabbè, dovrebbe essere a fare una recita scolastica quest'ora, per quanto mi riguarda, ma invece lavora qui, quindi tutto a posto, parla proprio un po' diverso da noi. Quindi, Ilaria, snocciolami il primo termine della sera. Un saluto a Wad intanto, grazie Wad che ci presti Filippo.
1: Allora, il primo termine di oggi da snocciolare è Riz.
0: No.
1: Scritto R-I-Z-Z.
0: Palese un brand di patatine.
1: No. Invece
0: Filippo, spiegalo tu.
1: Vai.
2: Allora, il verbo rizzare significa, cioè, tipo rimorchiare.
0: Filippo, non è un verbo. Vabbè.
2: No, sì, rizzare. Rizzare, sì.
0: Va bene.
2: E quindi significa, se io ti ho rizzato, vuol dire che ti ho conquistata, ti ho tipo rimorchiato. E il rizzare è la capacità di saperlo fare.
0: Ok, ok, perfetto. Yeah,
1: quindi
0: potete...
1: io ho rizzato la tipa?
0: Esatto, esatto, o ti ho rizzato, ok, o ho rizzato la mia crush.
2: Yo.
0: Allora, 347-342-5220, aspetto le vostre frasi. Potete, questo è il primo termine. Dimmene un altro al volo sull'intro.
1: Sei un simp.
2: Sei un simp è uno che...
0: simpatico?
2: Non,
0: no,
2: no. È uno che non ci sa proprio bene fare con le ragazze.
0: Aia, quindi non riesce a rizzare.
2: Esatto, è tipo il ragazzo zerbino. Cioè,
0: quello. Ok.
1: E già ne abbiamo fatte due, dai.
0: Simp.
2: Sì.
0: Pensavo simp, però simp, simpa, ci si confonde. È un falso amico. Possiamo false dire friend. Che simp è
1: sì,
0: un false friend.

0: tutto un altro vocabolario. Siamo nel bel mezzo del filibolario, quindi il vocabolario del nostro Filippo, regista in prestito per questi due weekend in cui Tito scopre quali passioni gli piacciono di più: lo yoga oppure la frutta realistica di Sedrigore. Che poi non ho capito questo boom della frutta realistica. Ragazzi, è 100 anni che Sedrica a Parigi fa ste robe che sembrano frutta, poi dentro invece c'è un altro dolciume. Li ho assaggiati anche un sacco di volte.
1: E come sono? Dai, che io non li
0: posso
1: trovare. Buoni,
0: buonissimi. Buonissimi, ma non ci vivrei. Mangi una volta un mango, una volta la pera, una volta la banana, fine. Cioè, non mi sembra questa roba così girata da diventare virale. Poi voglio dire, in Puglia è da 100 anni che fanno la pasta di mandorla a forma di pesca,
1: agnello,
0: fragola.
1: Sì.
0: Cioè, voglio dire, io fin da piccola si vede anche che è tanti anni che le mangio queste robe qui. Non è che lo nascondo, capisci? Che dice una che lo dice, ma poi non ti accorgi. Qui di pasta di mandorla su queste cosce ne sono passate, signora mia. Quindi voglio dire, non capisco questo, tutto questo è per la frutta realistica.
1: Ma noi italiani ne sappiamo, magari il resto del mondo
0: vabbè,
1: non,
0: sempre,
1: ha mai,
0: Non ha mai mangiato la frutta, le paste di mandorla a Gallipoli.
1: Probabilmente.
0: Allora, andiamo avanti con i simpatici vocaboli di Filippo. Dimmi, Laria.
1: Allora, ci abbiamo. Prossimo termine, glazing.
0: No, questo mollami.
1: Vai, Phil.
2: Io,
0: glazing.
2: Io glazing è tesi come termine, perché cioè quando tu stai facendo glazing a qualcuno
0: sì,
2: è come se stai facendo, cioè,
0: ho capito, lo dico io.
2: Dillo tu che forse ho pure.
0: Okay. Paura che mando le mail.
1: No.
0: Ragazzi, il lecchino.
2: Io sì.
1: Ma come hai fatto a capirlo, scusa?
0: Perché mi hai detto così che fai un po' l'atteggiamento quando magari vai, non so, dal tuo capo e fai buongiorno, vuole un caffè? Wow, ma
1: come sta bene oggi?
0: Come oggi?
1: Bella maglia.
0: Cose così, capito, no?
2: Sì.
0: E sai un po'. Poi bisogna vedere tutto come lo fai. Se è palese è glazing. Se no potrebbe essere banalmente kindness.
1: O magari.
0: Quindi gentilezza.
1: Sì, magari sei una persona così con tutti e non te ne frega niente che è il tuo capo.
0: Esatto. Però diciamo che l'atteggiamento è un po' quello. Quindi
1: vabbè,
0: glazing.
1: Quindi
0: okay,
1: glazing. Poi abbiamo: ho alzato i racks.
0: Basta trombette.
1: Ce li ho nel cervello.
0: Ho
1: ormai
0: alzato i racks.
1: Sì. Dai, dici cos'è.
0: Racks
1: però,
0: diminutivo di racchettoni. Palese.
1: Gli ho alzati.
0: Raga, facciamo una bella partita di racks. Pum pum pum. Cosa sono i racks?
2: I racks sono i malloppi di soldi.
0: Ah, ecco perché non lo so come si dice.
1: Perché non, perché non li abbiamo ancora alzati i racks.
0: Perché non mi è mai capitato. Con i racchettoni invece, avendo fatto animazione tanti anni, i racks si chiamano. Ah, quando fanno
2: Raps,
0: tipo il
1: telefono coi soldi.
0: Il telefono coi soldi, che prendono i soldi e fanno pronto, come per dire che il cash è arrivato, hai capito?
2: Esatto, il cash mi chiama
1: e io rispondo.
0: Esatto,
1: okay.
0: Prendi la cornetta, il cash ti aspetta. Benissimo, poi?
1: Oh, allora è tosta. Non so quale fare prima. Vai, facciamo, questa è facile.
0: Vai.
1: Ti droppo un fatto.
0: Ti droppo, vabbè, ma quello lo dico anch'io.
1: Lo dici, ti droppo un fatto.
0: Sì, sì,
1: yo,
0: sì.
1: Yo.
0: Ti
1: yo
0: droppo, ti dico una roba. Di solito ti droppo un fatto è qualcosa di molto croccante. Non è che ti dico,
1: ti lancio una bomba.
0: Sì, ho tipo una notiziona da darti.
2: Do.
0: Ne hai un altro al volo?
1: Sì, sei un Sigma Boy.
2: Yo.
0: Sigma Boy.
1: No, perché dice io?
0: Non lo so, no, perché si gasa che lo tiriamo in mezzo. Il Sigma Boy, non lo so che cos'è il Sigma Boy.
2: È uno che, cioè, tipo, non è come essere un maschio alfa.
0: E meno male.
2: No. Però è cioè tipo un maschio alfa che però rimane sempre da solo. È tipo un lupo solitario.
0: Un lupo solitario.
2: Sigma
0: va bene.
2: Boy.
0: Sigma Boy. Va bene.
1: Ok.
0: Non lo so, guarda.
1: Allora, a me
0: comunque
1: piacciono
0: abbiamo,
1: Riz.
0: Aspetta, abbiamo snocciolato tanti termini. Ora io gradirei che gli ascoltatori e le ascoltatrici li inserissero, non riesco più neanche a parlare italiano, in frasi di uso comune. Cioè tipo inserite, non lo so, in un contesto domestico. 347-342-5220.
1: Va bene, ci sta, accogliamo questa cosa.
0: Ma sì, ma perché vanno poi inserite nella lingua italiana normale.

Fausto Gabbani, Summer Funk, amiche mie, eccomi, dai, con voi la vostra Elena Dal Montale. Deve ancora cenare, serate mattissime, quasi giovani, viva i ponti, gli ultimi mesi ancora negli ENTA e la pizza delle 22, attenta alla digestione.

0: Allora, cos'erano le scuole superiori nel 2004? Fai un rapido calcolo. Io non sono capace di fare... Beh, in ogni caso sognavo di essere una pop star solo vedendo quel movimento di carrellino di Britney Spears sull'aereo. C'è chi sa di cosa parlo e chi mente, ma con entrambe le categorie ci sentiamo nella prossima ora di Io e Annie. Annie, solo su Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tom-

0: fino all'ultima nota, che non si dica che non suoniamo i dischi fino all'ultima nota. Sienna Spyro con Material Lover alle 22:03 qui su Radio DJ. Diremo, cioè, siamo pronti? Filippo, facciamo seconda ora? Va bene, ok, iniziamo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Moltissimo quando fa Annie e mi giro sempre io come se ci fosse qualcuno che mi sta chiamando e invece no, è tutto nella mia grandissima fantasia. Benvenuti e anche bentrovati e bentrovate nella seconda ora di Io e Annie. Sono le 22:04, siamo insieme fino alle 23 come tutti i sabati sera solo su Radio DJ, per citare testualmente la nostra sigla. È 347-342-5220, è il nostro numero di telefono, bello attivo questa sera. Messaggi audio che arrivano, messaggi scritti, come per esempio: ciao, potreste salutare la mia nipotina Cleofe di 5 anni, vi ascoltiamo da uno stereo Panasonic appena rispolverato dai primi anni 2000. Cleofe, ciao tesoro, come stai? Anche se non può rispondermi, però volevo salutarla così,
4: amore,
0: anche perché nei primi 2000 Cleofe non c'era, quindi starà guardando lo stereo dicendo: ma cos'è questa roba qua? Perché comunque ormai
4: mi saluta.
0: Esatto, che questa cosa qui che parla, tra l'altro, con questa persona che conosce il mio nome. Abbiamo anche dei simpatici messaggi audio, quindi ci ascoltiamo, ci godiamo questo bellissimo mega mix.
5: Su DJ c'è Annie Mazzola, che bello che è al sabato sera.
4: Sulle note di Toxic, ovviamente.
0: Sulle note di Toxic, perché questa è un'altra rubrica ormai fissa del nostro programma. Una rubrica che è nata da sola, in maniera spontanea, mi sento di dire.
4: Sì.
0: Che è la canzone di Peuta, che ogni puntata ci dedica una canzone, ma non la cantata da lui con delle note di sua invenzione. No, rimarcando la, come posso dire, la melodia di una canzone che noi abbiamo passato.
5: Annie. Che bello che è sabato,
0: esatto,
5: sera.
0: Esatto. Esatto, grazie Phil per questo assist che hai fatto. Perché voi direte: ma ne ha mandati due? No, noi le stiamo salvando tutte.
4: Certo.
0: Abbiamo proprio la cartella Peuta Megamix.

0: tutte le canzoni. Che c'è ancora?
1: Abbiamo anche chi si è sperimentato nella nostra challenge di parlare con lo slang di Phil.
0: E vado, posso dire gang. Sentiamo un po'.
1: Allora, primo fortissimo, eh.
0: Vai.
2: Allora.
0: Vai.
1: Vai.
2: Ti droppo un fatto.
0: Sì.
2: Quel Sigma Boy Carletto alzato del gran
0: cosa?
2: Grano.
1: E
2: adesso
0: cosa fa?
2: Rexa la sua crash.
1: Era giusto fino alla fine, perché
0: era
1: Rizza.
0: Rizza.
1: Sì. Però
0: Rizza,
1: bravo.
0: La sua crush, perché ha fatto il grano. Però forse secondo me Carletto cambia genere, perché se lei ti dà retta solo ora che hai rizzato il cash, cioè
1: no,
0: solo ora che hai fatto il cash. No, Filippo.
1: No,
3: stiamo rispondendo.
0: Troppo,
1: no,
0: troppe
1: solo
0: cose.
1: Ora che hai alzato i racks.
0: Ah, certo.
1: Ora che hai alzato i racks, allora l'hai rizzata. Allora,
0: allora
1: in quel
0: lei
1: caso,
0: è interessata solo ai soldi,
1: solo
0: Carletto.
1: Ai
0: lascia
1: racks.
0: Stare, lascia sì. Stare. Beh, comunque.
1: Ho preso il vocabolario perché
0: per forza,
1: come
0: perché
1: sapete,
0: sennò è difficile. Avevi il bigino. Chi c'è ancora?
4: Ciao, Annie.
0: Ciao.
4: Noi abbiamo una collega, quando dico noi, io e la mia ragazza, che siamo in giro in macchina,
0: sì,
4: che fa sia glazing che troppa, un sacco di fatti, cioè proprio il top del top della gamma. Ciao.
0: Ciao.
1: Il top
0: della gamma.
1: Della gamma.
0: Esatto, esatto. Che però è comunque una lettera, come Sigma, gamma, quindi potrebbe eventualmente anche. C'è qualcun altro, Ila? Basta,
1: per
0: finito.
1: Per il momento la challenge è sempre aperta.
0: Meno male, perché comunque ho fatto un liceo linguistico, ma questo è molto più difficile del tedesco. E il tedesco non è facile, eh?
1: No.
0: Non è facile.

0: Was Love Tonight dal 2017 alle 22:11 in diretta su Radio DJ durante questa puntata di Uenni. Molto attivo, ripeto, il 347-342-5220, numero a cui voi potete mandare i vostri messaggi scritti, ma eventualmente anche i vostri simpatici messaggi audio, seguendo l'esempio della nostra ascoltatrice Elena. Sentiamo un po'.
1: Ciao ragazze, che ricordo che mi avete sbloccato con questa canzone. L'ho sentita finché provavo per la prima volta la mia macchina. Spettacolare, spettacolo.
0: Spettacolo, spettacolo. Provare la nuova macchina, che bello. Quando compri la macchina nuova, che poi tra l'altro non è che tu decidi di comprare la macchina e vai a comprarla, devi ordinarla, passano i mesi, poi arriva in ritardo perché sicuramente c'è qualcosa che... Filippo, un termine per dire che palle?
2: Peso.
0: Vabbè, peso lo so anch'io,
3: peso
0: dai.
3: Anche noi.
0: Ne devi trovare uno più carino, cortesemente, perché ormai ha alzato talmente tanto l'asticella che peso, se posso dirti, cioè, vabbè, terminologia però... veramente quasi vecchia, Filippo.
3: Vabbè,
0: se mi
3: io
0: posso permettere,
3: dire,
0: sì?
3: Posso usare lo slang che ho imparato per dire: con la macchina nuova posso pull-appare le mie hose.
0: Esatto, che sono le tue amiche.
3: Sì.
0: Esatto, le tue amichette. Pull-appare vuol dire andare a prenderle. Sì. Mi sta gasando questa roba della terminologia. Mettiamo l'ultimo audio con la terminologia.
3: Sì,
0: perché ho visto che vi siete presi bene. È giusto che se voi fate delle domande, vi vengano anche poi date delle risposte.
4: No, ragazzi, ma Rexa viene da Rex, cioè la comanda come un re, perché ha alzato il grano.
0: Hai capito? Con un accento incontrovertibile, sarà sicuramente di Bolzano questo ascoltatore. Mamma mia, comunque l'accento romagnolo, a parte che io vado a Riccione un giorno e parlo così,
3: sì,
0: uguale,
3: è vero.
0: È proprio questo, come sono una spugna, prendo proprio tutto l'accento.
3: Ma non era Rexa, comunque
0: non era Rexa, ma lui dice così,
3: era
0: dice
3: Rizza.
0: Così perché vabbè, Rizza è una cosa, però Rex dal latino re,
3: ha fatto un
0: re,
3: okay.
0: La comanda come un re, capito?
3: Sì.
0: Quindi
3: okay,
0: caro Filippo, hai anche tanto da imparare, ci hai insegnato tanto, ma comunque il tuo sapere si sta arricchendo in maniera incredibile qua, in questa puntata di Uenni. Comunque, a proposito di accento romagnolo, niente concerti a Reggio Emilia per Kanye West e Travis Scott. Tanti saluti e baci. La decisione peraltro non è stata presa a causa delle come posso dire, delle dichiarazioni antisemite, fossero solo quelle peraltro, che ha fatto Kanye West in questi anni. Travis Scott Querin non ha fatto niente, ma è finito comunque nel simpatico calderone, perché ragazzi, la decisione è molto semplice. I due eventi, quindi i due concerti, erano uno il giorno dopo dell'altro, e dal momento in cui la RCF Arena ha una capienza di 103.000 spettatori, moltiplicali per due, cioè Reggio Emilia bloccata e traffico,
3: certo,
0: e gran casino.
3: 200,
0: quindi hanno detto
3: gente,
0: non è il caso. Quindi mi dispiace, il 17 e il 18 luglio dovevano esserci questi due simpatici concerti e invece non si fanno più. E tutte le persone che hanno preso il biglietto, un bel rimborsone,
3: sì.
0: Filippo, tu che sei sicuramente più parte della scena rap di noi, cosa tu avevi preso i biglietti? Sei fan di uno dei due?
2: Travis.
3: Ci ha messo.
0: Perché proprio... urla? Abbassa questa roba nell'orecchie.
3: Lui non,
0: mamma,
3: ti ha risposto. Lui ti ha buttato Travis Scott sui denti.
0: Sì, ma se Travis Scott non fa il concerto a Reggio Emilia, non lo deve fare in questo momento in diretta, perché io non ho firmato nessuna liberatoria.
2: Vabbè.
0: Volevo solo sapere se tu avessi comprato i biglietti.
2: No.
0: No, e vabbè, tanto non li fa, quindi chi se ne frega, non ci saresti andato comunque. Ragazzi, è brutto da dire, ma è così. Radio Verità.

0: nostro gioco del cuore, il nostro gioco preferito, il What's in the Jar. 22:19, direi che è un orario ottimo per poter iniziare il What's in the Jar. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo gioco, è un gioco famosissimo. Com'è possibile che voi non conosciate? È il pilastro dei giochi, arriva prima addirittura di tutti i giochi da tavolo. What's in the Jar, gli antichi già lo facevano.
1: Sì, sì.
0: Nella terracotta. Ancora più difficile.
1: Con i vasi pieni.
0: Sì, sì, con i vasi canopi pieni di cose.
1: Canopi.
0: No, sì, è un tipo di vaso. Ah. Allora, no, in realtà è un gioco che ci siamo inventati da fare così in radio per tirarvi in mezzo. Non si vince nulla, assolutamente.
1: La gloria.
0: 347-342-5220. Intanto salvatevi il numero perché dovrete mandare un messaggio scritto, mi raccomando, in questo caso, per indovinare che cosa contiene il barattolo di vetro questa sera. E voi direte, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. No, amore, perché ogni puntata il barattolo contiene qualcosa. A, innanzitutto che si può mangiare, quindi non possono essere puntine o articoli da ufficio che vanno sempre molto forti, ma neanche frutta secca, quindi non è noce, mandorla, nocciolina, nocciolo, nocciolo, non è quella roba lì, è frutta e o verdura e o erba, delle cose che si possono essiccare, che quindi nascono in un modo, vengono poi essiccate da Ilaria che le mette nel barattolo e ve le fa indovinare. Chiaro? Sentiamo un po', adoro che Filippo risponde sì. Filippo, ma tu non giocherai. Non
2: Dai.
0: Giocherai perché sei il regista, mi dispiace.
1: Vabbè, lo sentiamo.
0: Silenzio,
1: lo sentiamo.
0: Filippo, abbassa anche la base che vado in apnea. Non si sente assolutamente, lo svuoto un po'. Radio Verità, sto svuotando il barattolo in modo da farvi sentire di più lo shakeramento. Poco ma buono, mi sento di dire.
1: Allora, quando è
0: molto,
1: così,
0: molto
1: quando
0: light,
1: è così,
0: avete
1: sì.
0: già capito che non sarà sicuramente
1: la ciliegia.
0: La ciliegia
1: come
0: che fa un rumore scorsa. Allucinante. 347. Mamma.
1: Se vuoi facciamo un recapino.
0: Sono ingozzata.

0: Dai, facciamo un recap.
1: Fai un recap veloce.
0: Facciamo un recap di quello che c'è stato nei What's in the Jar delle puntate precedenti. Sei pronto, Phil?
1: Vai.
0: Recap! Abbiamo avuto la mela, la prugna, il peperone, la zucchina, il limone, il mirtillo, la bicocca, il fungo, il pomodoro secco, l'arancia, lo zenzero, la zucca, il rosmarino, il mandarino, la pera, il mango, la banana, il kiwi, la fragola, l'uva, il timo, camomilla, cipolla, menta, lampone, salvia, pompelmo, erba cipollina, mora e ciliegia.
1: Donna mia,
0: sta diventando
1: sempre più veloce, più veloce. 347 342 5220. Ma che pezzo, ragazzi, cosa c'è nel jar questa

0: con chiunque. Chiunque Vero. Stesse cantando a un certo punto, già lo sabes, entrava lui. Dale. E dicevi, ma io non me l'aspettavo questo featuring di Pitbull. Siamo nel bel mezzo del What's in the Jar, sono già arrivati tanti messaggi al 347-342-5220, vediamo se c'è qualcuno che ha indovinato. Allora, il suono è veramente molto, molto, molto leggero, cioè una roba quasi impercettibile. È forse basilico? No, mi dispiace, è... Non è basilico, e lo dico anche a mia mamma che mi ha mandato un messaggio dicendo basilico, mamma mi dispiace. Sono forse cipolle, non sono cipolle, è origano, neanche. Nel vasetto ci sono i semi di papavero, non ci sono i semi di papavero, è forse albicocca. Ma Fabio da Fossano, come può essere l'albicocca con un rumore così lieve, soffice, così lieve, così leggero? E purtroppo, nonostante potrebbe esserlo, non è il rosmarino e neanche la salvia, che peraltro abbiamo già fatto.
1: Rosmarino e salvia sì.
0: Eh sì, però posso dire, come rumore siamo vicini.

0: a quel mondo lì. Cioè non era albicocca, siamo più in quella direzione di Rosmarino. Sentiamo.
1: Chi va proprio in un'altra direzione invece è Peuta.
2: A me sembra un serpente a sonagli.
0: Guarda, con la fobia che ho io per i serpenti, neanche pitturato sul muro, come si suol dire. 347-342-5220, che cosa c'è nel barattolo? C'è forse il timo? No. Timo che non sia il timo. Bella, sono forse melanzane. No, perché le ha fatte tutte Tito in Francia da far assaggiare al rinfresco dopo. Mamma, cos'è che aveva, si era inventato sull'audio?
1: La zucchina ripiena.
0: Ho fatto la zucchina ripiena al rinfresco a Los Angeles. Mamma mia, ragazzi, è veramente una roba incredibile. Comunque, per adesso forse è all'oro. All'oro, guarda, no, non è all'oro. Di sicuro c'è, cioè, che adesso abbiamo un po' di pub. E magari vediamo se durante la pubblicità 347-342-5220 arriva il messaggio vincitore. Solo su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
5: Una produzione One Podcast.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: ed è del nostro DJ Shorty, Live Your Life. Come l'avrebbe disannunciata Wad?
1: Sì, così.
0: Quasi così. Però avrebbe detto Shorty o Shorty.
1: Short.
0: Io l'ho fatto un po' più all'americana. Comunque, amici, io lo so che la pub e comunque la canzoncina e comunque la pausa vi fa un attimo ragionare, perché riuscite a concentrarvi bene sul vostro obiettivo, ossia sul portarvi a casa i niente, perché non vincete nulla col What's in the Jar, ma della gloria. Mi sento di dire, abbiamo al telefono con noi la vincitrice di questa puntata del What's in the Jar. Pronto?
2: Buonasera.
0: Buonasera, Daniela, benvenuta su Radio DJ.
2: Grazie, ciao Annie, buonasera.
0: Ciao Dani, allora ho dovuto fare il saluto quello serio, ma poi vabbè, ovviamente sei già la Dani.
2: Ovviamente.
0: Ma sì, ma all'inizio della telefonata devo dare comunque una parvenza di professionalità,
2: certo,
0: ma
2: sta,
0: poi subito pane e salame. Allora, la nostra amica Dani, dove sei geolocalizzata in questo momento?
2: E sono a Parabiago, in provincia di Milano.
0: Ah, quindi sei qua vicino.
2: Sì,
0: senti un po'.
2: Sì.
0: Allora, prima domanda: che cosa contiene il barattolo di vetro questa sera?
2: La malva essiccata.
3: Brava!
2: Grazie,
3: bravissima.
2: Grazie!
0: Applausometro impazzito. Il mio applauso ai microfoni di Radio DJ per Daniela. Hai indovinato.
2: Wow.
0: Hai indovinato, e tra l'altro avevamo cercato di fare questa roba che è un po' più per le tisane, eccetera. Ho detto, tanto d'estate le tisane non se le fa nessuno, non le indovineranno mai. E invece, Daniela, tu hai indovinato.
2: Perché la bevo, cara Annie.
0: Ah, senti, quindi quali sono i benefici della malva, cara Dani?
2: Ma di solito, se uno ha dei problemi tipo di colite, di queste cose.
0: Ah, veramente?
2: Sì.
0: Ma pensa un po', muove la colite.
3: Anche perché... urinario.
2: Il colon irritabile, tutte
0: ma
2: queste
0: veramente?
2: Cose.
0: Ma veramente?
2: Sì, sì.
0: Hai fatto bene a portarla, tienila qua in radio, che si sa mai. Sì, mettila nell'armadietto. Senti
3: viene
0: un po'.
3: Un sacco di colite.
0: Dani, sei a Parabiago e cosa stavi facendo? Grazie Filippo. Sono felice che tu abbia colto la mia reference, perché avevo detto muove la colite.
1: Ci ho messo un po' però.
0: Ci hai messo un attimo, vabbè, ho capito, comunque ce l'hai fatta. Senti Dani, cosa stai facendo in questo momento?
2: Sono tornando a casa, perché sono stata a cena da mia mamma e stiamo tornando a casa io e Luca, il mio marito.
0: Esatto, qui volevo arrivare. Un saluto anche a Luca, tuo marito, perché io nel messaggio vedo hai indovinato Luca.
2: Esatto.
0: È vero? È bugia?
4: È vero, è vero.
0: Eccolo lì.
3: Sapevo che Luca.
0: Quindi vabbè, avete vinto in due. Luca però non ha potuto mandare il messaggio. Mi dispiace, perché sta guidando e quindi giustamente mentre seguite il telefono e quindi ha vinto Daniela, perché si è fatta portavoce di quello che aveva indovinato Luca.
2: Sì.
0: Ragazzi, quindi adesso andate a casa e orizzontali e buonanotte. Che comunque sono già le 22:35, voglio dire,
2: abbiamo l'età.
0: Ecco, domani che giornata si prospetta? Relax o dovete lavorare?
2: No, relax domani.
0: Ah, ma c'è anche il ponte.
3: Io sono fusa.
0: Quindi relax, molto bene. Va bene, ragazzi. No, volevo sapere, magari avete qualcosa di interessante da fare.
2: No, tranquilli.
0: Niente, domani proprio gambe in scarico, come faccio io.
2: Sì.
0: Una bella tisanuccia con la malva, gambe in scarico, appoggiata al muro, e la circolazione si impenna, signori.
2: Esatto.
0: Ragazzi, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie
0: qui in
2: a te
0: diretta.
2: Che ci fai sempre compagnia.
0: Grazie.

0: la fortuna solo di sentire la versione che abbiamo mandato in onda di questa canzone, ma io ho sentito la versione che Filippo ha cantato fuori onda. Ti ho sgamato, caro Filippo, prima mentre facevi gli acuti, e lo sentivo cantare e ho detto: ehi Phil, ma cosa stai cantando? E lui: sto cantando Respect, la canzone che andrà in onda tra poco. Filippo, tu devi sapere che da noi funziona così, ok? Hai presente quella roba di fare la radio bene? Dimenticatela, non è assolutamente questo programma, è tutta un'altra roba, è proprio radio veramente. No, però è vero,
1: stava radio verità,
0: stava canticchiando prima, hai capito? Mentre metteva tra l'altro il feel, dovete sapere cosa fa, perché non parla solo una lingua ostrogota tutta sua, lui mette sempre in sync anche il la canzone che sta finendo con la base che deve entrare.
2: Cioè si prova per allenamento, perché
0: per allenamento è... Per allenamento, con questa E aperta, apri la E, chiudi la E. È così.
1: Come le persiane.
0: Come le persiane, okay, come due ante. Allora, un altro momento che facciamo in tutte le puntate, che ci piace sempre molto e ci fa viaggiare, adesso lo trovo anche, che sono piena di fotocopie qua davanti, è il nostro momento Giappone. Filippo, per caso tu tienes la sigla? E sta pronta la sigla del Giappone, che non l'abbiamo messa l'altra volta, che non abbiamo tempo? Prego.

0: trombette su questa, no.
1: Le trombette anche sulla sigla del Giappone. Vabbè. Allora, a Milano abbiamo il tramezzino, mentre in Giappone hanno il katsusando, il panino del momento, per cui sembra che anche in tutti gli altri posti del mondo stiano impazzendo. Io in realtà ho sempre avuto voglia di provare sto katsusando, ma non l'ho mai mangiato. Perché ridete?
0: Poi l'avevo fatto ridere.
2: Suona malissimo.
1: Ho capito, l'ho inventato io il giapponese. Ma poi suona malissimo come parli tu. Cioè adesso.
0: Ma sì, totale.
1: Ma scusa, ma da quale pulpito viene la predica?
0: Rizzare.
1: Abbiamo appena detto delle parole che voglio dire. È arrivato un messaggio. No, Ilaria diceva, sicuramente di chi parlavi? Diceva, starà ascoltando e non capirà nulla.
0: Ah, mi ricordo la mamma del mio fidanzato.
1: La mamma del mio fidanzato che è argentina sicuramente starà ascoltando non capendo nulla. Tu guarda, neanche io che sono in diretta a dirlo. Quindi figurati come siamo messi. Comunque, suona male, ragazzi, mi dispiace per voi, perché katsu, scritto K-A-T-S-U, arriva da katsuretsu, cioè cotoletta. Guarda che scemo che sei. E sando, riduzione di sandwich.
0: Poi sappiamo dire cotoletta sia in tedesco che in giapponese.
1: Ma tu hai capito? Ma trovami certo. Un altro programma che ti fa fare comunque questo sapere.
0: Per andare in giro nel mondo e mangiare solo cotoletta.
1: Solo
0: cotoletta.
1: E comunque posso dirti:
0: Tanta roba.
1: Mm. Quindi questo panino unisce cotoletta di maiale, pane soffice e salsa tonkatsu. Ridi anche qua se hai il coraggio, Filippo, che ti lancio la penna, guarda, in una formula che ormai è diventata famosa in tutto il mondo. In realtà, anche a vederli, c'è da dire una cosa, ragazzi: la cucina giapponese è buona,
0: è anche bella,
1: è anche bella da vedere. Ok,
0: bella e buona.
1: Il concetto di brutto ma buono la cucina giapponese non l'ha abbracciato,
0: no,
1: perché comunque tu vedi questi paninetti qua, senza nulla togliere al nostro tramezzino,
0: no,
1: che voglio dire, vorrei farmi tumulare in una montagna di tramezzini di qualsivoglia gusto, perché sono buoni. Tanto tanto buoni, ma come buona la piadina, voglio dire, come sono buone tutte queste robine qua.
0: La pizza, la focaccia, quello
1: che. Però devo dire che a livello estetico la cucina giapponese mi acchiappa sempre molto. State però attenti, perché potrebbero esserci molti katsusando in meno in Giappone dal momento in cui dal 2020 al 2025 la popolazione giapponese è diminuita di 3 milioni di persone.
0: Sono tanti.
1: Il calo più significativo mai registrato, pari al 2,5%, cioè questo nel 2025 pari al 2,5% rispetto al censimento del 2020. Sono scioccata. Com'è possibile? L'unica città in cui è aumentata è Tokyo e Okinawa. Mamma mia, tante persone in meno, e quindi tutti i katsusando li stanno portando qua.
0: Ma magari,
1: capito?
0: Così ce ne mangiamo uno buono.
1: Ma guarda che c'è qualche posto qua a Milano.
0: Phil, molto divertito.
1: Si è messa da
0: cosa.
1: Adesso tu mi devi dire perché hai fatto questo battito di mani a mo' di foca.
2: Dai, fa ride.
1: Perché? Ma cos'è che fa ridere? Ti fa ridere la parola?
2: Katsuritsu, non lo so.
0: Katsusando, comunque. Ritz è la parola che hai detto tu prima.
1: Infatti,
0: adesso non la dobbiamo inserire.
1: Ma non
0: anche
1: fare
0: qua.
1: Delle crasi, non fare delle frasi con delle crasi. Comunque, Filippo, io
0: sono
1: ti proteggerò.
0: Confusa.
1: Io ti proteggerò, però di Katsuritsu ti sei assumito, te lo dico.
0: Sì, certo.
1: Non è che posso proteggere anche quello che dice lui. Cioè, le trombette, le cose va bene, però a un certo punto, Filippo, aiutati.

0: 8.47 alle 23. Ahimè, ci salutiamo, però volevo dirvi un'altra cosa, perché prima eravamo in Giappone, però volevo dirvi che a Seul, doveste mai voi fare un viaggio a breve, non so che temperatura c'è, eccetera, eccetera, attenzione se siete single. Pare che non siano molto apprezzati i single che vanno nei locali da soli. Non serviamo la solitudine. Questo si è trovato scritto Maggie Yufu Wong, che ha raccontato alla CNN che durante un viaggio di lavoro a Seul ha proprio letto questo cartellone sulla porta di un locale. Non tanto per una questione di guadagno, nel senso, ah no, le persone da sole mangiano di meno di due, e quindi non è per quello. È proprio perché c'è uno stigma, che non è sigma boy, quella è un'altra roba. C'è no, proprio sì, uno stigma duro a morire, che associa lo status di persona single a vergogna, tristezza e disapprovazione sociale. Excuse quindi me? Te lo giuro, te lo giuro.
1: Dai.
0: Senti che violino che ti ha messo sotto, Filippo. Sì, sì, sì, non serviamo la solitudine. Questa è una cosa terrificante.
1: Ma come si permette?
0: Secondo me è peggio, e sono già contro ai locali che non fanno entrare i cani.
1: Sì,
0: contro,
1: vero,
0: non
1: vero.
0: Esiste più, ragazzi, sveglia,
1: no,
0: pronto.
1: Dai.
0: Non fumare nei posti chiusi? Sì, non fare entrare i cani? No, non ti permettere, il mio cagnolino deve stare di fianco a me. Esatto. Con tutte le precauzioni del caso,
1: certo,
0: chiaramente, guinzaglino, muserolina, quello ciotolina, quello che ti pare, ma non serviamo la solitudine. Ma è legale mettere un cartello del genere?
1: Qua no.
0: Mi
1: là
0: sembra un po'
1: sì,
0: esagerato,
1: però.
0: E poi posso dirvi, e parlo da persona in coppia, da anni ormai, convivente, ma a me piace mangiare da sola. A me piace tantissimo.
1: Al ristorante?
0: Ma sì, ma perché no?
1: A me non capita spesso, devo essere sincera, però quelle poche volte ho goduto il momento.
0: Ma anche quando, voglio dire, lavoravo in ufficio, facevo tutt'altro, in pausa pranzo, io tante volte, cioè io andavo spesso da sola. Non è che perché lavori con i colleghi c'è da fare la carovana, andare tutti insieme, che sembra un matrimonio. Cioè, andavo spesso da sola e non vedevo l'ora. Sono una Sigma Girl, Filippo. Sì, perché sono.
1: Sì, brava.
0: Perché
1: brava.
0: Sono una persona che ama la propria solitudine, ma senza fartela pesare. Sono una tendenzialmente che si fa gli affari. Ma mi sono meritata le trombette. E quindi, capito, se doveste partire per la Corea del Sud, attenzione, perché la solitudine non è. Bah, non è amata.
1: Poi, andate in gruppo.
0: Andate in gruppo. Prendete uno a caso fuori dal locale, entrate in due.

0: pizzeria Vittorio Emanuele II qua a Milano, perché avete presente le palle del toro? Così sempre state chiamate. C'è quella roba lì di fare quanti giri? Tre giri.
1: Sì,
0: e falli oggi, falli domani, si sono rotte.
1: Sono rovinate.
0: Sono cadute.
1: No.
0: Le palle del toro. Si sono rovinate, il mosaico si è completamente rovinato e lo stanno ristrutturando. Quindi tutti i turisti che pensavano di venire a Milano instagrammando il magico momento in cui facevano tre giri, ma tra l'altro col tallone vanno fatti,
1: sì,
0: quindi ancora più difficile. Mi dispiace, Instagram Opportunity fallita. Non, tu l'hai mai fatta, Ira, questa cosa?
1: Sì, l'ho fatta, ma c'avevo 10 anni.
0: Io l'ho fatta perché quando alle scuole medie si veniva in gita a Milano, in un modo o nell'altro dalla galleria ci passavi sempre. E quindi, e le maestre proprio, mi ricordo che ci dissero all'epoca: sapete bambini che c'è questa usanza, porta fortuna, dovete fare tre giri sul toro. E quindi noi tutti bambini a girare, certo, con le nostre scarpine, con le lucine, e giravi e si illuminavano ed era molto bello, forse un po' troppo. Quindi pensa alla delusione di tutti i turisti che arrivano, pensano di fare quella roba lì e invece non la possono fare, perché purtroppo è come quando vai nelle città d'Italia e l'unico monumento che volevi vedere è under maintenance,
1: sì,
0: stanno facendo i lavori.
1: A Londra c'era il Big Ben, tutto
0: ragazzi, purtroppo purtroppo è quella roba lì. E alla fine monumento lo tocchi oggi, lo tocchi domani, si rovina, come le tette di Giulietta, ragazzi,
1: anche quelle,
0: cioè che tutti lì, ma cosa tocchi? Cioè non è che perché non può parlare allora puoi toccare quello che vuoi, eh.

0: fine di questa simpatica, spero simpatica puntata di Io e Annie. Sono le 22.57 come promesso, per le 23 noi chiudiamo. È stata una bellissima puntata, grazie Phil.
1: Grazie.
0: Niente trombette alla fine per salutare?
1: No, proprio,
0: no.
1: Ce l'ho a portata di mano.
0: Ah cavolo, pensavo che fossero proprio parte del tuo corpo. Invece niente trombette alla fine.
2: Eccole, figurati. Meno male.
0: Detto, una, voleva farsi desiderare la trombetta, ce l'ha fatta. Sì. Ila, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Anche per la tua malva essiccata. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltati, ascoltate questa sera. È stata talmente tanto una bella puntata. Ma ragazzi, io tornerei in onda anche lunedì e martedì, se per voi va bene. Perché mi hanno detto che ci sarebbe un posto vacante lunedì e martedì dalle 10 alle 12. Proprio in quell'orario lì mi troverete in onda al posto di DJ Chiama Italia. Se svengo nel mentre, tiratemi su insieme a Pecchi e Damiani. Quindi se avrete piacere, vi terremo compagnia lunedì e martedì mattina insieme. Grazie ragazzi, è stato molto bello. Anche questa puntata non abbiamo parlato di niente perché abbiamo parlato di tutto. E che dire, ci sentiamo lunedì, ciao!
3: Solo su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
7: Una produzione One Podcast.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
11: Finisce sempre così quando siamo io e te.
10: Madame.
12: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
10: Night.
13: Dici che resti, allora urlalo forte.
10: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: Sono le 23.
14: DJ.

0: il sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea, nello stesso momento su due radio, le due radio gemellate, c'è la DJ Parade con Albertino al microfono e Fargetta regia. Albertino sono io, Fargetta Mario?
1: Sono io, sono qua davanti a te.
0: Dove sei?
1: Pronto a mixare tutto.
0: Ah, eccoti, sì, ora ti vedo, lo studio è grande.
1: Sì.
0: Sabato 30 maggio, 11 mezzanotte, siamo qui pronti come sempre, chiacchiereremo pochissimo per dare spazio alla musica. 20 le posizioni,

0: No Black. E anche il remix di Fabulous di Meek.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.

0: I Wanna Give You Devotion è una canzone degli anni 90 che noi nel DJ Time abbiamo suonato tantissimo nella sua versione originale. Questa è una specie di cover, diciamo, di Joel Corey al numero 18 questa settimana nella DJ Parade.
1: Nuova entrata!
0: La prima delle due nuove entrate di questo weekend in 17esima posizione si intitola Just the Way You Are. La base è The Music Soundtrack.

diciamo che stavolta David Guetta, che l'ha prodotto, non si è impegnato tantissimo, insomma, no, perché questa è bella. Just the way you are di Milky è al numero 17 della DJ Parade di questa settimana. Al 16 DJ Fly con

La classifica dance che ascoltate tutti i weekend su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte con Alba Albertino, microfono e Fargete regia, è appena cominciata. Era il brano di Madonna e Sabrina Carpenter che occupava la 15ª posizione, Bring Your Love. Più alta nuova entrata, Tame Impala, Jenny and Boys Noise. Questa è Dracula Remix. Nuova entrata al 14.

La seconda è più alta nuova entrata della DJ Parade questa settimana, Dracula Remix, Tame Impala, Jenny and Boys Noise. Al 13 per continuare Gordo con Loco Loco. Al 12 Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait. E in undicesima posizione Sam Jacobs, Ezra Murray, I Don't Mind.

0: Fine settimana la DJ Parade, Radio DJ, Ebeduo, Albertino, Amico Apu, Cerfo di Getta, il giro. Perché è andata via l'Eve?
1: Non lo so,
0: è andata via l'Eve.
1: È venuta mai il re francese.
0: Come mai?
1: So.
0: Era I Don't Mind all'11ª posizione, piccola pausa e tra poco torneremo con le prime 10.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
11: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
12: Radio DJ c'è! Sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

Wanna Get Away è il titolo del brano del nostro amico Kungs, qui in collaborazione con Boys Noize, in ottava posizione. Lui mantiene molto la coerenza del mood anni 80 nelle sue produzioni attuali. Al 7, sonorità Afro House per Gianni Romano, la canzone You Rock My World nella versione di Velafro. Al numero 6, Bebe Rexha Faithless, New Religion. E in quinta posizione, Anima, in salita

Indubbiamente una delle canzoni più belle che stiamo trasmettendo in questo periodo, Beautiful, lo dice anche il titolo, era Anima al numero 5, guadagna 3 posti rispetto alla scorsa settimana nella DJ Parade. Radio DJ M2O. Al 4 Meta Boy con Yala FG. Al 3 questa settimana The Boza con Magnetic in salita. E al secondo posto salgono anche i Medusa con I Don't Wanna Go Home.

DJ Parade. DJ Parade. DJ Parade.

0: Sai, si dice, no, adesso questi qua vanno a casa. E invece loro non vogliono andare a casa, infatti salgono nella DJ Parade, ma loro sono abituati a stare molto in alto nella nostra classifica dance, ci sono stati un sacco di volte. Oggi al numero 2, Medusa, I Don't Wanna Go Home. Caro Mario,
1: sì.
0: Arrovau, il momento della numero 1.

0: wanna talk to you, io e te dobbiamo parlare.
1: Sì?
0: Eh sì, lo dice la canzone anche. Ormai da mesi al numero uno della DJ Parade, ma meritatissima la loro prima posizione, erano gli Another con Talk to You. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario per la regia, io vi auguro un buon weekend e spero che tornerete ad ascoltarci. Se non avete seguito questa puntata di sabato sera, potete scaricare l'app di M2O Radio DJ e lì troverete tutta la puntata in reload. Io e Mario Fargetta, detto Get Far,
1: sì,
0: vi aspettiamo il prossimo weekend, 11 mezzanotte, Radio DJ M2O per una nuova DJ Parade. Grazie a tutti, da Albertino, buon fine settimana e alla prossima DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio DJ consiglia
9: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
10: But the voices in my head go.
9: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Fire them!
1: Sun68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun68 Burraco Club.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
1: Legend, con Alex Farolfi.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
7: Oggi non c'è solo intorno.
6: Frankie High Energy.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza